0: Ah, mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
1: Presenta.
0: Forrest Cazze.
1: Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze.
0: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
1: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
4: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
3: ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
9: Però.
4: Però.
9: Però.
4: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
4: Amore, fai in fretta, che oggi viene l'idraulico, dai.
5: Ma ancora? Ma è la quarta volta in un mese.
4: Lo so, ma la caldaia continua a darmi problemi.
5: Amore, a me non sembra che abbia problemi. La doccia è calda, i caloriferi funzionano.
4: Sì, adesso. Poi vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
5: Vabbè, ma mi ami?
4: Certo, amore mio.
5: Ma quanto mi ami?
4: Tantissimo.
5: Fino alla fine dei nostri giorni?
4: Sì, amorino.
5: Promesso?
4: Sì.
5: Vado, ciao.
4: Ciao.
5: A stasera!
6: Ehi, infatti!
7: Papà! Ma mamma quando torna dalla gita?
8: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto!
7: Ma sono già 2 anni!
8: Lo so, Filippo!
7: Sai che fa freddo, pappo?
8: La caldaia! Che rotta, Filippo!
7: Perché non chiami l'idraulico?
8: Perché è in gita con la mamma!
9: Figa che amarezza!
10: Oh, ma che roba?
4: Top! Hai preso lo smartwatch?
10: Sì, cazzo, una figata! Adesso faccio tutto con l'orologio! Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti, ci posso aprire anche le porte di casa, c'ho l'app dedicata!
4: Topissimo! Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
10: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso! Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
4: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
10: Chi lo blocco col telefono, guarda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
11: Ecco, sono 23 euro.
10: Top, pago con l'orologio.
11: Prego.
10: Non so, non funziona, pure... Aspetti, che funziona.
11: Ma non ha soldi?
10: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
11: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore,
10: Orologio di merda! Devo cagare! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
9: Biglietti, prego.
10: Ecco, tenga.
9: Cosa? Cosa vuole, che le metta a posto l'orologio?
10: No, il biglietto c'era uno smartwatch.
9: È spento, cretino.
10: Si vede che si è scaricato.
9: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
10: Non ce l'ho, c'era un orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
9: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
10: Orologio di merda!
9: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
12: Oh belli, adesso vi faccio vedere una magia.
13: Ma cosa? Dai cosa, quella che magia?
12: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso acceso.
13: Vai, cazzo fai, io.
12: Aspetta.
13: No, ma sei scemo. Hai fatto la fiamma blu.
12: Oh, cazzo, che figata astronomica!
13: Sì, cazzo, che sputano!
12: Mica bellissimo! No, ti stai appizzando le scorre! Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra!
13: Figlio numero uno! Dai, voglio provarci anch'io!
12: No, aspetta, Fra! Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi, tu sei fuorio!
13: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge!
12: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo son cazzi!
13: Ma non dire cagate, te! Tieni l'accendino, che ne una che ti spettino, figa!
6: Ehi, infatti!
9: Don't try this at home.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel deprimevole ed umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre molluschi acariatidi stanno giocando a Monopoli.
3: Allora, dunque, albergo.
4: Non puoi metterlo lì, nonno. Devi avere tutti i territori dello stesso colore.
3: Ma no, non è vero. Ho via Magellano, quindi albergo.
4: Ma non puoi se non hai anche via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
3: Albergo.
4: Ma porca di quella, ti ho detto che servono via Marco Polo e corso Cristoforo Colombo.
5: Io ce lo ciucciavo a Cristoforo Colombo.
3: Albergo.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà, Lord Giolitti.
2: Non se ne può più di queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? L'ADHD.
3: Una variante dell'AIDS? Tutta colpa dei fottuti frocci eroi nomadi.
2: No, amico mio, l'ADHD è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Tutte queste nuove condizioni neurobiologiche che un tempo si curavano con la cinghia, o ancora meglio, non se ne parlava proprio.
4: Che bei vecchi tempi.
2: Puoi dirlo forte, vecchio mio. In ogni caso, c'è questo ragazzo, Davide Spadolà, che ne soffre, bisogna avere più consapevolezza e ne parla sui social. Qua, andate e fate ciò che va fatto.
4: Forza bastardi, let's go. Turbo
2: Boomer. E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano dall'ADHDissimo Davide Spadolà.
7: Dunque, devo scrivere assolutamente questo pezzo. Allora, ciao, mi chiamo Davide Spadolà e sono ADHD. Conviverci non è uno scherzo, ma non appena ce ne si rende conto, si inizia a condividere la propria vita e a fare pace con i propri problemi, no? Oh, una farfalla! Mamma, quanto sono belle le farfalle, che poi vivono solo un giorno, cioè per loro la vita dura un giorno. Che sta... Cosa sto dicendo?
4: Fermo lì, l'estofante delinquente.
7: Oh no, i potenti! Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: Cosa? Quale situazione? Se state parlando della ADHD, tranquilli, io ne sono assolutamente consapevole. Infatti io... Oh, ma avrò dato da mangiare al cane. Sono tipo 3 giorni che non lo vedo, chissà. E infatti io... vabbè, poi ci penso.
4: Sappiamo bene che fai tutto il santone della minchia parlando di questa malattia sui social.
7: Beh, sì, cerco di costruire una consapevolezza sociale, no? Fortunatamente l'impatto dei social media ha sdoganato il tema della neurodivergenza. Quindi spingiamo molte persone a riconoscere i propri comportamenti. E sapete cosa non faccio da una vita? Una bella bevuta di acqua frizzante a garganella. Mamma mia, me la berrei tutta adesso.
3: Ma che stronaccio di problemi hai?
7: Oh, scusate, signore, ogni tanto mi capita. E per l'appunto il deficit dell'attenzione. Vabbè, in ogni caso stavo dicendo che è importante parlarne, così da essere tutti più un po'... Ma dov'è che si trova quella pedineria che mi fa impazzire? Mamma mia, ne parlavo ieri con mio cugino Vincenzo.
3: Questo figlio di puttana mi sta facendo incazzare.
5: Ma sei ritardato?
7: Ma no, il disturbo da deficit dell'attenzione non è causato da scarsa intelligenza, ma da una differenza nel funzionamento cerebrale, no? Nella regolazione dei... E quando... Ma avete mai notato che noi abbiamo 5 dita in una mano e 5 nell'altra? Pazzesco. E la regolazione delle emozioni e tutto il resto.
4: Secondo me è un bastardo drogato, altro che ADHL.
7: Ma no, no, non sono le droghe. È proprio per questo che mi batto, affinché tutti abbiano più consapevolezza.
3: Grandi cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre. Altro che consapevolezza. L'unica consapevolezza che devi avere è un posto fisso, il matrimonio e la grappa dopo il caffè.
7: Sì, beh, sono proprio felice che i tempi siano cambiati.
5: Su via, ragazzo. Tanto lo sappiamo che di sicuro darei la colpa a tua madre, come ogni grande classico degli psicoanalisti.
7: E questo cosa c'entra, scusa?
4: Sì, tipo, il disturbo dell'attenzione perché mia madre non mi guardava abbastanza, ma dai.
7: Ma io questo non l'ho mai detto. Oddio, magari l'ho detto ed ero distratto, me ne sono dimenticato, però mi sembra di non averlo mai detto, ok?
3: Tutte puttanate! Mia madre...
4: Abbastanza, ma dai.
7: Ma io questo non l'ho mai detto. Oddio, magari l'ho detto ed ero distratto, me ne sono dimenticato, però mi sembra di non averlo mai detto, ok?
3: Tutte puttanate!

0: Altro che consapevolezza, da domani mi darò al commercio di troie.
1: Oh, ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Allora, Ray Charles, che sapete, è cieco, litiga con Stevie Wonder, lui è cieco. E allora, sapete che succede? Che litigano e non si possono più vedere. Capita? Perché sono ciechi, no? Non si vedono perché, perché sono ciechi, no? Non vi fa ridere. Ray Charles e Stevie Wonder sono due nigri indicati del cazzo e muoiono, porco
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
5: È notizia di un paio di giorni fa. Renato Zero, ai microfoni di Radio Radio, lancia una scioccante proposta: trasferire la capitale da Roma a Torino. Cosa che a me personalmente sembra perfetta. Torino, oltre ad essere la città più bella d'Europa, è anche casa della squadra più bella del mondo, ovvero la mia Juve. Sapete che io sono molto amico dei gay, quindi chiamo personalmente il Renatore Nazionale per chiedere spiegazioni. Forse è juventino come me.
6: Pronto?
5: Renato, ciao, sono Spine dello Zoo di 105, come stai?
6: Spine tesoro, come stai te? Po' che ti sento,
5: Io sempre bene, dai, un po' zoppo ma abbastanza bene.
6: Stai ancora zoppo?
5: Sì, un po' sì, che ti devo
6: ma
5: dire.
6: Ma io voglio venire con te perché lo sai com'è, no? Sì. Chi sta con lo zoppo?
5: Siamo in diretta nello Zoo di 105.
6: È un piacere, uno dei miei programmi preferiti.
5: Bravo, sei il numero uno come sempre. Volevo chiederti un'informazione, Renato.
6: Sì.
5: Ho visto qualche giorno fa, hai fatto questa butad a Radio Radio dove dici che praticamente vuoi trasferire da Roma a Torino la capitale. Spiegami un po' questa tua decisione, questa tua scelta.
6: Ma guarda, io ho preso questa decisione come altri nella mia vita, perché ad un certo punto nella vita servono dei cambiamenti.
5: Sì.
6: Mi sono accorto di diverse cose, prima dell'amore per questa città che è Torino, fantastica, una città piena di cose, di cultura.
5: Poi c'è la Juve a Torino.
6: C'è la Juventus a Torino, questo non cambia la mia fede calcistica, ma cambia la mia fede per altre cose. A parte che Torino è una città dove pullula di ragazze, queste cose meravigliose che Dio ci ha donato e che continuiamo a snobbare, almeno parlo per me, per tutti questi anni che ho snobbato, perché come tu ben sai adesso provo un certo amore verso quello che è la femminilità, verso quello, però inteso proprio come donna,
5: cioè nel senso accorto, che tu in quanto ti senti donna, diciamo,
6: guarda, io mi sono accorto dopo tanti anni,
5: sì,
6: l'importanza di questa cosa. Io non posso racchiudere in questo afflato di raffinatezza e cultura la filantropia e l'amore per l'organo femminile che ha generato guerre sin dall'antica Ilio. Cioè io, in poche parole, amo, e non lo sapevo, l'organo femminile. Amo l'organo femminile.
5: Cioè nel senso che tu ti senti uomo in questo momento, cioè hai avuto questo cambiamento?
6: Ho scritto il triangolo,
5: sì?
6: E manco mi sono reso conto dell'importanza di questo testo. Capisci?
5: Cioè nel senso che tu il triangolo l'avevi dedicato invece alla figa.
6: Alla figa, bravo, non mica era una cosa a tre. Io il triangolo l'avevo dedicato alla figa. Soltanto oggi, nel 2019, le persone si sono rese conto, finalmente è arrivato il momento di dirlo. Voglio fare outing.
5: E quindi cioè, la tua scelta di trasferire la capitale da Roma a Torino è solo per un motivo, per la figa?
6: Perché c'è un sacco di sorca, avete capito? Ora io non voglio usare questi termini che non fanno parte del mio vocabolario.
5: Infatti.
6: Però per me sorca è sempre un termine forbito, come dire, non lo so.
5: Beh certo, tu hai poi i sorcini, voglio dire. Evidentemente i sorcini erano già riferiti a questo, all'organo genitale femminile.
6: Certo, non le chiameremo più sorcini, ma naturalmente sono etope.
5: Ma che meraviglia, Renato, ci hai veramente aperto un mondo, cioè...
6: Anch'io aprirei qualcos'altro, scusate, ma ogni argomento è buono per parlare di questa cosa.
5: Renato, che dire, grazie, sì. Io ti avevo chiamato per questa cosa della capitale, ma a sto punto mi sembra che sia molto più importante il fatto che tu abbia cambiato, tra virgolette, sesso, cioè che ti piace la figa adesso e non più il membro maschile. Renato, sei stato gentilissimo, grazie per aver risposto alla nostra chiamata, ti mando un bacione e a questo punto mi viene da dirti viva la figa.
6: Viva la figa sempre e comunque.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri sono alla ricerca di un lido sul lago per poter portare due mignotte per farsi succhiare i cazzi.
3: Due mignotte per farsi succhiare i cazzi.

0: Cazzi.
1: Buongiorno. Pronto?
2: Sì, ho sentito, non ho capito bene. È Lido?
1: No, è il ristorante qua.
2: Non c'è Lido, non è Lido con la spiaggetta, con le sdraia.
1: Sì, anche, cioè, sì, però qua se vuol chiamare la spiaggia, le do il numero della spiaggia.
2: Numero della spiaggia, ma non è la stessa cosa. Cioè, se io parlo con te, tu mi sai dire, dare delle informazioni per venire in settimana quando magari c'è meno gente.
1: Sì, ma venga, adesso questa settimana qua è ancora tranquilla.
2: Ah, è tranquilla,
1: il
2: perché
1: casino è sabato e domenica, sì. Non c'è problema al...
2: Sì, ma in settimana fammi finire che ti spiego un po' la situazione che dobbiamo creare quel giorno che veniamo. Allora, in settimana è tranquillo, giusto? Questa settimana,
1: sì.
2: Tipo se vengo giovedì, venerdì, tutto il giorno. Perché noi arriviamo,
1: sì.
2: c'è la rampa. Perché noi arriviamo con la barca proprio sparati a missile e ci parcheggiamo là. C'è il parcheggio per la barca?
1: No, non c'è.
2: Ma possiamo salire sul prato direttamente o c'è un posto dove lo possiamo mettere il barcone? Che abbiamo la barca quella potente. Cioè, ha messo due motori da 8000 cavalli.
1: Perché qua la zona è delimitata, cioè le barche non possono entrare.
2: Tu non hai capito con chi ti stai affrontando in questo momento. Cioè, noi veniamo e ci infottiamo i cazzi, parcheggiamo. Tanto il lago mica è tuo, capito? Se al massimo sono cazzi nostri. Massimo spariamo. Senti, allora noi siamo in due.
1: Oh. Sì.
2: Siamo in due e veniamo con altre due ragazze. Quindi ci serve una zona, sì, un po' tranquilla, che non ci veda nessuno. C'hai tipo dei separe? Perché noi poi sulla spiaggia ci facciamo succhiare i cazzi con le bastarde. Quindi non abbiamo problemi. Arriviamo in barca, sparati, entriamo nel prato, scendiamo con i cazzi già fuori, ci facciamo succhiare le cappelle proprio. Pompini, minchia, tutto andare. Che cazzo chiudi, coglione? Ma pensa a te.
3: Sto coglione. Uno si deve divertire in vacanza.
2: Ma pensa a te, caffone di merda, che lo pagavamo pure.
3: Ma minchia, gli dava anche la mancia.
4: Tamarri.
1: Pronto?
3: Sì, salve, è Lido?
1: Sì.
3: Sì, salve. Senti, volevo un'informazione. Voi siete aperti anche in settimana, quando non ci sono i terroni? Del weekend?
1: Quando non ci sono?
3: I terroni, gli scimmiati, la gente, diciamo il casino della domenica. In settimana siete aperti?
1: Un attimo che chiedo,
3: Non lo sa se è aperto in settimana?
1: No, devi aspettare 5-6 secondi, un attimo, ecco, perfetto. Adesso mi dica col suo numero, mi dica.
3: No, non capivo. Perché sti 6
1: no,
3: secondi?
1: Ho il suo numero adesso, ho il suo numero.
3: È bene o male.
1: Ho il suo numero.
3: E quindi che cosa cos'è cambiato nella nostra conversazione, mi perdoni?
1: È cambiato che mi dica, ripeta quello che ha detto.
3: Scusi un attimo, ripeta. Le faccio una domanda, le do del lei perché la sento particolarmente alterato. Lei è per caso
1: dai,
3: una
1: dai.
3: Persona che fa abuso di alcol?
1: Dai, fenomeno, dai.
3: Oh, cretino di merda, ma fenomeno a chi? Ma come ti stai comportando? Che ti chiamo per prenotarti il Lido e mi stai trattando come uno sciacquato, pazzo. Ma sei pazzo tu? Ah, ho capito, tu ti fai le indovine di anfetamina la mattina, sei pazzo completamente. Cioè io ti chiamo per non avere la gente sbagliata intorno che mi voglio fare la settimana tranquillo. È il più scimmiato del Lido il proprietario. Ma tu sei un pazzo, sei io. Come stai io?
1: Vieni a dirmelo, siamo sempre tardi.
3: Ah, sei aperto allora?
1: Certo, siamo aperti.
3: Perfetto, allora si può... Oh, ma sto a parlare... Ma cosa c'hai stamattina? Sei fatto 4 pippotti appena sveglio, proprio sul comodino. Spapez! Spaccato. Senti, allora, adesso sono incuriositi di vederti perché ti devo lisciare il pelo appena arrivo. Ti volevo fare una domanda. In settimana praticamente siete aperti, no? Cioè avete i posti, i lettini, tutto quello che serve, insomma.
1: Sempre aperti 7 su 7 fino a ottobre.
3: Perfetto, senti, mi fai una gentilezza. Mi dici qual è il giorno migliore per venire, che sono, cioè che c'è poca, ma proprio quasi nessuno, gente, che ci sei soltanto tu da pigliare per il culo perché sei un pazzo.
1: Dal primo di novembre.
3: Che cazzo ridi? Ma tu non c'hai voglia di guadagnare soldi, sei un cretino, sei. Ma come sta?
1: No,
3: ma
1: no,
3: io vengo, te lo compro quel Lido del cazzo. Quattro sassi di merda davanti al lago. Fa anche il fenomeno. Che ti mastico! Ti mastichissimo proprio, ma sei un pazzo. Sei un pazzo.
1: Sei
3: tu che sei grande, perché uno così fatto così a mezzogiorno di martedì non l'ho mai sentito nella mia vita. Neanche quando spacciavo, però sei un criminale mentale. Senti, scassato di grappa. Che sto parlando! Sto. Senti, facciamo così. Tappaglio la faccia. Guarda la barba che te la sto masticando. Ti faccio la barba con i denti. Senti, persona, facciamo così. Io ti prendo praticamente due ombrelloni, quattro lettini e tutta la sabbia dell'arenile che hai, perché i sassi, quelli grossi, perché ti devo lanciare mentre tutto il giorno stai lavorando. Cioè io neanche ti fischio e ti chiamo. Io quando voglio da bere ti lancio un sasso in tutti i vetri che trovo. Pepe! pazz, scoppia tutto, sono pazz. Allora praticamente no, dobbiamo venire. Ah, che parlo! Senti la voce che sta parlando. Praticamente dobbiamo venire io e mio cugino, poi c'è Lola Falena, che la chiamiamo così perché come vede la luce di notte si avvicina, perché è una mezza mignotta, proprio gli piace nei cazzi. E poi Nana Banana, che è una nostra amica che è 1,60 m, ma succhia i cazzi, che è una roba impressionante. Siccome ci vogliamo mettere a senti, scatta l'allarme, sto parlando. Praticamente ci vogliamo mettere arriva al lago a farci ciucciare i cazzi. Quindi vogliamo venire un giorno che c'è poca affluenza di persone, capito?
1: Perfetto, ascoltami. Dai che devo andare a lavorare. Cosa bisogna?
3: Ma io proprio ho bisogno di quattro lettini, due ombrelloni, una zona mezza isolata, perché come ti dicevo veniamo con un paio di scarpe strade.
2: Anche i tovaglioli, fatti metti i tovaglioli.
3: Anche i tovaglioli, pulisci le cappelle. Dai, ma no, vieni, ma aspetta un attimo, ma che tovaglioli, che ti rimane tutta la ricotta di carta sul cazzo?
2: Vabbè, a parte che Nana Banana succhia bene, pulisce tutto.
3: Ah, ok. Oh, se ti paga a pompini di Nana Banana.
1: Va bene.
3: Vedi che oltre che drogato di merda sei anche nerotomane. Va bene, dai, allora facciamo così, venga a fare un salto giovedì, dai. Giovedì è buono.
1: Va bene, perfetto, ti aspetto giovedì.
3: Ce l'hai la grappa? Per disinfettare le ferite? La grappa per le ferite, ce l'hai?
1: Certo, è una signora grappa anche.
3: Perfetto, ok, con cui quando sei tutto lacerato, minchia ti soccorro. Va bene, scignato. Ciao, vatti a fare un altro destro che ti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo. Silenzio in aula, per favore! Silenzio! Chi è che sta parlando? Eh? Chi è che sta parlando con questa voce bellissima? Ah, figa, sono io, mi sa che è la droga di ieri sera.
2: Ma dov'è la schizofrenia paranoide che le fa sentire delle voci?
1: Ecco, adesso sento parlare uno stronzo. Deve essere la droga per forza.
2: Lei è un tossicomane, quindi in quanto tale...
1: Da quando in qua i cilindri fecali parlano, mi scusi?
2: Sono un attore di questo programma. Come lei, vorrei ricordare.
1: Silenzio, silenzio. Bene, benissimo, il caso di oggi è un furto di Natale anticipato. Ci regala infatti la possibilità di inalare l'inebriante arfore di fossa biologica proveniente dall'imputato, che non tocca un rubinetto dallo scorso millennio. Signor Odoardo! Buonasera, buonasera, benvenuto.
3: Grazie, grazie, grazie, vostro onore. Rivederla è sempre una gioia immensa. Mi sto per cacare sul cazzo dall'emozione.
1: Ma sì, si lascia andare, signor Odoardo. Cacchi pure su tutti i cazzi che vuole. Lei è qui ed è considerato uno di casa,
2: eh? Ma che cazzo stiamo dicendo? Come si fa a defecare sul proprio pene? Cos'ha?
3: È un meccanismo di specchiere.
2: Ma non me lo spieghi, non mi interessa.
1: E te pareva fare da contraltare alla soave presenza del signor Odoardo. Abbiamo come al solito l'ingrato compito di sopportare la squallida orrenda vista di una creatura che definire altrimenti da merdaccia è un insulto a ogni essere multicellulare di questo universo. Un universo che sarebbe perfetto se non dovesse contenere questa patetica scrofa tenuta assieme da stracci di nylon e false speranze, che risponde al nome di signor Erculatone. Eccolo qua, buonasera.
2: Grazie, grazie. Prego. Signor giudice.
1: Prego, prego, prego.
2: Grazie. Comunque il mio nome è Ercole.
1: E io me ne sbatto il cazzo, me ne sbatto il cazzo. Di sua madre, qual è il suo nome?
2: Ci dica. Sono ampiamente accorto che lei se le sbatte il cazzo del mio nome.
1: Lei parla sopra il giudice, non si è mai vista una roba. La mancanza di rispetto.
2: E poi mi perdoni. Mi perdoni. Ma da quando si è mai visto un giudice che fa il giudice a bordo di una Dambaghi? Con un fattoccio di Bud Spencer di fianco.
1: Ma scusi, ma lei chi?
2: Oltretutto la sua parrucchina bionda, devo dirle, è anche di bassa fattezza.
1: Ma lei, mi scusi, lei che lavoro fa? Lei che lavoro fa?
2: Sono ingegnere aeronautico.
1: Io che lavoro faccio? L'attore
2: giullare.
1: No, io sono un giudice. Qua cosa c'è scritto sulla maglietta? Cosa c'è scritto? Sotto la macchia di sugo, cosa c'è scritto?
2: Altrimenti ci arrabbiamo reunion.
1: Hai visto?
2: Allora, il signor Odoardo, questo signore qua un po' cicciottello che puzza pesantemente.
3: Grazie.
2: Ha l'abitudine, che non era un completo, ha l'abitudine di venire a cagare nel mio camino due volte al giorno.
1: Scusi, ma mi scusi, signore Culone, mi scusi, non ha un'altra voce meno fastidiosa lei? Un po'.
2: No, madre natura mi ha dotato
1: di. Non si può far doppiare da qualcuno, non so, da Eddie Murphy, non lo so, qualcuno.
2: Eddie Murphy è anche straniero, è americano, è in doppio.
1: Preferirei avere lei che parla un'altra lingua doppiato da uno di colore che sentire la sua voce mi irrita proprio. Sai che avrei voglia di spararle un colpo in fronte adesso.
2: Ma guardi, le sue pulsioni omicidiarie non mi interessano.
1: Io se avessi una mannaia adesso, io le taglierei via la testa per non sentire.
2: Guardi, io se avessi il suo contratto in mano lo strapperei.
1: Vabbè, comunque. Questo è inammissibile, dice il testo, ma io sono molto felice. Signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Sprecare la sua divina materia fecale per lasciarla nevicare nelle fiamme del camino di questo porco spino con l'alopecia. Sono profondamente deluso da lei, glielo devo dire, eh?
3: Ma guardi, c'è una spiegazione. In realtà sono una persona di gran cuore, come lei sa. E fondamentalmente io ho rubato il Pandoro al signor Ercole perché avevo molta fame, sono stato vittima dei miei stessi istinti, ma mi sono sentito in colpa. Quindi ho deciso di restituirglielo di nascosto, cagandoglielo in casa.
2: Ecco che mi ha rubato il Pandoro che mi ha regalato a mia volta un parente alla lontana.
3: Era veramente molto buono.
2: Lei ha confessato e poi non si restituisce una cosa già digerita.
1: Scusi, scusi, stia zitto. Con questa voce non si può veramente far doppiare. Una roba... Signor Odoardo, il suo buon cuore mi commuove fino ai coglioni, glielo dico. Lo poteva dire subito che questo gesto era mosso da un sentimento di profonda redenzione. Per quel che mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Dio mio, che buon cuore. E lei si vergogni. Si vergogna a pensare male del signor Odoardo. Poverino, le ha rubato il Pandoro, si è sentito in colpa e gliel'ha defecato nel camino. Ma questo è un gesto... Oddio, mi da piangere.
2: Puoi smettere di fingere di succhiarlo al fantoccio di Bud Spencer? Che c'è?
1: Ehi tu!
4: Passi tutto il giorno a scorreggiare e alla sera andando a letto non ti domandi chissà quante ne avrò mollate?
3: Mi capita sempre più spesso.
4: Ottimo! Da oggi non rimarrai più con il dubbio di quante scorregge hai fatto, perché arriva il scorreggere... Perché arriva il scorreggere... Non riesco a dirlo, scorregistratore. Arriva il scorregistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
5: Oggi hai scorreggiato 56 volte. 32 puzzavano molto, 10 erano bagnate. Puoi fare di meglio.
4: Scorreggistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
6: Lo voglio subito.
4: E fai molto bene, scorreggistratore, perché i tuoi peti contano. Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva l'angelico signor Odoardo ingiustamente accusato da quella poltiglia di moccio di triglia del signor Ercoglione di avergli cagato nel camino per restituirgli per quanto possibile i pomodori rubati dall'orto del suddetto figlio di Mignotta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte assolve il signor Odoardo con un risarcimento di 7 miliardi di euro in pezzi da 5.
3: Te l'ho fatta ancora!
2: Ma che cazzo dice?
4: E al contempo condanna il querelante per le seguenti pene. Allora, 2 anni ai lavori forzati come assaggiatore personale di Gianni Moranti. E ci siamo.
2: Non ci si mette anche lei con questa diceria popolare.
4: Obbligo di farsi cagare sulle unghie dei piedi da un piccione ogni volta che qualcuno starnutisce. E infine questa corte impone su di lui un ordine restrittivo di 500 metri nei confronti dei suoi stessi coglioni. Tradotto, ti tagliamo le palle, così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Oh. Ma che cazzo state dicendo, sto figlio di puttana mi caga nel camino? Basta!
4: Mi scusi, ma che fa? Adesso si ribella anche? Signor Odoardo, gli do il permesso di sputargli in bocca col culo, prego.
3: Con molto piacere, vostro onore.
2: Come si fa a sputare col culo in bocca?
3: Aspetta, ti faccio vedere.
7: Come ha fatto?
3: Buono.
2: Non ha le guance!
8: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105. California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
9: Ciao Ryan, come stai?
10: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
11: Per la mia psiche?
10: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
11: Arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Arcipelago.
10: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
11: Pelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago.
11: Dell'Oceano Indiano.
10: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
9: Piacere, Lindsay.
10: Ciao, io sono Rachel Conner.
11: Ma chi è Rachel Conner?
10: Un gelato, lo vuoi, Conner?
11: La cioccolatas.
12: Ciao, io sono Ryan Cohen.
10: Ciao, io sono Ryan Conner.
11: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
9: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
10: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
11: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
10: Una business relationship.
11: Una business relationship. Che la station way, l'essential di nuovo.
10: Recession. Una business relationship.
11: Relationship, quello che fuma.
10: Una business relationship fra di noi.
11: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
10: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora
11: Lindsay, no.
10: Lindsay.
11: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Non è l'insane.
11: Lindsay.
10: Lindsay.
12: Lindsay.
10: Lindsay.
12: Prova a dire Lindsay.
10: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
12: Ancora.
11: Perché Lindsay?
7: Oh, Lindsay!
8: Lindsay! Come Sanpei!
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
8: per trovare... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
8: Cervellarmi!
7: Ma devo cervellarmi per...
8: Sì!
7: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante, è nevrotico ossessivo! Ciao, Lindsay!
8: No.
7: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
9: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
9: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
9: ma
13: sei...
9: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: No, perché?
9: Ancora?
7: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
9: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
7: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
9: Parla, idiota, dai che devo studiare.
7: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
8: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
7: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
7: No, col PSD.
8: No, PSP. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspetta.
7: Che ne dici?
8: Che ne dici?
7: No, che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
7: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
8: Che non è Theft, Theft.
7: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
8: Liberty Island.
14: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
8: Ma in Puglia?
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
8: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vov.
8: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso
8: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rompi.
13: Scusa, coglioni. La macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
8: Vover Vorgen, che è
7: cos'è quello? Una Range
8: Rover?
7: Rover
8: Vogue.
7: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vov e Vorgen.
8: Vov e
7: Vorgen. Ma dillo così,
13: la non è russa, è inglese la Range Rover.
8: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105. Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su app store obsoleti come Google Play e Apple Store? Ma non sai che è uscito App and App? Un portale unico nel suo genere dove trovi applicazioni uniche, inedite o craccate dagli altri store. E dalla scorsa settimana ci trovi anche sul dark web. Wow! Ma non è fantastico? Apri subito!
1: App and App!
0: E non ne rimarrai deluso!
2: Il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: In evidenza per questa settimana
3: ai party.
0: Sì, un'incredibile app che ti farà imbucare a qualsiasi evento vorrai. Ti basterà aprire l'app e attivare la modalità radar e ti compariranno sullo schermo tutti gli eventi privati e non nella tua zona. Segui le indicazioni e il gioco è fatto.
4: Guarda Egidio, c'è un matrimonio qui vicino. Andiamo a scroccare un bel pranzetto, dai.
5: Ma sei sicuro, Ernesto?
4: Ma sereno, dai. Si sa che i matrimoni di invitati spesso non si conoscono, neanche fra loro.
3: Scusate, ma voi chi siete?
5: Amici della...
4: Sposa.
3: Quale sposa?
4: Ma scusi, ma in che senso?
3: Ma sì, dai, siete amici di Francesco Fernando.
0: Con iParty potrai selezionare in base alle tue preferenze anche la tipologia di evento che cerchi. Sì, potrai scegliere tra matrimoni, eventi aziendali, presentazioni e molto altro. E se ti abboni ad iParty Plus, avrai la possibilità di trovare anche eventi privatissimi!
5: Ehi hey Gidio, va che c'è un party privato qui in un appartamento, andiamo a scroccare!
4: Dai, andiamo, subito però,
5: Figa nastro!
6: Lui amava tanto il venerdì.
5: No, se ne è andato troppo bello.
6: Sì.
5: Mi piaceva anche la figa.
7: Ma perché a lui?
0: E non è finita qui! Sì, perché con iParty potrai usare anche la funzione Gora Kitchen Party! Attiva la realtà aumentata e segui gli indizi per trovare la festa che vuoi!
5: Uè Fernando, hai visto la nuova funzione Gora Kitchen Party? È fighissima, è tutta realtà aumentata con le icone colorate!
4: No, davvero, fa vedere!
5: Guarda, qui ti fa vedere l'iconcina con un cappellino da festa! Invece qui c'è l'iconcina della banana, sarà mica una festa gay, mica ci fregano!
4: Ma mi fregano no! C'ha due lupi di mare! Oh, guarda lì, c'è l'icona dell'orsetto! Sarà un evento di Natale! Andiamo a scorcargli la cena!
5: Sì, dai, andiamo!
4: Vai!
3: Ciao bel maschione, senti, vuoi concedermi questo ballo?
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
1: Ai party!
0: E non passerai più serate tristi! E per i primi 100 download direttamente dal dark web, il widget...
1: Army Shop!
0: Sì! Regala per Natale a tuo figlio un bellissimo Kalashnikov con tanto di munizioni esplosive! Tutto questo e molto altro lo trovi solo su
1: App and App.

0: Ciao brutti scassati! Fate uno scherzo a mia moglie. Ad agosto ha prenotato un campeggio in Toscana, ma si è dimenticata di versare la tassa di soggiorno di 33 euro. Da lì è partito uno scambio di email infinito con il sito del campeggio per questi cazzo di 33 euro, che è finito ieri con la prenotazione confermata. Ma secondo me mia moglie dovrebbe fare due chiacchiere con il proprietario del campeggio. Vi dico solo che odia le bestemmie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, la chiamo da per il campeggio Alpes.
1: Ah, ok, buongiorno.
2: Buongiorno a lei. Senta signora, mi scusi, la chiamo perché mi si è creato un problema riguardo alla prenotazione per via della tassa di soggiorno, non è stata pagata.
1: E l'ho pagata poi.
2: L'ha pagata, ma non è arrivata nulla qua.
1: No, l'ho pagata perché mi hanno scritto che dovevo pagarla subito, qui 33,60 euro.
2: Sì.
1: E così ho fatto bonifico immediato, quindi mi è anche arrivata la mail e è tutto a posto.
2: Sì, è il sito che si occupa, però non siamo noi, io sono loco. Però fanno su dei casini, perché quando non è arrivata il versamento, noi si è già data via la piazzola, si è già data via il posto. E adesso lei la chiamo perché dice ha fatto il versamento è arrivato, però il posto si è già dato via.
1: Ma che discorso è? Avevo già pagato 1.300 euro, erano quei 30 euro, lì il problema.
2: Sì, no, capito.
1: Come fa a essere andato via al posto?
2: No, è andato via perché allora la tassa di soggiorno era prevista da pagare al lato della prenotazione, cosa che lei non ha fatto.
1: Perché inizialmente non c'era, poi mi era arrivata una mail che dovevo pagare 33,60 euro.
2: No, scusi.
1: E io li ho pagati.
2: No, mi scusi, non c'era una sega, cioè la tassa di soggiorno è scritto a caratteri dubitali direttamente sulla prenotazione. Non c'era una sega, cioè sempre perché c'è scritto anche sul sito. Guardi, ce l'ho aperto adesso davanti, c'è scritto sopra. No, questo c'era. Lei non ha pagato, non ci ha riferito questa roba. E noi si è data via la piazzola.
1: E quindi adesso cosa facciamo?
2: Ah, non lo so, se la deve prendere corte. Ma io la piazzola non ce l'ho, al limite.
1: Io ho pagato intero, cioè io ho pagato tutta la mia quota.
2: Sono una sega io, signora, quindi, cioè, nel senso, le spiego il problema. Qua, il posto è piccolo, è piccino.
1: Sì, no, sto ascoltando, però mi sembra assurda questa storia. Io ho pagato tutto, adesso mi dice che non c'è più il posto.
2: Sembra assurdo a me. Lei prenota è un pagata a stesso giorno, scusi signora, però porco nel senso, qua c'è una tassa di soggiorno a pari, non l'ha pagata e io dove al posto.
1: Sì, vabbè, ma ci stiamo rendendo conto che io avevo pagato 1.300 euro e mancavano solo 30. Non ha senso questa cosa, vero?
2: Ma
1: e comunque quei 30 poi sono anche stati pagati.
2: Sì, ma non ha senso per lei, ha senso per me che c'è un buco vuoto dentro il campeggio. Lo riempio, ma arriva e dice mi chiama e dice vada la prenotazione a L casi, io fermo il posto. E poi dice no, mi richiama e dice vada non ha pagato la cosa. Allora io non fermo il posto e rimetto il posto. E poi porco e mi chiama un altro e mi mette il posto. Allora io rifermo, poi chiamo lei per scrupolo, la chiamo, perché se no io batto coglioni. Batto coglioni sui scogli, scusi. La chiamo per scrupolo. Però porco continuate a cambiare. E qua è un posto serio,
1: No, intanto lei non mi deve bestemmiare addosso.
2: Io non ho bestemmiato, porco di... Io bestemmio. Ti ho bestemmiato.
1: Allora cosa devo fare?
2: Allora, con me la vedo io e gli fa il culo adesso, porco mi crea sempre questi problemi. Non so, si può trovare un altro periodo. Lei doveva partire, doveva arrivare a 17,8?
1: Sì.
2: Non c'è posto. Non c'è posto. 17,8 non c'è posto. Si può fare la settimana successiva? Oppure la settimana precedente, una cosina ancora c'è, però c'è un bungalow.
1: La settimana prima e quella di Ferragosto non costa anche di più.
2: È certo che costa anche di più, la settimana di Ferragosto, è certo. E volete venire a buone le fate e volete panca al cazzo, non lo so, vediamo un po' lei.
1: Allora lei riesce a parlare con l'altro e capire cosa è successo, se riescono a darmi indietro i soldi e poi vediamo.
2: Ma questo,
1: cosa
2: no,
1: fare.
2: Aspetti signora, non ha capito. Ma sono cazzi suoi, perché cioè non è che posso fare il segretario suo che mi sbaglia a fare le cose col e mi lascia il buco e cose. Con l'altro, ma se ci parla lei, io le dico a lei, se vuole la settimana di Ferragosto c'è da pagare i 450 euro in più. Se vuole la settimana dopo, quella che arriva il primo di settembre, si paga anche un pelino meno, 225 euro in meno. E se no, signora, si attacca il cazzo, non so che dirle io, c'ho il campeggio pieno. Cioè, ma arriva la gente, oggi sto al telefono a rompermi i coglioni, le prenotazioni sbagliate, 33 euro e mezza.
1: Adesso cerco di capire col smart cosa è successo e cosa posso fare.
2: Però lo vuole sto posto o no, signora, porco d***o? Perché io devo fermare i posti, cioè la gente mi arriva con i camperi.
1: No, perché lei è troppo cattivo con me, mi sta continuamente a bestemmiare addosso. Non è la maniera di trattare la gente.
2: Ma scusi,
1: io ho pagato 1.300 euro e lei mi sta continuamente a bestemmiare addosso.
2: Ma scusi, io ci campo di questo lavoro però, io ci campo, porco d***o, se 3 mesi d'estate si lavora. Ani, porco. E si lavora tre mesi d'estate, lei mi lascia il buco, io lo riempio il buco. E poi
1: ma secondo lei io ho pagato 1300 euro e non pagavo quei 33 euro?
2: E non lo so, signora, me so cazzi suoi, che cosa le devo dire? Cioè, morti di fame anche per 10 euro. Cioè, gente mi vende la Coca-Cola a 2 euro, no, 1 euro 80, porco, me la compra a 2 euro. I gelati, devo cancellare il prezzo dei gelati perché i bimbini, costa troppo.
1: Ma lei chi è il titolare di questo campeggio?
2: Io sono il proprietario, Mariano Vellani.
1: Ma è la maniera di trattare le persone?
2: Ma porco, chiamo, tratto la gente come fare a me, il campeggio è mio, vedi un po'. E viene in Toscana e si adatta, e porco.
1: Vabbè, adesso io cerco di capire con un cinese, il posto non lo voglio.
2: Allora, chef, cancelliamo questa prenotazione, così, se no si fa un altro casino, porco, e mi tocca... Io cancello la prenotazione AL146 e la sostituisco con ZOD105 che le ha fatto uno scherzo. Sono lo Zodi. Alice, sono Fabio Lisei dello Zodi 105, è uno scherzo di tuo marito.
1: Ma stai scherzando?
2: Sì.
1: Ma che cazzo? Mi ammazzo quando lo vedo.
2: Mi sembra il minimo. Per tutta la settimana che state in Toscana non gliela devi dare mai.
1: No, vabbè, minimo, cioè.
2: Minimo?
1: Minimo. Dai, minimo avrò il ciclo.
2: Un bacio grande, Alice, stai bene?
1: Sto benissimo, sì, mi è venuto su un'agitazione.
2: Immagino. Ricorda sempre, quando c'è l'agitazione, un bel porco e cura tutto, ok?
1: Porco, veramente.
2: Un abbraccio grande, ciao Alice!
1: Ciao!
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornbub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, striscio lo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Dai. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Radio 105.
12: This is the zoo.

0: 105. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estrana mort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa da tutta un attimo, scelto dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Sì, vieni.
4: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
5: Vina!
4: Che
5: occupando, vieni!
4: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso!
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
4: Vengo subito, cazzo!
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
5: Vieni!
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
4: Ma vengo da te! Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei!
4: Ma ti venga a spaccare un ceroid!
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e lavandini.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
6: Come?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Sono un guirino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guirino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, prendo vaffanco.
4: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
4: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo!
2: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
5: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
6: No, perché ho
7: Vabbè, ma come si permette, scusi!
2: Ed ora la seconda parte di... I super erotici. Oh, i super erotici. Vai Hulk, sei la nostra ultima speranza.
4: Allora siete di coccio, non l'avete capito che sono immune al dolore? Potete anche farmi inculare da mille, Hulk, non cambierà niente.
2: E chi ha parlato di inculare? Forse non hai capito, questo non è l'incredibile Hulk.
4: Ah no? E chi è allora?
2: È l'ingoiabile Hulk.
8: Hulk spruzza!
4: No, no, no, no, no, no! Il nerchio in bocca, no!
2: Tutto è bene quel che finisce in gola, giusto super comparsa?
6: Io il milkshake non lo voglio dopo.
7: Ah, che una pasticcera?
6: Nemmeno.
7: Che brulè?
6: Nemmeno.
7: Vuol dire la vaniglia?
6: Neanche orzata.
7: Simolino? Non c'è altro che catering oggi,
6: No.
7: Eh beh, Hulk spacca.
8: Hulk ha fatto pappa per tutti oggi.
7: Vabbè, chiamiamo un globo, dai.
2: Prossimamente.
9: Signor Johnny Cash, i sistemi di protezione mi segnalano che si sta facendo troppe seghe ultimamente.
2: Ah, che figata segarsi nel calzino dell'infinito. Ah, ora sì che sono proprio rilassato. Che succede? Oh merda. Continua a... Aiuto!
7: Aaron Pay! E chi è tuo padre?
6: Cioè...
7: Troppa confidenza, troppa!
6: Ci conosciamo, siamo amici...
7: Sti cazzi non ci volevano aggiungere, non così, vi conoscete, però c'è sempre quel timore riverenziale perché lui è un supereroe, è il capo dei voi supereroi, capito? Leader!
6: A tal proposito, io che poteri ho?
7: Nessuno! Allora... A parte quello di rompermi il cazzo!
6: No, perché molti fans che mi hanno scritto...
7: Quali?
6: Mi hanno chiesto qual è il tuo superpotere?
7: Quanti fans?
6: Due.
7: Ah! E beh, no, dice, è in fase di elaborazione, dica lei.
6: Ma non ha senso.
7: Ma neanche lei.
6: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
2: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Perché il secondo è più forte? È il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi...
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Ma che è? Sherlock Holmes, non ho capito. Troppa roba, è de passaggio.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
6: Hai detto di passaggio.
7: No, di passaggio, nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
10: Provi di spalle.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
6: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
7: Perché sei in cazzo? Perché sei in cazzo? Non sei in cazzo, singhiozzo.
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Cos'è?
7: No, lei lo deve dire a me.
6: Ah, e non lo so.
7: No, lei mi deve dire a me, singhiozzo.
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Non lo so.
7: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
6: A chi?
7: A Iron.
6: Ma non lo so cos'è.
7: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
6: Lo sa?
7: Certo.
6: Cos'è?
7: Che?
6: Cosa?
7: Che cos'è che?
6: Il singhiozzo.
7: Chieda.
6: Che cos'è?
7: No, il singhiozzo, che cos'è?
6: E non lo so.
7: A lui lo deve chiedere.
6: Che cos'è il singhiozzo?
11: Che cos'è il singhiozzo? Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Lo Zodi 105.
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto è gioia.
14: Caldo anomalo, in tutta Europa temperature record superiori a qualsiasi rilevazione umana mai effettuata, e problemi di blackout energetici per il consumo abnorme di energia per tenere accesi i condizionatori, morti fra gli anziani e i malati un po' in tutte le città d'Europa, ma c'è ancora chi nega che ci sia un cambiamento climatico in atto provocato dall'uomo. Tanti dicono che c'è sempre stato, però fatto sta che negli ultimi 50 anni il problema climatico ha accelerato in modo impressionante e nel giro di un altro mezzo secolo potrebbe sterminarci tutti, potremo crepare di caldo. Ma voglio sentire voi sul cambiamento climatico e il caldo anomalo. Prima le linee, dai. Andiamo dalla furia, la furia, vai la furia, vai la furia. Dici la tua, caldo anomalo, apriamo con te, vai.
15: Fa caldo.
14: Fa caldo, sì, questo già l'avevo detto io. E poi?
15: Fa caldo, mi suda il culo, ragazzi, non se ne può più.
14: Sì, ma da cosa dipende questo?
15: Colpa dei miei che lo portano dall'Africa, okay, con i barconi.
14: Teoria interessante, come accade questo dal punto di vista proprio fisico? Come accade?
15: Ma semplicemente dentro ai gommoni, sì, e dentro ai zainetti vengono, sì, caricati di aria calda che dopo, sì, una volta sbarcati, sì, nelle nostre bellissime coste, sì, italiane, non solo, disperdono questo calore, questi figli di puttana esattamente come te. Certo.
14: E perché lo fanno? Perché?
15: Ma in realtà loro sono stati pagati dalle grandi aziende per...
14: Ecco.
15: Se tu vai a vedere, sì, le aziende che producono climatizzatori, sì, in questo periodo sono quelli che... Stanno facendo più soldini.
14: Ok, quindi tu dici che le aziende di climatizzatori pagano gli immigrati per portare il caldo?
15: Non ridere, porco che è una roba seria. Mi sto incazzando, eh.
14: Quanto caldo porta ogni immigrato? Quanto? Quanti metri cubi?
15: Un mezzo litro, un bel c***o, anche due e mezzo.
14: Di caldo?
15: Certo.
14: Poi giunto qua, libera il caldo nell'aereo.
15: Sì, ma ragazzi, una roba seria, informati, coglione, perché certo, vedo che sei molto disinformato.
14: È molto, sì, sono disinformatissimo su questo argomento del caldo,
15: vedo,
14: portato nelle borracce.
15: Perché se vedessi più eschimesi in giro, più svedesi, ci sarebbe più freddo. Usa la cazzo di testa,
14: okay,
15: perché
14: quindi,
15: non stai ragionando stamattina.
14: Base, è vero, scusa, in base al paese di provenienza uno porta più o meno caldo.
15: Certo, infatti noi portiamo merda,
14: esatto,
15: quindi andiamo.
14: E il caldo poi a un certo punto dà la testa e crea dei perfetti coglioni di merda come te. Ciao, ciao,
15: esatto,
14: ciao. Andiamo da Maria Dolores. Maria Dolores, quando sei Maria Dolores, esiste il cambiamento climatico o no? Maria Dolores, vai.
16: Tesoro mio, lo sappiamo, però la bocca è un po' socchiusa, eh?
14: La bocca è un po' socchiusa. Non ho capito la similitudine, scusi, mi spieghi.
16: E mo te lo spiego, perché anche se io parlo, non è che mi ascolta qualcuno.
14: Ma io la sto ascoltando però, mi dica la sua.
16: No, non posso parlare così a bambara con qualsiasi persona che mi chiama e non conosco.
14: Ma perché, scusi, lei che tipo di segreti custodisce mai nel suo cuore?
16: Ma non si tratta di segreti, si tratta della mia dignità di donna. Come faccio a parlare con un uomo che chi cazzo lo vedi? No!
14: Scusi, ma stiamo parlando del caldo, non è che le ho chiesto informazioni sulla dilatazione della sua vagina.
16: Ma neanche, tesoro mio, ma neanche del caldo, neanche del cibo, neanche dell'aria, neanche delle acque.
14: Di niente. Scusi, io non le ho chiesto se lei fa le seghe coi piedi.
16: No, le seghe li fai tu, figlio di puttana. Chiudi il telefono che hai rotto il cazzo.
14: Come figlio di puttana? Come si permette? Scusi, io sono un giornalista di fama internazionale. Pronto? Ma tu pensa alla maleducazione della gente, vengono qui a rubarci gli insulti. Dai, un altro, via. E andiamo dall'amico mio del mio cuore, direttamente da Grey School, per sincerarci delle sue condizioni di mono, anche con questo caldo. Orsetta del mio cuore, buongiorno.
17: Buongiorno.
14: Buongiorno, sto cercando l'amico mio del mio cuore.
17: Sì, ci sono.
14: Chi è lei, scusi?
17: Io? Sono Maria.
14: Lei è Maria? Cosa fa col telefono dell'amico mio?
17: No, questo non è tuo amico.
14: Senta, scusi. Senta, lei sta facendo finta di essere cinese come Lino Banfi nei film.
17: Ciao.
14: Ciao, il cazzo! Dov'è l'amico mio? Pronto? No, questa pantomima non sta in piedi. Richiamiamo, perché non è possibile che qualcuno abbia sempre il suo telefono.
18: Pronto?
14: Signora, la piantiamo con questa pantomima? Questo è il numero dell'amico mio.
18: Sono Maria.
14: Lei è Maria? Cosa fa col telefono dell'amico mio?
17: No, questo non è tuo amico.

0: Amico mio?
1: Tuo amico?
0: Sì, tuo. Lei sta facendo un massaggio con happy ending all'amico mio?
1: Ah, ok, va bene. Vuoi passare?
0: Sì, sì, grazie, passare, sì.
1: Va bene, sapevo niente lì.
0: No, scusi, non voglio prenotare una pippa. Voglio parlare con l'amico mio, che probabilmente è sotto le sue sapienti mani di segatrice.
1: No, sbagliato, forse tu.
0: Come sbagliato, forse tu? Io non ho sbagliato, questo è il telefono suo. Perché risponde lei?
1: No, questo mio, forse tu sbagliato. Ma... questo, come dire amico suo, poi io... io rispondo mia.
0: No, questo è il numero di telefono dell'amico mio del cuore, grande piccola carotina. Dove sta? Che gli sta a fare la pompa? Risponda! Pronto! L'amico mio del mio cuore si sta facendo segare, è proprio palese, palese. Quindi chiudiamo con Orso Bruno, vai, vai Orso Bruno, chiudiamo.
2: Sì.
0: Allora è arrivato questo grande caldo anomalo, eh?
2: C'è il ghiaccio, c'è il ghiaccio, non bisogna delle antille.
0: C'è bisogno del ghiaccio nelle antille, non ho capito, ripeti.
2: Nell'antille c'è il ghiaccio, nel polo nord. Nelle... non ci stanno gli altri, gli altri.
0: Orso Bruno, le antille non stanno al polo nord.
2: Orso Bruno chiama l'avvocato che è venuto stamattina, ma giustamente quella che sono fatto la notte.
0: Orso Bruno, ti saluto tutto il cazzo di mondo, ma mi devi dire perché fa questo caldo, spiega.
2: È perché il mondo è pazzo, il tempo è pazzo come la capovia.
0: Il mondo è pazzo come una...
2: come la testa mia.
0: Come l'archetta lì, ho capito. E perché è diventato pazzo? Come mai è diventato pazzo il mondo?
2: Se adesso è diventato pazzo perché era lavorato qui. Facciamo quello che voglio, facciamo una brisca, non ci sento una scopa, che sa di qua, la mille poco, la zappa, che sa di qua.
0: Ecco, allora quindi il tuo consiglio contro il grande caldo, contro il cambiamento climatico che coinvolge il pianeta è una bella briscola.
2: Una bella briscola, una bella scopa, c'è cioè una bella scopata.
0: Una bella scopa e una bella scopata contro il caldo.
2: Noi non mai caldo, così ti rilassi un po'. Nell'acqua gelata.
0: Ecco, nell'acqua gelata, ma qui però...
2: nell'acqua gelata che si ammoscia la pistola.
0: Che si ammoscia la pistola dell'acqua gelata, beh certo.
2: La pistola si ammoscia dall'acqua. Qua c'è un sacco di amici che avevano bene che avevo Coca-Cola alla spina.
0: No, scusa, scusa Orso Bruno, ti spiego la mia sensazione ascoltando le tue parole. È come se uno stesse cercando di sturare il water.
2: No, non bevi il culo, mi giuro di quello che c'è sotto casa mia.
0: Il culo
2: c'è... Capi, cacciate di là di a capo,
0: Ho capito, senti come vanno le cose su Tatooine, lì dove vivi tu. Maledetta bestia, Wookie.
2: Wookie no, la bestia è maledetta perché mi mangi i germi, mi mangi i cinghiali.
0: Ti mangi i germi, ti mangi i cinghiali.
2: E io mi segnalo marinato, c'è l'acqua cuoca qua, faccio l'acqua cuoca qua, che
0: ecco.
2: Sono nuova le covi, sono nuova le covi.
0: Quindi con 42.
2: Mandami la signorina quella che mi sono marina, come si chiama?
0: Ma cazzo di sabipode! Ti mangi il cinghiale marinato con 42 gradi!
2: Vuoi pure!
0: A tutti, auguri a tutti! Ho capito! Ciao Orso Bruno! Ciao ciao! Ciao, guarda, sto entrando nell'iperspazio! Ciao! Bene, direi che la posizione più sensata al netto di accademici, scienziati e produttori di petrolio è quella di Orso Bruno, è quella di Orso Bruno, cioè non ce ne fotte un cazzo del grande caldo, chi sopravvive si fa una briscola e chiava e gode fino all'ultimo secondo della sua vita. Posizione edonistica, la sposo. Andatevela a fare in culo, ciao, alla prossima settimana, ciao.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Chiara Biasi, influencer, ha dichiarato durante uno scherzo delle Iene che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto e non si pettina. 80.000 euro in un paese come l'Italia, dove lo stipendio medio di un italiano si aggira intorno ai 24-25.000 euro. Questa ha detto che per 80.000 euro non muove neanche il culo, per carità, bellissimo, dal letto. Ora, posto che la frase è stata estorta, perché bisogna dirlo, era un fuori onda, quindi lei non l'ha dichiarata, era una cosa che ha detto senza sapere di essere ripresa, però fa impressione pensare che ci sono persone che chiedono più di 80.000-100.000 euro per fare un cazzo di scatto fotografico con una crema sul culo. Ecco, questo è assolutamente assurdo. Io voglio sapere, voi che puzzate di fame e mangiate solo tonno, che cosa pensate di Chiara Biasi e della sua dichiarazione? Apriamo le linee, Andiamo subito da Valerio.
4: Cazzo me ne frega.
3: Come cazzo me ne frega?

0: frega un cazzo.
1: Lei per 80.000 euro si alzerebbe dal letto?
0: No.
1: Lei per quanto si alza dal letto?
0: Ma va a cagare.
1: Cosa? Va bene, dai, vattene a fanculo, vattene a fanculo. Vittorio sul camion, Vittorio, pronto, pronto.
2: Giuseppe Bruciani, quello da...
1: Ma questo è il viva voce però, non può parlare normalmente, no?
2: Ma va a fanculo, tu alla viva voce, questo c'ho io, l'autisti possono guidare, possono parlare solo con la viva voce.
1: Sì, va bene, d'accordo, non si incazzi però, che non c'è nessun bisogno di incazzarsi, che cazzo vuole? Allora, Chiara Biasi, ha dichiarato che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto, che cosa ne pensa?
2: Io invece mi alzo per molto di meno.
1: Per quanto?
2: Prenderò 20 euro al giorno come un povero disgraziato.
1: Non le conviene, scusi, andare a fare l'elemosina a questo punto? Prendere un mandolino, mettersi fuori dalle metropolitane, scusi.
2: Sì, infatti ci avevo pensato pure a questo, ma ormai c'è una certa età e non so manco più suonare, non ho mai saputo suonare.
1: Cioè io 20 euro al giorno li spendo di cotton fioc, capisce? E quindi lei si alza dal mattino per 20 euro al giorno?
2: 20 euro al giorno, anzi, qualche volta neanche.
1: Ma lei cosa fa? Raccoglie il cotone, inventa il blues? Chi cazzo è lei? Radici?
2: Mi faccio sei, hai capito?
1: Sì, questo è sicuro, perché con 20 euro al giorno non c'è manco la possibilità di andare a scopare una troia, eh?
2: No, io non ci vado a troia.
1: Ci credo, non c'hai i soldi, se ce l'avesse ci andrebbe?
2: No, non ci vado neanche se ce l'avessi.
1: Niente, perché no?
2: Perché sono fortunato nella vita,
1: sì.
2: Ho la fortuna di trovarmi senza pagare.
1: Non ha la voce di un Latin lover, non sembra un gigolò lei.
2: Ho detto che io le donne le ho sempre trovate senza pagare. Anzi,
1: sì.
2: Ti dirò di più.
1: Dica.
2: Qualcuno è disposto a pagare pure per me.
1: Sì, certo, come più di 20 euro. Allora perché non si prostituisce? Perché non fa il puttano? Vada a fare il puttano.
2: Perché ti ho detto non posso farlo alla mia età. Lo dovevo fare quando avevo 20 anni, 30, non a 60.
1: Quanti anni ha lei adesso?
2: 62, ti va bene?
1: 62, perché non fa il vecchio puttano? Lei sarebbe perfetto per fare il...
2: Ho detto che alla mia età ormai certe cose o le fai da giovane,
1: sì,
2: o non le fai più.
1: Quindi lei non farà il vecchio puttano nella vita?
2: No, faccio il camionista.
1: Ha qualche puttano lei in famiglia?
2: Tua sorella c'ho in famiglia che fa la puttana.
1: Non lo so, non credo che siamo imparentati, non siamo congiunti, non credo. Invece questa Chiara Biasi, 80.000 euro e non si alza dal letto.
2: Ma
1: che...
2: Chiara Biasi, ma non c'è la minchia, tu e Chiara Bai Biasi. Ma che cazzo è sta Chiara Biasi?
1: Un influencer, sai che cosa
2: ma
1: è?
2: Ma che cazzo ne so se c'ha l'influenza io oppure
1: non è
2: il repressore, che cazzo ne so
1: ma
2: io?
1: Non è l'influenza, idiota, bestia, influencer.
2: Idiota sei tu, deficiente, che ne so io se c'ha l'influenza quella lì.
1: Ma quale influenza?
2: Io sono un camionista.
1: Sì, ma questo lo sento, ignorante del cazzo. Influencer, nel senso una persona che promuove dei prodotti attraverso i social network, influencer. Siamo nei domini.
2: Ma c'è le persone che prendono, lo possono andare a prendere pure del culo, che a me non mi interessa il cazzo, hai capito?
1: Vabbè, adesso perché si arrabbia? Io lo capisco che fare il puttano è un mestiere difficile,
2: Ma fare il puttano? Io faccio il camionista, camionista!
1: Sì, ma abbiamo capito, a rotonda, ferma il camion, lo pia il culo e poi si rimette...
2: Non fermo un cazzo, vado avanti come sono andato!
1: Sì, lo capisco, quindi lei non sa...
2: E allora dici che tu sei un intelligentone, non capisci... A me, di questi influenzi,
1: sì,
2: che dici tu, a me non mi interessa una bada minchia.
1: Va bene, puttano urlatore, vada a piallare il culo, dai, un abbraccio, ciao, auguri, buon Natale.
2: E se ti becco t'ammazzo.
1: Cosa hai detto? Scusi, non ho capito.
2: Ce l'hai fatto per incularmi gli scatti del telefono.
1: Gli scatti? Ma guardi che gli scatti del telefono non esistono più! Non esistono più, capra ignorante maledetta! Non esistono più gli scatti del telefono, siamo nel 2019, non esistono gli scatti del telefono. Non esistono.
2: Ho detto che te la stai facendo per qualche trucchetto.
1: Qualche trucchetto, che cazzo sono, il mago forte? Ma vattene a fa culo, dai, vai a battere sul tuo camion, ciao, un abbraccio, auguri, buon Natale. Sto cazzo di puttana sospettoso. Abbiamo capito che la gente comune nel 2019 non sa un cazzo di niente di influencer, per cui proviamo a chiedere a un influencer, Ludovica Pagani, bellissimo culo tra l'altro, penso di essermi masturbato anche una volta su una sua foto su Instagram con la maglia dell'Inter, credo, forse dell'Inter o della Juve. Ludovica Pagani, ciao.
3: Ma io, cioè nel senso, non riuscirei mai a dire una frase del genere, in quanto io mi alzavo dal letto anche per guadagnare 6-7 euro l'ora quando ho iniziato a lavorare, quindi non mi permetterei
1: cosa,
3: mai
1: cosa facevi,
3: di dire
1: cosa
3: una
1: facevi,
3: frase.
1: Cosa facevi per 7 euro?
3: Io inizialmente lavoravo in un bar,
1: sì.
3: Poi ho iniziato a lavorare gestendo i social di un'azienda in Svizzera.
1: Sì, va bene, non me ne frega un cazzo della tua pagina Wikipedia, arriviamo al sodo, adesso per quanti soldi ti alzi dal letto?
3: Ma io mi alzo dal letto se trovo un lavoro interessante, un progetto interessante, non è in questione di cifre.
1: Perché non hai bisogno fondamentalmente, cioè puoi anche
3: non permetterti... è che non ho bisogno. No, non è, io non guardo quelle cose qua.
1: No, ti credo, se uno c'ha i soldi che cazzo ce ne frega, fai i progetti che gli piacciono, però tanto il culo ce l'ha coperto, no?
3: Ma allora anche i politici guadagnano cifre smisurate.
1: No, veramente i politici guadagnano 16.000 euro al mese, anzi 12.000 euro al mese l'ordine.
3: Dipende. I calciatori guadagnano cifre smisurate. Qua...
1: Sì, però i calciatori fanno giocano a calcio.
3: Fanno?
1: E...
3: Ok.
1: giocano a calcio. Esatto, l'influencer sì. Che cazzo fa? Che cosa fa un influencer?
3: Perché ci sono degli influencer, probabilmente perché influenzano delle persone al posto di fare le campagne pubblicitarie in sì. TV. Si fanno utilizzando i social media.
1: E questa roba vale più di 80.000 euro.
3: Che cosa ne so, io non ho idea sinceramente di a cosa si riferisce lei per questa cifra.
1: Quanto prendi tu per fare...
3: Io non dico, non risponderò mai a questa domanda.
1: 50.
3: Non risponderò mai a questa domanda, meno. Che me la facciate.
1: Ma vali meno di Chiara Biasi, quindi?
3: Non ti rispondo.
1: Ok, quindi vali meno di Chiara Biasi, abbiamo capito, dai, non conti un cazzo.
3: Sì. Ripeto, io non ho visto lo scherzo, quindi non so, magari lei in un momento di sfogo, di rabbia...
1: Sfogo un cazzo, cioè.
3: Ha detto questa frase qui, sta di fatto che io per come sono fatta, io sì. perché sono una persona diversa, penso non avrei mai detto una frase del genere. Lei non
1: sa tanto di cazzata,
3: mi sa
1: tanto di cazzata, questo lo dico, scusa, tutto lo dico, la bugia, la bugia. Secondo me per 1500 euro non ti metti neanche i calzini, dai, su.
3: Cosa ne sai?
1: Sì, ma
3: dipende che
1: le mie voci
3: sono.
1: Ho le mie voci. Va bene, senti, dai, ti ringrazio, sei stata gentilissima,
3: Sì, sì, anche tu gentilissimo, veramente
1: esatto.
3: Gentile.
1: Grazie, senti.
3: È la tua qualità, proprio la gentilezza.
1: Metti, mi raccomando. Sì, va bene, dai, adesso c'è rotto il cazzo. Metti un po' di foto con le maglie da calcio e il culo di fuori, che mi mancano quelle, ok? Dai.
3: Lo vedrò sicuramente.
1: Un abbraccio grande. Ciao, Ludovico, ciao. Bellissimo, un bacio. Ciao. Grazie, Ludovico Pagani, grazie per il tuo parere che non conta assolutamente un cazzo e non aggiunge assolutamente un cazzo a questa discussione. Alla fine forse era stato più utile l'intervento del camionista. Ma perché questo è? Le influencer lavorano su quello, sull'immagine, sul bel culo, le tette, il sorriso e forse è giusto così, anche se per 80.000 euro io no, perché sono ambiente, ma credo che voi vi buttereste con il deltaplano nelle tane. Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, puntualmente, come ogni anno, il fisco, il Ministero del Tesoro, rilascia dei dati sul gettito fiscale, ma soprattutto sull'evasione fiscale. E anche quest'anno la medaglia d'oro di evasori fiscali viene assegnata a due precise categorie di piangina, perché sono due categorie di piangina, e cioè i tassisti e i ristoratori, che quando le cose vanno male sono i primi a frignare in piazza, ma quando le cose vanno bene non pagano un cazzo di tasse e arrivano fino all'80% di evasione fiscale. Voglio sapere da voi, soprattutto contribuenti onesti, se ce ne sono che ci ascoltano, qual è il vostro punto di vista sugli evasori seriali. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Cirrosi, personaggio nuovo. Vai Cirrosi, dici la tua sugli evasori seriali, vai.
4: Normale.
3: Ma che cazzo sta suonando una diamonica? Che cazzo di rumore fa?
4: Ma che porca, che cazzo vuole?
3: Ma che cazzo vuole lei?
4: Ma no, porca, sono con il bar, tranquillo.
3: Ma ha qualcosa da dire sull'argomento o no? Cosa chi?
4: Non ho capito.
3: No, ma lei non ce la fa, è completamente alcolizzato alle 10 del mattino, completamente.
4: È un taglio di vino, buono.
3: Buono, certo, lei è completamente in preda alla cirrosi epatica.
4: No, manca la cipolla.
3: Manca la cipolla alla cirrosi, spieghi, dal punto di vista medico, spieghi.
4: Spiegato, è già bagnato, manca la cipolla per la veneziana.
3: Sa che mi sono venuti i capelli bianchi ai lati come quello dei Fantastici 4, istantaneamente proprio, da quanto faceva cagare questo motto di spirito.
4: Ma io non sono alcolizzato, io bevo il taglio.
3: Non è col cazzo, lei beve il taglio, lei se lo pippa pure il taglio.
4: Il taglio, qua è Friuli, si dice il taglio di vino.
3: Ma non ho capito, scusi, stiamo parlando di fisco o di circoncisione?
4: No, io non sono musulmano, no.
3: Lei non si è fatto tagliare la punta del cazzo?
4: No, ce l'ho tutto intero io, piccolo ma ce l'ho tutto intero.
3: Lei ha il cazzo piccolo ma tutto intero?
4: Sì.
3: Ma questo che cosa ha a che fare con tassisti e ristoratori che vadano il fisco, mi perdoni?
4: Ma chi è che vada? Tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia!
4: La.
3: Ecco, mamma mia, lei quanto ci ha dato dentro? Ce ne è fatti per così di tagli, eh?
4: Un paio di tagli, infatti.
3: Più di un paio. Lei ha fatto praticamente una partita Fruit Ninja, ha fatto.
4: Fruit Ninja?
3: No, lei è completamente scombinato. Mi sembra di parlare con uno scimpanzé addestrato. Dovrei mettere davanti un pulsante verde e uno rosso e lei dovrebbe rispondere così alle domande. Voglio banana.
4: Bello, ecco.
3: Eh sì, esatto. Lei è come le cavie da laboratorio. Da una parte c'è il vino, dall'altra c'è la scossa elettrica. E lei continua a scegliere la scossa elettrica.
4: Vino.
3: Ma lei continua a scegliere però la scossa elettrica nel tentativo di alcolizzarsi ulteriormente.
4: No, vino.
3: Ma torniamo sull'argomento principe. Ristoratori e tassisti che evadono. Qual è la sua posizione?
4: Ma cosa evadono? Le tasse?
3: No, sto cazzo! Che cosa vuole che evadano? Di prigione, scusi!
4: Ma tutti evadono le tasse! Chi c'ha due soldi evade, sono i poveri dipendenti che lavorano, pagano e... Partita IVA, tutti evadono!
3: Ecco, perché?
4: Non c'è un cazzo da fare!
3: Non c'è un cazzo da fare!
4: Io con il dipendente pago!
3: Paga, però tutto il suo stipendio lo spende in...
4: Taglietti!
3: In taglietti, benissimo!
4: Arrivederci sto cazzo
3: anche a lei, arrivederci! E facciamo un salto dallo zio Beppi, dal trattore, dal regno del prosecco. Vai Beppi!
5: Beh, ristoratori sicuramente, perché mica che porto il vino dentro i ristoranti,
3: sì.
5: Mi paga sempre in nero. Mi sono contento perché non mi sa un cazzo, però che si fai scherzi.
3: Certo, ma perché tra tassisti e ristoratori c'è questa abitudine di evadere il fisco? Perché secondo te?
5: Ah, perché sei una merda, se ti tocca pagare tasse e gran tasse, è giusto che te vadi, te puoi pagare in nero, magari te che fai anche un scontesino a clientela, una bella figa, è giusto evadere le tasse, perché se venisse sfruttato in un modo corretto, non dico che te avresti piacere pagarle, perché casi comunque stai che va fuori, però al manco ti sfrutti per le robe giuste, la sanità e tutto quanto. A te vai in ospedale, a te mori, tanto vai a star casa e morire, eh?
3: Però Beppi, però il poliziotto che protegge il ristoratore paga tutte le tasse, mentre il ristoratore non paga le tasse che pagano il poliziotto.
5: È vero, sta roba qua è vera. Oh, che avevo mai pensato. Vabbè, sai da cosa te dico, mi? Che mi sa un cazzo!
3: Bravissimo, Beppi! E questo è il tuo punto di vista, tu hai gli schiavi, dimmi la verità, hai gli schiavi.
5: Beh, sì, mi va bene, adesso aspetta, Giuseppe, schiavi, no, se ne... Noi siamo schiavi, due robe diverse. Cioè, schiavi veniva a frustare. Mi pago, siamo neri, non mettiamo un cazzo, lo penso, però mi pago. C'è scritto il mio nome fora, dove loro? A parte che sarebbe tutto a bubu, cabubu.
3: Quindi tu semplifichi, come li chiami? E dimmi una cosa, Beppi, come dovrebbero essere pagati secondo te?
5: Mi pagano con i manane.
3: Sei il numero uno, Beppi, ti abbraccio, ciao.
5: Ciao,
3: stai bene, ciao. E chiudiamo questa meravigliosa carrellata di talenti della comicità con Caino da Bitonto. Vai Caino, dici la tua. Tassisti e ristoratori, fa rima con evasori. Vai.
6: Fanno bene.
3: Perché fanno?
6: Tanto tutto qua. Ascolta, Crucià, tu parli di ste cose. Tu sei più grande evasore, tu sei un miracolato. Sei cercato a chiacchi.
3: Io non sono un evasore fiscale, io ho il conto in Svizzera.
6: Ma cami, vatti, vedre tacchi da quattro, ricchiuno, ignure, pederasta che te mi talara, non si cacca nu, cazzo, per favore. Quello la sperda che stiamo anche una fatia, la sperda.
3: Bestia di Satana, voglio sapere. Voglio
6: a sapere. Animale, sì. tu sei no zosi, all'animale, ci sono animali, tu sa fare draven, vieni a cucazza a me.
3: Senti, vecchia fattoria, perché fanno bene ad evadere? Perché? Spiega.
6: Bello, e evadono
3: poi
6: tutti,
3: piangi,
6: è inutile,
3: poi piangi, poi piangi,
6: evadono,
3: poi, piangi
6: furbi, non...
3: poi piangi,
6: oh, parli,
3: poi piangi,
6: no.
3: poi piangi.
6: Se tu pensi che so come a chi tu quattro mondo che ti tina la rad, vedi che venga mina per far sclaca, pandì.
3: Sì, minacette da persone con il pene piccolo.
6: Sì, le minacelle, le micette, non le minacette.
3: Micette da persone con il pene piccolo. Sei una persona
6: sì,
3: con il pene minuscolo.
6: Sì, vuoi come tu metto mocco, a me non me ne frega un cazzo come mi zoppa la rata. Fammi pure a denunciare, chi chiama?
3: Inutile, quindi...
6: Sì, inutile, tu sei inutile. Come che d'ambrattata, ma... Oh, non si cacca un cazzo, uscè. Quindi... A me non me ne frega un cazzo che si fa mosse, sì, va la rata della televisione, ti scasca le ring,
3: mi stai pettinando i peli del sottopalla, così, mi stai fonando.
6: Ma tu neanche sai dove si trovano le palle che tu non le hai, ma c'è cazzo ma tu ti rendi conto?
3: Io ho dei testicoli
6: enormi. Tu sei famoso perché ti fai prendere per il culo della gente, che sei solo un pagliaccio.
3: E invece a te non ti conosce nessuno, a te non ti conosce nessuno perché sei inutile, domani scompari e non se ne accorge nessuno.
6: Ma c'è cazzo, me ne frega a me, io lavoro dignitosamente, no. Amico, non voglio che fumo un ricchione come a te.
3: Tu sei un delinquente.
6: Delinquente evasore,
3: tu rubi come tutti i meridionali come te. Visto? Oltre che delinquente evasore e meridionale sei anche cacasotto. Bene, in conclusione possiamo dire che l'evasione fiscale è un aspetto culturale del nostro paese, cioè gli italiani pensano di avere diritto ai servizi senza avere il dovere di pagare le tasse. Tanto ci sarà sempre qualcuno che le paga per loro e se la piglia in der culo. Non è il mio caso, io pago le tasse in Svizzera perché sono abbiente, non come voi poveracci che dovete fare 2 anni di fila per un appendicite. Andatevene a fanculo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, città famosa per le banche e gli immigrati calabresi con la Golf marrone. La prestigiosa clinica del dottor Schiffer si appresta ad accogliere il signor Pupo Doppia Vacca, deformato da una patologia misteriosa che ha a confronto il bar di Guerre Stellari e la finale di Miss Universo.
3: Tutto è iniziato quando c'avevo 13 anni e mi sono venuti i pellicci sul pizzello. Come tutti i ragazzi giovani mi facevo le manovelle dentro l'armadio a muro di mia nonna, perché lì ci teneva la pelliccia di visone che a me mi sembrava un po' una fica grande. Dai a dai, un giorno, per colpa della naftalina, il pizzello mi è diventato tutto gonfio, come un collo. E all'improvviso ha cominciato a canticchiare. A quel punto ho sentito per la prima volta le tarme che mi insultavano.
2: Mastro! Già dai primi esami superficiali appare chiaro che il signor Doppia Vacca è vittima di un processo di mostrificazione che, nel mondo Marvel, lo eleverebbe a rango di X-Men, ma che nella dura realtà fa di lui un miserabile scherzo della natura da bullizzare sui social per fare tanti like.
4: Mettiamo le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, la cosa più utile che il paziente potrebbe fare per il genere umano è diventare concime organico per le mie piante di marijuana. Ciò detto, per motivi che stiamo indagando, il tratto finale del suo uretra ha sviluppato delle piccole corde vocali. In questo modo, il buco del cazzo del paziente canta come Placido Domingo, ma con la voce dei Chipmunks. E io detesto i fottuti scoiattoli, soprattutto quello con gli occhiali che sembra quella checca di Elton John. L'odio!
2: Come opportunamente evidenziato dal dottor Schiffer, il foro del pene del signor Doppia Vacca ha sviluppato la capacità di cantare come un vecchio tenore spagnolo che ormai non fa manco più i matrimoni. Una deformità che impedisce categoricamente al paziente di utilizzare le toilette di biblioteche e teatri senza destare il disdegno della gente che spesso gli sputa.
3: Il mio buco del pizzello canta, canta, canta sempre! Non sta zitto un momento! Canta quando faccio la piscia. Come scappa. Eh no, il barbiere di Siviglia, no. E quando finisce? Aspetta, magari con una scrullata. Canta quando mi faccio le manovelle. Oh, che bella figa. Eh no, nessun dorma, no. E perfino quando vado a pagamento con le zoccole. Nessuno mi vuole più, perché dice che gli rimbomba granata nella fica.
5: Granata, terra insangrentata, ventarne.
3: No. Mi dispiace, signorina, non lo controllo io.
6: Riprenditi i soldi e vattene. Maniaco! Mostro!
2: Dopo alcuni approcci fallimentari, fra i quali antibiotici non steroidei, la calza con la saponetta e le punture di calabrone, l'equipe del dottor Schiffer capisce che è necessaria una terapia d'urto per innescare nel paziente un forte impulso alla guarigione. Anche se comunque un secondo giro di calza con la saponetta era stato fortemente caldeggiato dai sanitari.
4: Abbiamo spogliato il paziente di tutti i suoi miseri averi e lo abbiamo collocato in un'arena a lottare per il cibo con belve feroci tenute in cattività. oltre qualsiasi pronostico dei bookmakers, il signor Doppia Vacca è sopravvissuto conservando quasi tutte le dita, benché il suo pene sia stato asportato con un morso da una rara specie di lince canadese. In sostanza, niente più cazzo, niente più Domingo, problema risolto. Rimane solo il rammarico di aver puntato 1500 franchi sulla tigre bianca. Pazienza, mi rifarò vendendo un paio di corna di bambino.
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato e la medicina ha fatto un consistente passo in avanti verso l'immortalità. Il signor Doppia Vacca può tornare alla vita di tutti i giorni, anche se per un curioso effetto collaterale, ogni volta che respira, le sue narici emettono un fastidioso rumore di trombone a culissa.
6: 5 chilometri in meno di un'ora! Che corsa! Che posso dire? Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie al dottor Schiffer non ho più pene, nel senso della parola. Peccato solo per questo rumorino, che quando passa sotto i balconi la gente mi tira i vasi dei fiori.
7: E basta con sto trombone!
6: Scusate!
7: Basta! Basta con questo trombone!
8: Sto cazzo di coso!
6: Non ho neanche studiato solfeggio! Aia!
9: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Il diario di Leon Jones.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
3: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
4: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
0: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
4: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
5: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
4: Achille di Trani.
5: No, Akira Iritani.
6: Vai!
4: Per distruggere Achille di Trani.
5: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
4: Per distruggere Achille Iritano.
5: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
6: Fate bene.
4: Per distruggere Achille Iritano.
5: No.
4: Per distruggere Akira Iritano.
5: Iritani.
4: Per distruggere Akira Iritani.
5: Oh.
4: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
5: E quale?
4: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
5: No, Windows.
4: Windows.
5: Media Player.
4: Windows Media Player.
5: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
4: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.
4: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
7: Sei un po' pepepepe
4: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
7: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
4: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
8: Agente riconosciuto.
4: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
5: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
4: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
7: Sì.
4: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
4: Allora, facciamola poi.
7: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
4: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musuka.
4: Sono un Spider-Merd.
7: No. Sono Spider-Merd.
4: Sono Spider-Merd.
10: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
4: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel.
11: Cazzo giochi a wrestling?
4: Perché avevo il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
10: Mi chiamo Crash Puss.
4: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
11: Aspetta.
7: Ma vaffanculo, che cazzo me.
4: Ma tu lo sai chi sono io?
2: Sì, sei Dylan Track.
4: Dai, dai, dai.
2: Sì, sei dai, dai. Dai Dan Trek. Sì, sei dai Dan. Sì, sei dai Dan Trek.
3: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
6: Sto... No, non formare, come dico io, fermare il dottor Kraciapus!
3: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
6: Che è supermercato Kraciapus!
9: Ti ucciderò!
3: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
6: Non è un mago!
3: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
6: Eo!
3: Ma vaffanculo!
6: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
3: Obi-Wan Kenobi!
6: No! Obi-Wan Kenobi!
3: Obi-Wan Kenobi!
7: No, Obi-Wan Kenobi!
3: Obi-Wan Kenobi!
6: Che?
3: Obi-Wan Kenobi!
7: Bravo!
6: Bravo, adesso di farlo!
3: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
9: E un son! Ce l'hai la mutata? Faccio la cinese, figlio di
12: c***o! Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
9: Odimi, ascoltami!
2: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di c***o!
2: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
1: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
2: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
0: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
9: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto!
3: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scrivere la cosa quella crede, so.
7: Ma porca. Skywalker.
3: Skywalker. Skywalker.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cani.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 5 milioni di poveri in Italia, 12% di inflazione, caro bollette, cambiamento climatico. Ma attenzione, perché il governo eletto dal popolo, finalmente eletto dal popolo, lo ricordiamo, ha una soluzione che è vietare i rave party, con pene dai 3 ai 6 anni per chi vi partecipa. Quindi state attenti, non vi assembrate, perché se blocchiamo i rave party l'Italia riparte. Qualcuno dice che questa norma potrebbe anche applicarsi in futuro a qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, magari nei confronti il governo, ma che cazzo se ne frega! Una volta che blocchi i rave, saremo tutti meglio, saremo tutti ricchi come in Lussemburgo. Apriamo le linee, rave party, dai, dai, dai! Andiamo da Mirko, Mirko, Inter al Milanese, fai Mirko, vai.
4: Che è giusto, se è una cosa illegale è giusto fermarla.
3: Certo, ma era già illegale però.
4: Era illegale, solo che gli amici di sinistra permettevano tutte queste cazzo di cose qua illegali.
3: Quindi queste sono le priorità del paese,
4: non
3: fermare
4: sono le priorità, allora... ma le cose vanno prese una per volta e vanno sistemate.
3: Sebbene, se 50 persone stanno facendo dei balli irlandesi.
4: Sì.
3: È un rave party?
4: No.
3: E chi lo decide?
4: Piazzi delle tende.
3: Sì.
4: Fai la musica.
3: Sì.
4: Droga, gente che spacca a destra e a sinistra tutta la notte.
3: Ma questo però non c'è scritto. Però questo non c'è scritto. Non c'è scritto musica. Non c'è scritto droga. Non c'è scritto. Dove è scritto? Nella legge. Dove è scritto?
4: L'avranno fatta adesso.
3: L'avranno. L'avranno. Quindi lei non l'ha letta la legge.
4: E quindi?
3: E quindi vuol dire che il pubblico ministero è libero di decidere se tu stai facendo una cosa legale o illegale. È proprio così. È quello il problema. Perché oh, e chi decide cosa è bene e cosa è male? Chi decide? Chi decide?
4: E chi decide?
3: Sto cazzo. Sto cazzo. Sto cazzo. Ogni singolo pelo del mio cazzo si sta alzando decidendo per lei. Arrivederci, stronzo. Andiamo da Matteo. Matteo, rave party, dai.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
5: Paghi l'ingresso, stai quanto ti pare.
3: Cosa?
5: Stupendo.
3: Non ho capito, non ho capito un cazzo. Di che cosa sta parlando?
5: Ti sto dicendo che nei rave party,
3: sì,
5: non si paga l'ingresso, ci sono molte meno risse, si sta molto meglio rispetto,
3: sì,
5: alle discoteche.
3: Ma non si possono più fare adesso, perché il governo ha emanato una legge contro i rave party che salverà l'Italia.
5: Ma sono 20 anni che li facciamo uguale e ce ne sbattiamo il cazzo. Ciao, arrivederci.
3: Drogato, drogato, tossicodipendente, un altro. Mastro Michele, Mastro Michele, vai dalla fabbrica, vai Mastro.
6: Penso che la gente sta morendo di fame e se quella lì è la priorità e anche i miei vicino Vax è la priorità, va bene. Questo non va bene, ecco.
3: Non va bene, questo l'ho capito che non le va bene, ma secondo lei è giusto che i giovani vadano in posti a drogarsi? Non si sente un cazzo, porca puttana!
6: Allora, l'uovo o la gallina, ma che droga!
3: Ma se lo infili del culo, sia l'uovo che la gallina, arrivederci! Enrico, Enrico da Bergamo, che cosa ne pensi? Vai.
7: C'è la droga, c'è l'inquinamento, c'è la guerra che il popolo, la gente non ha voluto e che la stanno pagando tutti.
3: La gente non l'ha voluta la guerra.
7: No,
3: perché
7: no.
3: Lei si ricorda di una guerra voluta dalla gente?
7: Io no.
3: E allora che cazzo, di che cosa sta parlando? Non esiste
7: una
3: guerra.
7: La gente non ha voluto questa guerra.
3: Ma la gente non ha voluto mai nessuna guerra. Secondo lei, a lei risulta che nella storia ci sia stata una guerra voluta dalla gente?
7: Sono finalmente d'accordo con lei. Adesso mi deve scusare, ma stavo per uscire da casa.
3: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
7: No, lei va a Zoccole.
3: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo anche gran parte del mio stipendio con le puttane. Se vuole le consiglio un paio, a cominciare da sua sorella. Arrivederci. Ignazio, Ignazio.
8: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere pestano una merda,
3: che saresti tu, no? Chi è questa merda?
8: No, la merda sono i provvedimenti del cazzo. Anche perché alla prima visaglia che c'era il rave, due belle Bossini 4 assi cariche di fame,
3: di
8: 400 quintali di merda.
3: 400 quintali di merda, mi è chiaro. E cosa fai con questi 400 quintali di merda?
8: Idrante, altezza uomo,
3: sì.
8: E non è che vanno via.
3: E questo è il tuo modo per affrontare il rave party e sparare 400 quintali di letame sulla gente che festeggia?
8: Sì. Cosa festeggiano?
3: Festeggiano, i giovani stanno all'aria aperta, si drogano, ballano, chiavano. Questo fanno i giovani. Che cazzo dovrebbero fare i giovani, secondo lei? Vendiamo l'alcol, vendiamo le sigarette, vendiamo gli psicofarmaci. Perché dobbiamo andare a rompere il cazzo alla gente che si droga? Perché?
8: È legale.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, scopa letame. Ciao, ciao, scopa merda. Ciao, ciao, chiama merda. Ciao. Sandro dal camion, Sandro, rave party, dai, vai, di la tua.
9: No, no, io sono contrario per questa cosa qua. Perché? Perché fanno schifo, cioè io dico, vogliono fare i party, si devono organizzare meglio. Cioè, se uno si deve divertire, si deve divertire, punto, basta.
3: Senti, adesso che non si possono più fare i rave party, tu come camionista quanto guadagnerai in più?
9: Io? Guadagnerò più cazzo.
3: Un
9: che
3: cazzo?
9: Camionista
3: un cazzo.
9: Guadagna per poco, ci facciamo tanto nel culo,
3: esatto,
9: per niente.
3: Allora fermati con un travestito e fatelo succhiare, dai, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
10: Ti faccio i complimenti,
3: Per
10: gatto.
3: Per cosa?
10: Adesso voglio scettro il tuo, adesso che è morto a Muagi, l'uomo più onto del mondo. Ecco, adesso lo scettro il tuo, grazie, complimenti.
3: Grazie, grazie, ci puoi mangiare sulle mie palle, ci puoi mangiare il sushi sui miei coglioni.
10: Vai a cagare.
3: Continui con... è passato Halloween, io ho ancora la mia pelle addosso, come mai? Cosa avevi? Avevi judo Halloween? Non ti ho visto Halloween, come mai non sei venuto? Un mese, sei un qua un mese che Halloween ti strappo qua, ti strappo là, bevo il tuo sangue e invece sei rimasto lì a casa a farti le seghine perché non conti niente, perché sei un pagliaccio.
10: No, sai cos'è bello? Vedi?
3: Clown.
10: Tu vuoi farmi incazzare?
3: No, io non ti voglio fare incazzare.
10: Guarda, adesso fatti il gioco inverso tuo, hai capito?
3: Non mi incazzo. Bravo, non ti incazzo. Servo del potere.
10: Stai zitto,
3: servo.
10: Adesso parlo io.
3: Schiavo del potere. Punta quinte. Schiavo.
10: Ma non è vero. Ma devi portare rispetto per le donne.
3: Non ti rispetto
10: tutti i bambini.
3: Abbiamo aggiunto i bambini.
10: Rubo il cellulare. Stai zitto. Sì. Che parlo io!
3: Cosa c'è da dire?
10: Devi portare rispetto a tutte le donne prima di parlare.
3: La scienza lo dice!
10: Devi portare rispetto a tutte le donne!
3: Nulla!
10: Alberto! Che parlo io!
3: Dici sempre la stessa cosa! Tutto il tuo pensiero! Tutto il tuo pensiero! Tutto il tuo pensiero! non faccio il tuo gioco. Questa volta non mi incazzo. Sì. Sei scoppiato come il pallone di Maradona. Ciao,
11: Radio 105. Radio 105.
12: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is the zoo. This is the zoo.
13: Vai,
12: dai!
14: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
16: Viva i soldi!
17: Leo, vieni qua, vieni qua.
18: Si è felice?
17: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
18: Eh sì.
17: Fino a
18: settembre.
17: Manco un anno, Leo.
18: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
17: Uh-huh.
18: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
17: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
18: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
17: Ah, ok.
18: Poi ce n'ho 75.
17: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
18: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
17: Di pensione, no, 900 euro.
18: È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
17: Quanto prendi?
18: Di una parola.
19: 200 euro.
17: 300 euro.
18: 3.800 euro
17: al mese. Ma va.
18: Non ci credo. Allora,
17: 3.800
18: euro. Domani porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
13: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
17: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per fammi stare.
13: 1.000 euro che mi fai.
17: 3.200 euro.
18: 3.800.
17: 800 euro di
18: ma pensi. Non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
17: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
18: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
17: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
18: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
17: Minchia.
18: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
17: No.
18: Anche voi.
17: No, ma lo so, le canzoni.
18: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comprava casa tua e casa di tua sorella.
17: Sì, una volta 10
18: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
17: Sì,
18: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
17: Male, ci stai, giusto.
18: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
17: non ti basta.
18: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
17: È vero.
18: Ciao, Ricky.
17: Ciao.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Poste Mobile Casa, servizio di segreteria telefonica.
2: Cosa?
4: Pronto?
2: Cosa?
4: Chi parla?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Prego?
2: Drebin, Frank Drebin.
4: Io sono della Task Force.
2: Voglio farle alcune domande. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Pronto?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
5: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
4: Eh?
2: Così va meglio?
4: Chi è che parla, scusi?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Tra me? No, no, non c'ho niente per nessuno.
2: Cosa?
4: No, non ce n'ho.
2: Niente di cui preoccuparsi.
4: Tenente di polizia?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: Eh?
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: Io non c'ho niente da fare per la polizia, scusa. Arrivederci.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto?
2: Che bella topa.
6: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
6: Scusi, non ho capito.
2: Sono il tenente Frank Drebin. Voglio farle alcune domande.
6: Ah.
2: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
6: Ma vaffanbaglia.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Che cosa vuoi, dimmi?
2: Voglio farle alcune domande.
6: Ma no, non devi fare nessuna domanda, perché a noi non interessano le
2: cosa?
6: Tue domande, ok? E come ti sei permesso a chiamare in un numero privato di casa, va bene?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Jane, mi stai facendo male.
1: Il tenente Drebin.
6: Sì?
2: Devo parlarti.
6: Ma vaffanculo.
2: Che idea brillante. Molto meglio di quello a cui ero arrivato io.
1: Il tenente Drebin.
6: Sì?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria. Così va meglio?
6: Ma vatti a fare una cura al cervello.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: Stronza!
2: Sì!
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Pronto.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: E che cosa?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: E che volete?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
6: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Cosa?
6: Che vuoi?
2: Che bella topa.
6: A quel paese del bambito.
2: Ehi, mi stai facendo male.
6: Senti, ma fa quel paese.
1: Il tenente Drebin.
6: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
6: A quel paese del bambito.
2: Che idea brillante.
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
7: No.
2: No, grazie. Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Ma vai e tu, Frank.
2: Io sono venuto qui solo per dirti quanto mi dispiace per quello che è successo stasera.
7: Ma solo, dammamela tu.
2: Cosa?
7: Ma che
2: tu? Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Assurdo.
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Cazzo è chi?
6: Pronto?
2: Che bella topa.
7: Culassurdo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ieri sera si è consumato l'ultimo capitolo di questa infinita Coppa del Mondo di calcio, ovviamente accompagnata dalle immancabili polemiche, e nella vittoria della Spagna, più che meritata, sulla compagine argentina. Naturalmente c'è chi ha letto una vittoria politica di un paese di sinistra che si è opposto a Trump fortemente sulla guerra in Iran e ovviamente ha neutralizzato e ridicolizzato un paese di estrema destra come l'Argentina. Quindi c'è chi ne dà una lettura politica che non c'entra assolutamente un cazzo con lo sport e con i ragazzi giovanissimi che hanno disputato questa competizione, ma è su questo che vi voglio rompere il cazzo. Voglio che mi diciate come la pensate politicamente su questa vittoria della Spagna ai mondiali, che esulta in faccia a Trump, esulta in faccia a Trump, esulta in faccia a Trump. Apriamo le linee, dai, apriamo le linee. Apriamo con Piero Perù. Nome curioso, Piero. Allora, la vittoria schiacciante della sinistra ai mondiali, vai, cosa ne pensi, vai?
4: Cazzo me ne frega, stai lavorando, che cazzo mi chiama adesso, bastardo?
3: Ma innanzitutto parli pulito, che non si parla col cazzo, brutto di folco, ignorante, bastardo.
4: Sto lavorando, ti ho detto, è stronzo.
3: E a me che cazzo...
4: Adesso mi disturba? Che cazzo mi chiama a fare?
3: Ma che cazzo me ne... Bifolco, volgare, becero.
4: Ma culo, tu e la tua famiglia.
3: Lei è tutta la sua razza di meridionali. Lei è tutta la sua razza di subtropicali nani.
4: Sono il capo con le colombe, che cazzo vuoi?
3: Il capo con le colombe, cos'è lei? Mister Pasqua!
4: Che cazzo sei, bastardo?
3: Sono quello che le appoggia il sottopalla sulle labbra per farsi leccare la marugola, le risulta?
4: La marugola? Che cazzo è la marugola?
3: Ignorante bestia, si documenti, vada su Google a cercare, bestia ignorante.
4: Ma chi è questo finocchio che ti chiama a quest'ora che stiamo lavorando?
3: Non lo so, che cazzo... cosa sta, siete lì a fare un 69, brutti porcellini?
4: Ascoltami il cazzo, non rompere il cazzo adesso, ok? Che stiamo lavorando.
3: Scusi, io sono
4: ci sono persone che lavorano.
3: Sono
4: okay?
3: Caucasico, sono caucasico, sono manifestamente caucasico.
4: Non me ne frega un cazzo di dove sei, basta che non chiamarmi mai più, che sto lavorando.
3: Cosa sta facendo? Sta pettinando l'alpaca lei, eh? Lei è un analfabeta.
4: No, tu, che cazzo chiama a fare le persone?
3: È in grado di parlare
4: la mia lingua? Il numero privato Avevo persone che si lavora qua.
3: Che cazzo vuole?
4: Non so che cazzo tu stai facendo, però comunque non chiamarmi mai più.
3: Gigino, dove cazzo è? A Rio de Janeiro, scenda dal carro.
4: Affanculo, qua.
3: Lei e tutta la sua famiglia di pervertiti transessuali. Una conversazione edificante, direi, con questa persona. Memorizziamolo. E facciamo un salto a salutare anche un altro grande opinionista di questa stagione della Zecca, il dottor Morte, che è con noi. Buongiorno dottor Morte, cosa ne pensi della vittoria della Spagna ai mondiali? Vai.
5: Beh sì, perché comunque c'è stato sempre quel diciamo quella disparità. Quando c'è stata vista la guerra, la Spagna non gli ha dato appoggio a Trump.
3: Certo.
5: Visto che Trump è il solito coglione, che come ho detto l'altro volta, mi è stato antipatico. Io mi era simpatico, io me lo ammazzerei subito.
3: Perché? Come lo ammazzeresti Trump? Come lo ammazzeresti?
5: Sempre così, do you like, dove vai e lo spari.
3: Do you like, dove vai e lo spari.
5: Sì, tu vai là e lo spari senza parlare.
3: Ma cosa c'entra questo con la cazzo di Spagna che ha vinto i mondiali però, dottor Morte?
5: Ma no, ma allora a me chi vince non vince. Io tipo la pagnotta, mangi, beve il manambot. Te lo faccio la traduzione. Io tipo per la pagnotta, mangio, beve il manambot. Poi vengi a Spagna, in Argentina, è tutta una questione politica.
3: Se
5: stava quel cornuto del Papa dell'Argentina, vinceva l'Argentina. Ma visto che comunque Trump ha fatto la guerra, che qui manda fa vengia a Spagna, è tutta una questione politica, sempre
3: quindi,
5: di giochi.
3: Quindi tu dici che Trump...
5: Ha pagato il biglietto 300.000 euro, ma vedi che non so stupido.
3: Sì, ma è un coglione chi l'ha spesi, non chi l'ha venduti, no?
5: Certo, assolutamente.
3: A quello che ha comprato il biglietto per 300.000 euro, cosa gli diresti?
5: No, guarda, qua mi devi dare 2 minuti.
3: Vai.
5: Lo attacca una sedia,
3: Sì.
5: 2 giri di corda, corda paracord a 7 nodi,
3: sì.
5: E lo taglio dalla testa fino a scendere con una motosega, piano piano, un giorno.
3: A quello che ha il primo giorno, il secondo...
5: E secondo non arriva a toccare a terra. E poi dice scusa, adesso ti compreresti il biglietto. E poi magicamente non ti risponde più.
3: Certo, perché gli mancano dei pezzi. Dottor Morte, sei di una ferocia inusitata, hai bisogno di ferie anche tu.
5: No, questo è niente, sono anche calmo oggi.
3: Calmati,
5: dove vai o mi ammazzo l'ammazzo.
3: Ecco, esatto, senti dottor Morte, io ti do un abbraccione grande. Ci sentiamo
5: a
3: settembre. Ciao dottor Morte,
5: ciao.
3: Anch'io ti voglio bene, a te e alla tua ignominia. Ciao dottor Morte, ciao. E chiudiamo questa memorabile puntata, l'ultima puntata di quest'anno, con l'opinionista più richiesto, anzi forse l'unico opinionista richiesto di tutta la nostra trasmissione. Ci colleghiamo con il grande amico mio direttamente da Grey School. Hola mi amigo, viva il corazon.
6: Stupido, che cazzo vuoi? Dimmi cosa vuoi, dai, cominciamo male.
3: Senti, volevo...
6: Dai, giornata giusta ancora.
3: Bravissimo, bravo, senti, volevo un commento a caldo da parte tua sulla schiacciante vittoria della sinistra ai mondiali, vai.
6: Una schiacciante vittoria delle sinistre mondiali.
3: Certo, la Spagna di sinistra trionfa contro l'Argentina di estrema destra nel paese di estrema destra di Trump. È una grande vittoria per la sinistra.
6: Nell'Argentina? Ma che cazzo stai dicendo? Ma
3: scusa,
6: ma
3: tu... Dai, comunichiamo così come gli alieni, dai.
6: Ma vedi che tu sei stupido, cane.
3: Era una domanda
6: semplice. Stupido. Perché uno non può sostenere una conversazione con uno dietro e dici tu e le gentili mondiali e le sinistra con le destra. Basta con queste etichette destra e sinistra.
3: Sei, smetterla. Sei un dolce furetto balbucente stamattina.
6: Ecco, vedi, infame. Vedi. Poi cominci a dire, io voglio la tua opinione, ci chiamo per avere la tua opinione.
3: Dolce furetto, aggiunto.
6: Dolce furetto.
3: Ma dolce furetto è bellissimo.
6: Vedi che pezzente che sei.
3: Io ti compro, io ti acquisto,
6: ma
3: ti scalo.
6: Ma cosa vuoi acquistare?
3: Mi compro i tuoi organi uno a uno.
6: Tu scappare e veloce come un leprotto.
3: Ma io ti acquisto, maledetto. Acquisto i pezzi del tuo corpo uno a uno, cominciando dal pezzo di culo che è al posto dell'orecchio.
6: Ma ti rendi conto?
3: No, tu ti rendi conto? Non hai coraggio delle tue opinioni.
6: Il tuo argomento, non hai coraggio. Il tuo argomento è coglietto? La prostituzione e i trans.
3: Scusa, a quanto mi risulta quello che si picchia coi trans sei tu. Quello che si picchia coi trans sei tu.
6: Non
3: e li acchiappi anche. Sei tu che vai con gli invertiti, sei tu che vai con le persone poco chiare. Tu fingi di essere un dolce furetto, una dolce carotina, invece sei un manesco pazzo violento.
6: Allora, ascolta, invece di chiamarmi per rompermi i coglioni per telefono.
3: Io ti ho fatto la domanda, ti ho fatto una domanda e non sei in grado di rispondere, ti ho fatto una domanda e ti sei nascosto come un coniglietto nella tana.
6: Un coniglietto nella tana, tana maledetta merda. So il signore sa anche a volte che ti incrocio cose che te farò, maledetta merda, cane. Perché non riuscirai tutte le volte a scapparmi.
3: Sì, mi vestirò da donna così sei più contento di picchiarmi. Mi vestirò da donna.
6: Maledetta merda, cane! Quando mi arrivi sotto non riuscirai a scappare. Maledetta merda, cane! Quando mi arrivi sotto non riuscirai a

0: stanco anche lui, ha bisogno di ferie. Ragazzi, anche le vittime, oltre che i carnefici, hanno bisogno di ferie. Infatti questa era l'ultima puntata della Zecca. Ciao, all'anno prossimo, ciao, andatevela a fanculo per tutta l'estate. Ciao, ciao, ciao.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Salve, buongiorno, sono Rizzo Savino, sì, della Savino Vestitino, lavoro con la Caritas. Le volevo proporre uno stock d'abbigliamento. Portiamo
2: no,
3: i negozi.
2: La titolare non c'è, io non saprei proprio cosa dirle, non mi occupo, solo della vendita.
3: Appunto, voi vendete vestiti? Tipo per no, gente normale? Noi abbiamo quelli per gli extracomunitari, quelli fluo. Non interessano?
2: No, noi invece abbiamo tutt'altro tipo di clientela.
3: Ah, peccato, questi vanno forte, perché siccome sono neri e non si vedono, se uno la notte li vuole prendere non li può prendere. E allora, siccome stanno andando a ruba, noi li stiamo facendo girare.
2: Complimenti per la barzelletta.
3: No, non è una barzelletta, signore, è vero. Cioè,
2: va bene, ma non ci interessa l'articolo, la ringrazio, molto gentile, buona giornata.
4: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Senta, il negozio di abbigliamento?
4: Sì.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, noi lavoriamo con la Caritas e abbiamo degli stock avanzati di abiti che non so se possono interessare perché sono.
4: No, siamo a posto noi.
3: Ma sì, sicuramente, sicuro?
4: Certo,
3: perché sì. Abbiamo stocchi, veramente li diamo a poco, cioè abbiamo...
4: No, non è questione, perché noi dobbiamo vendere quello che abbiamo già comprato noi, non è una questione. Cioè, il mercato è quello che è, magari vendo il suo non vendiamo più quello che abbiamo noi in casa, dunque non abbiamo spazi purtroppo.
3: Peccato,
4: per inserire.
3: Perché avevamo, cioè abbiamo questi abiti...
4: Sì. Devi provare sui mercati.
3: Ho capito, però è difficile perché per esempio questo è uno stock per esempio di abiti per gag bang a Pua. E non è facile perché...
4: lo so, però l'unica via è quella là, cioè diciamo per vendere, uno ne vuole 20, uno 10, uno c'è, cioè, quello potrebbe essere una soluzione che le ho un consiglio, però non è che...
3: Certo, lo capisco, questa è una figata perché c'è anche la frusta che rimangono i pallini appiccicanti, cioè sono cose particolari, capisci?
4: Lo so, però noi siamo a postissimo.
3: 100 magliette di Paolo Nois non le interessano, tanto sono tutti uguali quelle.
4: No, ma non è questione.
3: Quelle vanno lavate però, che puzza.
4: No, le spiego, noi non abbiamo proprio spazio. Mi dispiace.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, è lo showroom?
5: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, io telefonavo per lo stock di mutande, quelle marroni. E noi vendiamo mutande marroni, cioè o meglio erano bianche, ma abbiamo lasciato le sgommate che fanno un po' di colore, se no restano anonime. E volevo sapere quante ne volevate prendere. Pronto?
5: Pronto.
3: Sì.
5: Non...
3: Perché vanno a misura chiaramente, capito? Cioè, puoi fare sgommare tutte quante, non è facile.
5: Ma pensa di essere simpatico.
3: Non lo so, io sto lavorando, non so se sono simpatico o meno.
5: Non lo so.
3: Noi abbiamo anche gli abiti da sposa con la zip dietro, perché poi, cioè, per agevolare il lavoro, capito signore? Perché sennò bisogna alzare la gonna. Io con mia moglie ci ho messo un sacco alla festa. Ti passa la voglia.
5: Sì, quello è vero. Io pensi che avevo tutti i capelli, più di 200 forcine, quindi si immagina, ho passato la mia prima notte in notte a togliermi le forcine nei capelli, se le può interessare, ma non credo.
3: No, vabbè, ma tanto le forcine, quelle, i capelli. E che come hai fatto a trombare, scusi, con le forcine?
5: E infatti le ho tolte.
3: E vuole, per caso, noi abbiamo delle lenzuola già sbocciate. In omaggio?
5: No, non mi interessano, grazie.
3: No, sono belle perché c'è, per esempio c'è il cuscino pioggia dorata, va tantissimo. Ma
5: sì,
3: quello glielo metto in
5: omaggio. Non mi interessa, grazie. Non trattiamo l'articolo. Però vabbè. Guardi, se lei si informa a sesto, c'è un
3: sì?
5: taxi shop, magari loro potrebbe interessare. Io le do le dritte, lei poi se vende qualcosa mi contatti che ci dividiamo il guadagno, va bene?
3: Vabbè,
5: così.
3: Guardi,
5: arrivederci.
3: Qualsiasi
5: grazie,
3: cosa
5: mille.
3: Dritta me la prendo. Cioè, gliela do.
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: is a zoo only for you.
1: Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Non fate caso al mio non abbigliamento dovuto al caldo estremo che stiamo affrontando in questo luogo con il sole allo zenith. Senza alcuna ombra, in questa località completamente esposta al sole e in una giornata in completa assenza della benché minima brezza o venticello. Probabilmente anche Satana non sarebbe a suo agio.
3: Ma perché hai voluto girare oggi al sole massacrante di mezzogiorno con 38 gradi? Dai, sali in macchina e andiamo, magari torniamo stasera. Così c'è il rischio che stai male.
2: Ma brutta rincoglionita! Come faccio a fare un video dimostrativo sugli effetti del caldo e del sole estremo sulle cose se vengo la sera? Dai, su, mucchelan, eh! E poi, da dove cazzo spunta questa classe G da 300.000 euro? Com'è possibile, dico io?
3: È la macchina che mi ha comperato il mio papà, ma non la uso mai perché è proprio simbolo del patriarcato e del capitalismo edonista che odio e combatto da sempre. Ma oggi faceva troppo caldo per la bici.
2: Ma faceva troppo caldo per la bici, allora usciamo il classe G6000 da 700 cavalli per rinfrescarci. Ma sei seria? No, dico, ma sei seria?
3: Cosa dovevo fare? È l'unica macchina che avevo in garage con un bagagliaio abbastanza grande per contenere le attrezzature. Non mortificarmi.
2: Perché? Le altre macchine sono tutte smart.
3: No, ce n'è una rossa che mi sembra sia una... aspetta che non mi ricordo. Com'è che si chiama la macchina col cavallo?
2: Ferrari! Si chiama Ferrari! Ma porca troia! Hai anche una Ferrari, brutta schifosa! Ma quanti soldi ha tuo padre?
3: A me dei soldi non interessa, lo sai. E poi basta parlare delle macchine di mio padre. Giriamo in fretta prima che tu stia male, dai!
2: No, cazzo, adesso c'ho la curiosità. Mentre ti parlo, seduta al fresco con un finestrino che ci separa. Anzi, se non ti scoccia...
4: Scusa, ma il vetro è talmente fresco che appoggiandoti la lingua dovrei rinfrescare il resto del corpo. Proprio come fanno i cani.
3: Ma basta, che schifo! Il vetro è sporco!
4: Sì, ma lo sento fresco. Praticamente sto leccando un ghiacciolo da 300.000 euro.
3: Dai, basta, giriamo che mi sto preoccupando che mi schiatti.
2: Va bene, dai, allora, cosa dovevo fare?
3: Ma come cosa dovevi fare? Sei sicuro di sentirti bene?
4: Scusi, per Betlemme?
3: Ma che stai dicendo? Ma ti senti bene?
2: Uè, troione! Ma è tanto che batti qui, ma... quant'è che vuoi?
3: Ma che cavolo stai farneticando? Mica sono una prostituta! Sono Priscilla, non mi riconosci?
2: Figa, che bello! Ah, signora mignottona! Ha visto che sono cresciuti i funghetti? Ne vuole uno?
3: Ma che stai dicendo? Quali funghi?
2: Questi funghetti! Ma non sono funghi, ma cremini al cioccolato.
3: Mamma, che schifo, che puzza! Hai raccolto una cacca di cane! Ma bleh!
2: Ma che buono! Ci sono anche le noccioline!
3: Mamma mia! Stai malissimo! Hai preso una fortissima insolazione! Stai vaneggiando!
2: Oddio! Mi sento male, stronza! Non capisco più un cazzo! Portami all'ospedale, dai!
3: No! Che schifo! Hai tutta la cacca sul muso! Non ci sali in macchina così, che schifo! Piuttosto chiamo un'ambulanza!
2: Dai, stronza! Fammi salire, sto morendo!
4: Mamma mia, quanti gelati!
2: si deve essere ribaltato un carretto di gelati.
3: Ma basta, fermati, non sono gelati, è cacca di cane.
2: Sto malissimo, stronza! Brutta stronza, fammi entrare sulla macchina!
3: Basta, che schifo! Fermati, mi stai schizzettando tutta la macchina di cacca!
2: I gelati! Bella mignottona! I funghetti coi gelati!
5: Pronto 118, mi dica?
3: Sì, salve, un mio amico ha un brutto colpo di calore e si sta mangiando la cacca.
5: Il suo amico è mentalmente disabile?
3: Non saprei come risponderle. Potete correre, per favore? Siamo in un campo vicino al Ticino. Mi vedete? Sono con una Mercedes G nera.
5: Mi scusi, perché non lo porta al primo pronto soccorso lei con l'auto?
3: Ma tutta la cacca in bocca e sulla faccia!
5: Mamma mia, siete tutti uguali voi scambisti. Prima fate le zozzerie, poi uno si infila una granata nel culo e la sporcacciola si vergogna di portarlo in ospedale. Si vergogni!
3: Ma...
5: Comunque arriviamo.
1: Le cose verissime.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta?
8: Merda!
6: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato Super Comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
6: Ok, avanti il prossimo. Nome d'arte e superpotere, grazie.
7: Il mio nome è Aquila di Cristallo.
6: Bello, Aquila di Cristallo. E quale sarebbe il tuo superpotere?
7: Non ci crederete, ma io sono in grado di guardare attraverso i vetri.
8: Scusate, ma che potere è? Scusate, i vetri sono trasparenti, io non ho capito. Anche io posso guardare attraverso i vetri.
7: Perché vetri?
8: E perché mi immagino che ci sia...
7: No, non era un perché retorico. Cioè...
8: Ma è legislativo?
7: Chi? Cosa? Che mi ha pigliato per un ministro? No, e che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
8: Vai. Con strafottenza.
7: Sì, un po' sì, perché lei è una situazione. Lei, tu, lei è una situazione di potere. Ma non si schiarisca.
9: Ma scusi, ma magari gli serve il propoli? Ti serve il propoli, amò?
6: Ma è arrivata la stronza.
8: Mi sempre mia moglie, comunque non
7: capisco. Sì, perché se fai i cazzi sua, tutte le volte che stiamo sul set arriva questa cara propria pasta al forno. Non è una moglie.
9: Mi sembrava che te la mendavi intanto che la mangiavi.
7: Ho capito, ma lei non è una moglie, in Conad.
8: Ma scusa, c'era una porzione sola.
7: Ma possiamo discutere dei cazzi degli altri un'altra volta? Faccio la battuta, che andiamo avanti.
10: Action!
7: Non c'è.
8: Per dare quel
7: tono. Non deve dare quel tono. Lei non è un musicista, è una super compagna.
8: Che c'è di...
7: Non è un cowboy.
8: Sono potente.
7: Non è potente, lei è una scarpina.
8: E che c'è di speciale?
7: Piano, che sta sussurrando i topini.
8: C'è di speciale.
7: E che c'è?
8: Non lo so.
7: No, dico il che c'è, si è dimenticato.
8: Pensavo me lo dicesse lei.
7: No, lei lo deve dire.
8: E che c'è di speciale?
7: Ha mangiato male lei.
8: C'ho un po' di pastella.
7: Ho detto.
6: Madonna.
9: Vuoi un zucchino, ma?
7: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
9: Vuoi te?
7: Sì, io sì, grazie.
9: Alla birra?
8: Ma ce n'è uno solo.
7: Lei faccia la battuta, sta contenti.
8: Ma ha già mangiato la pasta al forno.
7: Ma non mi frega cazzo.
8: E che c'è di speciale? Anche io posso guardare attraverso i vetri.
7: Teniamola.
8: Va bene?
7: Sì. No, ma sì.
11: Davvero? Anche tu hai questa straordinaria potere!
6: Guarda che non è un superpotere. Tutti quelli che hanno il senso della vista possono guardare attraverso i vetri. Sono fatti apposta.
11: Cioè, mi stai dicendo che io ho girato nudo per casa da 20 anni e per tutto questo tempo i vicini mi potevano vedere il cazzo?
8: Ecco sì.
7: Come è che sì? Sì!
8: No, sul copione c'è la H.
7: E la H è impronunciabile, la consonante muta, sì!
8: Ah, allora è un refuso?
7: No, non è refuso, se scrivevo così, sì! E dice, sì!
10: Action!
11: Sì!
7: No, non è attaccato, sì, nel senso di loro, sì!
10: Action!
8: Sì!
7: Bravo! Così va bene, prego!
6: Dai, avanti un altro! Nome e superpotere, grazie!
5: Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata!
8: Posso vederti la figa?
7: Non improvvisi, non vada a braccio! Perché deve vedere la figa? Non è telefica, è telepatata!
8: Però, ma è vero? Cioè, è vero o è per la cosa della
9: scena? Senti, ti vedo un po' troppo interessata a questa ragazza,
7: Sì, però lei non insigli, gli artisti sono così, sono libertini! Prego, andiamo avanti!
10: Action!
6: Interessantissimo! Dai, forza, facci vedere come fai!
9: Subito! Ecco il televisore! Ora mi lo infilo nella patata! Oddio, che male! Fa malissimo! Che dolore! Che cazzo mi è saltato in mente!
8: Cazzo, non riesco a guardare! Cazzo, che schifo!
9: È finto!
8: Hai finto!
7: Sono effetti speciali, sono un po' di ketchup.
8: Ma sta perdendo del sangue!
7: Ma è ketchup, sono effetti speciali! Qua siamo a Hollywood, capisci?
8: Sono impressionato tantissimo!
7: Ma se vede pure che è da silicone la figa, no? Senta, guardi, se la tiro, senta che fa suono di corda di chitarra, sente! Sente!
8: È anche un fa bemolle, credo.
7: Non c'è il fa bemolle, non esiste. L'unica nota che non c'è il bemolle l'ha trovata lei, ignorante del merda. Andiamo avanti, Iron Pen, forza che ha battuta, ciao!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il tartaro fra le chiappe.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù. Il cognome fa Cutù, così
3: un giorno... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
3: si chiama?
5: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
5: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
4: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no.
4: Ce l'hai alle scarpe, gli
3: quelli
4: anfibi.
3: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
3: Le bibite!
4: B! Banane!
3: Le banane!
4: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le b***e!
3: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
3: sa, esistono...
4: Io non posso respirare con le b***e!
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella!
4: Sì. Cosa no?
6: Coccodrillo!
4: Coccodrillo!
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla roccia!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
2: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci
4: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
6: Basta, si
3: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto, eh?
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: Lo Zoo di 105.
7: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
0: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
8: Cobra Khan, Cobra Khan.
9: Ding dong, ding dong, can, can. Can, ding dong, can. Ma che cazzo è lo che suona quest'ora? Che cazzo sito, che cazzo butto? Strapostin.
10: Buenos días, mio amor. Ma che belle occhiaie che hai stamattina.
9: Ah, ma che cazzo butto, can. Dico le occhiaie, can, a forza dei pugni ti faccio diventare un panda stamattina. Traboia in estinzione.
10: Ai ai ai ai, il mio solito burbero, Juani. All'apparenza così scorbutico, ma che in realtà nasconde un corazon d'oro.
9: Dico, anche il cazzo del bronzo, boia. Però, con tutto questo oro, bronzo, argento che ho dentro il corpo, sono sempre un poveraccio di merda, tuo amaro. E sento perché, Candin Dondan, che devi a suonare la campanella al mattino. Perché è quella merda di Terry Silver, quella merda rotto, somare uomo, quello amaro da merda, che si è accattato al Cobra Khan, can, al posto mio, boia. Che tocca più.
10: Oh, Honey, smettila di pensare alla tua miseria. I soldi non sono tutto nella vita. Ci sono cose molto, molto più importanti.
9: Sì, che a grappa e a mona. Ma senza soldi, senza sgay, non ti bevi a grappa e soprattutto non te gusi a mona. Che tocca pio? E mi tocca infilare il caso in questa specie di messican can. Che ti siti? Tacos.
10: Non mi riferivo alla grappa, mio amor. Stavo parlando della famiglia. Vedi, e stamattina sono venuta da te perché ieri sono stata dal ginecologo.
9: Eh sì, ma che cazzo me ne fotte a me? Se ti cala cani, te lo sbatti in tal c***o. Dai, fermo come al solito, boia, dai.
10: Che horror. Mi sa che a buttarmelo nel c***o dovevi pensarci prima, mio amor. Perché, mio amor, ho scoperto di essere...
9: Roia.
10: E no.
9: Emorroidi, che te emorroidi?
10: No, mio amor.
9: Ma fermo in fretta con un cacciavite e scopriamo due giorni.
10: No, Honey, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Honey.
9: Ma questa... questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma... quando un figlio... c'è una cosa... c'è una cosa... Come lo mantengo? Tra maledetto can di tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, che è aborto!
0: Distrutto dalla notizia che presto avrà un'altra bocca da sfamare, il povero Johnny corre a chiedere consiglio al suo vecchio rivale di un tempo, il ricchissimo Daniel LaRusso.
9: Oh, LaRusso, can, devo raccontare una roba, tra boia, è peggio di quella volta che ho preso l'herpes.
11: Mica, sai che non me ne frega un cazzo?
9: Lo so,
11: perché
9: sei una persona da mare, da un mare uomo, però
11: io ti odio in maniera imprescindibile.
9: Mi manca, mi sta sul cazzo ti, a tua fiola, cicciona, busona, bastarda, nana, e anche quel rincoglionì del tuo fiolca. Tua moglie la gusserei volentieri.
11: Sì, la pago.
9: Prima o poi una peperonata che adò. A proposito di questo, go sbagliare la mira un attimo, go sbagliare il salto della quaia, messo a ritrovare l'uovo, boia.
11: Cos'è successo?
9: Scusa,
11: se mi giro dall'altra parte mentre lo racconti.
9: Cos'è, per colpa di alito?
11: No, perché proprio non me ne frega un cazzo.
9: Se te lo scrivo, semmai ti mando un messaggio.
11: Dai, fammi un bigliettino, mettilo in tasca.
9: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino, bocchino.
11: Puoi aspettarlo su quella panchina qui.
9: No, aspetta, non io, Carmen, a messicana che mi gusto.
11: Sì, dove lo aspettate? Con l'autobus?
9: No, aspettiamo nel pancion, spruzzà dentro col canon.
11: Ma ho capito anche se...
9: Cosa sporà dentro, boia? E lei è rimasta incinta, can, aspettiamo un buteletto.
11: Figa, vedi che sei un ignorante. A me queste cose non accadono, ho fatto la vasectomia.
9: Ah, pensavo che a fuori dei calci nei coglioni, però mi ora ho un problema. Perché non ho gay per mantenere il buteletto, che proprio io. S'affischito.
11: Perché vuoi soldi a me, deficiente.
9: S'affischito, c***o. Eh no, un prestitino, una cosina, dai. Siamo amici,
11: Don cazzo.
1: Nella prossima puntata.
9: Vara, ti tutti che mi chiama, che cazzo ho avuto, c***o!
12: Otto, salve, avrei bisogno di un passaggio.
9: Ma che cazzo gridi, mi guarda che sento, poi a golpi va voce.
12: Ma io sono leggermente sordo, quindi tendo ad urlare. Ha fatto bene a farmelo notare, grazie, gentilissimo.
9: Una domanda, te sei sordo?
12: Sì.
9: No, mi storpino e voglio sulla macchina, vaffanculo.
12: Grazie.
9: In tal cul.
13: Ah, li mortacci loro. Mi hanno menato un 50.
11: Ma dai, figa, ma hai sporcato tutto il parchetto, testa di merda.
13: Ho capito, ma hanno spaccato un occhio. Questi menano in faccia, ma che si fa così?
11: Ma non me ne frega un cazzo, dai, allontanati dal parchetto, porco.
9: Guarda che te sento che te usi il karate, la russo.
14: Cobra Khan. Cobra Khan. Prossimamente nello Zoo di 105.
11: Oh, mi sono
9: E fate un destro, cante, sei l'unico ricco che non pipa, di merda.

0: Amici di Cose Verissimers, oggi avremo un contenuto molto diverso dal solito.
1: Ma mi spieghi che cazzo stiamo facendo? Mica è Halloween, perché stai facendo tutte ste posticciate finto horror e sei vestito da rappresentante di piastrelle?
0: Allora, stronza, prima di tutto non sono un rappresentante di piastrelle, ma sono un travestito da prete dell'esorcista. Secondo, taci di e fammi fare il contenuto. Mi sono sbattuto come un bastardo e tutti porca troia di cazzi miei che ho organizzato. Quindi fammi il favore e taci, che oggi devo invocare i demoni attraverso il libro che si chiama Invocare i demoni, che ho comprato da un rigattiere dietro casa mia.
1: Aspetta, ma sei deficiente? Non si scherza con ste cose, ma non tanto per il libro che è palesemente una cialtronata, ma perché la religione è una cosa seria e fare un video dove si invocano i demoni, che tanto sappiamo che non esistono, sembra che siamo adepti di qualche strana setta e io non ci sto.
0: E a me non me ne frega 18.000 cazzi, chiaro? Adesso muchela che ho il rito di invocamentazione dei demoni. Scelgo il demone che voglio e pronuncio le parole magiche offrendo una vita come sacrificio evocativo.
1: A parte gli errori lessicali imbarazzanti, che cavolo intendi con sacrificare e che cosa?
0: Questo Tamagotchi anni 90, tenuto in una innaturale lunga vita da mia cugina Peretti Giordana, che inspiegabilmente ha accudito questa creatura virtuale e arcaicamente tecnologica fino ai giorni nostri. Io, dopo avergliela sottratta, la sacrificherò a Baphomet.
1: Non voglio approfondire tutta una serie di tematiche legate al furto a tua cugina, l'improbabilità che questa cosa sfoci in un successo, e tutto sommato sei così ridicolo che magari facciamo anche due visualizzazioni in più con questa cialtronata.
0: Taci cazzo, che ora mi devo concentrare. Adesso leggerò i testi del libro magico, mentre leverò la vita al Tamagotchi Arturo, donando la sua anima di finto scoiattolo di pixel al demone Baphomet.
1: Che paura, Keppa!
0: Che paura, Keppa! Che cazzo vuol dire che paura, Keppa?
1: È un modo di dire teen per indicare che paura, che paura.
0: Ma inculati con un motorino acceso, zio Billy, e parla da trentenne, brutta stronza. Allora, dicevo, Ale Peppe, Pape, Satana Leppe. Oh, signore degli inferi, concedimi di avere un tuo figlio qui da me. Io invoco Baphomet come tuo discepolo del male e a lui offro Arturo, il Tamagotchi, come anima da divorare. Agalalala samadanna katanna malakanalla. Amanahate per nomina et sigilla potentissima supradicta, vos coniuro ut apparetias mit hic coram circulo. Porca troia, ma che cazzo succede? Figa, ma... ma figa, ma sembra che sta roba funzioni! Ma so che non è possibile! Si vede che si è rotto lo stereo! Sai che per il povero Arturo un pelo mi dispiace! Figa, c'aveva 30 anni più o meno! E spegnere una vita, ti assicuro, non è una cosa piacevole, Priscilla! Uè! Priscilla! Ma perché non parli? Perché mi fissi con gli occhi tutti bianchi? Ma che cazzo c'hai? Un calo di pressione? Ma che fai con la testa? Oh, ma non mi avevi mica detto che eri capace di girare la testa di 360 gradi? Come cazzo fai? Oh, ma che roba da bar!

Uè, ma senti, ma da quando è che sei diventata così giocosa e simpaticona? Adesso fai anche quella che mi sta al gioco e contribuisce al video. Fai la comparsona. Dai, dai, fai vedere cosa usi per fare il vocione. Dai, fa vedere lì.

cosa fai? Ma cosa fai? Ma che cos'è? Ma da quando è l'uccello? La Madonna, che forza! Mollami

0: Esci, esci.
1: Non abbandonerò il corpo della tua amica.
0: No, no, non me ne frega un cazzo di lei. Esci dal mio culo.
2: La la la. Le cose verissime.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno, mi dica.
3: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino e io sono il titolare di un'agenzia web che cura gli influencer.
2: Sì.
3: Uno di questi è Favij, non so se lo conosce, è un influencer che testa i videogiochi per ragazzi.
2: Sì.
3: Ecco, infatti. Allora, praticamente noi vorremmo associare la sua immagine al tonno, perché abbiamo visto che i ragazzi, quando giocano ai videogiochi,
2: sì,
3: mangiano le patatine, le robe, però consumano il tonno.
2: Ok.
3: Ma non è tanto questa la situazione, è che diciamo i ragazzi, non so se lei quando li vede ai videogiochi, che giocano, quelli stanno dalla mattina alla sera,
2: sì,
3: e praticamente, siccome non si lavano, in particolare lui c'ha il cazzo che puzzi di tonno quando gioca praticamente. Quindi... Pronto? Si era caduta la linea, Mimmo.
4: Buongiorno. Sì?
3: Sì, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web che gestisce influencer sul web.
4: Mm.
3: Senta, è una cortesia, noi stiamo cercando una fabbrica di cannoli, cioè chi produce cannoli, perché tra i nostri influencer noi gestiamo Rocco Siffredi e quindi volevamo lanciare un marchio di cannoli per il nostro assistito Rocco Siffredi. Cioè, chiaramente dei cannoli fatti apposta, devono essere almeno 30 centimetri, cioè voglio dire per stare al passo.
4: Sì, ma guardi, la blocco subito perché io, sì, non sono solo una dipendente, i miei titolari in questo momento non ci sono. Però se può mandare un'email con tutti i dettagli, la leggono direttamente loro.
3: Guardi, allora io le mando direttamente la campagna che avevamo studiato.
4: Dove, va bene, va bene, con Rocco, un indirizzo email.
3: Sì, che dove c'è scritto cazzo, okay, che cannolo, cioè è proprio questa la
4: va bene, va bene.
3: Io spiego anche che poi la crema ce la mettiamo noi perché deve essere direttamente in bocca quella, non può fanculo. Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web,
4: sì,
3: che gestisce influencer e anche personaggi dello spettacolo. Senta, tra questi noi abbiamo Fabrizio Corona, che chiaramente conoscerà. Allora, le spiego, siccome ultimamente lui, non so se ha visto, ha fatto questo video sulla bicicletta dove cadeva, cioè dove cadeva, è caduto.
4: Sì, l'ho visto.
3: Perfetto, allora ci è venuto in mente al signor Corona, che è un genio, guardi, una cosa impressionante. Cioè, noi vorremmo fare una linea di rotelle per biciclette, per piccoli, per grandi, eccetera, proprio sfruttando questo fatto social che lui è caduto. E quindi volevamo trovare chi produce queste rotelle, perché lo slogan sarà: è lui che dice a me manca una rotella, a voi non più. Quindi è una bella cosa, diciamo. Voi fate rotelle?
4: Ma rotelle in che senso?
3: Le rotelle che si mettono di lato, quelle per le biciclette per non cadere.
4: Questi bambini?
3: Eh sì.
4: Che si mettono le biciclette da bambini? No, non produciamo rotelle.
3: E allora vaffanculo.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Ehi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
8: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
9: Ciao ragazzi, bentornati sul set dopo questa estate un po' bizzarra. Allora ragazzi, e soprattutto tu Gundam, preparati perché c'ho in mente un colossal coi controcoglioni. Scusa il gioco di parole. Allora, faccio due chiamate. Intanto, fammi una cortesia. Fagli il culo a Giselle, per piacere, così la prepari per la triplanale. Va bene? Azione!
10: Bravi, pronto?
9: Bravi così, dateci dentro. Bravi. Ottimo, perfetto. Pronto? Mi scusi?
10: Sì, mi dica.
9: Sì, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Stavo cercando. Voi siete uno studio di tatuaggi?
10: Sì.
9: Sì, mi scusi se la disturbo a quest'ora di mattina, spero di non averla disturbata durante l'azione di lavoro. Io sono sul set in questo momento, mi perdoni se sentite il rumore. Stavo cercando urgentemente una location, ovviamente pagando, budgetizzando, per girare delle scene di un movie che stiamo preparando.
10: Ok.
9: Sì, allora, se c'è della sua disponibilità, noi dovremmo girare, diciamo, un film a basso costo. Magari facciamo un appuntamento che le spiego un attimo e magari decidiamo un budget, perché devo girare con questi finti tatuatori che sono i nostri attori e con la nostra protagonista Licia. Il film si chiama Licia si inchiostra la micia, è un film hard. È la storia di questa ragazza dell'est che decide di scriversi il POS sopra la vagina, perché grazie alla prostituzione ha avuto la sua rivalsa sociale, quindi attraverso la sua figlia lei ha ritrovato un posto, diciamo, in questa società. Quindi mi servirebbero lo studio che sembri uno studio di tatuaggi, con i nostri pornatori a canna dritta che le fanno il tatuaggio e poi se la incurano per tutto il pomeriggio, insomma. Fra la triplanale e un paio di pompini credo che in una giornata di riprese ce la facciamo, insomma.
10: Sì, guarda, devo pensarci un attimino, mi puoi richiamare domani?
9: È perché io ho una discreta fretta, perché siccome tra i protagonisti del film ho anche un artista internazionale che mi arriva da New York, che è Mike Biasoni, non so se lo conosci, famosissimo nell'arde perché è l'unico, diciamo, pornatore con tre coglioni. E allora, siccome gli devo fare il biglietto aereo, che mi costa anche una discreta somma, volevo un attimino capire se intanto c'era delle intenzionalità. Io facevo un salto presso il suo studio, stabilivamo la cifra adeguata. Ovviamente noi siamo una produzione seria, cioè roba tutto in sicurezza, tutto legale, insomma.
10: Sì, sì. No, guarda, non mi interessa, grazie.
9: Un grosso peccato, accidenti. Pronto? Pronto? Ma va che la gente è proprio salmistrata mentale, cazzo, è una produzione hollywoodiana quasi. Bravi ragazzi, dateci dentro, bravi così. Bravo, adesso dacci una leccata alla
11: fine. Buongiorno.
9: Sì, sì, pronto, mi scusi, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, piacere. Il centro di tatuaggi?
11: Sì?
9: Sì, salve. La disturbo perché lei è il titolare? Perché sto cercando una location per affittarla per 3 ore per girare delle scene di una produzione che stiamo girando.
11: Che posso... tipo di produzione?
9: Allora, è una produzione hard. Noi stiamo girando Licia si inchiostra la micia, che è un film, diciamo, del panorama pornografico. Noi siamo una produzione seria, però. Mi servirebbe gentilmente 3 ore, uno studio per fare una tripla anale e un paio di leccate di figa, 2 buchi del culo, insomma.
11: Guarda, se posso partecipare anch'io al film, volentieri.
9: Ma guardi, se lei ha un certificato di stato di buona salute e mi ha anche un certificato che dimostra che non ha malattie sessualmente trasmissibili.
11: Guarda, l'unica
9: anche...
11: cosa che ti posso certificare è che io ce l'ho veramente stretto.
9: Cioè lei ha una grossa can? Non ho capito, mi sta parlando del suo buco del culo o dell'uccello?
11: Il mio buco del culo, ovviamente.
9: No, ma io non giro film, cioè diciamo questa non è una produzione omosessuale, è una produzione etero. Perché lei voleva girare un film in cui si faceva inculare?
11: Sì.
9: Guardi, potrei girare la sua richiesta a un collega. Io intanto ho da portarmi a casa la produzione di Licia si inchiostra la micia. Pronto?
11: Pronto.
9: Sì, allora, lei ha della disponibilità del suo studio per 2 o 3 ore per farmi fare, diciamo, questa chiavata di comitiva? Perché io ho bisogno dello spazio per simulare appunto un vero studio di tatuatori. Anche perché da New York mi arriva questo famoso artista dell'arte che è Mike Biasioni, l'artista con 3 coglioni. Praticamente è un pornatore famoso perché ha praticamente una cartucciera di palle sotto l'uccello, cioè una canna incommisurabile. Quindi siccome devo fare il biglietto a New York e devo capire la disponibilità nello studio per poter...
11: Sì, dipende tutto dal budget che avete.
9: Ecco, vede, già l'apertura mentale mi fa... Scusi un secondo, perché sono sul set, siccome ho adesso in questo momento la penetrazione anale... Gundam, stop un attimo per piacere! Mi fai una cortesia, perché se gli spruzzi in faccia subito mi chiudi la ripresa male. Aspettami un secondo solo, sono al telefono, poi ripartiamo. Intanto gli dai una bella leccata di f***a. Perfetto, così, bravo. Lingua a pennello, non farmi la picchiettata che dopo la facciamo sul primo piano. Pronto? Mi scusi, sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, mi perdoni?
11: No, Daniele.
9: Piacere, Daniele. Remo Giramella che fa andare la cappella. Come ha sentito sono sul set, poverini ragazzi, da stamattina che si stanno leccando i buchi del c***o e sono un po' stanchi. Allora facciamo così. Io, visto che ho della sua apertura, oltre che anale, anche di visione per questa operazione, magari mi reco presso il suo studio, facciamo 2 chiacchiere e capiamo il budget. Poi per il discorso di farselo piantare in c***o, magari le giro, la faccio contattare da un mio collega che fa solo hard maschile.
11: Va bene, perfetto.
9: Va bene? Grazie, arrivederci. Salve. Dai ragazzi, che forse ho trovato anche la location. Buttaglielo in c***o, brava così. Bravo Gundam. Sono il numero 1, cazzo. Parte la produzione di Licia che si inchiostra la micia.
8: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, tutto bene?
5: Sta imparando il cingalese.
4: E che dici?
5: Non lo so.
4: Ah.
5: Cioè...
4: A caso?
5: Sì.
4: Parliamo.
5: Dove cazzo hai imparato il cingalese?
4: Sai Franco?
5: Puttana, te la fai con un cingalese?
4: Sai Franco, quello dei fiori?
5: Ma non è il cingalese di Catanzaro.
4: Ah.
5: Perché stiamo urlando che siamo uno davanti all'altro?
4: Di solito ci parliamo da una stanza all'altra.
5: Ah, ok, non sono abituata ad averti così vicino.
4: Vabbè, vado.
5: Brava, così riesco a parlare ad alta voce e avere un senso.
4: E soprattutto a farti una sega.
5: Lo sai, te ne sei accorta? Da cosa?
4: Dall'odore.
5: Oh, la Madonna!
6: Schifo dall'odore.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Benvenuto su Pornhub, orsetto 27. L'algoritmo ha selezionato i seguenti titoli scelti apposta per te. La giraffa senza collo si fa montare da un montenegrino microdotato col nasone.
5: Se non ho capito neanche il titolo, proprio la... No.
7: Il Mosè delle chiappe 2.
5: Che cazzo? Ah, che spacca in due. No.
7: Ping pong di AIDS alle Barbados.
5: Ma chi è che scrive i titoli? Ruffini. No, mi fa schifo.
7: Amore emo.
5: Emo. Ah, deve essere una roba per persone pazze. Va bene, questo mi piace, il titolo interessante.
8: Ti bacio, amore, anche se la vita non ha assolutamente alcun senso.
5: Che cazzo è sta roba? Spogliati, dai!
9: Lo so, la vita non ha senso e queste emozioni che proviamo non sono l'ennesimo trucco di natura per indurci a perpetuare la specie.
5: Oh, che mi devo fare una sega! Svegliatevi, ragazzi!
8: Siamo schiavi di un universo gelido e indifferente che gira vuoto come la ruota di un criceto morto suicida ormai da tempo.
5: E basta, dai, che mi deve... Tirogli fuori le tette! Le tette, fai vedere le tette! Ah, stanno limonando. La lingua di fuori dalla bocca, poi una cosa. Due rane. Senti che verso che fa. Che schifo. Oh!
9: Ma visto che nulla ha senso.
5: Svegliati!
9: Che tutto è sordità là.
5: Oh, ripigliati!
9: In questo
5: coso?
9: Mondo.
5: Coso?
9: Tanto fa.
5: Dai, che non mi viene neanche duro, ce l'ho mezza pasta. Spostati, fai vedere le tette alla zoccola.
9: Che mi svegli. Tanto vale fare un po' di triste e moscio sesso.
5: Oh!
8: Per me è indifferente, tanto il mio cuore è una lapide bagnata di sangue nero.
5: Oh!
8: Scopiamo dunque, ma male.
5: Brava.
8: Con gli occhi pieni di angoscia.
5: Dai, scopate, dai, cazzo in mano.
8: E
5: che stanno costruendo una barca vichinga, stanno segando la legna. Ma che movimento è? Dai, più agili! Toccagli una... Oh! Guarda, adesso due zombie sono! Guarda! Anche lo schiaffo sulla chiappa moscio gli ha dato, ma non
9: mentre
5: che...
9: il mio anti no, mentre il mio antiestetico e grottesco organo sessuale sfrega
5: Sei brutto, forte,
9: contro le tue mucose
5: È la figa quella, la fica
9: mi viene da addormentarmi quanto ci metterò.
5: Pensa a me che c'ho il cazzo manco diventato duro, fate cagare.
9: Mi viene da domandarmi quanto ci metterebbe un pipistrello a mangiarmi la faccia.
5: Ma che cazzo di domande ti fai davanti a una fica?
8: Io rimpiango che i miei genitori non mi abbiano mai alzato le mani da bambina.
5: Ma che cazzo di pensieri avete? Ma che persone strane siete?
8: Almeno avrei ricevuto qualcosa da loro.
5: Dai, fagli un pompino così tappi con la bocca del cazzo, dai!
9: Cambiamo posizione.
5: Meno male, va.
9: Voglio vedere il sole che tramonta. Spero per l'ultima volta su questa terra.
5: Pure, madonna che ansia. Oh, zombie! Michael Jackson?
8: Sento che questo corpo promesso alla tomba fin dalla nascita sta per reagire allo sfregamento.
6: Madonna,
8: con quella idiosincrasia che la gente chiama orgasmo.
6: Mamma, che schifo! Basta!
9: Anche io sento, sento arrivare il carro funebre della deiezione seminale.
6: Mamma mia, ma avete rotto i coglioni! Basta! Come si spegne sta merda?
8: Sta arrivando.
6: Chi? Chi è che arriva?
8: Sussurrami qualcosa che mi aiuti a concludere.
6: Puttana! Puttana, te lo sussurro io!
9: Ogni nascita è un tremendo lutto.
6: Ma che cazzo dici?
9: Ogni nascita è un tremendo lutto.
6: Mamma mia, aspetta, metto le mani sui coglioni, ma non per sparare. Mamma mia, che schifo. Che è successo?
9: Ecco, ci siamo liberi dal demone del sesso. Ma solo qualche istante.
6: Certo.
9: Presto tornerà. Con la sua frusta e le sue catene.
6: Sì, già.
8: E noi schiavi senza scelta né speranza subiremo cento, mille volte le sue angherie.
6: Certo. Vabbè, dai, va bene, dai. Facciamo che aspetto di farmi una sega. Mi metto qua in un angolo e cerco di capire perché ho speso i soldi. Va bene così, dai.
4: Arrivo, Franco!
6: Chi è Franco? Chi è Franco?
4: È il cingalese dei fiori!
6: E che viva a casa nostra!
10: Ed è calmata che
6: Ma era anche un parente a Bergamo. Ma come fai a capirlo? Guarda che secondo me non è cingalese, m***a.
7: Valuta il film.
6: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 105.
12: Only for you. No, no, this is a zoo. Only for you.

0: Salve, sono professor Gaburri, ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
1: Ah, buongiorno, e che cosa ti cerca?
0: Allora, il signor De...
1: Sì?
0: Ecco, allora, devo comunicare con lui.
1: No, no, ma mio padre non è in grado di intendere di volere.
0: Ah, ecco perché allora.
1: Quindi se deve dire qualcosa me la deve dire a me.
0: Allora, ci aveva richiesto l'asportazione delle braccia. Io appunto per questo stavo cercando di capire un po' la situazione. Volevo parlare col paziente per capire la motivazione.
1: Cos'è che vuole asportare?
0: Gli arti superiori, quindi le braccia, voleva asportare le braccia. Adesso io...
1: No, ma non c'è nessun intervento chirurgico in corso.
0: Adesso capisco, allora, se lei mi dice che lui ha problemi psichici, capisco, perché lui ci ha richiesto l'asportazione delle braccia e voleva mettere delle... Adesso lo dico, sembra una roba simpatica, però lui voleva mettere della lattuga.
1: Ma lei mi dice esattamente da dove chiama?
0: Allora, noi siamo presenti da Bari, l'ospedale San Mimmo, è una costola del San Ciccio di Bitonto, praticamente noi facciamo...
1: Lei è un grandissimo stronzo?
0: Scusi, non capisco.
1: Un grandissimo stronzo, si faccia curare la lattuga se la mettesse in culo.
0: Ma lei parla così al medico, scusi?
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, è caduta la linea, scusi.
1: Che cosa vuoi?
0: Allora, stavo cercando di capire la situazione qua. Lei è la moglie?
1: Sì, dimmi,
0: Quindi era sua figlia prima?
1: Sì.
0: Tuo marito vuole fare l'operazione, cosa facciamo?
1: Ma che operazione? Tu hai sbagliato!
0: Signora, porti rispetto per un dottore, Porti rispetto per una persona che ha studiato, A differenza sua, signora!
1: Mio marito è disabile 10 anni!
0: E lo so, perché 10 anni fa ha fatto l'intervento da uno sbagliato, gli ha tolto la lingua, non parla più.
1: Ma dov'è che ha fatto l'intervento?
0: Dal nostro rivale, il dottor Ciccilli.
1: Ciccilli? Ma va, ci troverà, va, sì.
0: No, ascolta, abbiamo fatto già un esperimento. Abbiamo già fatto un esperimento? Pronto!
2: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Signora?
1: Che cosa?
0: Noi vogliamo capire, siccome le spiego, dopo 70 anni si devono fare questi esperimenti scientifici, signora.
1: E quindi, dove che deve andare?
0: Al San Mimmo di Bari, signora.
1: Vedi che tu hai sbagliato in partenza.
0: Allora, signora, se preferisce al posto della lattuga possiamo mettere della zucca.
1: Va bene, io domando al mio dottore.
0: Ecco, lui è già al corrente, signora, abbiamo già parlato anche col dottore suo, eh? Mi scusi per prima, è un po' agitato, mi scusi. Volevo sapere, lei l'ha visto per caso il video di Andreotti, quello che si blocca? Ecco, se lei non fa la brava la facciamo bloccare così, eh? Attenzione, attenzione a mancare di rispetto a un medico,
1: E mi dati un tu, cazzo, mi targhi.
0: Signora! Pronto, signora! Ragazzi, autolettiga, camici di forza, che la blocchiamo come Andreotti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Ah, quanto è dura la vita del disoccupato. L'ho sempre detto, dovevo nascere almeno stavo meglio a questo mondo. Invece sono nato meridionale e quindi con un peso sulla coscienza, e il peso sulla coscienza è la mia minchia. Devo sfamare la mia minchia. Adesso mi faccio una bella sega.
3: Grazie per aver scelto Pornhub, la piattaforma puttanosa che ti permette di interagire con gli attori del film. Appoggia la carta di credito sulla tua webcam, così possiamo prenderti tutti i dati e clonarla.
4: Ciao Orsetto 24, benvenuto su Pornhub. Oggi nella lista dei film disponibili c'è La signorina delle falene.
2: No, che inghia le falene, che sono lampione.
4: La madama delle formiche.
2: No, mi fa schifo le formiche, niente da fare.
4: La signora delle mosche.
2: Puttana, ma faccio, va bene, dai, play.
3: Ricordati che sul tuo estratto conto non apparirà che ti sei fatto un segone, ma che hai fatto la spesa alla Despar di Napoli.

0: 7 anni di fidanzamento con Miss Cintura di Castità 2018 e finalmente si scopa. Ora che siamo sposati, le squarto il culo a sta stronza.
1: Bravo, mi piace quando parli così, bravo, un bell'attore nuovo, meno male che non c'è più con l'auto.
0: Eccoci, amoruccio mio tenerissimo, questa è la nostra camera d'albergo.
1: Bravo, ficcacelo in culo, dai!
2: Oh, tesoro, ma è perfetta. È proprio valsa la pena di aspettare 7 anni prima di fare alcunché di anche solo vagamente sessuale. A proposito, come stanno i tuoi polsi?
0: Ah, il dottore dice che non vedeva così poca cartilagine dai tempi di Van Basten. Se mi faccio anche solo un'altra sega potrei rimanerci secco.
1: Madonna ragazzi, questo deve essere un compare mio. Dobbiamo uscire assieme, se ci conosciamo ci facciamo... Ehi, sto parlando, ma quanta cazzo di interazione c'è in sto coso?
0: Stai zitto, ora che siamo sposati non ne avrò più bisogno.
1: Bravo, bravo, io invece sono sposato e mi continuo a fare le seghe che mia moglie...
0: Forza, zitto.
1: Oh, porco... Sto parlando!
0: Forza, amore mio, consumiamo il nostro matrimonio.
1: Ma come fa a sentirmi la televisione a rispondere? Ma che sono in diretta? Dai, poggiaci la cappella sulla lingua!
0: Tieni la cappella sulla lingua!
1: Oh, cazzo, ma fallo qua! Vai! Picchiaccia le bronde! Oh, che mi fai? Pure zitto pure la zoccola!
2: Oddio, cos'è questo ronzio infernale?
1: Ma che cazzo te ne frega? Ficcaci il cazzo in bocca!
0: È una mosca, amore mio, solamente una mosca.
2: E che aspetti? Mandala via. Non voglio farmi vedere nuda da una mosca.
1: Ma scusa, che te ne fotte della mosca? Stai pigliando l'uccello, ma che cazzo? Ma puoi vedere nuda dalla mosca chi? Che è quello del film?
0: Ma amore, è solo un insetto.
1: Bravo, ficcacelo in culo.
2: Si inizia sempre con poco. Oggi facciamo l'amore davanti a una mosca, domani ci infiliamo un criceto nel sedere e prima di Natale siamo in mezzo a un'orgia satanista. Forza, amoruccio mio, mandala via così possiamo fare all'amore.
1: Ma sei la mia biografa, come fai a sapere tutti gli step della mia vita sessuale?
0: Show, via! Dannazione, non è facile, sta puttana non si lascia acchiappare.
1: Ma pensa alla figa, che te ne frega della mosca?
2: Che delusione, farsi mettere sotto da una mosca. Forse avrei fatto meglio sposare lei invece che te.
1: Ah, ho capito, ha problemi psichici.
0: Beccata!
1: Bravo, adesso sfodere la cappella, piccagliela sulla fronte, vai.
2: Bravo, amore mio, sei il mio eroe.
1: Anche il
2: vieni
1: mio.
2: Vieni qui, vieni a scardinare la mia cintura di castità e diamoci alla pazza gioia.
1: Brava, la cintura di castità nel 2026, brava.
0: Oh, sì.
1: Bravo, ficcati. Ma sei seduta ancora con la cintura davanti, non gli hai messo dentro niente, ficcaglielo.
2: Aspetta. Oh no, ce n'è un'altra.
1: Ma dove cazzo state scopando? In una letamaia?
0: Porco.
1: Chi? Lo dico pure io.
0: Insieme, 1, 2, 3, porco.
1: Pensate allo spettatore, quanto è forte sta cosa proprio.
2: Che sia un segnale divino.
1: No, che sia un porco.
2: Forse devo rimanere vergine altri 7 anni.
1: Fagli il culo, quello è libero.
0: No, non dirlo manco per scherzo. Ormai ho capito come si fa. Crepa, bestiaccia. No.
2: Bravissimo, amore mio. Ora nulla ci può più fermare.
1: Dai che sto sporrando.
0: Piace. Scanaglia.
1: Bastardo.
0: Sta mosca.
1: E basta questa.
0: Porco, c'è la mosca.
1: Ma non me ne frega un cazzo.
2: Ma non ci posso credere. Un'altra ancora. Ma allora sono proprio perseguitata.
0: E in che senso sei perseguitata?
2: Sono giorni che me le ritrovo dappertutto.
1: Hai provato a lavarti, zoccola?
0: Oh, amore, prova un po' a toglierti la cintura di castità.
2: Va bene, ma che...
1: No, ti prego, non lo fare. No!
2: Aiuto! Sparo mosche dalla fica! Aiuto!
1: Mi mangiano! Ma che cazzo di film è? Adesso mi butto dalla finestra. Ma chi è il regista di sta merda?
2: Ecco cos'era tutto quel formicolio.
1: Mamma mia, spegni. Che mi devo andare a buttare l'ammoniaca negli occhi. Ma che cazzo, ma cosa avete fatto? Cos'è sta produzione? Una roba agghiaccianta.
2: Orsetto 24.
1: Vaffanculo.
2: Per aver concluso la visione del film La signora delle mosche, avrai in regalo il gadget di Pornhub, paletta per schiacciare le mosche.
1: Minchia, pure il gadget del film.
3: Amore!
1: Sì?
3: Amore, puoi venire un attimo a annusare che sento odore di muffa?
1: Aspetta che sono appena venuto anche di qua. Adesso vengo anche di là. Odore di muffa.
3: Sì, mi sembra che devi portarmelo dietro.
1: In che senso, scusa?
3: Non capisco, un comicino c'è odore di muffa.
1: Ah, forse è il gorgonzola che ho messo in camera da letto.
3: Ah, mi ci sono appena seduta sopra.
1: Stai ferma lì che mi metto un po' di pane sul cazzo.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, torna il Wonderland, quello super scemo, sì! Quello che non ha senso, quello che fa ridere. Ma non lo so, dipende da voi. Ma oggi utilizzerò le voci di Bombolo.
2: Pronto? Casa la terza, metti la quarta e vattene a fanculo.
1: E gli ho fatto anche un'aggiunta con le voci di Diego Battantuono.
3: Contozzo!
1: E vai che scatta la stupidera collettiva. E anche i due pugni nel culo. Ah, tutti quanti.
4: Pronto?
3: Contozzo!
4: Chi è? Chi è?
3: Contozzo!
2: Pronto?
5: Pronto.
2: Casa la terza?
5: Metto la quarta e vaffanculo.
2: Funziona.
4: Fantozzi?
3: Fantozzo!
4: Pronto?
3: Fantozzo!
4: Sì, mi dica?
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Casa la terza?
5: Venando, che te?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
5: Fanculo tu e quando sei stronzo.
2: Funziona.
4: Pronto?
3: Contozzo!
4: Stupido!
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Chi è?
2: Casa la terza?
5: Chi è?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
5: Attacca la stronza di mamma. Tanto ha imparato l'educazione.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Casa la terza?
4: Chi parla?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
4: Mamma mia, si è fatto vecchio con queste battute.
6: Pronto? No, a cagare, po***.
2: Funziona.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è?
2: Casa la terza?
4: Sì?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
4: A te, mamma, è tutta la razza che ne viene.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regina?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
4: no,
2: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
2: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo
2: io
4: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei
4: un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che la prende?
4: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto. Beep.

0: tamarri.
1: Nella scorsa puntata, Giovannino e Massimino non hanno trovato un vetraio che gli potesse sistemare il macello che hanno combinato.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto,
2: Ma chi sei?
3: Sono Giovannino, buongiorno. Senta, devo fare un lavoro di due finestre di una casa, che è un 2 metri per 1, e che abbiamo spaccate l'altra sera con gli amici.
4: Afferrate.
3: Perché c'era una roba che abbiamo fatto che non sto a dire, però c'è da rifare il vetro, signora.
2: Ma chi ce l'ha mandata qui da lei?
3: Che stai chiedendo un po' troppe cose. Non mi ricordo, aspetti un attimo. Massimino, come si chiama il vetraio che ha appena parlato?
4: Cappella di cazzo.
2: Dai.
3: Sì, sta scherzando. Sai che sai?
4: Beh,
3: no, l'hai fatta buttare così.
4: Sta zocca. Richiamala!
3: Vetraio, cappella di cazzo.
0: Tamarri.
2: Buonasera.
3: Buonasera signora, è caduta la linea.
2: Sì, mi dica.
3: Ecco, allora mi servirebbe questo vetro 2 per 1, cioè largo 2.
2: Ma che vetro è?
4: Antisfondamento.
3: Antisfondamento.
2: No, l'antisfondamento si sfonda in un'altra maniera. Ma non ce l'abbiamo noi.
5: Siamo bottiglie noi.
3: Passami un attimo il testa di cazzo che... Passamelo un attimo che ci penso io a parlare con lui. Passamelo. Passami lo scemo. Passami lo scemo, dai. Oh, cappella di cazzo. Non è che perché stai dietro il telefono con la tipa ti sento che dici che abbiamo le bottiglie. Coglione, che io ho bisogno dei vetri. Ah, c'hai.
5: Abbiamo le bottiglie noi.
3: Ma le bottiglie te le metti su per il culo. Io ho bisogno dei vetri per le finestre.
5: A te la bottiglia io, vieni.
3: Ah, c'hai. Ah, c'hai. Che ti mordo, scemo. Ma fai? Dimmi un po', come ti chiami?
5: Mi chiamo Astolfo.
3: Come ti chiami? Ah, a stronzo ti chiami. Senti, vabbè, a stronzo, ascolta un attimo. Allora, sti cazzo di vetri me li puoi fare? Mi hanno detto che sei un vetraio. Me l'ha detto, come si chiama il vetraio?
4: Cappella di cazzo.
3: Il signor Cappella di cazzo mi ha detto che tu fai vetri fighi. E ridi su sto cazzo, non ho capito. Ma tu quando ti chiama un cliente tu lo tratti così, con le bottiglie di vetro, con la sciacqua cazzi lì che ha risposto prima al telefono, minchia che gli mordo le spalle. Dai. Allora, come ci mettiamo d'accordo? Veniamo lì con la fresca, ti pago, vieni, fai il lavoro, ti levi dal cazzo proprio subito. Coglione! Ma pensate,
4: non ci sono più i professionisti proprio.
3: Tu chiami, vuoi il vetro? No, devono sapere qua.
4: Ma è simpatico la bottiglia.
3: Ma che cazzo fai? Che era più simpatico cappella di cazzo.
4: Minchia.
0: Tamarri.
4: Pronto, no, non mi chiamo Gianna, mi chiamo Massimino.
6: Massimino? Chi sei?
4: Sono l'orco cattivo, quello che arriva nei sogni e ti disturba di notte. Massimino di Quarto, ci sono praticamente l'incubo di mezzo Torino. Senti, mi serve un servizio, tu sei vetristico? Quello dei vetri?
6: Sì.
4: Precisissimo. Senti, ma per i lavori urgenti come ci comportiamo?
6: Che bisogna aspettare anche se sono urgenti.
4: Madonna, come sei scazzato, cos'è successo? Stai pagando gli F24, eh? Si sente che sei proprio un'azienda che sta crollando a picco proprio. Si sente che sei uno straccio proprio. Faccia di cazzo. Senti, allora facciamo così. Allora, a me servono 2 metri per 1 di quelli antisfondamento, perché li ho revolverati, perché volevo scacciare una mosca, mi ha presa la scimmia nella sera, tutto spaccato, fatto un disastro. Siccome la casa me l'hanno prestata, non è casa mia, non voglio fare un torto a uno di un'andrina di San Luca.
6: Ma dimmi cosa vuoi, perché mi stai facendo un sacco di parole. Cosa hai bisogno?
4: Ah, ho capito, c'hai...
6: No, sto lavorando, c'ho gente qua in negozio.
4: Ah, sei dimmi. Un po' rallentato, scusami. Ti do una carezza quando ti vedo. Praticamente mi servono 2 vetri antisfondamento, 2 metri per 1.
6: Sì, dammi l'indirizzo.
4: Ah, bravo, mi sei piaciuto. Bravo.
6: Vengo a vedere.
4: Con calma, ci facciamo un pippotto, 2 puttane, poi decidiamo da farsi. Come una malavita facciamo. Va bene, aspetta, che devo prendere l'indirizzo. A Moncalieri. Stai scrivendo col sangue?
6: Sì, sto scrivendo, sì.
4: Moncalieri, corso Roma 27. Però prima devo accertarmi che il padrone di casa quando rientra. Perché se rientra prima non c'è più bisogno. Mi leggi sui necrologi, perché succede un disastro, ci spariamo in mezzo alla strada.
3: E di lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria il gelato.
4: Hai capito? Il mio cugino vuole offrirti il gelato.
6: Va bene.
4: Oh, ma devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono. Hai capito? Ti richiamo, che mi stai sul
6: va bene,
4: cazzo, non ti sopporto. Okay.
3: Vedi se gli piace il pistacchio.
6: Ci sentiamo allora.
4: No!

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Gengis Khan, un giapponero di spastiche fattezze e con il nome da colluttorio. In pochi anni seppe condurre un branco di mongoli in motorino alla conquista del più grande impero della storia.
3: Che io mongoloide di Mongolia e tu mongoloide di Malattia.
2: Nella puntata di oggi andremo appunto a scoprire due o tre cosucce in più su questo intraprendente condottiero, provetto stupratore, chef stellato e inventore del ditalino frenetico. Dunque aprite bene le orecchie che potreste pure imparare qualcosina, eh? Dai, via con sta minchia di servizio che tra poco vado in pensione.
4: Gengis Khan si scopava davvero l'insegnante di sostegno? Ci troviamo nella valle di Onon, nella Mongolia orientale, non troppo lontano dalle ceneri dell'antica città di Valeria. In questa sorte di Molise asiatico, Gengis, che oggi avrebbe 836 anni, ebbe un'infanzia molto difficile. Suo padre, Khal Drogo, morì avvelenato da una megera inchiavabile quando Gengis aveva solo 9 anni. Il suo clan ripudiò poi il resto della famiglia, che fu costretta a cibarsi di serpenti e sofficini per 7 lunghi anni.
2: Ma Gengis Khan, che sarà stato pure un mongolo, ma non era di certo diventato adulto, farà rapidamente carriera, unificando le varie tribù dei Dothraki sotto un unico Khalasar, col quale muoverà guerre a destra e manca, con un solo obiettivo in mente: sborare nel maggior numero di fiche possibili. Ragazzi, è scienza, eh?
4: Nella sua famosa opera L'Ode Nella sua famosa opera L'Ode al Monte L'esploratore Marco Polo no, non ce la faccio. Nella sua famosa opera L'Ode al Monte, l'esploratore Marco Polo ci racconta che Gengis Khan era dotato di 8 coglioni, ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra. Ognuno dei quali poteva riempire di sbarra una giara da 2 litri in pochi secondi. Madonna. Una giara da 2 litri in pochi secondi. Quindi non fa meraviglia scoprire che oggigiorno almeno una persona su 200 è diretta discendente di Gengis Khan.
2: Ma come ha fatto esattamente Gengis Khan a lasciare indelebili macchie di sperma sull'intero genoma umano?
4: Ufficialmente Gengis Khan ebbe 6 mogli: Kulan, Yuzugen, Lanya, Beppe Bergomi, Yanam e Concettina Caprocuozzo, il cui compito principale era quello di gestire un harem di circa 500 concubine, grande come il quartiere Bicocca. Quando non era in guerra o a provare i nuovi occhiali con la cordicella, Gengis Khan passava il tempo nell'harem, perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. Perfezionando la tecnica dell'ormai famoso ditalino frenetico. e sboccando in enormi innaffiatoi con i quali passava poi a bagnare le concubine come fossero dei cazzo di papaveri. Grazie a questo stratagemma, al momento della sua morte, Gengis poteva vantare il modestissimo numero di 3.000 figli, 8 dei quali avuti dalla sua cavalla Letizia.
2: La fine di Gengis Khan è avvolta nel mistero e nella mortadella. Secondo alcuni, perì a causa di una caduta in motorino. Altri che fu divorato vivo dalle sue mogli e concubine. A me invece piace pensare che gli siano scoppiati i coglioni mentre cagava e sia morto dissanguato fra mille dolori sulla tazza del cesso, magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Magari cadendo di faccia nella sua stessa merda. Scusate, ma io c'ho ben 3 lauree e mi sono scopato solo 4 tizie in tutta la mia vita. Potrò ben averci un po' di invidia oppure no. Che cazzo. Per fortuna, quando penso a voi, cari discendenti del mongolaccio, mi passa tutto. Ora però mi sono rotto il cazzo di parlare, quindi vi saluto, vi sputo in faccia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hasta la vista, spiedini di merda.
4: Nella prossima puntata vi spiegheremo meglio perché la città e il cavallo di Troia hanno molto in comune con le mamme dei componenti dello zoo di 105.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Squall Trek. Squall Trek.
7: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intraprende. Apoliticamente.
6: Squall Trek.
8: Una nuova missione totalmente inutile. Attende l'equipaggio della nave stellare. Enterprise Ingli. Il comandante è ufficialmente tutto stronzo dal 1985. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzoniano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a Squall Trek.
9: Diario del capitano, data astrale 29, Genna Argentario 3456, punto! Il viaggio dell'astronave Enterprise Ingli procede nella galassia Scorridifemora Astrale 11.
10: Si sente, qualcuno ha scorreggiato.
9: Chi è?
11: Goloide!
9: Grazie! Va tutto bene, i motori non danno problemi. L'aria condizionata funziona, i cessi sono puliti. Purtroppo però da 3 giorni abbiamo finito le scorte dell'acqua.
12: Che siete?
11: Fa caldo!
12: Ho finito anche
11: aiuto!
9: Si cambi, dottor Cleocrix.
12: Mino,
9: si calmi, sono certo che ora troveremo una soluzione.
12: Capigliami in bocca.
9: Lo so, troveremo una soluzione alla mancanza di quest'acqua. Non è vero, signor Sbock?
10: Che sete però che c'ho anch'io.
12: La vedo un po' difficile però, capitano. Ma potremmo provare a usare il raggio idrocompulescente a strizzamento meteoritico.
13: Vattene a fanculo.
12: Vado subito. Potremmo usare il protoconvertitore a fusione nucleare, no? Per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
14: Scusate, mi spiace se vado a fare una pisciata.
12: No,
15: a me non ti prego.
9: Abbiamo sete, faccia qui.
15: Sul ponte.
14: Siete un po' strani, ma avete sete?
15: Sete,
9: siamo morendo. Acqua!
14: Vabbè, ho solo questa bottiglia con...
15: No!
14: Scusate, ho una sete incredibile, ho solo quest'acqua.
12: Anche ruttati in faccia.
14: È anche gassata, buonissima.
12: Posso tagliarle il collo? Le fare dell'orangina.
14: Non riesco a smettere di digerire. Mi è venuta troppo in fretta. Era ghiacciata. Mi sto cagando tutto.
9: Eccellente Sbock, mi sa che dobbiamo seguire il suo consiglio. Allora, computer.
10: Che siete?
9: Attivare il proto. Proto.

0: il dito.
1: Pro. Ah, che abbiamo sette, cazzo!
2: Non ho capito un gran cazzo.
3: Attivare il protoconvertitore a fusione mallo spirontolchiante per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
2: Con la gang gang gang. Schivi.
4: Non ha capito.
1: Non ha capito, no! Adesso mi bevo il tuo sangue, figlio di puttana, fatti piantare una cannuccia nel collo!
3: Aia, mi morde, si di smoke!
1: Fermi tutti! Ho trovato una bottiglia di birra! Se non vuoi trovare la morte, dammela!
5: Ah, che siete? Di chi è questa birra?
1: Ma no! Non la posi sul pannello di controllo che qua esplode tutto!
5: Qual è il pannello di controllo, questo?
1: No!
2: Con la gang, gang, gang, skinny.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Cari i miei stronzi in pantofole, aprite bene le orecchie perché nella puntata di oggi ci occuperemo del bulimico più famoso della storia, Mahatma Gandhi. Un fotomodello di intimo maschile che riportò in auge le mutande a lenzuolo e fu ossessionato dal proprio peso fino alla fine dei suoi giorni. Ma come ha fatto una faccia da ciabattino del genere a finire per decenni sulle copertine delle più famose riviste di tutto il mondo? E non io che c'ho un fisico della Madonna. Beh, andiamo a scoprirlo insieme. Dai, stronzo, vai col servizio.
3: Ma Gandhi, almeno un po' di fica, la sbocconcellava? Ci troviamo in India, la patria del pus e della cacarella mista sangue. Quello che vedete scorrere lento e maestoso è il fiume Ashella, il più lungo corso di sudore al mondo, che deve il proprio nome al peculiare olezzo conferitogli dai milioni di indiani che ogni mattina vi si immergono per raschiare le croste e fare il pieno di malaria. Ed è proprio da queste parti che nel 1869 nacque Enzo Paolo Gandhi, in arte Mahatma. Suo padre Dalsim, famoso lottatore di yoga con le braccia allungabili, avrebbe voluto che il figlio seguisse le sue orme nell'arena di Street Fighter. Ma il giovane e vanitoso Gandhi ha altri piani in mente. E appena compiuti 18 anni, si imbarca per Londra, deciso a sfondare nel mondo della moda.
2: Ma guarda un po' te, sto stronzo rachitico. Se mio figlio si fosse rifiutato di ereditare il mio ruolo in Rai, lo avrei preso a calci in culo, da qui fino all'inferno. Beh, questo è poco ma sicuro. Dai, continuiamo la storia del rachitico di merda.
3: Grazie alla silhouette scheletrica richiestissima sulle passerelle, Gandhi inizia a sfilare per i più grandi stilisti dell'epoca. Ma lo stress e il terrore di non entrare nelle mutande a lenzuolo firmate lo portano presto a sviluppare tutta quella serie di disturbi alimentari che lo accompagneranno per il resto della vita. Ed è qui che Enzo Paolo Gandhi ha un'idea geniale per camuffare le sue patologie. Finge un improvviso interesse per la politica e la sorte dei più deboli, proclamando così una serie di finti scioperi della fame che agli occhi altrui risulteranno una perfetta giustificazione per la sua vertiginosa perdita di peso. Quello che ignora è che i suoi giorni sulle passerelle stanno per finire.
2: A richiamare in patria Gandhi è infatti il decesso del padre Dalsim, morto dissanguato nel folle tentativo di demolire una Mercedes a calci e pugni in 40 secondi.
3: Stabilitosi in India, i suoi finti scioperi della fame e di protesta lo trasformano velocemente in un idolo delle folle, che lo faranno diventare il paladino della lotta contro l'impero coloniale britannico. Ormai spintosi troppo in là per rivelare la menzogna, per i successivi 50 anni Enzo Paolo Gandhi continuerà la farsa. Questo finto impegno politico sarà un fattore decisivo nell'indipendenza dell'India e della successiva guerra fra Hindu e musulmani, che risulterà nella sanguinosa scissione pakistana costata almeno 2 milioni di vite umane. Alla faccia del pacifismo. Sto rachitico di merda.
2: Le circostanze della morte del rachitico le conosciamo tutti. In vacanza a New York, insieme alla moglie Yoko Ono, Gandhi viene raggiunto da 4 colpi d'arma da fuoco sparati da Mark David Chapman, il suo famoso dietologo, morendo 2 ore più tardi all'ospedale Niguarda di Manhattan. Bene, direi che abbiamo reso abbondantemente giustizia alla figura di sto stronzo e io c'ho una cagata in canna che spinge come un parto gemellare. Perciò vi saluto, vi sfanculo e vi do appuntamento alla prossima puntata. E comunque stai serena, Puccioni, che prima o poi arriviamo anche alla tua di storia. E tu stai zitto, Alisei, che non sei un cazzo. Ecco, bene. Namaste, figli della merda. Ciao.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a 2 cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
6: dai,
9: oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
9: no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana cappuzza! Porca troia!
6: Ma che schifo!
10: Aria!
6: Ma che schifo! Ma che cazzo!
9: Eccomi! Scusa!
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
6: Non se l'ha anche lavato!
8: Sì.
6: Aspetta.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
8: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film.
6: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
14: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
15: Che cazzo?
14: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
15: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muliamo.
14: Ah, non hai denti marci?
15: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
14: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè i lumi.
15: Ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
14: Ma i pulcini, i porcini.
15: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
14: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
15: Tu sei svasato.
14: Io
15: non connetti
14: dritto.
15: Più tu ormai.
14: Ah, io non connetto.
15: Voglio.
14: Tutti siamo sconvolti.
15: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
14: Vedi che non si capisce un cazzo?
15: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
14: Donna mia.
15: L'alito tuo che è bello.
14: No, l'alito mio è sano.
15: Sì, come il culo tuo è sano.
14: Madonna.
15: Tu sei sconnesso.
14: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
15: Ma la tagli sempre tu uno.
14: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
16: C'ha ragione Leone.
15: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
16: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
15: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
14: Certo.
15: Che
14: certo.
15: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
14: Che schifo che fa.
15: Ma stai zitto.
14: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne sono servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
15: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
14: È proprio sfigato.
15: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
14: Bravo.
15: Una, questo è su di te, però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo?
14: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
15: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
14: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
15: Ne faccio
14: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
15: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
14: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
15: Ma io faccio 38 LP, non posso.
14: Belli, cazzo.
15: Quello che viene, viene.
14: Ah, sì, così, a caso.
15: A casa,
14: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
15: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
14: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
15: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
14: Ma figo.
15: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Baldraccona ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto scopando tutti quelli che hanno passato il profilo di X-Factor. Madonna. Ricordo ancora con gioia il giorno del nostro primissimo incontro. Io mi stavo scopando tutti quelli che non avevano passato il provino di X-Factor. Quando ti notai in lontananza, mentre facevi una scenata di gelosia a tua madre, perché si era scopata tuo padre il giorno del tuo concepimento. E in quel preciso istante capii che eri il super gelosone da tradire con gusto che avevo sempre sognato. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel momento. Come il giorno del nostro matrimonio, quando io feci una... quando io feci una sega al prete... quando io feci una sega al prete mentre pronunciavo il fatidico sì. O il giorno in cui nacque il nostro primo figlio, quando durante il parto mi scopai... mi scopai tutto il reparto di ostetrica. Che ricordi indimenticabili, guarda. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: addosso.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Baldracona, dedicata al suo amato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, siamo stati davvero felici insieme. Non dimenticherò mai quella volta che mi scopai tua madre il giorno del funerale di tuo padre. Che era morto mentre gli facevo un pompino il giorno del funerale di tua madre. Com'è possibile? Purtroppo ultimamente mi sono resa conto di averti tradito con tutte le persone del mondo e anche buona parte degli animali e delle piante che ti circondano. Oddio. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con nostro figlio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Baldracona. PS, lo sapevi che mi sono scopata anche un manichino del crash test? Quanto amore, quanto sentimento, è incredibile ragazzi. Ogni tanto ho difficoltà a continuare a leggere queste lettere piene, rase, di sentimento puro, di amore. Ma purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi invito a inviarmi le vostre lettere cariche, cariche di sentimento e di amore. Ecco il nuovo indirizzo mail al quale dovete mandarle tutte quante. Put your hands up in the air. Wave them round like you just don't care. Yo, brother. Tutto americano. Yo, yo. Jerry B in the place to be.

0: che non gliel'ho detto mai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante s***ate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel culo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Mezzi uomini, mezzi dei, totalmente stronzi. Stiamo parlando dei faraoni, i sovrani dell'antico Egitto che vivevano in media quanto uno stronzo in un gabinetto e disponevano di uno schiavo incaricato di regger loro il pisello sul naso quando dovevano pisciare. Ma chi erano in realtà i faraoni? E perché mi stanno profondamente sul cazzo, il mio cazzo già infiammato di suo, nonostante io non sappia quasi nulla su di loro? Ed è proprio a questi e altri quesiti infiorettati di bestemmie che cercheremo di dare risposta nella puntata di oggi. Dai su, stronzo, vai col servizio!
3: I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? Ci troviamo in Egitto, la patria dei pizzaioli che puzzeranno di kebab fino alla tomba. Quello davanti a noi è il deserto occidentale, un'immensa lettiera per gatti formatasi tantissimissime ore fa dallo schianto di una gigantesca clessidra spaziale.

0: Gnam. Allo scopo di fungere da tombe per questi stronzi di faraoni.
1: Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame dei nostri giorni. La differenza però c'è e sta tutta nella componente religiosa. I faraoni erano infatti considerati un'alternativa o avatar di Massimo Troisi, o incarnazioni viventi delle varie divinità del pantheon egiziano, come Bergamummi, il dio dei muratori, Baobao Arf Arf, il dio che si vede ballare la Macarena col bastone intorno ai geroglifici, oppure Oshemonitis, il dio delle fesserie e dello sciampo.
0: Quando il faraone crepava, tutti i suoi merdosi schiavi personali venivano uccisi perché lo accompagnassero nel viaggio verso l'aldilà. Ciò era a causa di costanti apprensioni per i poveri schiavi. Accertata la morte del faraone, gli schiavi avevano due possibilità: accettare il loro destino e farsi ammazzare, oppure attingere all'infinita sapienza del film Weekend con il morto e fingere che il sovrano fosse ancora vivo.
1: Bene, direi che per oggi di cultura ne avete ricevuto abbastanza, cari miei schiavetti moderni, eh? L'insegnamento che possiamo trarre da questa puntata è che la vita è breve e bisogna sbocchinare i propri cari finché si è in tempo. Capito, tesoro? Parlo con mia moglie, quella stronza che guarda che non me lo succhia più dall'84. E con questa perla di saggezza io vi saluto e vado a spaccare un sarcofago a martellate. Così, perché mi girano i coglioni. Ciao facce di culo, alla prossima puntata. E tu, Alisei, non sai un cazzo, scemo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta il segreto.

0: riflessiva. Più che altro perché ce l'avamo rotti i coglioni, siamo tornati con la serie televisiva più amata dalle donne casalinghe che si sgrillettano il ficone con il ferro da stiro. Torna a grande richiesta Il Segreto.
1: Merda, Servastraccia? Servastraccia? Ma dove si è cacciata quella parmigiana di catarro? Servastraccia?
2: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo, stavo lucidando la sua collezione di clarinetti vaginali.
1: Brutto fossile di diarrea che non sei altro, non lo sai che io e i clarinetti vaginali abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Frankenstein!
5: Hai detto Bauco, ma va bene anche Frankenstein!
4: Che bravo!
6: Se che avesses por pensar en mí, pasas las noches sin dormir, tras un suspiro que se pierde en los recuerdos.
1: Maresciallo Sciallomare, è arrivato giusto in tempo. Guardi, ho rotto il bidet.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda, vado subito a chiamare l'idraulico.
1: Lurida scrofa di cammello che non sei altro, non lo sai che io e l'idraulico abbiamo un trascorso anale?

0: discoteca.
1: Bruce Lee, bellissimo!
0: Mi è sembrato di essere Bruce Lee. Apprezzo la tua ironia da fan.
1: Ma non sono al suo livello, chiedo scusa.

0: maresciallo Sciallomare? Per aggiustare il bidet, dobbiamo chiamare il bidello.
1: Il bidello?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Un mozzo che vede la terra dopo tanti mesi di navigazione.
4: Cazzo, no, avrei detto Tarzan! Mi sei trascinuto, questa volta non hai indovinato! Non sono degno di essere un suo fan!
3: Allora ti banno da Instagram!
4: Porca troia!
5: E anche mañana te sia pensando, sé que tu y yo no podemos hablarnos.
0: Ecco, questo deve essere il bidello. Mi raccomando, occhi aperti, non voglio che il bidello scopra il mio segreto.
1: Tranquilla, donna Ruanda, può gondare su di noi.
6: È permesso?
1: Si accomodi, signor bidello. Venga, le mostro il bagno.
0: Ma no! Brutto rutto di forfora, sei impazzita? Nessuno può entrare nel mio bagno.
6: Ma se non posso entrare in bagno, come faccio ad aggiustare il bidet?
7: Vorrei farle la stessa domanda.
3: Malato alla gola.
4: Bellissimo! Sono tornato con un platino fake per applaudirti.
6: Ancora!
1: Ma il bidello ha ragione, donna Ruanda.
0: Come ti permetti di contraddirmi, figlia di una cagna cagata da un fagiano? Se il bidello entrasse nel mio bagno, potrebbe scoprire il mio
8: segreto.
6: Ma donna Ruanda, in realtà già lo conosco il suo segreto.
1: Davvero?
9: Potrei farle la stessa domanda.
3: Dracula!
4: Che bello! Sento anche che mi manca un litro di sangue! Il potere della suggestione!
6: Non sperare!

0: Sbara, quale è il segreto? Qual è?
1: Taci, Pidello, lo dico per il tuo bene.
2: Ma è ovvio, il segreto di Donna Ruanda è...

0: Donna Ruanda, perché gli ha sbarato?
1: È stato un incidente, aveva una mosca sul cuore, volevo ucciderla.
0: E non poteva tirargli semplicemente una manata?
1: Cretina, non lo sai che io e le manate abbiamo un trascorso anale?
2: Morse!
3: Devo dirlo! Che bravo!
4: Oscar! Oscar!
3: Chiedo scusa, ma sono 10 puntate che ce l'ho dentro! Mi stai perseguitando, fans!
5: Maresciallo Scialomare, mi scusi se la disturbiamo di nuovo qui sul set. Senta, una domanda. Vuole dire qualcosa a tutti i suoi fan per le sue grandi imitazioni?
2: Potrei farle la stessa domanda.
5: Grazie.

0: Lo Zodi 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Ben ritrovati a Quark Archivio, cari ignoranti di merda, con il quoziente intellettivo di una spugna per il lavandino. Oggi parliamo delle Olimpiadi.
3: È vero che tutte le statue greche sono fatte di calcificata?
2: Una terronata pazzesca che ogni 4 anni mi si infila fra i coglioni, scompigliando tutto il palinsesto della Rai e facendomi finire in terza serata come un cazzo di marzullo della merda. Porco... Qua ci voleva. Al giorno d'oggi le Olimpiadi sono la massima espressione del capitalismo più becero e sfrenato, uno spazio pubblicitario lungo quanto 2 cicli mestruali, architettato per insozzare le menti già bacate di miliardi di poveracci con loghi, slogan e bisogni superflui inventati di sana pianta. Ma non è sempre stato così. Nell'antica Grecia, luogo di nascita della manifestazione, le Olimpiadi avevano tutt'altro scopo, quello di celebrare e incoraggiare la froceria. E andiamo a scoprire come.
3: Ci troviamo sul Monte Olimpo, a circa 600 km a sud-est di Foggia. Qui, ogni 4 anni, frociazzi di tutta la Grecia si radunavano per gareggiare a chi sfondava più culi e competere in qualche garuccia sportiva senza importanza. Alle donne era vietato partecipare o assistere e gli atleti gareggiavano completamente nudi e cosparsi d'olio per agevolare le frequenti e piacevolissime penetrazioni.
4: Chi è?
5: Sono il maggiore von Huber.
4: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
5: Er General.
3: Il simbolo della manifestazione era l'ulivo, l'albero da cui veniva ricavato il prezioso ammorbidente per il buco del culo, caro agli dèi.
2: Come ben sapete, le Olimpiadi moderne sono piene di sport e cazzo, molti dei quali non sono neanche degli sport, ma troiate da ritardati su cui si possono fare un po' di soldi con le attrezzature o l'abbigliamento. C'è pure la breakdance, pensate, la breakdance. Allora, perché non facciamo anche la lap dance? O chi fa più velocemente la sfoglia per i tortellini? Dai, porca m***a! Nelle Olimpiadi antiche, invece, c'erano solo 5 gare.
3: La competizione regina era senza dubbio la corsa con il cazzo in culo, la famosa maratronca, che veniva effettuata a coppie su un percorso di 42 chilometri. Ottimo seguito avevano anche il pompino classico e freestyle, mentre il pugilato sui coglioni venne presto abbandonato perché il sangue guastava il sapore della La manifestazione si chiudeva al 5° giorno con un grande banchetto seguito da una colossale orgia in maschera e un'esibizione a cappella di Tiziano Ferro.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
6: Di sere!
2: A seguito dell'invasione dell'impero romano, l'usanza venne abbandonata, per venire ripresa 2000 anni dopo nell'orrenda veste eterosessuale che purtroppo c'è ben nota. Ma chissà, forse un giorno si tornerà agli antichi fasti, alla mitica gloria delle ciolle al vento e della mucchiate selvaggia. Nel frattempo ci tocca fingere entusiasmo per un mingerlino dopato che cammina veloce, mezzo spastico, per 5 chilometri o una 13enne che riesce a infilarsi un piede in bocca stando su una gamba da sola. Ed è sognando tempi migliori che io vi mando docilmente a fanculo, miei cari cervelli leporini che non siete altro. E puccioni, quando torneremo a fare le Olimpiadi come si deve, voglio introdurre una disciplina che si chiama la ciucciata di zizze della Toscanaccia. Lo so che ti piace, lo so che ti piace. Sembro vecchio, ma gallina vecchia c'ha un bel fucile, cazzo. E tu stai zitto, Lisei, che non sei un cazzo. Ignorante. Su, su, forza, andate a farvi fottere. Piero out!
3: Nella prossima puntata parleremo di una specie che sta proliferando sul nostro pianeta, il So Tutto Io, una bestia molto stupida che pensa di sapere tutto semplicemente usando il suo chat GPT del cazzo. Questo imbecille che prima non si inculava nessuno, da quando può dire la sua sui social, crede veramente di contare qualcosa quando in realtà rimane un povero sfigato del cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda?
2: C'è una domanda, ce la faccia.
3: Gula ci testa a muerte, culo rotto. Ma?
2: Oh. Rim.
3: Curdut.
2: Che mo cagnata ca?
3: Mo ca pubblicità è stra muerto. C'è una
2: cosa storia. La grande puttana.
3: Ricchio!
2: Ricchio!
3: Macchina!
2: Ruz!
3: Mock!
2: Ricchio!
3: Abul!
2: Ciao!
3: Ciao nel mostro!
2: Ciao Gornut!
3: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Affangula mamma. Ti mangi lo cazzo tu?
4: Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito?
3: L'ho rotto?
4: Vaffanculo alla morte da mamma.
3: Ricchione.
4: Pronto?
3: Strunz.
4: Senti, con chi vuoi parlare? Sentiamo.
3: Con la zocca da mamma.
4: Io a parlare a cacchiare a bacchine da mamma. Ti capo, crneo.
3: L'ho rotto?
4: Si capisce, tu fighi da bocchina che non si alto.
3: Faccio tu cazzo, tu chiam, tu chiam, tu chiam, tu chiam.
4: Buona, ci viene dotti, a me tu cazzo mo, catta e quando ne stai alto. Buona, e ti faccio vedere, cerca giù capo. O si sbira, o si franzira, o si non fighi da bacchina. Ti a me tu cazzo mo, catta e a me chiede la razzata, si capo.
3: Se fighi
4: e ci si sbira, ma sciacqua retro che io. Si capisce, figli da baccai. Arcurs mo cavia a casa, ma sto scordando per chiamare scarpe un carneo.
3: Upa.
4: Pronto?
3: Perché per me lo faccio bene. Bene.
4: Senti, ce te faccio vedere, ehi, come trovo che dopo sopra la stata 98. Addosso è che era bacchina da mamma da fare baccai, si capo.
3: Balliamo.
4: Tramà. Chi o si finanziere, o si poliziotto, o poti espor un po' come ne stai, ma da fa sempre un baccai, ci si è sì, ma tu ti chiediamo.
3: Tu e tutta la razza tua.
4: No, la razza tua, che mi facciamo sciacquire che io.
3: Tu sei figlio di buttare.
4: Io vado a frenare, da che camera che io, non vagna.
3: Ma fa tutto tutta la razza tua, culo rotto.
4: Buona, buona. Ma non ci credi che ti metto la chiop sotto una roda di treno, uè, ucraneo?
3: Bocca sort!
4: Ma sciomani, io.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Oh, salve!
3: Upa, c'è un domanda!
5: Pronto!
3: Cite!
5: No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dice a me Cheat, scusa.
3: Cheat è morto.
5: Morto tu, da mamma te di quella puttana di tua nonna. Aggiungiamo qualcos'altro?
3: Nulla.
5: Uè, Riccio.
3: Acceso figli tu.
5: Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana. E ti faccio un culo a cozze, capito? Sto andando al commissariato, stronzo.
3: Lava.
5: Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda.
3: Lava.
5: Ti trovano subito, c***o di merda.
3: Upa.
5: Ti trovano, sto andando.
3: Upa.
5: Ti trovano. Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni mostrati che ti sparo mocca, angulacchite mue, e ti sparo una pizza mocca. Non pezzarone, vaffangulaccio da stramuerte.
6: Oh, faccio una domanda? Lava culo di capedro? Ricchione tra...
5: Ricchione di mamata, di chi ti è muerto, di stramuerto di mamata, e vaffangulaccio da stramuerto, va bene? Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei?
6: Un piccione di mamata?
5: Un piccione di sorda, di quella puttana di tua moglie, e mi chiamo anche tua c***a. C'è un culo a chi ti è muerto, zitto, fammi capire. Sont, figlia puttana, vaffangulaccio da stramuerto, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
6: Ricchione?
5: Ricchione sei tu e quella grandissima coperta di tua madre. Chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei?
6: Chi cazzo?
5: Culaccio da muerte. Figlio di puttana.
6: Moc.
5: E mi chiamo tua madre. Ecco perché sei nato tu. Casaba ci sei figli. Figlio di puttana di chi te è muerte.
6: Moc. Moc. Moc assordo.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci fondevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. Il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
1: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato? Ah.
2: Padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
1: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
3: Oh, stacchi da sé.
1: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
4: Guardate ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
1: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
4: È piano con le parole, testa di cazzo!
1: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
5: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
4: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
6: Luke! Yeah, tutto americano, grande grande castle, tutto nero bello, Chiambretti Knight mostrava sempre numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser, sono venuto a sfidarti a duello.
1: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
6: Non mi interessa, io tutto americano, bello nero scuro, bello casso casso grande con palle grosse grosse che sembrano morte nera due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
7: Obi-Wan Kenobi!
8: Avete convocato il nome? Avete convocato.
9: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
8: Oh.
9: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
8: Aspiet, chi t'è morto? Non vedi che quello è 3 km? La morte è stramorta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Eh? Dell'incommensurabile cavaliere del DJ?
9: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
8: Incommensurabile del cavaliere DJ.
9: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
8: Avete invocato il nome del cavaliere?
9: No.
8: Del Comodoro. Cavaliere DJ.
9: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
8: Dell'immenconsurabile?
9: No, l'immen.
8: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
9: No, dell'incommensurabile.
6: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
8: Ah, ma certo, porterò i componenti.
9: Sì, che cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
8: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
9: Cosa c'entra Tarzan? Porterò a compimento?
8: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere, a solo.
9: A solo? Cos'è, un chitarrista?
8: È un chitarrista, che cazzo,
9: no? Solo.
8: Con estremo piacere a un sole.
9: Ma solo?
8: Detersivo.
9: Ma che sole?
8: Solo. Che sole? Che siamo in sole, io che sto. Sei solo qua.
9: Con estremo piacere, Han Solo.
8: Con estremo piacere, Han Solo.
9: Solo.
8: Con estremo piacere, Han Solo.
9: Benissimo.
6: Ok, combatti vecchio ciccione di merda.
8: Ah, quella puttana da saltare. Che cazzo? Tieni, chi ti muore estremo? Sì. Ah, ma hai toccato le palle. Ti tagli, coglione. Figa, per puttana che l'anziato. Batti.
1: succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo.
2: Il ciccione è in difficoltà. Arretra. Darth Federer lo colpisce. Il vecchio di merda ha perso i pantaloni. Ora combatte solo col pannolone. Darth Federer avanza. Un destro, un sinistro. La palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer ha vinto!
1: Evviva! Cazzo!
4: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
1: Ah, lo spray al peperoncino sul cazzo, no! Aiuto!
6: Tutto americano, caso, caso grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
7: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
9: gastroenterologia forense.
7: Sei incastrato tu in questo dialogo. Tu cazzo, fare parole 30 chilometri di lunghezza.
9: La gastroenterologia
7: è italiano, Leo, italiano. Tu dici che è italiano.
9: La gastroenterologia,
0: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Merda!
10: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Dipinse girasoli sudati e si strappò un orecchio a morsi per fare merenda. Stiamo parlando dell'ennesimo coglione sopravvalutato, ovvero Vincent van Gogh.
5: È vero che Van Gogh si masturbava a rallentatore con la foto di Michelangelo?
4: In bianchino olandese che impazzì come un deficiente e si tolse la vita a soli 37 anni, sparando, pensate, al proprio ritratto. Al giorno d'oggi è considerato uno dei pittori più arancioni per via dei suoi capelli di merda rossi di tutti i tempi e i suoi poster vanno letteralmente a ruba su Amazon. Ma ben pochi sanno che per Van Gogh la carriera di pittore fu solo un ripiego. In questa puntata andremo appunto a scoprire un lato poco conosciuto di questo pel di carota di merda, pazzo come un cavallo, figlio di grandissime puttane e basta. Via col servizio.
5: Siamo nella cittadina di Zundert, in Olanda, dove il 30 marzo 1853 Vincent van Gogh evase dalla mostruosa vagina di sua madre, strisciando sui gomiti come il protagonista de Le ali della libertà. Il giovane Vincent crebbe con un unico grande sogno in mente, quello di perseguitare gli ebrei. Purtroppo per lui questo fortissimo desiderio non era accompagnato dal necessario talento. Come antisemita, Vincent era piuttosto mediocre e la sua idea di persecuzione degli ebrei consisteva nel far loro il solletico finché non si fossero pisciati addosso. La sua domanda d'ammissione all'Accademia dell'Odio di Rotterdam venne dunque respinta, fatto che lo spinse in uno stato di grave depressione.
4: Naufragato il sogno di perseguitare i poveri ebrei, Vincent ripiega sulla pittura. Il suo primo quadro, intitolato Rabbino che sghignazza in una pozza di piscio, cade però dal chiodo dopo solo due giorni, gettando lo squilibrato mentale in uno stato profondo di sconforto. La settimana seguente, suo padre muore investito da un'alce che era la guida di un'ape piaggio a carbone. Al funerale Vincent conosce Clasina, una cozza di merda, uno schifo assoluto con le tette flosce che però diventerà la sua modella e, pensate, anche compagna di vita.
5: È proprio grazie a Clasina che Van Gogh ottiene tutte le malattie venere e le infezioni di questo mondo. Oltre a essere una puttana della domenica, infatti, la ragazza adorava defecare durante l'orgasmo, cosa che poi si scoprì essere non molto igienica. I rudimentali trattamenti per curare gonorrea sifilide e il morbo della cappella buterata avranno un effetto devastante sulla salute mentale di Van Gogh, trascinandolo in una spirale di follia che lo porterà allegramente al suicidio.
4: E qua viene il bello. Prima questo pazzo scatenato, deficiente coglione figlio di Troia sopravvalutato si stacca un orecchio per vincere un battibecco con un altro pittore. Poi, non contento, decide che non vale più la pena vivere e si spara al petto. Ma non al cuore, no, dall'altra parte, dove non c'è un cazzo. Per questo ci impiega due giorni a morire, due giorni strazianti, pieni di allucinanti dolori, dei quali ci rimane una preziosa testimonianza audio in vinile, datata 1890. Vai col grammofono.
6: Addio! Addio, sto muovendo! Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! Oddio mio!
4: Questa è musica per le mie orecchie. Bene, miei cari ignorantelli, direi che per oggi ho spruzzato fin troppa conoscenza sui vostri piccoli cervellini rattrappiti. Ricordo alla signora Letizia Puccioni che prima o poi spruzzerò anche lei, ma non con la cultura, ma con la mia anaconda. Dall'altra parte vedo due deficienti, uno saccente, il signor Fabio Borghini Alisei, che non sa un cazzo di niente, ma peggio di lui c'è quella merda, bastarda, figlio di Troia, traditore, maleducato, bastardo ritardatario, muori. Sì, sto parlando di te, Noise. Mentre, collegato, vedo da una bellissima telecamera, dall'altra parte dell'oceano, un uomo con dei principi straordinari. E lo ringrazio per essere una bella persona qual è. Ciao Mazzoni. Vi mando tutti a fanculo e me ne vado allegramente a sbordare sui girasoli, alla faccia di quel coglione di Van Gogh e alla faccia dei coglioni che hanno speso milioni di euro per comprare delle porcherie, perché i quadri di Van Gogh sono letteralmente una merda. Vaffanculo, ciao!
7: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: cazzo per te. Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Cose verissime. Il mio team sta spaccando. Sono fiero dei numeri che il tubo ci sta regalando. E volevo anche informarvi che sono stato contattato da tale signor russo Giampietro, famoso editore nel mondo del paranormale, che ha deciso di farmi pubblicare un libro sulla mia vita. Pazzesco, vero Priscilla?
3: Una cifra.
2: Che fai? Ironia. Sei gelosa. A te chi ti fa fare i libri? Nessuno.
3: Ma che cosa ci scrivi nel libro? Che sei un adolescente che prende tranquillanti perché ha dei disturbi comportamentali?
2: Cazzo fai? Insinui che sono pazzo?
3: No.
2: Ah, brava. Che va che mica mi faccio problemi, anche se sei una femmina. Va che io sono una furia quando mi incazzo.
3: No, nel senso che non lo insinuo, lo penso veramente.
2: Non ho capito un cazzo. Parli troppo da fattona. E comunque oggi verso la prima rata da 2000 euro per il lavoro dell'editore. E vedrai che bomba che esce.
3: Ma come, paghi tu?
2: Che palle cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere tu di come funziona l'editoria? Sei editore tu? No! E allora taci, Priscilla, taci!
3: Ma nessuno ti chiede i soldi per farti i libri. I librai ti pagano loro. Gaetano si sta stizzendo per come mi tratti.
2: Buono, Gaetanino. Non sto trattando male Priscilluccia. Stiamo solo giocando.
4: Basta! Basta, Gaetano, basta! Scusa, Priscilla, scusa!
3: Scuse accettate. Buono, Gaetano.
2: Mannaggia! Ma pensa a te se sono in balia di una deficiente e di un cane assassino.
4: No, Gaetano, no! No, il babbo scherzava, Gaetano! Basta! Basta, Gaetano!
3: Cuccia, Gaetano!
2: Che male! Gaetano mi ha strappato l'Apollo nuovo dalla divisa dei Verissimers! Uffa! La mia polina nuova! Uffa!
3: Ma che fai, piangi?
4: È la nuova! E adesso è tutta rotta!
3: Ma sei serio?
4: Uffa! La mia polina dei Verissimers!
3: Mamma mia, secondo me la tua situazione psichiatrica sta precipitando. C'ha ragione tua madre.
2: Lascia stare quella santa donna di mia madre che appoggia tutte le mie iniziative, anche i soldi per il mio libro. Quando gliene ho parlato, lei mi ha chiesto specificatamente se mi avrebbe tenuto impegnato fuori di casa e alla mia risposta affermativa ha staccato un assegno. Fantastica la mia genitrice. Adesso chiamo il signor russo Giampietro mentre facciamo questo video lancio per YouTube. Così i Verissimers si ingarruzziscono.
5: Tim, messaggio gratuito. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
2: Ma come?
5: Tim, messaggio gratuito.
2: Forse ho sbagliato
5: il numero selezionato.
2: Adesso riprovo.
5: Tim, messaggio gratuito.
2: Accidenti, devo continuare a sbagliare numero.
3: Senti, ma hai già dato i soldi al signore Napoletano?
2: Ma come fai a sapere che è di Napoli?
3: Intuito femminile.
2: Sì, comunque ho già versato la caparra. Era un'occasione troppo ghiotta.
3: Non vorrei darti una delusione, ma secondo me il signore non era un editore, ma un truffa... che fai con quella tanica?
2: Niente, niente. Cerco di fare contenuti per il canale mentre somatizzo l'informazione che ritengo purtroppo sensata.
3: Ma che fai?
2: Ah, come bruciano gli occhi! Ah, che bruciore! Ah!
3: Ehi, ma non è che per caso...
2: Come brucia! Ah, riprendimi! Sto bruciando! Brucia!
3: Ma seriamente ti sei dato fuoco con la benzina?
2: Sono troppo deluso! Fai la chiusa e spegnimi con l'estintore nello zaino!
3: Ma qui non c'è nessun estintore, c'è solo una bottiglietta di gazzosa.
2: Lancia!
3: Ecco!
2: Ma no! Lanciala a me! Non a Gaetano, no! Torna Gaetano, torna con quella bottiglia! Eccoci, amici cose verissime. Dopo 4 settimane di convalescenza ho deciso di postare il video dell'accaduto con questa breve chiusura per farvi sapere che ora sto bene e che presto potrò ricominciare ad allacciarmi i bottoni della camicia da solo. Non perdete il prossimo video dove mostro come la riabilitazione mi ha permesso di ricominciare a sbattere le palpebre assieme. Ah, ora so che Gaetano non è un cane da riporto.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Avanti, via!
1: Radio Air General.
2: Oh. Bentornati su Radio Air General. Io sono Jürgen, il vostro attore porno che vi parla. Sapete cos'è bello di un attore porno? Che quando finisci la carriera, le donne ti vogliono scopare, perché vogliono essere trattate da maiale. Ma perché vi vergognate di chiedere al vostro fidanzato o marito le vostre perversioni? Liberate la troia che c'è in voi. Siate zoccole. Ma prima di trattare l'argomento del giorno, ascoltiamo il nuovo disco di Frankie Gold con Pompino in ascensione.

0: Questo brano lo potrete ascoltare solo sull'app Zootify, presto su tutti i digital store. Oggi parliamo delle scorregge femminili. A quante di voi scorreggia la sorca dopo essere state messe a pecorina? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Come?
0: Salve signora, a lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Dai, non fare la stupida e rispondi. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Pronto?
0: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Ma vai a fanculo a te chi sei?
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Sì?
0: Pronto, buongiorno. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Ma perché non vai a fanculo? Ma chi sei? Ma
0: cosa
1: chi
0: ne pensa lei?
1: Burino?
0: Sono Jürgen.
1: Chi te l'ha dato l'educazione a te?
0: Sono Jürgen. Ti è mai capitata una fregna scorreggiante?
1: Ma tu non puoi prendere qualcuno?
0: Dai, non fare la stupida e rispondi. Cosa ne pensa lei? Pronto? A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Ci dica pure. Perché la gente si comporta in questo modo?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Buongiorno. Stiamo parlando di fregne scorreggianti. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
1: Senti, cerca di smettere che mi hai rotto le scatole.
0: Ci dica pure. Cosa ne pensa? Cosa ne pensa lei?
1: Non ti permettere più di telefonare.
0: Certo. Poi me lo dà lei lo stipendio a fine mese. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Pronto. Ci scusiamo. Deve essere caduta la linea. Adesso è il momento di chiamare la nostra esperta sul sesso, la dottoressa Sparacanker.
4: Pronto.
0: Buongiorno, dottoressa. Mi scuso se la sto disturbando.
4: Sì.
0: A lei scorreggia
4: questo numero, te l'ho detto già tante volte. Dimentica questo numero.
0: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
4: Cosa?

0: Ma vaffanculo, chi è che puttana e trovare che fa caracca a volta dove è parte? Vaffanculo, chi è quel cazzo di merda che sta?
1: Oh!
2: Radio 105.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno, amico.
2: Sì, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Salve, c'è cortesemente un responsabile per un problema serio sui nostri portali?
1: Mi dica pure.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, abbiamo riscontrato delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto negative nei vostri riguardi.
1: Non c'è modo di... insomma, da parte mia di guardare queste recensioni?
2: Sì, noi possiamo elencargliele, sono... intanto ne abbiamo prese come campione due.
1: Mi dica pure.
2: Allora, dunque, c'è il primo recensore, tra l'altro è un recensore plus di quelli comunque fidati del nostro portale, Gilberto, sì. Chiavarelli si chiama, adesso non so se è un vostro cliente.
1: Si chiama?
2: Gilberto Chiavarelli. Lei...
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, l'abbiamo riscontrato... delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto

0: È strano, di notte si sente camminare nei corridoi, tipo film di zombie. Specifica nel titolo urla, dice che sente delle urla nel corridoio di notte ed è una persona comunque anziana che c'è la foto.
1: Guardi, non mi risulta. Mi ha detto che dice il cognome?
0: Chiavarelli. Poi c'è un'altra recensione, Michele Fiamma, anche lui recensore Plus, quindi comunque da parte nostra c'è una certa...
1: Mi sembra strano perché io non ho nessuno di questi ospiti.
0: Probabilmente sono nickname, eh? Dice, nell'hotel non si possono far entrare le prostitute. Adesso, beh, questo qua è sarà un buffone.
1: Guardi, secondo me lei ha sbagliato hotel.
0: Allora, facciamo così, visto che sono tante recensioni, sono tutte comunque con un linguaggio che comunque noi non comprendiamo nemmeno. Le passo subito il signor Alan Noyes, così eventualmente può fare chiarezza su quello che riguarda appunto questa situazione. Glielo passo subito, stia pure in attesa, signora.
2: Siete in collegamento con
3: TripAdvisor.
2: Siete in collegamento.
4: Pronto? Eccomi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, sono Luciano Mazzoli. Allora le spiego, praticamente abbiamo circa 28 minuti da adesso. Poi la recensione viene messa in home page e quindi in automatico le persone vedranno queste recensioni. Noi appunto cerchiamo di tutelare...
1: Insomma, a cosa fa riferimento lei?
4: Sto facendo riferimento ai due, diciamo, recensioni che hanno lasciato il signor Gilberto Chiavarelli e Michele Fiamma, che sinceramente a noi sembrano un po' strani, diciamo, perché alle volte... dicono anche cose brutte e noi cerchiamo un po' di gestire un po' il nostro social, nel senso...
1: Su quale portale?
4: Su TripAdvisor. Quindi noi, questo è il servizio ban, io sono del servizio ban, sono Luciano Mazzoli, e quindi può essere anche uno che è venuto lì e ha messo un altro nome, cioè non è che le persone...
1: Certo, ma io come faccio, nel senso... Quando vengono pubblicate io potrò solo segnalarle, quindi...
4: Adesso non dobbiamo capire se è reale questa cosa, perché c'è gente che ha scritto anche che... Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, dicevo, c'è gente che ha scritto...
1: Guardi, io non ho tempo da perdere, davvero, certo.
4: No, ma mi viene da ridere perché è assurdo, insomma, sono messaggi...
1: Non ho tempo da perdere perché sto lavorando...
4: Sì, ma c'è un messaggio, signora, che c'è scritto che passano in motorino di notte nei corridoi, cioè è una cosa assurda.
1: Guardi,
4: noi dobbiamo cercare di capire se lei me lo dice... Se lei mi dice che questa cosa è vera, allora noi lo lasciamo il ban, capito?
1: Buongiorno, sono Antonella.
0: Sì, signora Antonella, salve, è tutta la linea, siamo TripAdvisor sempre. No, stava comunicando con il mio collega. Adesso abbiamo rilevato altri messaggi nuovi.
1: Guardi, non sono... Guarda, davvero, io non ho tempo da perdere.
0: No, certo, certo, ma neanche noi, guardi. Mi fa solamente capire...
1: Non ho
0: capire...
1: scherzo, palese,
0: sì.
1: Non ho
0: ma
1: tempo
0: quale
1: da
0: scherzo?
1: Perdere, ho gente
0: mi fa capire...
1: Non posso stare al telefono con voi.
0: Mi fa capire una cosa, signora, una cosa voglio capire. Perché tutti questi clienti parlano di una sparatoria all'interno della vostra struttura? Cioè, perché?
5: TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera. Oh, oh. Oh, che bello il mio uccello. Me lo stavo guardando. Mamma mia, che nerchia gigante che mi ritrovo. Peccato che abbia i testicoli grossi come due angurie. Io lo dicevo ai miei genitori di non mandarmi alla scuola estiva a Chernobyl. Oggi parleremo della posizione a dondolo. È quella dove lei viene appesa a testa in giù e lecca l'uccello dondolando. Ma prima ci ascoltiamo la nuova canzone di Frankie Gold con Mi prude il culo.

0: capite niente. Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori e vediamo cosa ne pensano della posizione del pendolo. Buongiorno. Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
1: Vaffanculo, stronzo.
0: Lei è stata veramente gentile. Vedete, è troppo bello questo lavoro. La gente ti ama, ma mai come gli orchi calabresi. Apriamogli la linea.
1: Pronto.
0: Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito? Pronto. Ma che cazzo ti ridi?
1: O quello che ridi.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Pronto?
0: Lei è stata mai scopata appesa come un salame?
1: Ma vai a farti in culo, ti sei! Hai capito?
0: Perché mi deve rispondere...
1: Rispapito di uno!
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda! A questo punto io chiamerei la nostra sessuologa di fiducia padovana. Lei studia tantissimo il cancro alla prostata. Sentiamo.
2: Cosa c'è?
0: Salve, signora!
2: Vaffanculo, ti ho detto, hai capito? Vaffanculo!
0: Lei...
2: quel merda di cazzo che hai in mezzo alle gambe! Vaffanculo!
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda!
2: Cosa? Efficiente, chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non puoi neanche più pisciare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta...

0: Ogni volta mi fregano questi qua di questi porni della televisione qua a pagamento. Meno male che c'ho il pezzotto, sul pezzotto sicuro trovo un bel film che minchia mi faccio marrangio la minchia. Vediamo cosa c'è in lista.
1: Ciao utente, benvenuto su Pornhub.
0: Cambia canale.
2: Ciao utente, benvenuto su Pornhub.
0: Cambia canale.
1: Ciao utente.
0: Cambia canale.
2: Utente.
0: Cambia.
2: Ciao utente.
0: Ah, qua sì, qua ci sono questi cioè, coglioni che picchiano sui culi, vai, bello.
2: Benvenuto a Pornhub. Hai selezionato la telefonata.
0: Oh, minchia, la roba di telesega. E vai.
3: Vengo. Pronto? Casa col culo, chi parla?
4: Ti ucciderò, bastarda.
3: Non fa paura.
5: Non fa paura mai.
3: È finita la scenetta.
4: Questa notte morirai, bastarda. So cosa hai fatto l'estate scorsa. Ti ucciderò.
3: Tesoro, sono successe tante cose l'estate scorsa. Devi essere più preciso. A cosa ti riferisci? All'orgia coi nani? A quando mi sono infilata mezzo tonno nella bagiana per attirare i pescecani? Ah no, aspetta, ci sono, ho capito. È perché ho rubato il trapano di zio Gustavo per attaccarci il braccio di un manichino e usarlo come dildo rotante. Ho indovinato?
0: Ah, quanto è mignotta questa! E anche il maniaco mi fa rapare sta cosa!
4: No, si tratta di quello che hai fatto con la tua auto. Ti ucciderò, bastarda.
3: La mia auto? Ma se saranno almeno 3 anni che non me la scopo. Non lo sai che i fumi di scarico della marmitta sono la causa principale del catarro vaginale?
4: Porca puttana, sto parlando dell'autostoppista che ha investito, bastarda.
3: Ah, sì, certo, ora ricordo. Oh, che brutta storia, da quel giorno ho smesso di fare i pomini mentre guido.
0: Quando è bastarda questa? Ah, fammi vedere una tetta, dai. Adesso maniaco spunta dalla porta la chiama.
4: No, aspetta, spiegami un attimo. Stavi guidando facendo un pompino allo stesso tempo? Te credo che così non vedi la strada. Bastarda, ti ucciderò.
3: No, tesoro, se il cazzo è abbastanza lungo, con la coda dell'occhio la strada la vedi, no? Ma si può sapere cosa c'entra questa storia? Sei un giornalista a caccia di una scopata gratis? No, perché se è per quello, non c'è nessun problema.
0: Chiama la spunta dalla porta, vai maniaco bello. Dai, che sono qua quei piedi che tirano.
4: L'autostoppista che ha investito sono io, ti ucciderò.
3: Davvero? Ma che coincidenza incredibile.
4: Coincidenza un cazzo. Mi son fatto 9 mesi di ospedale. Mi hai rotto 50 ossa e spapolato la trachea. È per questo che ora ho questa voce di merda, bastarda.
2: Prima parlavo così.
3: Oh, poverino, mi dispiace tanto. Ora ti do un bacino e passa tutto.
0: Dai, adesso spunta dalla porta col cazzo vero, che sennò finisce la situazione. Dai.
3: Ma che buona questa cornetta del telefono.
4: Ma che cazzo fai? Ti sei infilata la cornetta in gola. Pronto. Io ti ucciderò. Mi vendicherò, hai capito?
3: Sì!
4: Pronto? Puttana? Mi affronti o no, ti ucciderò! Io ti ucciderò! Mi vendicherò, ti sguardo! Tu hai capito, sì o no?
3: Sì!
0: Minchia, che palle però! Facciala dare sta chiavata, Quanto dura sta minchiata, dai!
1: Gentile utente, il tuo segatempo è terminato.
0: Ma come segatempo? Che è il timer delle sega adesso?
1: Vuoi vedere una zinna?
0: Sì.
1: Premi 1. 150 euro.
0: Minchia.
1: Vuoi vedere una fica?
0: Meglio, sì.
1: Premi 2. 350 euro.
0: Vuoi vedere una fica?
1: Ti accontenti di vedermi di spalle? Premi 3. 5 euro.
0: 5 euro. Sarà comunque, magari non è bellissima, però... Minchia che campanile!

0: dan, din don dan.
1: E spegni sta televisione. È il mio cervello che me lo comanda.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ignoranti di merda! Sono tornata a ipnotizzarvi con i miei bei capezzoloni. Sono la vostra... Oh, la vostra Barberona! Oh, mi chiamano Benjamin Tetton perché le mie tette ringiovaniscono. Guarda che pupe, guarda che pupe! E mentre Fabio Fazio ospita Burioni. Chi cazzo è Burioni? Chi cazzo era Burioni? Chi cazzo sarà Burioni?
1: Chi cazzo sono io?
0: Oh, in vista dell'uscita del nuovo Top Gun, film col quale l'originale, quello di 30 anni fa, mi sono sgrillettata per ore, guardando quel bel fustone di Tom Cruise, ho detto: io, Barbarona Nazionale, io che imbocco i miei telespettatori con delle cagate terrificanti, oggi voglio essere la prima. Ed è qui con noi, signore e signori, Thomas Cruise, meglio noto come Tom Cruise.
1: A tutti, sono Tommy Gruska. Salve, salve.
0: Allora, Gruska. Il tuo vero nome, tra l'altro, Tom, è Tom.
1: Gruska, tutti no. Mi conoscono come Gruska.
0: No, ti chiamano Tom Cruise, ma il tuo vero nome è Thomas Cruise Mapother.
1: Sì, mi chiamo Gruska Mapolto. Crusca Mappolto, però, come diciamo che nel mondo del cinema Crusca Mappolto non spingeva tantissimo.
0: Mopoter.
1: Modoctaba.
0: Senti, allora, Tom Cruise.
1: Al contrario,
0: Tom Cruise ha una carriera alle spalle pazzesca. Poi c'è stata quella questioncina sulla Scientology, ecco, questa chiesa, questa religione.
1: Sì, sono stato anche Papa.
0: No, Papa.
1: Ho fatto 3 anni da Papa,
0: no.
1: Poi mi rompevo i coglioni perché è bianco comunque ingrassa.
0: Sì.
1: Siccome sono alto 1,12, effettivamente.
0: Allora, Tom Cruise sta per uscire al cinema con il secondo Top Gun, Maverick. Io ho visto il trailer, veramente fantastico.
1: Però... è bellissimo, perché dopo 30 anni ho rifatto questo film, Il Topo Cane è la storia di questo scienziato che a un certo punto incrocia due esseri viventi, incrocia un topo e un cane.
0: No,
1: solo che la parte davanti del topo, quindi piccola, e la parte dietro è di un cane e molosso. Quindi cammina anche tutto strano perché c'ha le zampine piccole davanti.
0: È la storia di un pilota di caccia.
1: E lui si affeziona a questo piccolo mostro che ha creato e non la caccia. Sì, poi lo caccia perché
0: si
1: impazzisce. Il topo mostro cane. In scappa nella foresta, diventa un po' tipo Frankenstein, diventa assassino. E allora lui comincia a cacciarlo, però non sa sparare.
0: Sei sicuro? Perché
1: gli lancia i sassi, quindi lo rincorre a sassate. Sono 2 ore in cui io rincorro a sassate questo topo cane, che non corre tanto perché la ruota.
0: Tra l'altro, ricordiamo che tutti gli stunt li fai
1: tutti gli stunt in cui io ho fatto questo film mi sono pentito. Ogni istante,
0: no, gli stunt, non gli stanti, tutte delle acrobazie vengono fatte.
1: Ah, sì, perché io sono anche del Cirque du Soleil.
0: No.
1: Quindi io, mentre sono scienziato e faccio questo mezzo topo, mezzo cane, faccio anche le piroette, le capriole. Vuoi che ti faccio una capriola?
0: No, grazie, sei un po' confuso. Top Gun film.
1: Ma quello perché sono anche mezzo pazzo. Io, certo, mi butto degli aerei, tiro testate di.
0: Però partendo proprio dagli inizi, tu hai esordito al cinema avendo un successo pazzesco ai box office con il film Risky Business.
1: Sì.
0: Stiamo parlando del 1983.
1: Ah, è quello delle puttane.
0: Bravissimo.
1: Ah, sì, che metto su questo film di puttane.
0: No, non è un film di puttane, tu rimani a casa da solo.
1: A casa da solo mi faccio. Sono lì che mi sto facendo una sega. Decido di andare a buttare.
0: No, rubi la macchina.
1: Rubo buttane.
0: No, rubi la macchina.
1: Faccio i mobili con le puttane. Cioè, sono un pazzo che con le puttane fa tutte le cose, no? Io perché non riesco sessualmente a soddisfarmi. Quindi alle puttane gli faccio fare le cose, no?
0: Certo.
1: Poi giocano col pongo.
0: No.
1: Ma lo ricordo molto bene. Per 3 sifiliti.
0: Premi a non finire, poi ovviamente il grande successo continua negli anni 80, dove hai fatto Nato il 4 luglio, dove fingi di essere...
1: Questo film è meraviglioso, perché io sono in fila all'anagrafe, no? È una storia struggente.
0: Una guerra.
1: Allora mi infila, sì, poi viene fuori la guerra, fammelo raccontare. Praticamente io sono in fila all'anagrafe, c'ho questa dipendente appunto che mi fa ingazzare, perché io dico: guarda, data di nascita, io sono nato il 25 agosto, no? Guarda, risulta che lei è nato il 4 luglio.
0: No, film di guerra.
1: Allora mi incazzo e da lì viene fuori appunto una battaglia in cui imbraccio un fucile, ammazzo tutti quanti dentro questo ufficio anagrafe, perché io insisto, io sono nato il 25 agosto e qui mi vogliono appioppare
0: il 4 luglio.
1: Ovviamente anche sul
0: 4 luglio, che è la famosa festa.
1: È la festa di Viareggio, dove spesso vado, bellissimo, fanno questa rivisitazione medievale.
0: Bene, poi c'è Top Gun, ricordiamo, L'ultimo Samurai, Minority Report, molto bello quel film.
1: Il rapporto dei minorati.
0: No.
1: Mi piace ogni tanto fare dei film in cui sono un poco anti.
0: Sì, senti, parliamo di un altro film, perché io comunque sono veramente una tua fan pazzesca. The Mummy.
1: Ah,
0: la
1: sì,
0: mummia.
1: Sì, The Mummy.
0: Molto bello.
1: The Mummy è una storia fantastica in cui sono una mamma.
0: No, no, una mummia.
1: Una mamma mummia. Sono una mamma mummia. Sono una mamma mummia che ha partorito un mummino di questa famiglia di mummie. È un film un po' così particolare, un po' scientifico, divertente. Sai, l'ha fatto con la Walt Disney.
0: No.
1: Sono mamma mummia con questa famiglia di mummie, papà mummia, bambine mummie, cane mummia. In questa mummiolandia sono tutti mummi. E fare la donna mummia è effettivamente stata una prova artistica.
0: Beh, ma sei bendata, no?
1: Eh sì, sono bendata, infatti non vedo e tiro testate. Tutto.
0: Tu sai quello che stai dicendo?
1: Io no, sono completamente in confusione mentale. Ho buttato una testata con una moto impennando su un elicottero. Sono venuto qua con un mio elicottero pilotando io. Da una mano guidavo la moto, con l'altra guidavo l'elicottero. A un certo punto mi sono buttato dall'elicottero con la moto e ho tirato una testata a un cavallo che mi stava aspettando, sul quale dovevo salire e arrivare qua in studio col paracadute.
0: Porca troia.
1: Posso buttarmi dal terzo piano?
0: No, perché?
1: C'ho una voglia di buttarmi dal terzo piano.
0: No, fermo Tom, dove vai? No, fermo Tom! Fermo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel lontano 2010, quando la società era ancora sana e la gente aveva ancora voglia di ridere, un giovane veronese consegnò a Marco Mazzoli il numero di telefono di sua nonna, sostenendo che fosse la donna più idiota del pianeta Terra. Mazzoli non esitò un solo istante e, insieme all'ex collega Alan Caligiuri, diede vita allo scherzo telefonico più lungo della storia. Ma quella vecchia bagascia che in circa 10 anni ha regalato allo zoo discorsi senza senso, mestoli nel culo e svariate sbottate telefoniche, che fine avrà fatto? Dopo svariati tentativi fallimentari, Pippo Palmieri e Mazzoli sono riusciti a rimettersi in contatto con la vecchia strongoloide. Tentativo numero 1.
2: L'altro giorno mi ha chiamato. Ogni tanto mi chiama. E butta giù. Cazzo, è ancora viva. Oh.
1: Tentativo numero 2.
2: Pronto? Signora? Cosa sta? Mi ha messo in attesa.
1: Tentativo numero 2045.
3: Pronto? Dica.
2: Eccola! Sono Alfio, signora, base terra.
3: Bravo, stai bene, come stai?
2: Siamo su un'astronave, stiamo andando sul pianeta Snavafrakakan, che è vicino a Uranio. E stavamo parlando di lei, abbiamo detto, chissà dove, che fine ha fatto quella m***a. E niente, l'ho chiamata.
3: Ha fatto bene. Di averti sentito, sì.
2: Ma sta esalando l'ultimo respiro, signora?
3: Come?
2: Niente, no, dico, sta male?
3: Devo entrare? Dove?
2: No, dico, sta male. Sta male?
3: No, non è che sto male. Ho solo un po' mal di gambe e stanca. Ecco.
2: Quanti anni ha adesso, signora? 2000?
3: 88. Porca. Ne ho compito.
2: Porca troia, oh, non molla, eh?
3: Eh sì, Aldo Basso.
2: Aldo Basso, allora, è morto, poi è risorto, poi è morto, poi è risorto, adesso fa un programma di merda su una radio del cazzo che ascoltano in due. E niente.
3: È morto Aldo Basso?
2: È morto, poi è risorto un bel po' di volte. Sì. Sa che noi abbiamo.
3: Ah, non è tanto, è pochi giorni. Dovevo fare anche il compleanno di settembre.
2: Ma sa che noi con l'accrocchio l'abbiamo riportato in vita. No, sta bene.
3: Aveva anche il suo figlio.
2: Alessandro, sta bene.
3: È sposato quello?
2: Alessandro, sì, si è sposato con un uomo.
3: Anche un uomo, non con una donna.
2: No, gli piacciono gli uomini, Alessandro.
3: Ah, gli piacciono gli uomini, ho capito.
2: Poi Franco Santoro adesso lavora in televisione.
3: Lavoro in televisione?
2: Sì.
3: Santoro. Sì, lo conosco bene.
2: Quella merda lì, bastardo.
3: Proprio una merda, puoi dirlo, proprio.
2: Senti, lei...
3: puoi dire il vero.
2: E lei si fa ancora incuare da Pietro?
3: No.
2: Basta, quindi non si masturba più, signora?
3: No, basta.
2: Il cazzo che le abbiamo regalato di Aldo Basso non ce l'ha più?
3: Sì, ce l'ho quello. Quello ce l'ho. Sì, ce l'ho quello. Mi ha dato Aldo Basso, ce l'ho. Se ho voglia, faccio con quello. Mi metto un po' di burro o qualcosa. E va dentro.
2: Cazzo, è una torta, signora.
3: Dentro e fuori.
2: Sì.
3: Bene, mi ricordo che ho il posto lì, ma no,
2: l'importante, signora, che lei mi confermi che è sempre e sempre sarà una
3: sempre sarò la sua monocoloide.
2: Brava, signora. Le faccio la sorpresa della vita. Attenzione, signora, il famoso DJ Poldino, il tenente Poldino, è qui.
4: È qui. Carogna putrida.
2: È Poldino, signora.
4: Come stai, vecchia puttana? Ma porco... Scusa. Hai fatto 20 minuti e arrivo io a buttare giù.
2: Come stai, vecchia puttana?
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è
5: Wonderland. Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
6: La mente malata di Wender ha deciso di utilizzare per questo scherzo telefonico le voci di Martin per chiamare la gente a casa. Benvenuti nel futuro.
7: Vorrei telefonare.
8: È nel retrobottega.
7: Vediamo, Brown. Meno male, almeno il professore esiste. Rispondi.
9: Pronto?
7: Ehi!
9: Chi è?
7: Ehi, Doc! Dove sei?
9: Chi è?
7: Mi chiamano Marty.
9: Chi?
7: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
9: Ma che dici, scemo?
7: Dammi una Pepsi senza.
9: Eh?
7: Dove sei stato tutta la settimana?
9: Ma dove sei stato tu?
7: E dov'è Einstein? È con te? Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare. Doc, e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Rispondi.
10: Pronto?
7: Pronto?
10: Ehi!
7: Ehi, Doc!
10: Come?
7: Dove sei?
10: Ma chi sei?
7: Dove sei stato tutta la settimana?
10: Come?
7: Ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
10: Posso uscire, ci sono le volete all'85.
7: Dico la verità, Doc, mi devi credere.
10: Anch'io voglio tornare indietro, come devo fare? Dimmelo, che torno.
7: Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo.
10: Vado io, vorrei tornare, fallo tu che lo metto anch'io.
7: Io non sono ancora nato.
10: Tu non sei nato. Vedi
7: dove
10: come
7: sei?
10: Devi fare? Allora sei una guarda.
7: Mi chiamano Marty.
10: Sei una guarda, sei?
7: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. Ehi, Doc. Rispondi.
11: Sì.
7: Pronto? Ehi.
11: Sì.
7: Ehi, Doc.
11: Chi è che parla?
7: Mi chiamano Marty.
11: Lombardi.
7: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
11: Ma con chi chiede di parlare, scusi?
7: Dove sei stato tutta la settimana?
11: Scusi, ma lei chi ha chiamato?
7: Doc, sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato.
11: Ma lei è un matto.
7: E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Doc, dico la verità, Doc, mi devi credere.

0: Pronto?
1: Doc.
0: Pronto? Pronto?
1: Ehi, Doc. Dove sei?
0: Oh.
1: Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Pronto? Ehi.
0: Pronto?
2: Sono un extraterrestre.
0: Ehi, pronto?
2: Il mio nome è Darth Vader.
0: Ma chi cazzo sei? Fatti conoscere, stronzo.
2: Silenzio, terrestre.
0: Pronto?
1: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che
0: sì,
1: tu hai inventato.
0: Sì, se figlie, se la figlie, se sono figlie, e ricciono dopo una fera.
1: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
0: La fassaccia di mamata.
1: Ronald Reagan.
0: Una ci sono figlie.
1: Ronald Reagan.
0: Vaffanculo.
1: Dico la verità, Doc, mi devi credere. Doc. Doc. Doc. Doc.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è Mook! E chi non salta è figlio di Giletti! Donato, stringi l'inquadratura mentre mi strappo la camicia! Tiè! Guardate qua, nemici del pensiero unico! Vedete queste pustole purulente? Sì, stamattina, solo per voi, mi sono piantato una siringa nei capezzoli con dentro un virus misterioso che ho rubato dal frigorifero dei poteri forti a Davos! E adesso chiedo a voi, idraulici, tabaccai, disoccupati che mi seguite, che malattia ho contratto, eh? Che malattia ho contratto? Vai col sondaggissimo, Donato, vai! Risposta 1. La scabbia delle talpe. Risposta 2. Il bicazzo dello squalo leopardo. Risposta 3. L'alito di culo degli avvoltoi. Risposta 4. Il tifo del tofu. Cioè, una pandemia per eliminare i suoi vegani, capito? Capito che furbi al World Economic Forum. E allora sbrigatevi a rispondere prima che arrivi il battaglione Pfizer per insambiare tutto e sostituirmi con un clone di Paul McCartney e del cantante dei Bee Gees insieme. Vediamo il servizio, dai, vediamo il servizio.
1: Cancaminin, fammi un boc***in. Eh sì, perché se nel mondo giusto e vero di Mary Poppins, dove le donne stavano a casa, mettevano la gonna e pisciavano da sedute, il carbone era una romantica risorsa che ispirava canzoni d'amore, ai tempi di Draghi Malfoy è diventato addirittura un veleno. Manco fossimo quella zoccola di Biancaneve. Succede così che il signor Armando Barbagallo, che da anni aveva raggiunto l'autosufficienza energetica, bruciando i propri rifiuti, ma anche dannosi gabbiani e pericolosi scoiattoli nel salotto del suo misero appartamento alla periferia di Alassio, si è visto recapitare una multa salatissima per, udite udite, disastro ambientale. La sua turbina, collegata ad un sofisticato reattore a forma di bidone di greggio, con la quale il signor Barbagallo alimentava elettrodomestici, lampade e una pianola farfisa, è stata infatti sequestrata dalla Guardia di Speranza, con la scusa che fa un po' di fumino. E adesso il signor Barbagallo, oltre a rimbiancare il salotto, sarà condannato alla schiavitù delle bollette in rubli solo per aver inventato una fonte di energia alternativa che non piace ai signori del petrolio. E in più, fra poco, esce pure il film di Hulk Donna con la ficca verde e le mestruazioni radioattive. Che schifo!
0: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma come fa il nostro a definirsi un paese libero se non puoi nemmeno decidere cosa fare della tua spazzatura? Roba che hai pagato col sudore della fronte! Mica te la regalo la spazzatura, eh? Ma c'è di più! Guardate il monitor, guardate! Guardate queste foto scattate dal nostro drone sopra Palazzo Chigi! Vedete tutti questi armadi in mogano? A cosa servono, eh? Ve lo dico io, presto il governo dei peggiori ne installerà per legge uno in ogni casa. E sapete cosa c'è dentro l'armadione? Sapete cosa c'è dentro? Uno scheletrone demoniaco che vi tira i piedi nel sonno se accendete il condizionatore! A voi, e peggio ancora, ai vostri figli, ai vostri bambini! E queste sono le prove, queste foto sfocate in bianco e nero dall'alto del 51! Altro che Orwell! Ma vediamo il secondo servizio, dai, perché questo è troppo, vediamo il secondo.
1: La pistacchiella fa intostare la fava. Alcune ricerche lo confermano. Ma ovviamente non ce lo dicono. Eh già, perché sarebbe un duro colpo per Big Pharma se si scoprisse che senza la dittatura delle ricette e le costose pillole blu del Vaticano si può ottenere il pene duro con la pistacchiella. Una crema spalmabile tipica dell'interno della Sicilia, la pistacchiella, che spalmata sull'organo riproduttivo maschile in modiche quantità e lasciata solidificare al sole, garantisce un'erezione duratura che può arrivare fino alle 3 settimane se non si entra a contatto con l'acqua. Ma allora perché nessuno parla della pistacchiella? o come dicono da queste parti, uvir di cufa minchia rura de marmo. Semplice, perché la ricetta originale di Don Peppe Trivella, padre della pistacchiella, non contiene grafene, cioè la sostanza che il gruppo Bilderberg userà per controllare l'umanità tramite il 5G. E intanto, in un paese dove non si fanno più figli, la gente pensa a fare i cessi per i travestiti negli aeroporti. Che squallore!
0: Merda, schifo! Meno male che ci siamo noi ad informarvi, amici che si fanno delle domande, altrimenti su questo pianeta non ci sarebbe nemmeno più un bianco! Fuori da culo, torna la prossima settimana su Rete 4, il canale con ben 5 programmi controcorrente invece che i soliti 3 di tutte le altre reti televisive del mondo. Ora mi infilo in questo scafandro e vado sul fondo del Pacifico a giocare a strip poker con gli alieni da cui tutti discendiamo. Donato, tu soffia nel tubone per tenermi in vita, mi raccomando, senza fumarti le camere come l'altra volta, che mi puzzano poi tutti i vestiti. Dai, vado!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Mi hanno dato il numero di questa nonna da chiamare, ma se non mi date i nomi io come faccio a chiamarla? Basta, mi ha scritto mia nonna analfabeta mangiatopi. Età 85 anni. Vabbè, vediamo se risponde. La chiamerò analfabeta. Pronto?
3: Pronto?
2: Analfabeta?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Sei analfabeta?
3: Vaffanculo!
2: Mi sa che non lo sei allora.
3: Ma
2: mi sa che sei leggermente volgare. Ciao analfabeta! Sono Tony, Antonio. Mi hai mandato a quel paese.
3: Devi smettere di molestarmi. Io no. Non lo so niente, non ti conosco e non ti voglio sentire.
2: No, vai, aspetta, intanto togli quei cazzo di elastici dalla linea.
3: Lo devi smettere, vai a lavorare se non c'è il lavoro.
2: Ma no,
3: non
2: ce l'ho lavoro. Ma no, ma fammi parlare, sono Tony, Antonio.
3: Allora?
2: Ma sono Antonio. Ti ricordi di me?
3: Vaffanculo!
2: Oh! Mugliaia mangiacazzi! Ma pensa a te sta bastarda! Che bello! Mamma mia, mamma! Lo vorrei stringere, veramente!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Eccoti! Ma non ti arrabbiare, possiamo parlare un attimo?
3: Vaffanculo!
2: Ragazzi, sono le vecchie fiamme degli anni 90, eh. Questa era, mi pare, 98-99, quando c'era Stardust, ti ricordi? Quella faceva...

0: Pronto?
1: Ciao Anna.
0: Pronto?
1: Anna, mi senti?
0: Pronto?
1: Mi senti, Anna? Anna?
0: Pronto?
1: Mi senti? Pronto, Anna?
0: Pronto?
1: Sono Tony.
0: Pronto?
1: Anna, mi senti adesso?
0: Adesso sì.
1: Ah, mi scusi perché l'ho chiamata prima. Ma non si sentiva il telefono, mi sente meglio?
0: Parli più forte, non riesco a un momento che abbasso la televisione.
1: Sì, va bene signora.
0: Un momento.
1: Va bene.
0: Scusi, mi dica.
1: Ah, ok. Senta, sono Tony, Antonio. Tony cazzo, il DJ.
0: Ma chi sei?
1: Sono Antonio.
0: Beh, non ti conosco e non so chi sei. E allora vaffanculo, non so chi sei.
1: No,
0: vaffanculo.
1: No.
0: Rompimi i coglioni.
1: Ma mi fai parlare? Pronto? Provo a richiamarla perché devo scadarla bene.

0: sento.
1: Adesso mi senti?
0: Ti sento, oh, ma che cosa per chi sei?
1: Come stai? Sono Antonio, Tony, DJ, come stai? Tanto tempo fa ci eravamo conosciuti, ti ricordi in discoteca?
0: No, no, mi ricordo niente, tu ti sbagli con un'altra persona.
1: No, che venivi...
0: non sono io.
1: Ascolta,
0: non
1: venivi...
0: sono io.
1: Ma facevi
0: tu
1: la vocal...
0: ti sbagli con un'altra persona.
1: Ma facevi...
0: smetti di chiamarmi.
1: Ma
0: Ma
1: mi fai parlare, così almeno ti spiego. Ti ricordi che venivi, facevi la vocalist, che sparavi i cancri, ti ricordi?
0: Cosa?

0: fatelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, quella brutta troia di tua madre, una grande
1: puttana. Sì, ma non esagerare.
0: Un tifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri della polizia e vattelo far mettere in culo, chissà che è il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo alle gambe, così non potrei neanche pisciare. Ma...
1: Pronto? Pronto, signora? Ragazzi, questa qua l'avevo limonata talmente tanto che era svenuta, me lo ricordo, poi l'ho lasciata lì in un parco fuori dalla discoteca.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.

0: Oggi, Wender vi porterà nel film Terminator. Vediamo come reagisce la gente nel sentire al telefono un vero Terminator.
1: Accidenti, hai una moneta?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: Io non capisco che dite.
3: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
2: Come?
3: Ho in memoria tutta l'anatomia umana. Negativo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica.
0: Sì, computer... vaffanculo, parla nome e cognome in italiano.
1: Sono un Terminator.
0: Vaffanculo assorbe.
1: Negativo.
0: Pronto?
1: Ricevo dei segnali che si possono
0: Pronto?
1: Definire dolore. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer.
0: Senti un po', se sei una persona civile,
1: sì.
0: Devi dire chi sei, dove sei e che vuoi.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: E allora vaffanculo, scese il figlio e va a team.
1: Più ho contatti con umani. Negativo. Di regola il soggetto copiato viene terminato. Esatto.
0: Pronto?
1: Perché?
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Senti, se sei una persona civile, parla di chi sei, nome e cognome e fatti capire.
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Vaffanculo assurdo!
1: Perché me l'hai ordinato? Esatto. Negativo.
0: Pronto?
1: Di regola il soggetto copiato viene
0: Senti, chi sei? Puoi dire chi sei, chi non sei, se figlio, se c'hai padre o se figli di Carnota.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: Vaffanculo, se figli e non chiamare più.
1: 120 anni con la batteria in dotazione. Negativo.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì.
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Ricevo dei segnali che si possono definire dolore.
2: Da dove ricevo i segnali?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: E ora adesso mi metto giù in pace.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
2: Va bene, ascolta una cosa, a me non me ne frega un gran cazzo.
1: Negativo.
2: Come negativo, di c***o? Dovete una roba?
1: Negativo.
2: Ho andato a parlare d'ordine, d'opera, c***o.
1: Negativo.
2: Bestia?
1: Esatto.
2: Ah, bestia, sì.
1: Sì.
2: E allora bestia tutta la vita, Dio.
1: Esatto.
2: Ok, oh, vedo. Vado a caccia di chi è Sarah Connor.
1: Missione non prioritaria.
2: Non è più prioritaria Sarah Connor.
1: Perché me l'hai ordinato?
2: Ciao, ora vedo.
1: Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose.
2: Ah, sì? E io ti sì e mi imparo.
1: Esatto.
2: Allora, ripeti con me.
1: Sì. Esatto. Perché? Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
3: Prossimamente, nel Wonderland.
4: Lo Zodi 105.
3: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
5: Pronto?
6: Corinne?
5: Sì, chi
6: Ciao,
5: è?
6: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti ricordi?
5: No.
6: Quando suonavo alla Baia Imperiale, quando tu eri Lady Moon, ti ricordi?
5: Allora, Lady Moon mi ricordo, Baia Imperiale sono stata, ma non mi ricordo.
6: Lady Moon?
5: Sì, Lady Moon, sì.
6: Ti ricordi? Ci siamo conosciuti, ti ricordi di me, no? Che c'è anche tuo figlio, che come sta?
5: Che sta bene, lavora.
6: Quanti anni ha adesso? Grande.
5: 35.
6: Come passa il tempo, mamma mia. Sì. Sì.
5: Ho anche un altro maschio che ha 28 anni.
6: Ah, quello l'hai fatto dopo, con chi l'hai fatto, quello più piccolo? Senti, Corinne, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai con te una mia giacca di jeans che ti avevo lasciato. Era una sera, mi ricordo che eravamo usciti in macchina da locale quando l'aveva chiuso e ti avevo accompagnato in hotel. E io avevo la Porsche Cabrio e pioveva tantissimo e ti avevo messo la giacca sulle spalle. Poi tu sei entrata in hotel, ti ricordi?
5: Ah, questo non mi ricordo.
6: Mi hai chiamato poi dalla finestra, mi hai detto vieni su. Ti ricordi? Mi ha fatto una notte incredibile proprio.
5: No, ma sei sicuro?
6: 35 anni fa era, poi sai, magari mi viene a pensare anche che sai com'è, però meglio di no, meglio che lo tieni tu il ragazzo, tanto ormai è già grande. Meglio di no, meglio che lo tieni tu il ragazzo, tanto ormai

0: c'è il mio logo che è un cazzo enorme con una cappella fiammante proprio con la cresta di gallo che spara i tuoni.
1: Ho capito,
0: con
1: però
0: la firma Tony Cazzo.
1: Non l'ho mai avuta sta giacca.
0: Non ce l'hai. Ma ti è cambiata la voce? Come mai?
1: Eh?
0: Ti ricordi che facevi sb**** in gola?
1: No. Ma ragazzi, tua madre, non sono più ragazza, per forza mi è cambiata la voce.
0: Lo so. Mamma mia, che gargarismi facevi. Mamma mia, proprio le colate. Va bene, senti Corinne, magari se possiamo vederci, magari ci andiamo a bere qualcosa, magari facciamo una diciamo un revival dei vecchi tempi, Una bella inculata in hotel secca. Una bella inculata padronale, quella dicevo io, ti ricordi che io entravo coi cavalli?
1: No, questo
0: non è. Remember the Dimon.
1: Non so se mi è scambiato per un'altra persona, io sì, particolare non me li ricordo proprio.
0: Ma come Corinne, ti ricordi che facevamo sempre anal? Ti ricordi?
1: No.
0: Mamma mia, vabbè, è successo tanti anni fa, Io parlo di più di 30 anni fa, proprio.
1: Sì, però. Non mi ricordo se è la mia persona con lo stesso nome.
0: Cioè il progetto del traforo del Freius l'hanno preso dal tuo anno, capito? Cioè si sono diciamo orientati sul tuo buco del culo. Va bene, senti Corinne, allora ti saluto. Se non hai la mia giacca dei jeans ti mando un abbraccione,
1: Anche a te.
0: Sei stata gentilissima.
1: Prego.
0: Ciao Corinne, grazie. Salutami mio figlio. Ciao.
2: Adesso Tony Cazzo chiamerà la vecchia sparacancri.
0: The two membrone.
3: Pronto?
0: Anna!
3: Sì!
0: Ciao, sono Antonio! Tony! Tonino!
3: Beh, guarda, io non...
0: Ti ricordi? Ero il figlio del lattaio.
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo episodio di Tony Cazzo. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto fatto.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: È perlizia.
4: Vai, dai.
6: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti. Alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Benvenuti alla base di Bergamo Fondale. Si prega di decontaminarsi prima di accedere alle zone comuni. Grazie.
1: Bergamo Fondale? Figa, che storia!
2: Sì, amore, che film! Prima era Bergamo Alta, poi Bergamo Spiaggia, poi Bergamo Sommersa e alla fine Bergamo Fondale.
1: Sì, ma se Bergamo Alta è sul fondale, quanto cazzo si sono alzati sti minchia di mari?
2: Vedi tu, l'Himalaya è un'isola.
1: E perché viviamo su una merda di vetro e non andiamo a vivere lì?
2: Perché le poche zone di terra sono occupate dalle multinazionali come porte di rifornimento.
1: In che senso? Non ho capito. Ci sono i benzinai?
2: No, no, benzinai. Rifornimento viveri. Commercio. Tipo sull'isola ex Cervino c'è la stazione McDonaldson.
1: Figa, fanno i panini sul Cervino?
2: No, non è un fast food. È una stazione per il commercio dei beni essenziali.
1: Tipo il silicone Saratoga sigillante per la doccia?

0: No, non credo esista più silicone sigillante Saratoga. Poi no, beh, sembra un bene essenziale.
1: Cazzo, no!
0: E dai, amore, non credo ci sia bisogno di disperarsi così per un silicone estinto. Ci sono altre soluzioni tecnologiche più moderne per sigillare.
1: Ma che cazzo me ne fotte del sigillante, scemo? Sono incazzata come un puma perché devo fare la decontaminazione, che palle!
0: E vabbè, amore, che vuoi che sia? Ci dobbiamo solo spogliare e passare sotto il decontaminatore.
1: Sì, ma cazzo, me lo sono dimenticata, ho le mutande bollate!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: A furia di scorreggiare Cece è arrivata la primavera!
0: E in che senso, scusa, non capisco.
1: E la marmotta è uscita dalla tana per respirare la brezza primaverile.
0: Continua a non cogliere.
1: Ho dato un colpo di pennello a Rembrandt.
0: Teso, ste metafore sono troppo criptiche per me. Potresti essere più diretta.
1: A parte che la prossima volta che mi chiami Teso, ti lancio un arto verso l'orizzonte tenendo fermo il resto del corpo con un macete conficcato nel torace. Comunque sei un cazzo di stupido. Come lo dici tu quando ti cacchi la tana con una strappaculo?
0: Ah, forse ho capito.
1: Mi sono cacata con una scorra linguata e ora c'ho la firma sugli slip.
0: Ma che schifo, amore!
1: Lo so, ma so che ridi sempre quando la spingo e faccio rumore. Allora ci do d'addome.
0: Ma, no, veramente non ho mai riso alle tue arofagie rumorose dichiarate. E tanto meno gli astanti.
1: Ma come, Gian Claudio? Ma se quando ho fatto la tripla col ciuffo a Jesolo nel 99 hai riso così tanto che hai avuto un colpo apoplettico?
0: Ma è stato a Jesolo nel 99 e noi siamo assieme dal 2014.
1: Che pezzo di merda! Tu pisci sui nostri migliori ricordi. Avrei voglia di fottermi un nano mentre guardi legato con il cappello da Capitan Findus.
0: E la Madonna, che fantasia descrittiva nell'atto minacciatorio! E assoluto sprezzo dell'equilibrio di coppia dovuto al reciproco rispetto dell'intimità coniugale.
2: Prego, signora benessere, tocca a lei, proceda pure verso il decontaminatore.
1: No, non ci vado.
2: Mi perdoni, ma non è possibile, non potete accedere alla bolla settica di Bergamo Fondale senza essere decontaminati.
1: Ma fottiti, schiavo del sistema.
0: Amore, dai, una macchia di cacca, piega gli slip che non si vede.
1: Ma poi fai guardare la topina di tua moglie a tutti e non dici niente.
0: Amore, siamo ai 35 solo oggi. L'ha detto al controllo, ha visto fino adesso più uccelli e passere di un ornitologo. Secondo te, la nudità può essere ancora un problema?
1: Allora vai prima tu.
0: E va bene, che problema c'è? Te, ciapa!
2: Accidenti, dottore, complimenti!
0: Che cosa, scusi?
2: No, dico, mi perdoni, ma non esistono più così.
0: Ma che cosa?
2: È pazzesco!
1: Amore, perché ti fissano l'uccello tutti?
0: Non lo so, mi sento anche un pelino in imbarazzo.
1: Quindi la roba dell'ornitologo è una cagata. Aspetta, ma guarda gli altri cazzi, sono mignoli.
0: Mamma mia, vero? Sono molto più piccoli di come erano 100 anni fa.
2: Siete dei criogenizzati?
1: Sì.
2: Ah, ecco, quelli come voi hanno i genitali diversi, il pene maschile è diminuito di dimensioni per via della riproduzione in vitro, involuzione spontanea, insomma.
0: Porca troia, che notizia!
1: Amore, qui sei un superdotato!
0: Sì, cazzo, finalmente una giusta! Chi è Bosoni? Chi è?
1: Chi cazzo è Bosoni?
0: È un compagno delle medie che mi sfoteva perché aveva i peli sull'uccello e io no. Fatto sviluppo tardivo.
1: Figa, sono sposato ad un superdotato! Se avessi ancora amiche vive che non hanno concimato i mari, saresti il centro di tutte le discussioni sui cazzi mentre ci ubriachiamo di sbagliati aspettando il Maghreb con le palline per lo sfascio.
0: Ah, è io che pensavo parlaste di moda.
3: Registrazione avviata.
0: Hai capito, caro diario del futuro? Super notizia! Nel futuro sono uno stallone, poi fucilone! Cioè, praticamente il mio pene da normo dotato, dopo 100 anni è un mitra a confronto agli altri. La notizia si è sparsa in fretta e devo dire che un pelo ci sto calcando la mano anche io. Me la godo, insomma. Ho preso tutte di 2 tagli in meno, molto attillate sul pacco, e me la gozzoviglio camminando fra gli sguardi assatanati delle donne della base. Figa, è dura la vita dell'oggetto del desiderio. Solo che cosa ficca non l'ha presa benissimo. Ieri mi ha dato 13 cinghiate in un raptus di gelosia. PS, anche gli uomini mi fissano il pene. PS2, sono divenuto oggetto di studi andrologici. PS3, anche le delfine con le tette mi fissano dei vetri. PS4, è la Madonna che ansia.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, che vuoi
3: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
4: guardala, andate
3: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
4: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose,
4: un po' di persone,
3: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
4: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre questo mio fa.
6: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
3: Perché sai Mediaset. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Migliorissimo amico.
2: Oh, ma che bella voce.
3: Ma quanto sei bello.
2: Ma quanto è bella la nostra amicizia.
3: Madonna.
2: Non la puoi intaccare, ma che bella è.
3: Amico.
2: Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
3: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
2: Guarda che è incredibile. Mamma. Pensa se tu fossi donna.
3: Mamma mia, saremmo la coppia perfetta. Abbiamo gli stessi gusti nell'abbigliamento. Se fossi una bella figa, però, saremmo perfetti, amico.
2: Guarda, la coppia del secolo. Brad Pitt,
3: Angelina Jolie, ecco.
2: Ah, sì, scusa, si mette platinette.
3: Senti, ma guardando da questa parte, no? Diciamo, chiamiamola, guardando il lato destro, ecco, per intenderci, no?
2: Noi siamo monolato, ma sorry.
3: Esatto, noi siamo monolato.
2: Non riusciamo ad avere...
3: Questo lato di bellezza, ricchezza, possedimenti...
2: Cavalli.
3: Sì, cavalli, cioè, gioia, felicità, giustizia,
2: bello,
3: amore per gli animali,
2: per la natura.
3: Poi a un certo punto con l'occhio, quello che non dovremmo avere, io preferirei averne uno solo montato,
2: diciamo l'opposto del destro.
3: Esatto,
2: sì, l'opposto del destro.
3: Sì, si intravede sporcizia, schifo, tristezza,
2: maglioni fradici,
3: vestiti male, grigliate tristi,
2: sudore ovunque.
3: Ecco, è qua.
2: Ma perché?
3: Ti vuol parlare.
2: Ma perché cosa vuole?
4: Siete sempre a guardare la mia vita. Io sono il vostro Netflix.
2: Stai importunando su. Io ti faccio causa.
4: E io sono il tuo Netflix, Gigi. Tu non riesci a vivere senza di me.
3: Ma...
4: cioè, sono la tua fonte di ispirazione. Sei sempre lì a guardare
2: persona,
4: quello che faccio io. Sono il tuo Novella 2000.
2: L'unica persona che non può mancare nella mia vita è la persona che ti siede accanto. È l'unica. Tutto il resto può mancarmi. Comunque, scusa, a proposito, visto che giustamente io avevo inizio a fare, ho detto perdiamo un po' di tempo e soprattutto intristiamoci.
3: Mm-mm.
2: Cosa ho fatto?
3: Cos'hai fatto?
2: Ho guardato il tuo profilo Instagram, Alisei.
4: Che giornata ieri.
2: Giornatona. Giornatona. Se mi avessero detto rifai questa giornata o due mesi a San Vittore, non avrei avuto dubbi. Ma proprio zero,
4: Borgo Po, non ti dico nient'altro.
2: Ci avviciniamo. Ho visto che hai già ci avviciniamo alle vacanze, no? Giusto, anche ci
4: sì, vado in Marocco,
2: sì,
4: bellissimo.
2: Sì, sì, sì.
3: Ah, mamma mia, sei città imperiali.
2: Quindi allora diciamo, il mio amico è perennemente in vacanza, giusto?
3: Sì, sì, beh, sì. Vivendo a Miami.
2: Dico, brutta, non lo so io. 365 giorni all'anno di sole, mare e bel tempo, brutto, non lo so. Io purtroppo dovrò ritirarmi nella mia magione pugliese.
4: Cazzo, viaggione!
2: No, maggio.
4: Ah, vai dai parenti di giù?
2: Ma maggio non è un mese dell'anno, è magione. Non è il mese in cui raccogliere le ciliegie.
4: Allora vai giù, fai i pomodori, bagni un po' l'orto, poi la passeggiatina, gelato.
3: Alice, il mio amico non è che va in Puglia, è la Puglia che va da lui. Cioè, non so se hai guardato le foto della sua casa.
4: Sì, ma mi ricordo. Allora,
3: Castello è forse riduttivo.
2: Allora, io lo sai, io sono umilissimo. Io non voglio la mia umile dimora pugliese di 600
4: metri. No, ma io mi ricordo, Gigi, che 10 anni fa era di moda andare in Puglia. Poi adesso, sicuramente non sarai solo, ci saranno quei 10-12 milioni di persone ad agosto.
2: Allora, ti ricordo che dove io vado abitualmente a mangiare, l'anno scorso c'era Madonna, non Madonna la cantante, i Beckham, chi altro? Bardem.
4: Sì, ma poi loro sono andati via e sei
3: andato. Dove va Lisei? C'è Barbon?
2: Alvaro Vitali.
4: Ragazzi, ma io sono una persona giovane, io vado all'avventura, deserto, città imperiali.
2: Allora, parliamo allora della vacanza. Allora, Mattoli, diamo credito. Allora, hai scelto una bella meta.
3: Sì,
2: ci sono stato anch'io, bellissima. Io l'ho fatto in modo diverso. Cioè, tu cosa fai? Giro dei souk?
4: Ti dico due o tre tappe, così ti faccio venire la colina in bocca.
2: Sentiamo, dai, sentiamo.
4: Allora, arrivo a Marrakesh.
2: Tu arrivi lì, arrivi a Marrakesh.
4: Sì.
2: Ok, vai. Hotel. No,
4: hotel, no, vado a dormire in questa tenda nel deserto.
3: No.
4: Sì, sì, tenda bellissima nel deserto roccioso però, prima notte.
2: Tenda, scusami, la toilette? Vabbè, voi.
4: No, beh, a contatto con la natura.
2: Voi da quella parte lì del mondo non la vuoi.
4: No, no, a contatto con la natura, scorpioni, serpi, cioè è una roba.
2: Sabbia, cioè quando finite sabbia, una rimescolata.
4: Sì. Sì, due pedate dietro con la sabbia, via, tutto torna nel grande ciclo della vita.
2: Scusami, tu arrivi a Marrakesh, prendi la capture, quella marocchina.
4: Prendo la capture, cioè, bravo, anche lì ho preso la capture.
2: Quella marocchina,
4: sì, esatto.
2: Quella che invece dei cavalli c'è i cammelli dentro.
4: No, sono tutte marroni. Cioè, non c'era tanta scelta sul colore.
2: Ah, 15 cammelli, non ci sono i cavalli.
4: Sì, ma a me non serve, perché sai, io vado nel deserto, comunque, cioè, non è che si può andare veloci.
3: Ma
2: Madonna, quindi scusami, arrivi a Marrakesh, tenda.
4: Tenda,
2: fai,
4: sì.
2: E fai...
4: Una notte in tenda.
2: Una notte.
4: Giusto, vabbè, perché per temprare, capito, l'animo del deserto. Poi riprendo la macchina e vado a Essaouira.
2: Sì.
4: Beh, Essaouira.
2: Adesso, bella, anche lì hotel 5...
4: No, lì prendo una cosa nel Riyadh, una cosina rapida nel Riyadh perché arriviamo tardi. Prendo questo appartamento nel Riyadh, molto bello, vista mare.
2: Possiamo vedere le foto.
4: Airbnb. Che tra l'altro, sai che
2: vorremmo vedere le foto di questo appartamento.
4: Adesso non ce l'ho sotto mano, te le mando. Comunque, poi quando sarò là.
3: Aspetta,
2: no,
3: ma amico,
2: me lo devi dire, amico, che preparo il telefono perché non è abituato a quelle fotografie.
3: Amico, ma lo capiamo subito. Quanto paghi a notte?
4: 66-70, un appartamento nel Riyadh.
2: Ma nella casa popolare, quelle case popolari lì. Ma scusami, ci sono i letti oppure tappeti?
4: No, beh, c'è il sofà, cioè il si dorme sui cuscini.
5: C'è solo il materasso senza la rete.
4: No, ci sono questi cuscinoni tutti intorno alla narghila e si dorme così. Come dormono loro sul divan?
2: Ma i bambini?
4: I bambini dormono sui cuscini, è bellissimo, tutti questi cuscini sul divan.
3: Madonna, ci avranno le zecche, le pulci.
2: Ma tu hai idea l'ultima volta che hanno lavato quei cuscini?
4: Ma no.
2: Prova a immaginarti.
3: Se Alizé dovesse partecipare a Pechino Express, per lui sarebbe una vacanza 5 stelle.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
1: The two membrone.
2: Pronto?
1: Anna!
2: Sì!
1: Ciao, sono Antonio! Tony! Tonino!
2: Guarda, io non...
1: Non ti ricordi? Ero il figlio del lattaio.
2: Cosa?
1: Ero il figlio del lattaio. Te lo ricordi la latteria che ha chiuso? E sono DJ, adesso sono un DJ, mi chiamo Tony Cazzo, sono famosissimo e faccio le serate in discoteca.
2: Guarda, non mi ricordo mica, sai,
1: Ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi tu la mia giacca di jeans con la toppa dietro. Perché l'avevo in negozio da mio papà quando faceva la batteria.
2: Ma io non ti conosco neanche e mi stai parlando di una giacca che proprio, cioè, non ti conosco, non so chi sei.
1: Allora,
2: chi sia.
1: Ma sì, mi portavi anche i sepe e le caramelle. Allora, ti spiego come sono alto 1,80, cioè i capelli, sono pelato sopra ma ho i capelli a coda dietro. Con la camicia, il petto peloso.
2: Ma comunque guarda,
1: è un cazzo gigante.
2: Parli con un'altra persona perché io non ti conosco.
1: Ah, ok, mi dispiace.
2: Tu ti sbagli con un'altra persona, mi dispiace.
1: Ti ricordi che passavo sempre con lo scooter sotto casa tua, come facevo l'elicottero con l'uccello?
2: Guarda,
1: te lo ricordi?
2: Non mi dice niente, guarda, scusami, ma tu ti sbagli con un'altra persona.
1: Ho capito, però non si accende,
2: D'accordo.
1: Devo farti accendere.
2: Ciao.
1: Anna Maria, non buttare giù, aspetta, Anna, pronto? Anna? Non si è incendiata, ragazzi, non ha tirato niente sto giro. Proviamo a richiamarla. Adesso non so se esordire con lurida lercia o stronza, per farla innescare.
2: Pronto?
1: Dai, non fare la stronza, che ti ricordi di me?
2: No, guarda, come mi dispiace, ma tu ti sbagli con un'altra persona, scusa.
1: Ma non mi tiri niente, eh?
2: No.
1: Bene.
2: Guarda, la memoria è buona, la mia.
1: Ma era una giacca di jeans, Anna, sentimi, Anna, era una giacca di jeans blu, tipo quelle che portavano i Guns N' Roses.
2: Ma tu mi puoi parlare di 100 giacche di jeans blu? A me non dice niente, hai capito? Perché neanche te non ti conosco.
1: Ma venivi sempre a ballare alla discoteca dove mixavo io.
2: Io, guarda, discoteche, io non sono mai andata in una discoteca,
1: Ti vestivi come Cyndi Lauper, un bel troione.
2: No, io sono andata, io ho sempre ballato nella mia vita.
1: Dimmi.
2: Con mio marito, con amici. Io in piedi una discoteca non sono mai andata.
1: Ma lei andavi a ballare lì
2: con un'altra persona.
1: Ma andavi a ballare liscio, no, Anna?
2: Io ho ballato tutti i balli possibili.
1: Che bello.
2: Ero brava a ballare.
1: Sì, il cia-cia-cia.
2: Mi piaceva da morire.
1: Il cia-cia-cia lo balli?
2: Tutto.
1: Il cia-cia-cia.
2: Anche quello, molto.
1: La polca?
2: Mi è piaciuto tantissimo.
1: La polca?
2: Guarda, però tu ti sbagli con un'altra persona. Scusami,
1: sai che ho fatto un nuovo disco che l'ho intitolato Polca, ma... È bellissimo.
2: Guarda...
1: Ho fatto dei dischi anche io.
2: A me non dici niente, hai capito?
1: Mi dispiace perché mi ricordo di te, eri anche una bellissima donna ai tempi. Adesso sarai catafalco, sarai.
2: Una bellissima donna, adesso sarò una discreta signora, comunque cerco di mantenermi, ma insomma, dai.
1: Senti, ho sui 50 anni, se vuoi due colpi io te li do, non c'ho problemi.
2: Cosa?
1: Dico, io ho 50 anni adesso, ma dico, se vuoi due colpi, io te li do,
2: Due?
1: Due colpi. Ti chiavo il culo, non so come posso dirtelo. Hai capito?
2: Ma...
1: Cosa?
2: Non capisco cosa vuoi dirmi.
1: No, ti do due colpi. È un modo di dire, dico, facciamo l'amore, capito? Se vuoi facciamo l'amore.
2: No, guarda, guarda, ho capito cosa intendi, guarda, hai sbagliato persona, sai.
1: Ah, vabbè, niente, hai chiuso i battenti, hai chiuso le porte adesso, basta.
2: Non è che ho chiuso le porte, bisogna, per fare certe cose bisogna, cioè, avere, capirsi e avere... tante cose assieme, insomma,
1: ah,
2: ecco,
1: ho capito.
2: D'accordo.
1: Ah, ho capito,
2: guarda,
1: devi essere
2: con un'altra persona,
1: innamorata. D'accordo. No, no, io ho il tuo numero, Anna Maria. Non fare, non chiudere, per favore. Anna, pronto? Non sono riuscito ad accendere la vecchia sparacanche, ragazzi. Ho fallito. Basta, me ne vado al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliola sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Dai. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza, porca troia.
6: Ma che schifo!
11: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi, scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
6: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
15: Ah, bene.
14: Presenta
16: la famiglia porno.
17: Basta, non dire più una parola.
16: Porno.
18: Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
17: Leccami i coglioni.
16: Porno.
19: Pronto?
17: Leccami i coglioni.
19: Pronto?
17: Succhialo che non voglio. Vieni sul fuoco nelle vene.
19: Pronto?
17: Oh. Ah.
16: Oh. Porno.
19: Pronto?
17: Basta, non dire più una parola. Ecco, brava.
16: Porno.
19: Pronto?
17: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
19: Ma se ti mangi di palle, vai a tirare il famoso, vaffanculo.
17: Con la lingua tutta la punta, così.
16: Porno.
19: Senti, non ci scorciare i palle con il telefono là tutto controllo. E faccio così.
17: Mettilo in bocca.
19: Hai capito? Ma vuoi chiamare il carabiniere? Lascia il telefono aperto.
17: Con la lingua, ti prego.
16: Porno.
17: Basta, non dire più una parola.
20: Che sta così, eh? Che è successo?
17: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
20: Ah!
17: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
20: Non capito un cazzo.
17: Leccami i coglioni.
20: Ah?
17: Leccami i coglioni.
20: Ti fai capire?
17: Mettilo in bocca. Più veloce con la bocca.
20: A solda.
17: Leccami la punta.
20: A solda.
17: Oh. Ecco, brava.
20: Allora.
17: Mettilo in bocca. Mettilo in bocca.
20: Non ho sentito, alza la voce.
17: Mettilo in bocca.
20: Se non alzi la voce, non ti sento.
17: Più veloce con quella bocca. Oh.
20: Hai capito? Ma non sei più vigliacco, perché vieni qua? Te lo metto di vieni qua. Lo faccio volutare, vieni.
17: Oh.
20: Ti nascondi dal telefono, vieni qua se sei uomo.
17: No,
20: se sei dal telefono, che uomo sei?
17: Basta, non dire
20: più. Ti faccio tutto quello che vuoi.
17: Succhialo che non voglia.
20: Vieni. Vieni qua.
17: Leccami così.
20: Ti faccio tutto quello che... Ma vieni però.
17: Non ancora.
20: Vieni qua, ti faccio tutto quello che vuoi. Vieni qua.
17: Oh.
20: Ti faccio tutto quello che vuoi. E vieni.
17: Non ancora.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Ora siete morto, perché non dici a se si figlia ci assomigli, figlio di cornuto.
1: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
2: Chiama la cappella!
3: Pronto?
1: Con la lingua, ti prego.
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Tieni, lascia se figlia, strafigli, di chi sei, vaffanculo la mamma, e non chiamare più.
1: Oh. Con la lingua, ti prego. Oh.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
3: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
3: Chi è?
1: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Aspetta un attimo, che ho le mie robe.
1: Oh.
3: Ecco. Aperto.

0: Mettilo in bocca.
1: Oddio.
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu, bum, bum, bum, blu, giù, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a Domellato. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: A Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone
3: Hour. Questi jeans, cos'è, Kede? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la.
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo sfinimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspia. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: This is a zoo only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Ho la pelle d'oca nel solo pensiero del servizio che sto per mostrarvi nel mio canale YouTube. Pensate che da quando io e la mia assistente ipertabagista e clamorosamente distaccata Priscilla abbiamo iniziato il nostro metodo di lavoro sul campo, mi sono cagato addosso già 3 volte. E la mia genitrice mi ha nascosto le mutande nuove e mi obbliga a circolare con delle tena assorbenti da uomo anziano, perché stufa di dover buttare pantaloncini tipo zuava facenti parte del mio vestiario tipico e che apprezzo molto per la praticità sopra al sandalo tipo Birkenstock. Pazzesco! Ma veniamo al mistero misterioso che vi mostrerò oggi. Ho la pelle d'oca! Di recente, grazie ad una vostra mail di segnalazione, mi sono recato nei boschi adiacenti all'oratorio dismesso Dognocchi, luogo che, a dire dei vicini di dimora, è infestatissimo da bambini spiriti mortissimi che nelle notti di luna piena cercano incessantemente le caramelle ciccone color viola, tipica chewing gum di misura grande che tanti denti hanno fatto cadere ad ignari piccoli masticatori. Bene, pensate che proprio lì dicono dimori una bestia satanica conosciuta con il nome latinoamericano di chupacabras, ovvero ciucciacabra. Questi esseri si nutrono del sangue di bestie anche grosse, come un labrador, e sono pericolosissime. Bene, come vedrete dal video, io e Priscilla lo abbiamo intercettato e abbiamo documentato la sua esistenza, proprio in provincia di Varese. Ma perché? Come è possibile che sia stato portato qui chissà da quale forza aliena? Ecco le immagini e tenetevi forte. Ah, mi sono ricagato addosso. Fortuna che ho un pannolone tena pronto a trattenere i lezzi mefitici della pasta con il tonno di ieri sera, dopo il transito nel mio tratto intestinale. Video. Eccomi, siamo nel boschetto dietro l'oratorio Dognocchi. Voi non potete sentire l'odore sgradevole. Forse frutto delle vittime putrefatte del chupacabras che dimora qui in questi boschi.
3: A me sembra cacca.
2: Zitta, Priscilla! Le feci hanno un odore diverso! Questi sono cadaveri!
3: Qualcosa si è mosso dietro di te nelle sterpaglie.
2: Il succiacapre! Non smettere di riprendere, Priscilla! Non farti prendere dal panico!
3: A me non me ne frega un cazzo.
2: Senti, questi sono sicuramente i versi del chupacabras che si sta nutrendo. Un verso orribile.
3: Sì, certo, il verso del chupacabras.
2: Chupacabras, incolta che non sei altro. Ecco, hai sentito? Mi sono cagato addosso!
3: Lo sento. Vuoi un tena di scorta che mi hai fatto mettere in borsa?
2: No! Non c'è tempo da perdere per cambiare la mutanda assorbente Tena Man. Stiamo per mostrare al mondo il primo chupacabras vivo!
3: Ok, però ti scazza se metto la mascherina? Puzzi tremendamente di merda.
2: Meglio, così la belva non ci attaccherà.
3: Ah, figo. Vuoi che mi caghi addosso anche io?
2: No, basterà la mia puzza a tenerla lontana.
3: Ok, grande, meglio, perché ho il perizioma.
2: Eccoci, Adesso sposterò queste sterpaglie. Ecco il Chupacabras.
4: Che c'ho fatto? Sto cagando, ragazzini di merda! Andate via!
2: Un mostro della foresta!
3: No, è un barbone che sta cagando.
2: Scappa, Priscilla! Ho dato un calcio ad una bestia! Probabilmente era il Chupacabras! Scappa!
4: Il mio gatto! Mi hai dato un calcio al gatto!
2: Scappa, Priscilla! Scappa!
3: Arrivo.
2: Ecco, amici. Pazzesco. Ho la pelle docchissima. In questo fermo immagine vedete nitidamente il Chupacabras davanti al mio sandalo tipo Birkenstock sgranare i suoi occhi malefici e quel subumano che si è palesato come un senza tetto che stava defecando era probabilmente la forma mimetica di una qualche entità sovrannaturale. Pazzesco! Ho la pelle d'oca! Caso chiuso! Ma torneremo ad indagare! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un like e non perdete il prossimo video dove masticherò il vetro sotto autoipnosi e poi vengo operato d'urgenza al policlinico in emorragia interna.
1: Le cose verissime.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
6: Che è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Questo è Wonderland.
3: In questo Wonderland verrà utilizzata la voce di un camionista veneto che manda un messaggio a Camilla facendole una dedica con il clacson del camion.
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla, senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco! Porco!
5: Pronto?
4: Ciao Camilla!
5: Ah!
4: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
5: Ma che te parla?
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
5: Ma ascolta, ma con chi parli?
4: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Porco! Perché te la meriti tutta?
5: Ciao Camilla, il mio cuore batte.
4: Senti il mio cuore come batte.
5: Ciao Camilla!
4: Ciao Camilla!
6: Il consiglio
4: oggi
6: sempre lo specialista.
4: Ciao Camilla! Porco! Porco!
7: Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
4: Porco!
5: Pronto?
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
5: Chi è che parla? Non riesco a capire chi sei.
4: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Senti il mio cuore come batte, come vibra.

0: e quando ha finito di scaricare.
1: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Vendetta!
3: Pronto?
0: Ciao Camilla!
3: Ha sbagliato numero!
0: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
3: Imbecille!
0: Camilla!
2: Senti che robe!
0: Volevo mandarti questo audio,
2: sì,
0: io!
2: Del
0: il mio cuore batte come...
2: Per telefono, che questo qui
0: è... Ciao Camilla!
2: Atta al semingo però, chi l'è?
0: Porco!
4: Pronto?
0: Ciao Camilla!
4: Pronto?
0: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
4: Ma hai sbagliato numero, ma va a cagare!
0: Camilla!
5: Ora tocca a lei. Sì, avete capito benissimo. La vecchia sparacancri.

0: Pronto?
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti questa trombata!
0: Cosa?

0: culo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva sopportare quando ti ha fatta. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato.
1: Camilla!
0: Una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. E vattelo far mettere in culo, chissà che è il più grande cancro che c'è sulla terra. Così non potrei neanche pisciare.
1: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe, porco!
0: Ma vaffanculo, deficiente!
1: Ciao Camilla!
2: Radio 105. Yeah.

0: avanti, biatchi! Questo è
1: Wonderland. Oggi ritorna l'attore porno più amato dagli ascoltatori dello Zoo di 105, dopo Rocco Siffredi. Jürgen. Trovato in un DVD di Wender, comprato nel 1998, in un periodo di magra. Provate ad immaginare Wender, con il birillo in mano, con questo film davanti, impossibile non ridere. Adesso però alza la cornetta e scanna un po' di veti.

0: Grazie. Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
0: Scusi, chi è lei?
2: Cappella.
0: Eh? Oh,
2: baciamelo piano.
0: Oh, ma lei è uno stronzo, eh? No. Pronto?
2: Guardalo bene, piccola.
0: Ma allora lei è scemo?
2: Guarda il mio c***o.
0: Sì, mi sembra proprio di sì.
2: Godi.
3: Vada il diavolo.
1: Bene.
3: Pronto?
1: Chi è?
3: Chi è? Vada quel paese.
1: Bene.
3: Chi è lei?
2: Godi.
3: Cosa?
2: Godi.
3: Ma vada a fare il pagliaccio.
2: Oh.

0: Pronto? Pronto?
1: Brava, pronto? Piccola. Poi succhialo ancora.
0: Che cosa?
2: Chi è? Bene. Diavolo,
0: Cappella! Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, si spompina.
2: Chi è?
0: Tu chi sei?
2: Ah, fanno io per bene. Venga, entri, maggiore. Bene. Diavolo, Cappella!
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Raffanculo a mamma.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Ora chi sei figli, strafigli, no. Figli di sua, di ignorante e fetente. Basta ancora chi te è morto.
1: Ecco.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto? Pronto? Ora ci sono figli, strafigli, cornote e figli di suetre.
1: Ecco.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella. Chiamo Cappella, Cappella.
5: Bene, il vecchio malvagio maledetto ha deciso di fare il gioco duro, quindi mandare sonda spara siero nel braccio destro, così da poter comandare il braccio dalla sede centrale degli scherzi telefonici.

0: Colpito, ora possiamo gestire il suo braccio, così sarà costretto a rispondere. Vai Wender, chiama.
1: Pronto?
2: Godi.
1: Uè, ricchione da merda.
2: Lo sento.
1: Pronto?
2: Girati. Vai, prendi la.
1: Uè, è morta, figlio di zoccolo. Cornote, figlio di puttana.
2: Ecco.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
4: Pronto?
2: Sono Claudio!
4: Sei bello, cosa vuoi?
2: Starnuto!
4: Cornuto sei tu e tutta la tua razza!
2: Camminare!
4: Camminare alla palazzo del merda!
2: Nuotare!
4: Mo!
2: Bastarda!
4: Alright! Pronto?
2: Scimmia!
4: Ciao amico!
2: Sono Claudio!
4: Claudio chi? Io conosco diversi Claudio.
2: Sono Claudio Cassetto.
4: Claudio Cassetto, ma no. E che utili dentro nell'armadio?
2: Dormire!
4: Ma dimmi, ma non hai niente da fare?
2: Autostop!
4: Ma sei proprio cretino, eh?
2: La pompa!
4: Madonna, questo caldo batte in testa, eh? Fatti furbo!
2: Scimmia!
4: Fatti furbo, caro, che il caldo batte in testa!
2: Scimmia di merda! La pompa!
4: No, è scemo!
2: Ignorante!
4: Sì, perché che lo conosce?
2: Bastarda! All right.

0: pronto.
1: Buongiorno, sono Claudio.
0: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
1: Bastarda.
2: Vendetta.
3: Vendetta.
2: Vendetta.
0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Dimmi che razza di merda, cosa vuoi?
1: Sono Claudio.
0: Fai sempre disturbare, mi hai detto un altro giorno, non posso chiamare con questo numero, no?
1: Sono Claudio.
0: Che non mi interessa, ma perché tu chiamare sempre, perché?
1: Ti chiamo perché sono pagato per rompere la minchia alle persone.
4: Dormire.
0: Vaffanculo.
4: Salutare.
0: Adesso chiamare la polizia, va bene?
1: An van Polizei.

0: sufficiente. Chissà che te venga il peggior cancro a prostata, così non puoi neanche approfittare. Deficiente, schifoso.
1: Saluti.
0: Maledetto schifoso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Ciao Chiara, non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
1: Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con Chiara?
3: Sì.
2: Ciao, io sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
2: No, vabbè, forse perché magari ti emozioni un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di followers su Instagram, Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
3: Buono, Pedro.
2: C'hai lì Pedro?
3: Sì, ma non è un chihuahua.
2: Ah, ok, no, perché se no era troppo una coincidenza.
3: Sì.
2: Cioè, ti giuro, pazzesco. Cioè, mi batte il cuore, veramente. Cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua, buona anche tu perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari, perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere. Se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
3: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
2: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo bagno più trattamenti top?
3: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
2: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, okay. Vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.
3: In che senso, scusa?
2: Io faccio una story e ti nomino. Tu non riesci più a tenere i cani che entrano in negozio. Sono troppi, non ci stanno, ok?
3: No, guarda, onestamente sto benissimo così. Non ho bisogno della tua...
2: Ma tu non,
3: del tuo consiglio,
2: tu non
3: di Instagram.
2: Tu non sai dove potresti arrivare.
3: Non lo so dove potrei arrivare.
2: Cioè, tra l'altro, se va bene, io consiglio anche alla padrona di Pedro di portare Pedro. Lei ha ancora più follower di me. Cioè, tu non hai neanche idea, Chiara.
3: Pazienza, io queste cose dei follower, ti dico, non mi interessano più di tanto.
2: Cioè, Chiara, hai presente le poste? Cioè, hai presente la mattina del sabato alle poste, la coda?
3: Non,
2: cioè,
3: ci vado mai in posta.
2: Va bene, immaginati una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
3: Sì.
2: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
3: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè è quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
2: Ma io non posso venire, non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
3: Pazienza.
2: No, glielo devo
3: anche
2: dire.
3: Se lo dici.
2: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
3: Mi stai svoltando la vita?
2: Certo, certo. Certo, certo.
3: Va bene, vieni.
2: Ok, vengo e non pago.
3: Va bene, facciamo così.
2: Ok, top.
3: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
2: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda ha capito, è troppo felice.
3: Allora, vediamo un attimo.
2: Stai brava, Gloria.
3: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
2: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi un po' più tardi.
3: Un po' più tardi, perché ora preferisci?
2: Beh, a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
3: Dopo le 3, ok.
2: Sì.
3: Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
2: Ok.
3: Va bene, ok. Perfetto, allora
2: ok, dica. Chiara, numero uno.
3: Va bene, perfetto.
2: Hai fatto
3: aspetto.
2: Un affare, Chiara, ciao.
3: Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao.
2: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua eletta. Niente, Pedro ha perso la testa, ok? Ragazzi, questa è una scenetta dello zoo, quindi è uno scherzo. Sappiate che c'è gente che si comporta veramente così e prende per il culo i poveri commercianti. Ma io, Gloria Gaynor seconda, ce la porto lo stesso.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, Leo, vieni.
3: Non ti azzardare.
2: No! Non mi... No! Mi sta pisciando addosso.
3: Ah, voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Aia!
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Se meno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce murta, fate scena.
0: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Cosa?
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Il tenente Drebin.
7: Cosa?
6: Il tenente Drebin.
7: Cosa?
6: Il tenente.
7: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: Nulla lo può fermare.
7: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
8: Pronto?
7: Tenente Drebin, squadra di polizia.
8: Sì, cos'è?
7: Voglio farle alcune domande.
8: Mi dica.
7: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
8: La moquette?
7: Cosa?
8: Dov'è la moquette, scusa?
7: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
8: A me? Sì, ma cosa vuol, tenente, scusa, eh?
7: Devo parlarti.
8: Parli, cos'è che? Cosa è successo?
7: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti di
8: chini. Ma neanche per immaginazione. Arrivederci, stia tranquillo.
7: Cosa?
6: Il tenente Drebin.
8: Pronto?
7: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
8: Ma scusa, cos'è che vuole? Me lo spiego cosa vuole?
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
8: Cos'è che c'è?
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
8: Io ho commissione tra me e l'istituto.
7: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa? Devo andare a salvarlo subito.
6: Il tenente Drebin.
7: Devo parlarti.
8: Senti, smettiti adesso, mi hai rotto le scatole.
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
8: Io non devo parlare con nessuno, non c'è nessuna commissione.
7: È vero, per questo ho addosso una bella
8: canna. Basta, la polizia.
7: C'è qualche connessione fra...
8: Non c'è nessuna commissione.
7: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
6: Il tenente Drebin.
9: Pronto?
7: Tenente Drebin, squadra di polizia.
9: Chi è che parla?
7: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
9: Mi dica.
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: Io ci sento poco la sua voce.
7: Cosa?
9: Non sento bene.
7: Così va meglio?
9: Sì.
7: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
9: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
7: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Così va meglio?
9: Sì.
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: Fra io e?
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: E l'istituto? Fra me e istituto?
7: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
9: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
7: Devo parlarti.
9: Eh?
7: Devo parlarti.
9: Deve parlare?
7: D'accordo.
9: Eh?
7: Cosa?
9: Cos'è che vuole lei?
7: Lei ricorda per caso questa faccia?
9: No. Io non ho capito chi è lei e cosa vuole.
7: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
9: Sì.
7: Voglio farle alcune domande.
9: Sì.
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: Fra io e l'istituto?
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
9: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
7: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero?
9: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
7: Devo parlarti.
9: Grazie.
7: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
9: Grazie.
7: Grazie.
6: Il tenente Drebin.
10: Pronto?
7: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
10: Beh, chiamato.
7: Voglio farle alcune domande.
10: Non voglio sentire da te, è proprio nudo.
11: Risentiamo.
7: Voglio farle alcune domande.
10: Non voglio sentire da te, è proprio nudo.
11: Risentiamo, ma stavolta più piano.
7: Voglio farle alcune domande.
10: Non voglio sentire da te, è proprio nudo.
7: Cosa?
6: Il tenente Drebin.
10: Pronto?
7: Sono il tenente Frank Drebin.
10: E poi?
7: Che bella topa.
10: Chi è tua madre?
7: Cosa?
10: Tua madre è topa.
7: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
10: Quale istituto? Quello dei passi dove sei tu?
7: Cosa?
10: Ehi, Crefiest.
7: Cosa?
10: Cosa?
7: Vado a chiudermi di corsa nel bagno.
10: Sì, vai a fanculo.
7: Sarà per la prossima volta allora.
10: Vabbè, non ti preoccupo.
7: Cosa?
10: Stai dal bagno, vaffanculo.
7: Grazie.
6: Il tenente Drebin. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Pronto? Pronto? Salve signora, si ricorda di me?
1: No, non mi ricordo di lei. Chi
0: sono
1: è?
0: Guido Inferni.
1: Mai sentito nominare.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, neanche. La ringrazio, buonasera.
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
3: No.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
3: Perciò la saluto.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
3: No, è una cosa che non mi interessa.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate.
3: La ringrazio della chiamata, però non ho bisogno.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio. Pronto? Allora vada a prendersela nel culo.
4: Pronto?
0: Pronto. Salve signora, si ricorda di me?
4: Chi parla?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
4: Di mobilificio? No, io non conosco.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
4: Non so.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio. Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli. 7 milioni di lire. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì.
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: Sì, ma io non capisco lei chi è. Mi spiega bene?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
4: Ma guardi, ma a me non mi serve qua, non mi importa, non mi interessa, arrivederci. Dai.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
6: Mobilificio?
0: Porca m***a che mobili! Pronto? Cazzo di m***oide!
7: Dimmi, Antonio.
0: Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo.
7: Ah, mi scusi, mi dica pure.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
7: Si fermi, non ho capito niente. Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul
7: lei
0: cofano.
7: Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Ma che cosa sta dicendo?
0: Signora, mi scuso se la disturbo.
7: Avrà sicuramente sbagliato numero.
0: Sono Guido Inferni.
7: Guido Inferni.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio.
7: Ma si fermi un attimo. Secondo lei io, proprio io, che costruisco mobili, dovrei venire a comprare da lei?
0: Camera
7: mortuaria. Perché dovrei venire da lei?
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno.
7: Ma a me non interessa.
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli.
7: Ehi.
0: 7 milioni di lire.
7: Ma le dico che non mi interessa. Ma lo vuole capire? Chi gli ha dato questo numero?
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
7: Ma guarda sto stronzo che insiste.
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile.
7: I suoi mobili, se li può mettere su per il culo.
0: Mobiletto da bagno.
7: Nel culo, ha capito?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
7: Ma non ci sono più le lire, ma dove cazzo vive lei?
0: E al sabato, grande festa.
7: Ma da dove cazzo chiama?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
7: Dai, ti ho beccato, sei Michele.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio.
7: Si sente che sei Michele.
0: Mi avrà sicuramente
7: dai,
0: visto
7: Michele,
0: in TV.
7: Dai Michele, per
0: nello...
7: favore, chiudi sto cazzo di telefono.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti.
7: Ma non sente che ho la voce da uomo?
0: È quello spot dove pippo sul
7: io
0: cofano della
7: uomo.
0: Mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Hai capito che sono un uomo?
0: Mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Adesso ti inculo io, se non chiudi questo cazzo di telefono.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
7: Porco d***o! Ecco cosa dirò!
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
7: È passato un anno da quando ci siamo visti con i tuoi genitori. Ti ricordi che tuo padre ti ha tirato due ceffoni?
0: Mobile.
7: Mi vuoi riprendere?
0: Mobile vagante.
7: Vuoi che mi metta alla finestra? Michele!
0: E
7: porca
0: poi...
7: Non mi chiamare mai più!
0: E poi ci sarò io ad accoglierla.
7: Ehi!
0: Nel nostro grande...
7: Dopo ecco e vado da tua madre a dirgli tutto!
0: Vestito da Tarzan...
7: Povera donna!
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante!
7: Tu sei un bruttissimo figlio di puttana!
0: Esatto!
7: Io non posso passare le mie giornate a stare dietro a un bambino stronzo!
0: Esatto!
7: Quanto lo odio!
0: Benissimo! Ho trovato un nuovo cliente! E anche tu, che stai ascoltando, cosa aspetti? Vieni questa domenica a trovarci al Mobilificio Puzzoni per la grande festa! Ci sarà la band metal Immassacrati, Pogata Assicurata! Voglio vedere le braccia delle signore saltare per aria!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
4: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
3: Ne c'è ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
4: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
3: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
5: Buongiorno, come posso esserle utile?
6: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
5: È nel posto giusto, che libro cercava?
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
3: Per qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Tutta la vita proprio.
6: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo del... Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina Amore Mio.
5: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
6: Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
5: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice?
4: A te la scelta. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
3: Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me.
5: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
6: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica! Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cagare qua! Non l'ho detto io!
7: Sì, mi passi per favore quel libro!
5: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente! Ho detto se ne vada!
7: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
8: Che cazzo? Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
5: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
4: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
3: Questo minchia me lo voglio vedere. Naia, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai di orso polare, bello!
5: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
6: No, non c'è che sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da...
3: Oh, Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
5: Oh! Oddio! È un orso bruno!
6: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
5: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
4: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
3: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotto. Inno! Altro sorso di birra!
5: Mi aiuto! aiuti, mi aiuti, la prego!
6: Mi dia la mano! No, na, na, na, na, na, na, na, na, na, si nasconda! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, E cosa grida? Siamo in una biblioteca, mi disturba l'orso.
3: Capolavoro, bellissimo questo, chi l'ha scritto? Kubrick.
4: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
3: Questa è dura, questa è dura. Orso bianco.
9: Liciacolò! Liciacolò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
3: Oh! Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque un orso bianco che esce da un culo c'è il suo fascino. Altro che Duccio Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai! Dai, così!
9: Liciacolò!
1: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia.
1: Stai zitto,
4: cazzo,
1: tu.
4: Stai
1: zitto.
4: Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
1: Ciao, sette bur. Ma tu.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shit, sanglangan. Reader, save the battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I
6: rain. Non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi te morti, gatto muffi!
9: Gatto muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivi.
7: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avanti. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu. Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se Adam dai.
1: Out.
11: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti un altro.
4: Buonasera.
3: Che cazzo sei, io?
4: Sono Luigi.
3: Va bene, c'è rotto i coglioni. Adesso noi chiamiamo e tu fai quello che diciamo noi, capito?
4: Ok.
3: Dai Mario, veloce, eh?
4: Luigi.
3: Mario, non me ne frega un cazzo, dai.
5: È normale, non ci devi sentire, cretino.
3: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
4: No, non sento.
3: Dai zitto! Devi comprare una porta blindata.
4: Oh no. Io mi vergogno.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno. Senta, io dovrei comprare una porta blindata.
6: Sì. Da dove chiama?
4: Che chiamo da Napoli.
3: Ogni tre parole
6: allora
3: fai una scorreggia.
6: Il negozio di Napoli.
4: Ah, no. Lei è a Milano?
6: A Genova.
4: Ah, lei è a Genova. No, perché io non vivo più a Napoli.
6: Vabbè, comunque deve chiamare Napoli.
4: Ma allora io me lo può dare lei?
3: Torna normale.
6: Non ce l'ho qua io il numero di Napoli, ma lo trova su internet. Sì, lo trova su internet.
4: Ok.
5: Ma che idea, mi serve a Genova.
4: Però a me mi servirebbe a Genova.
6: Per quale motivo?
3: Perché ho una casa anche a Genova e poi fatti i cazzi tuoi.
6: Cosa vuol dire ha cambiato idea, scusi? Se serve a Napoli, che cosa vuol dire?
4: Perché ho cambiato casa, adesso
3: vi fatti i cazzi tuoi.
4: E fatti i cazzi tuoi.
3: Più aggressivo.
4: E fatti i cazzi tuoi.
3: Cantaglielo adesso.
4: Fatti i cazzi tuoi.
7: No, però ragazzi. No, ragazzi.
3: Adesso fuori dai coglioni, avanti un altro.
1: Vai, levati. Gli stagisti.
5: Allora, avanti il prossimo.
8: Salve, sono Marco Mazzoli.
3: Dai Fernando, chi cazzo sei con questi capelli?
8: Ce l'ho sempre avuti così.
3: Zitto, cioè, allora adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, chiaro?
8: Va bene.
5: Con la un negozio d'ortopedico. Montanaro.
9: Se conoscete l'interno, digitatelo.
3: Devi ordinare un braccio nuovo.
10: Ortopedia Montanaro, buonasera.
8: Sì, buonasera, salve, senta, avrei bisogno di un braccio nuovo.
10: Un braccio di che cosa?
8: Umano. Un braccio meccanico.
3: Una protesi!
10: Ah, scusi.
8: Una protesi, sì.
10: Ah,
8: sì.
10: Ok, perfetto. Sì. Senta, ma lei ha una pratica ASL?
3: Mi serve il terzo braccio per farmi le seghe!
10: Ho una prescrizione di qualche medico?
8: No, in realtà mi serve un terzo braccio per farmi delle seghe.
3: Ridillo cantando!
10: Ah, bene. Ok, allora.
3: Mi serve un altro braccio
10: piacere.
3: Per farmi le seghe! Sono normale!
10: Mi è impazzito, mamma mia.
8: Ah, mi scusi, perché io.
3: Bravo. Ti sei piaciuto qua, eh?
1: Gli stagisti.
5: Allora, avanti un altro.
11: Salve.
3: Oh cazzo, tu chi sei?
11: Paolo.
3: Ma Paolo chi? Paolo Nois?
11: Sì.
3: Mi raccomando, Francesco, eh? È un negozio di pupazzi.
12: Ciao, Spelus, buonasera.
11: Salve, vorrei comprare un orso gigante.
12: E gigante non ne ho in questo momento.
3: Ti chiamo Renata.
12: È 55 centimetri.
11: Mi chiamo Renata.
12: Come?
11: Mi chiamo Renata.
12: Ho capito.
3: Quanto costa?
11: Quanto costa quello da 55 centimetri?
12: 35,90.
5: Parla con la lingua di fuori.
11: Quanto costa?
3: Torna normale e canta.
11: Quanto costa? Quanto costa l'orso da 55 centimetri?
1: Gli stagisti.
3: Chi tocca? Quell'altro lì, il magro?
11: Sì.
3: Uè, faccia di merda, vieni qua.
5: Ti ha rubato la merenda quell'altro.
3: Perché sei vestito da boscaiolo?
13: Eh no, è il mio stile.
5: Come ti chiami?
13: Fabio Alisei.
3: Che nome di merda, Francesco, va bene?
13: No, Fabio Alisei.
3: No, Francesco.
13: Ciao Francesco.
3: Adesso devi improvvisare.
14: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio, buongiorno.
14: Fabio?
13: Sì, no, non ci conosciamo, ho avuto...
3: Onoranze funebri!
13: Ho avuto il suo numero da Riccardo.
14: Riccardo chi?
5: Che è morto di recente.
13: Che dovrebbe essere da voi Riccardo in questo momento, perché è mancato di recente.
14: Non capisco, mi scusi.
3: Quando l'hanno vestito, gli hanno dimenticato nelle tasche il mio portafoglio.
13: No, perché praticamente questo mio amico Riccardo è deceduto di recente, e nel senso, e quando purtroppo è deceduto, nelle tasche aveva il mio portafoglio. Io poi l'ho cercato ovunque e mi hanno detto che probabilmente è rimasto addosso a Riccardo.
15: Capisce? Dentro c'era un po' di fumo.
14: Ma io non so chi sia Riccardo. Comunque noi nelle tasche non tocchiamo.
13: Ah, quindi cioè, se perché c'era il fumo dentro il portafoglio. E siccome c'è una voglia di fumare.
14: Sì, ma lei sta facendo lo spiritoso?
3: No, no!
13: No, è proprio, cioè...
14: Io le dico solo una cosa, le nostre telefoni sono tutti sotto registrazione. Ah. E c'è registrato anche il suo numero.
3: Allora le canto una bella canzone di Fausto
14: quindi
3: Leali.
14: Sta facendo lo sciocchino per dire una parola. No, allora,
13: aspetta, scusi, ma lei è sicuro che siamo in registrazione? Perché sennò le canto una canzone.
15: Poi mi dà la registrazione,
14: sì,
15: magari.
14: Sì, tanti pure.
13: Le la faccio, e però poi me la dà la registrazione?
14: Certo.
13: Ti lascerò andare. Ma è in difesa come se farei di tutto per poterti trattenere.
3: Canta nel portafoglio,
13: con
3: vai!
13: Con te saprò combattere se non mi dai il portafoglio. Con dentro il fumo che desidero, straporca troia la... Però se mi interrompe mentre canto...
15: Parla senza chiudere la bocca!
14: No, vabbè,
16: se mi interrompe nel normale io non riesco a... Comunque Riccardo ce l'ho? Riccardo... Il vestito di Riccardo.
3: Se l'avete sepolto, potete ritirarlo fuori che controlliamo.
16: Non è che per cosa già sono.
3: Bravo.
17: Grazie. Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, con la pigrizia dell'intelligenza artificiale non vengo mai a fare i lanci, ma oggi lo voglio fare. Ah, e oggi con le voci del mio attore porno preferito Hugh chiamerò a casa della gente, ma andiamo devastante a chiamare le pazze bastarde, le mie preferite. Ma in questa telefonata ho trovato una vecchia maiala. Sì, ah, che bello, bella bastarda. Siamo pronti? E allora iniziamo chiamando Bestemmia Man.
2: Pronto?
3: Guarda il mio cazzo come entra bene in questa figa bagnata.
2: Guarda il mio cazzo come entra bene su quel culo del tuo mare, che butta bastarda.
3: Brava, così. Vai così,
2: sì,
3: vai, vuoi?
2: Ah, sì, dai, ah, dai, dai, dai, dai, voglia. Basta, porco. Basta, porco.
3: Oh.
2: Dai, no, poi.
3: Oh, vai così, vai, vuoi? Sì. Vai così, vuoi?
2: Mamma mia, sì.
3: Vai,
2: figa, il tuo mare, non è qui per me il cazzo.
3: Vai. Lo sento.
2: Voglia, non è giornata, ma qui, caro, porco.
3: Lo sento.
2: Dimmi.
4: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
2: Manovra tenaglia.
4: Allora si spogli, von Huber. Si spogli.
2: Già fatto, poi.
4: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
2: Sì, lo so.
4: È in forma maggiore?
2: Assolutamente al top di me, qui.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
2: Oh. Bomba
3: al porco,
2: ma
3: vai. Prendilo.
2: Che mangio anche il culo. Dai,
3: vai. Sta per arrivare.
2: Ciao, coglione.
4: Oh, le rosrate, Helga.
2: Pronto?
3: Oh, sì, che smerda.
2: Ma va a cagare, porco tronco.
3: Oh!
1: Adesso è arrivato il momento di chiamare la vecchia che si è arrapata, che a un certo punto mi chiede, non me lo dico, ve lo ascoltate. Andiamo!
5: Pronto?
4: Chi è?
5: Sì, dimmi.
4: Chi è?
5: Tu chi sei, ho detto.
4: Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
5: Ma chi sei? Fatti vedere, dai.
4: Adesso voglio che tu lo succhi bene. E poi te lo infilo dentro.
5: Oh. Fatti vedere con la telecamera, dai.
4: Oh. Lecca la cappella.
5: Oh. No.
4: Sì.
5: Fatti vedere, dai.
4: Ah. Baciamelo piano.
5: Oh.
4: Fammi sentire le tue.
5: Non hai capito, io voglio vederti.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
5: Oh.
4: Guarda. Guardalo bene, piccola.
5: Ma non ti vedo.
4: Guarda il mio cazzo, perché tra poco lo prenderai nella tua bella figa.
5: Ma perché non ti fai vedere?
4: Godi, troia, godi. Adesso voglio che tu lo succhi bene.
5: Fatti vedere, dai.
4: Ecco.
5: È più bello, dai.
4: Sto per smirarlo. Oh, ti sto per arrivare.
5: Fatti vedere.
4: Vai così, vai, vuoi?
5: Fatti vedere, ho detto, fatti vedere. Metti la telecamera, ok?
4: Leccami adesso e poi succhialo ancora.
5: Ma non ti vedo, metti la telecamera.
4: Sì, spuntina.
5: Ma non ti vedo, non ti vedo.
4: Lo sento, girati, vai. Vai.
1: Bene,
6: Molto bene, Jürgen è bello caldo, pronto a soddisfare le pazzie di Wender. Ora mi sembra giunto il momento di scendere nelle profondità del Veneto, dove vive la malvagia vecchia assassina Sparacanker. Lei è molto pericolosa. La regina Kanker è aiutata dai suoi poteri malvagi, che scarica addosso ai poveri cittadini di questa splendida regione. La Kanker si sveglia dopo svariati secoli per riconquistare il Veneto che una volta era suo. Ma Wender la dovrà sconfiggere.
4: Chi è?
7: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
4: Oh!
6: Non preoccuparti, Wender. Richiama immediatamente la vecchia.
8: Pronto?
4: Chi è?
8: Pronto?
4: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore. Sì, tesoro.
9: Vendetta!
10: Vendetta!
9: Vendetta!
6: Vai, vai, non mollare.
8: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
4: Sì, tesoro.
8: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che ti viene il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche andare a pipisciare. Disgraziato, schifoso. Ecco.
4: Sì, che sta.
6: Non può finire così. Secondo voi può finire così? Quindi Wender ora cambierà telefono e utilizzerà quello rosso. Vai, Wender, dagli la mazzata finale a sta vecchia sparacanker.
8: Pronto?
4: Puttana che sei.
8: Cosa?

0: senza olio vaselina, così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se in culo lo puoi prendere. Se te va una figa, nessuno ti ha.
1: In questo mondo
0: sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte, guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento, perché vai a finire male. Hai capito una volta per tutte? Farabutto maledetto schifale. Hai capito una volta per tutte? Farabutto maledetto schifoso.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Minchia, sta piattaforma vale tutti i 2000 euro al mese che pago dandoli a mia moglie e lei paga l'abbonamento. Veramente li vale tutti.
4: Bentornato su Netflix, cappella scamosciata.
3: Porca puttana, questo qua, cioè, non è il mio account, deve essere l'account di mio figlio. Aspetta che cambio.
4: Bentornato su Netflix, panda senza palle. Ecco la novità di oggi, Il funerale della nonna. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
3: Domanda del cazzo, tasto quello lì. Tasto questo.
4: Quale?
3: Questo tasto.
4: Quale?
3: Tasto questo qua che sto indicando.
4: Destra o sinistra?
3: Questo no?
4: Dimmi, dimmi.
3: Questo tasto di qua, il tasto verso il frigorifero.
4: Tasto sinistro, bene.
5: Che il tasto verso il frigorifero.
6: Ma poi perché poi gli parla?
7: Ma poi perché?
6: Non è interattivo, non è così interattivo.
3: È incredibilmente interattivo.
8: Nel Cristo, allora silenzio per favore, un po' di rispetto per il feretro, anche se sappiamo che la signora era una stronza. Allora, cari fedeli nel Cristo, siamo qui riuniti oggi per dare l'estremo saluto alla nostra cara.
4: A te la scelta. Decidi il nome della defunta. Tasto destro Maria Rossi. Tasto sinistro Spanata Storpia Cazzi. Vado col frigorifero?
3: Ah, scusa, ero distratto. Tasto l'altro allora.
4: E andiamo con Spanata.
8: Allora, siamo qui oggi riuniti per dare l'estremo saluto alla nostra cara Spanata Storpia Cazzi. Ecco, sapevo. Che si è spenta all'età di 105 anni senza neanche vincere la magliettina,
7: Come li storpiava lei? Non li storpiava nessuno!
8: Storpiato anche il mio, cioè. Cazzo storpio.
7: Guarda come storpio, guarda come storpio.
8: Nel Cristo, Spanata era un'assidua frequentatrice della nostra parrocchia e nel corso degli ultimi anni ha avuto il piacere di conoscerla a fondo e apprezzare le sue qualità. Ecco come sono spontaneo, non si vede che l'ho scritto. Ricordo un aneddoto divertentissimo che descrive perfettamente il tipo di persona che era la nostra cara Spanata,
4: A te la scelta. Che aneddoto vuoi che racconti il prete? Tasto destro, passava i weekend a fare volontariato alla mensa dei poveri. Tasto sinistro, le piaceva prenderlo in culo dal prete nel confessionale.
3: E vai di sega cazzo, dai. Tasto destro, vai.
8: Cari fedeli, dovete sapere che la nostra cara Spanata adorava portare il cibo alle mense del buco del culo. Volevo dire che portava le mense al buco del culo.
9: Roba vergognosa, schifo, vulgare,
8: succede? Cosa mi succede? Però col sentito. Il signore col cappello in terza fila, questo è mio. Volevo dire che faceva volontariato, ma non riesco, perché le piaceva farselo mettere nel culo da me, nel confessionale, nel culo, sì, se lo faceva mettere nel culo.
9: Ma che vergogna, ma come si fa di questa roba?
8: Lei col cappello è già secondo,
10: Si vergogni!
8: Nel Cristo. Aspettate, fermi fratelli, non è colpa mia, nel Cristo, non so che cosa ho detto. No, state indietro, sono posseduto dal demonio.
9: Ma ammazziamolo, sto figlio di puttana,
10: uccidiamolo!
9: Bene, attaccatelo, quel di prete, dai!
8: Quello col cappello però ci aveva lasciato.
10: Calmi ragazzi, possiamo sempre mangiarlo!
8: Vi prego, cari confratelli, state indietro, altrimenti...
4: A te la scelta.

0: Aspetta, cosa minaccia di fare il prete? Tasto destro chiama la polizia. Tasto sinistro, il prete si difende pisciando addosso ai parenti.
1: Ero rimasto ancora con quella vecchia. Vediamo, mi filava in culo. Butta la pisciata, così finisco anche sta sega.
2: Prendiamolo, pezzo di merda!
3: Ammazziamolo! Quel pre...
4: Io sono convinto che mangiarlo sia la soluzione!
3: Adesso!
2: Va bene, nel Cristo, non mi lasciate altra scelta! Sono costretto a chiamare la piscia addosso per legittima difesa! Tiè, becca l'urina!
3: Ma che schifo!
4: C'avevo una sete!
3: L'ho preso, sto figlio di puttana! Te ne pentirai di aver parlato così di mia nonna!
4: E lei mangia un sacco di ananas!
2: Portiamola in canonica, cazzo! No! Confratelli, non aprite la porta della canonica!
3: Perché? Cosa c'è nella canonica?
0: Parla, cazzo! A te la scelta! Cosa c'è in canonica? Tasto destro, in canonica c'è una suora che dorme. Tasto sinistro, in canonica c'è un dinosauro ricchione.
5: Cazzo di scelta!
0: Che cazzo? Perché c'è il dinosauro?
1: Devo fare la scelta! A casa, dinosauro!
6: Oh merda! È un Tyrannosaurus Fracius!
2: Fratelli, confratelli, io vi avevo avvertito, nel Cristo c'è un dinosauro contro natura lì dentro la canonica.
3: Oddio, ci ucciderà tutti, scappate!
4: Prete, come lo fermiamo, prete?
2: Nel Cristo c'è un solo modo per fermare il dinosauro ricchione contro natura invertito contro Gesù. Un modo solo!
0: A te la scelta! Come si ferma il dinosauro? Tasto destro, con una tattica elusiva che ne compromette l'equilibrio. Tasto sinistro, scorreggiando tutti in coro.
4: Però quello che scrive sti film qua deve farsi tanto di quella cocaina. Comunque, secondo me, scorreggiando tutti in coro.
2: È scritto nelle sacre scritture.
3: No, non è scritto nelle sacre scritture.
2: Dalla carta igienica di San Paolo ai Corinzi. Leggiamo insieme. Scorreggiare tutti insieme.
7: Scorreggiare tutti insieme.
8: Scorreggiare tutti insieme.

0: funzionato! È morto per davvero!
1: Aspettate, è il cadavere della nonna? È sparito il cadavere della nonna! Dove cazzo è il cadavere della nonna?
2: Dov'è finito il prete? Dov'è il prete?
1: Ah, puttana surgelata! Ah, sta puttana da frigo! Come mi piacciono le vecchie puttane da frigo!
3: Ah, lo sapevo che la inculava la vecchia alla fine. Ah, come mi tiro la gamba. Ah, il piedino. Ah, no, ho sporcato tutto.
0: Ma che serie è?
3: Che film della Madonna.
4: Black Mirror. Lo schermo negro.

attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di colpa. Quelli lasciali a noi che lo streamiamo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
2: Salve a tutti, salve!
1: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
2: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
1: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. No, il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
3: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
1: sì,
3: di Roma, dottorato
1: lungo.
3: Antichità.
1: Va bene, una professoressa. Bentornata, professor Cibetta.
2: Sì, salve.
1: Ecco,
2: salve.
1: Lei oggi è qui in qualità di...
2: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro.
1: Dove?
2: All'isola a Pasqua, no?
1: Quale isola a Pasqua?
2: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
3: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
1: Pasqua, sì, beh, di... famosimo?
2: Mohai. Hai! I famosi nazisti
1: che
2: dell'isola a Pasqua.
1: Che ci cercano i nazisti dell'isola a Pasqua?
2: Hai, che...
1: No, sono Mohai, si chiamavano così.
2: Mohai. Infatti, se mi permette di introdurre, sì, l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché, sì, è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
1: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
3: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
2: Appunto, perché...
1: Il toponimo.
2: Un topo scopritore. Che è un... purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
1: Quando è successa questa roba? Scusi.
2: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
1: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
2: Come quello delle tartarughe Sprinter. Noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua si va, sì, perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì, l'isola luna
1: e dietro una tendina di stelle
2: se la chiavò.
1: Esatto.
2: Arrivò e prende il soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi sali, dove ci sono appunto questi cazzi. Che
1: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché...
3: Sì, no, esatto, non sono membri maschili, si tratta di teste
2: di cazzo,
3: rituali che sono state impiantate nella terra. Esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima, ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto delle teste che sono dei monoliti.
2: Sì, dai, va bene, si è fatta quella che studi, ma sta un cazzo.
1: Beh, professoressa.
2: Sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
1: Non lo so, io...
2: Sono professore io.
3: A me non mi sembra, però non lo so.
2: Io sono professore. Sono professore.
1: La particolarità di queste teste
2: di cazzo
1: è guardano tutte
2: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
1: Ma che c'è? Lontano mille miglia già.
2: Perché praticamente queste tribù che ha colonizzato, venendo questi, sì, mezzi topi, che hanno colonizzato quest'isola,
1: certo,
2: venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola, sì, di Fangulo.
1: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica, sì, a lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
2: No, è Fangulo.
1: Fangulo.
3: Io veramente non l'ho mai sentito.
2: Vabbè,
3: però...
2: ma non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
1: Sì, sì.
2: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri
1: che umani. Chi sono? Perché la domanda che noi ci poniamo
2: praticamente in antichità, lei professoressa mi può dire con ragione,
1: lo dica,
2: cioè può dirmi con ragione, no?
3: Dipende che sta per dire.
2: No, lei mi deve dire con ragione, a prescindere.
3: Non credo, no.
2: Anche per il grado, vedi, io sono più professore di lei.
1: Non sono gradi, lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
2: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessi, mi chiede quando sei, mi dico, non è un professore che c'ha la sigaretta, lei va in una scuola elementare, no?
1: Con le sigarette.
2: Appena entra in classe, vede, se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
3: Non mi sembra un bel esempio questo.
2: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith,
1: Robbie Williams.
2: Che oltre ad essere un grande cantante, è un attore.
1: È un altro quasi omonimo.
2: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
3: Ma
2: no?
3: Lei dov'è che insegna?
2: Io insegno alle scuole elementari.
1: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su misteri.
2: Lei sta scherzando?
1: No.
2: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
3: Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
2: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
1: Tutto quanto.
3: No, filosofia elementari non credo che sia.
2: Infatti non capisco un cazzo se possa essere
1: certo. Beh, torniamo su queste enormi teste.
2: Deve essere enormi teste.
1: Perché
2: allora,
1: Mohai.
2: Che in lingua rupestre significa mongo.
1: E questo spiegherebbe
2: mongo. Mongolai era.
1: Mongolai. Cioè, perché è passato
2: remoto.
1: Non credeci, no, scusi, non vorrei, lei professore.
2: È un verbo, mongolare.
1: Ma esiste il verbo, scusi professoressa, lei...
3: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua...
2: Scibetta, vedi che ha imbarato.
1: Si è sottomessa immediatamente.
2: Cosa succede?
1: Viaggeria.
2: Quest'isola coi cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi...
1: Di Pasqua.
2: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua.
1: I cazzi di Pasqua.
2: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
1: Ah, ecco.
2: Senza sorpresa.
1: Quindi aprendo le teste...
2: Aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
1: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto... Ha fatto un carotaggio.
2: Sì, io sono stato. Sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
1: Ma dove? Scusi.
2: Un ristorante c'è nell'isola.
1: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
2: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto buono.
1: All'isola di Pasqua. All'isola
2: a Pasqua. Era a Pasqua, abbiamo fatto una grigliata anche prima, il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
1: Pasquetta. Il giorno dopo.
2: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
1: Di fianco. Ed è più piccina, immagino.
2: No, in realtà è più grande, ecco. Perché là ci sono tutti gli alberghi.
1: Ecco, ma è sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
3: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io parlo dell'isola di Pasqua.
1: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
3: No, mi pare che non esista a me, però.
2: È arrivata la stronza. Che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
3: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi
2: Io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa. Allora cosa facciamo? Ci mettiamo a chi cazzo c'è il più lungo, non ho capito.
3: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla.
2: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora.
3: Semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho, non ce
2: l'ho. Lo vuole.
1: Mi scusi, signora, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
3: Ma insomma,
1: è una persona perversa.
2: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
3: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
2: Adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
1: Scusi, la parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
2: È antichità.
1: È antichità.
2: La viene... Roma puttanitis.
1: Sì, che
2: Save camem.
1: Save camem.
2: Che vuol dire la signora ha detto una
1: castroneria.
3: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stava.
2: E nel mio master c'è anche il castello di Driscoll. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la
1: Lei ha dei masters a casa?
2: Ce l'ha.
1: Ho
3: dei diplomi dei master.
2: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda.
1: Ma
2: vaffanculo.
1: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
2: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
1: Allora, per quanto riguarda, allora, il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
2: Sta puttana.
1: Abbiamo concluso qua.
2: È latino.
1: Esatto, è latino anche straporco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
2: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
1: Come mi dimentico?

0: Ciao carogne, c'è questo mio amico che sostiene di aver inventato la macchina che va ad idrogeno. È stato anche a Striscia la Notizia con Capitan Ventosa e quindi se la mena pensando di essere un genio, quando invece è ovvio che è un babbo di minchia. Fategli un'offerta per comprare il suo brevetto. Vediamo come reagisce. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Sono l'avvocato Pedro Pepe.
1: Sì.
2: Mi prendo a disturbarla perché ho avuto il suo numero di telefono dalla redazione di Striscia Notizia.
1: Sì.
2: So che lei è un ingegnere, un inventore, corretto?
1: È corretto.
2: Perfetto. So che lei ha depositato un brevetto per questa vettura che ha una propulsione di idrogeno, corretto?
1: Sì, è corretto.
2: Sì, salve. Allora, io rappresento un'associazione di poteri forti. E mi trovo a chiamarla in virtù di questo suo brevetto che poi a noi risulta comunque non accettato all'ufficio brevetti per questa invenzione industriale.
1: È stato accettato all'ufficio macchie e brevetti?
2: Non esattamente, è stato accettato il deposito del brevetto industriale, ma poi il brevetto industriale, glielo anticipo io, non verrà accettato. Non so se comprende.
1: No, io cioè mi sono, siccome sono sul lavoro, no, mi ha preso in un momento
2: certo,
1: tranquillo, cioè
2: certo,
1: ero proprio sto
2: certo.
1: Lavorando, io lavoro per la società multiservizi.
2: Pensavo di essere stato piuttosto chiaro, nel senso che allora l'intenzione è quella gentilmente di fissare un appuntamento presso i nostri uffici dove rappresentiamo appunto questa associazione Poteri Forti, dove abbiamo la necessità di disquisire con lei del suo brevetto e dove probabilmente in tale sessione avremo l'opportunità di poterle avanzare delle offerte in modo da acquisire il brevetto stesso, ma non solo, anche una sorta di tacitazione dell'invenzione in sé.
1: Ho capito, volete acquistare il brevetto, ho capito.
2: L'intenzione è quella fondamentalmente di fare... Mi consenta il parallelismo, evaporare questo brevetto, perché come lei può comprendere vi sono degli interessi nei poteri forti un po' più ampi delle nostre bieche vite che hanno altri meccanismi economici, però è una cosa che vorrei discuterne di persona. Io adesso, se mi consente un minuto, io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione, in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà.
1: Certo, era questo che voleva fare. Adesso ho capito, prima era un po' sul vago, ho capito.
2: Sì, io credo che, spero che lei abbia capito anche le parole nelle parole, nel senso.
1: Sì.
2: Va bene, ma le passo l'ingegnere un secondo solo, le rumo un attimo, in modo che
1: prego.
2: Poi quello che sarà il mio compito sarà esaurito. Grazie, gentilissimo. Round
1: 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno, io sono Mertesacker, buongiorno. E ho visto adesso io il suo deposito, però non ho visto il progetto. Lei può fornire carte del progetto così noi cominciamo intanto analisi prima che fissiamo l'incontro con l'avvocato?
1: Le faccio parlare col mio legale, le faccio avere tutto entro domani.
3: Ah no, per discussione tra legale si occupa il mio avvocato, questo non è un...
1: Certo, no, lei mi ha chiesto delle cose, io ovviamente
3: sì.
1: Adesso sono sul luogo di lavoro, le ho risposto. Oh. In maniera gentile,
3: in sostanza
1: educata.
3: Noi siamo molto interessati a visionare il suo prototipo onde poterlo distruggere nel caso funzioni. Questo penso che
1: addirittura distruggere.
3: Sì, perché diciamo che noi abbiamo una linea industriale che sta procedendo in direzione di altri combustibili e qualsiasi tipo di invenzione che può compromettere questo andamento della nostra produzione industriale deve scomparire, ed è per questo che noi ci siamo affidati a questi avvocati di Poteri Forti, capito?
1: Ho capito, ma io non voglio distruggerlo assolutamente.
3: Ah, ma noi paghiamo per questo.
1: Non avevo capito bene cosa lei volesse fare, ho capito.
3: Adesso... semplicemente devo visionare il suo progetto, vedere se questo progetto funziona, noi lo dobbiamo distruggere. Se questo progetto è una cosa di amatore, di amatoriale, noi lasciamo che lei si diverte e fa la televisione con la gente mascherata, a noi non interessa la televisione.
1: Ma voi dovete distruggere un brevetto in essere, ma non potete farlo.
3: Questo pensa lei che noi non possiamo fare. Noi abbiamo già distrutto centinaia di cose come due. Lei pensa di aver inventato motore a idrogeno. Per primo in 2021 lui pensa di aver inventato motore a idrogeno. Ma lei
1: no,
3: è pazzo?
1: No, io non ho inventato. Io ho inventato una pila combustibile che permette dalle pile a combustibile di creare idrogeno.
3: Certo. Lei pensa che questa è sua idea.
1: Ma basta che mi fate una proposta, poi potete comprarlo, fate quello che volete.
3: Vorrei solo che lei capisce che questa proposta lei non può rifiutare mai. O accetta proposta o lei non c'è più, né lei né il suo macchinario.
1: Non ci sono più, ok, va bene.
3: Questa è proposta che non si può rifiutare. Nessuno ha rifiutato. Chi non ha rifiutato non c'è più. Lei non ha spiegato chiaramente a questa signora.
2: Mi perdoni, signora... Probabilmente l'ingegnere, non essendo di lingua italiana, magari ha sbagliato a formulare determinate parole che possono essere male interpretate. Sì.
1: Vedo che le minacce stanno dicendo che io non posso più vivere.
2: No. A parte che non è il mio ingegnere, ma io rappresento l'azienda per la quale lavora il signore. Lei è cosciente del fatto che comunque sicuramente lei sta per avere a che fare con i poteri forti, con qualcosa di molto grande, quindi...
1: Io sono semplice, se ho inventato una cosa che può essere utile per l'ambiente.
2: No,
1: per il resto.
2: Ecco, esatto, la sua cosa purtroppo non deve più essere utile, cioè non so se ha capito il senso. Cioè, lei dovrà dimenticare quello che ha prodotto e noi l'aiuteremo attraverso questa ipnosi regressiva anche a dimenticare direttamente.
3: Noi abbiamo sempre problemi con questi italiani.
2: Sì, no, noi ne discuteremo un paio di persone. Lei dove tiene i progetti? All'interno di una cassaforte?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Perfetto, nella sua abitazione?
1: No.
2: In banca?
1: Non posso darvi altre informazioni, la tengo chiuso.
2: Verso un istituto.
3: Tanto poi cantano tutti alla fine.
2: Va bene, allora sì, noi vedremo. Ci potete...
1: Le minacce, avvocato, non mi piacciono, avvocato, perché io prendo e vado in caserma a fare querela.
2: No, ma probabilmente lei sta male il signore, che probabilmente esprimendosi in un italiano non corretto sembra quasi che stia dando l'impressione.
1: No, sembra quasi, è così.
2: Ecco, il signore credo che abbia capito adesso che...
4: Questa chiamata viene ora registrata.
2: Lei sta registrando la conversazione, mi perdoni?
1: Adesso sì.
3: Ah, ma guarda che l'avevamo già registrata noi sullo Zoo di 105. Se vuoi te la mandiamo tutta, sei nello Zoo di 105.
1: Non l'avevo capito.
3: Ma va?
1: Mi hanno fatto uno scherzo su Radio 105 per il brevetto, assessore. Sono qua in linea con l'assessore del mio comune di residenza.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo.
1: Grazie, vi ringrazio.
3: Ciao Vincenzo. Ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Figa che automa, secondo me gli hanno già inserito un microchip. Era lui che andava ad idrogeno.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicino?
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
5: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso.
4: Rimuori
2: ancora. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un cane rimorchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: diciamo, una libellula. E quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice, guarda, rumbruca.
4: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo.
6: This is the zoo. È tutto fatto. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai, dai. Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
8: Raga, oggi è il gran giorno. Finalmente sarò in riunione con il presidente di questa azienda, che dovrà rendersi conto di quanto vale il nostro gruppo di lavoro.
9: Dai, smettila di dire cazzate. Sono 4 anni che provi a... e alla fine ti imbarca sempre. Ti riempi di complimenti, 2 progetti che non porterete mai a termine. E poi siamo stronzi come prima.
8: Eh no, sto giro lo inculo. Mi porto il nostro avvocato. È anche femmina e bella donna. Lo inculo per le feste.
9: Speriamo, dai.
8: Vado, lo inculo e torno.
10: Ehi, infatti.
9: E allora, com'è andata?
8: Beh, ci sono cose, poi capiremo. Poi, dai, tutto sommato.
9: Ah, già, ho capito. Non hai risolto un cazzo.
8: Eh no.
9: E l'avvocatessa?
8: Se l'è scopata.
11: Carisma livello god.
12: Ciao, allora Silvio, questa è la svolta del weekend. Natura, pedali.
13: Sì, ma Giorgio, io non mi sento allenato per affrontare percorsi impervi.
14: Tranquilli, che la pedalata assistita è un gioco da ragazzi. Con ste bici ci salite anche il cervino.
12: Beh dai, lo dice anche il signore del noleggio, di cosa ti preoccupi?
13: Wow, che bomba, grazie, lei è un professionista serio.
14: Allora, seguite la strada e siete serenissimi.
12: Dai, su, partiamo, che entro sera voglio essere su al rifugio a 1500.
13: Dai, al rifugio!
12: Al rifugio! È l'ultimo che arriva, paga il tartufo!
10: Ehi, infatti...
15: Proseguono le ricerche ormai da 2 giorni dei 2 avvocati di Milano partiti con delle biciclette per una scampagnata che doveva essere una semplice gita fuori porta. Come vedete ci sono già 2 elicotteri della protezione civile che stanno perlustrando la zona. Siamo qui con il noleggiatore delle biciclette. Salve!
14: Io gli avevo detto di evitare, anzi, gli ho proprio sconsigliati di avventurarsi così in alto. Con ste bici mica ci puoi andare sul cervino. Ma la gente non ascolta i consigli mai.
11: Beh, già, l'infamia è l'anima del commercio.
12: Che fai, Johnny?
16: Sto cercando le mie stock in borsa.
12: Ma da quando fai trading online?
16: Da quando tu sei un cucciolo. Vedi, una volta ho ricevuto una piccola eredità e invece di buttarli in una moto nuova, li ho investiti e ho comprato azioni Apple.
12: Wow, allora sei ricco, cazzo.
16: No, ricco no, ma un domani posso smettere di lavorare.
12: Figa se sei stato lungimirante.
16: Mica sono stronzo che investa sul mattone. Troppi rischi al giorno d'oggi. La tecnologia è il futuro. Futuro,
10: futuro. Ehi, infatti.
12: Raga, che caldo, non avete caldo? Figa, fa caldo boia.
16: Anche a voi non funzionano più i telefoni?
17: Ehi, raga, che succede? I computer non funzionano più. Qui non funziona più un cazzo.
12: Guardate in alto il sole.
17: Ma mio Dio.
11: Era l'anno 2021 quando una tremenda tempesta solare colpì la nostra fragile terra. Nessuno aveva capito che da lì a poco saremmo sprofondati all'età della pietra. Solo chi possedeva una casa poté sopravvivere agli stenti, perché divenne l'unica moneta di scambio, la proprietà, e subentrammo nell'era della proprietà.
18: spiega che lungimiranza.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.
19: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
19: Radio 105.

0: lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
1: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi dai. C'è. Ma perché stai parlando?
3: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
1: Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
3: E invece non vengo.
1: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
3: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
1: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
3: Fammi. Dai, Leo!
1: Dai un cazzo! Come fai?
3: Tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
3: questo gorilla stavi per
1: sì,
3: dire.
1: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
2: 105. Lo zoo di 105.
6: Ragranocr. Ragranocr. Ragranocchir. Ragragnoc, la serie che costa poco, anche lo speaker, anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnafrock. Dopo aver cacato il bambino, uovo mostrino, il fratello cacchione di Lipez è tutto stranietto e vuole fare amicizia con i giantanani. Giancagnoc. Perché sua madre si scopre ex magnottina e ci dice una verità scottanta.
7: Filippis, devo parlarti una minuta.
8: Mamma, ancora con sta storia dei rumori della camera. Ti ho detto che ho mal alla pancia. Ho fatto tante scurgine. Oh.
7: Se facessi meno stanzuffa con lo culo con gli uomini, non ci avresti tutte le problemi di ieri. Ti gonfi come una palla con lo culo stanzuffa.
8: E basta! Sono cazzi miei!
7: Ma io volevo dirti solo una cosa che non sai. Tu non sei figlio tuo padre.
8: Ah no? E di chi sono figlio?
7: Dalla gigante nana che ci ha avuto una storia di cazzi.
8: No, tu mamma hai fatto i cazzi del gigante nano capo.
7: Eh sì, ne stavo ubriaca.
8: Allora sei proprio mignottola.
7: No, non sono mignottola, sono stata debola.
8: No, sei stata mignottola.
7: No. Ti dico che sono stata debola!
8: Basta, non voglio parlarti più! Adesso vado dal mio vero padre e ci spilli i soldi!
6: Pestagnac! Intanto Liepez ha senza ipotera ed è più mangalo del solito e va dal meccanico benzinaio che nel frattempo è diventato un dio. Perché Odino sta facendo le armate dei mangali. Ragnaproc. Ragnarok.
9: Oh, benzinaio! Oh, tu sei Mangalo Liepez? No, non so Mangalo, non mi piace il Giappone. No, no, tu sei Mangalo e se non te ne vai, tmino. No, tu non mi puoi miniere perché sotto Thor. Non, ora si Mangalon, eppure scemo, scemo.
10: Oh, va che te ne do un se non aspetto.
9: Ah, e provaci.
10: Tieni, aia, aia.
9: Ha visto che sei mezzo scemo e pure Mangalon?
10: Me ne vado che ci sono rimaste tanto male.
9: Vai, vai, vai, e non ti far più vedere.
6: Kick of Rock. Liepez è molto affranto e sente che ha fatto le minchiate a fare dire di no ai poteri che ci aveva. Rapagnoc. A fare dire di no ai poteri che aveva e ci sta mezzo ripensando. E va a casa sua ancora senza lo poteri. Zapparegn. Ragranocchir.
10: Oh! Ciao cazzo, ma che stai un po' bruttarello, c'hai anche la sedina.
11: Vai via, non ti avvicinare. Vai via.
10: No, no, stai tranquillo, non c'hai i poteri.
11: Anche l'ultima volta e mi hai sparato una fucilata. Ora sono invalido.
10: Dai, voglio farmi perdonare, mi dispiace anche vederti mezzo storpiettino sulla sedina. Ti spingo dall'altra parte della strada.
11: No, no, non voglio.
10: Dai, dai, che ti spingo.
11: No, ma lasciami stare.
10: Dai. Dai.
11: Vattene.
10: Dai, ti spingo.
11: Va bene, dai. Ma stai attento, eh. Che passano le macchine. Non ti distrarre, eh.
12: Liepez!
10: Sì?
11: La macchina!
10: Oh, cazzo! Oh. Sono distante, scusa. Ah! Minchia! Aspetta! Guarda, veramente sono costernato. Io non capisco com'è successo stavolta, veramente. Non so capacitarmi, mi sono distratto, mi ha chiamato una che manco lo conosco a questo, figurati, mi sono distratto. Ti fa tanto male, ti vedo che soffre. Mi spiace, che a me, secondo me la ruotina si può sganciare dal torace, in operazione i medici fanno miracolo adesso. Va bene, vado, va.
6: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zodi 105
1: Radio Ergenera. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic, La cappella del prete.
2: Oh!

0: Applausi, applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Che cosa mi fai?
2: Non ce la facevo più. Oh sì.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
3: Pronto?
0: Pronto! Salve signora! Mi scuso se la sto disturbando.
3: Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma fatti furbo.
0: È la pratica. Pronto? Ma che cazzo ha detto? Proviamo a richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
3: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
3: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
3: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo alla polizia postale. Magari riescono a beccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Vai!
0: Mi scuso se la sto disturbando.
5: Sì, sì, chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma che cazzo? Ma citofonare? Ma che cazzo? Ma citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
5: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma che è stata la maledetta tua madre?
0: Mi dica,
5: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Passatemi un altro ascoltatore.
6: Dimmi, Stefano.
0: Sono Jürgen.
6: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
6: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene, può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
6: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto, mi dica.
6: Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
6: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
6: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
6: zitto!
0: Ne... Ti ringrazio per
6: Stai
0: la tua
6: zitto,
0: opinione.
6: Devi stare
0: Ciao,
6: zitto.
0: Grazie.
6: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso
0: sì.
6: Di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
7: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
7: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Ah, scusa di disturbare, va bene. La prossima non chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
7: Io sono l'avvocata della signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
7: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
7: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
7: Perché quella sono controlli della polizia, anche per i carabinieri.
0: Ora chiudo. E non mi farò più sentire.
7: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, e perché lei non è solo la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
7: Qua, capito? Il numero tu, già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
7: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
7: Cosa?

0: o del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta quella brutta troia di tua madre. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato. Una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia. Tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo alle gambe, così non potrai neanche pisciare. Hai capito? Maledetto schifoso.
2: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

0: Pronto? Pronto?
1: No.
0: Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu hai tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare castello brutto sporco. Vecchio. Tu
0: vieni a Transilvania. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo! Tu mostro? E io minchia! Dura! Accidete tu e mamma te! Succamela! Ammazzati! Tu succami il cazzo! Ti s*** in bocca! Ti piace, vero? E perché sei ricchione, sei! Ammazzati!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Alla ricerca di un luogo ove coronare il loro sogno di incastro genitale, Ilmaz trascina Zuleia nel deserto comunale di Lontantinopoli, pronto a trapanare la vagina poco igienizzata della sua tontolissima amata.
3: Eccoci! Questo è il deserto deserto! Qui non c'è nulla, nessuno! Solo sabbia, sabbia e ancora sabbia! Ed è qua che finalmente faremo all'amore!
0: Ma proprio quando i due sono a una manciata di peli dal consumare l'atto, ecco che un oggetto volante non identificato appare nei cieli.
3: E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
4: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
3: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un UFO! Un UFO!
0: Risucchiando i nostri eroi col suo raggio antigravitazionale e portandoli via lontano lontano.
5: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo?
0: Per chissà quali esperimenti alieni.
6: Del tempo ne è trascorso.
7: Chissà che è succeduto?
6: Attento col passato. Tu l'hai mal coniugato. Ma no.

0: forza, tenente maggiore Franco. Cerca di atterrare nello stesso punto in cui li abbiamo prelevati e fai veloce, che puzzano troppo sti due. Hanno lo stesso odore di quando abbiamo catturato quella balena morta nell'oceano.
1: Ti sbagli, Capitan Giorgio. Questi puzzano molto di più. Mi ricordano quando siamo atterrati per sbaglio in quella fogna in India.
0: Apri il portellone che li scarichiamo qui sti due. Forza, che mi viene da sboccare. E poi si domandano perché non ci palesiamo. Ma gli umani non si rendono conto che sono dei m***i di senza speranza.

0: Che male da capa, che male turco. Sarei amore mio, ex amore mio, nuovo amore mio, che non chiamo mai io, mannaggia. Che cosa ci è successo?
1: Non l'ho ricotto il mazzo. L'ultima cosa che ho ricotto è che ci volavamo dentro una scodella volante.
0: Ah, giusto, ci hanno riempito gli alieni. Ma non ho memoria di cosa possono averci fatto. Magari ci hanno dato dei superpoteri, tipo, che so, i baffi indistruttibili. Ho la capacità di passare attraverso i materassi.
1: Oh, bello! Ma in effetti ora che mi ci fai fare pensamento, mi sento un poco diverso dal solito.
0: Anche io, amor mio! Mi sento più sensibile, più emotivo, con tanta voglia di chiacchierare a vanvera.
1: No, io invece no. Non ho proprio voglia di scoparci, di ficcare tutto bene dentro le buchi delle... Forza, amore mio, andiamo a cerchiamo un posto in fretta e chiudiamo per sempre questa storia.
0: Sono d'accordo.

0: sbusburra.
1: Sam!
2: Zuleia, che voglia, che passione. Presto, dobbiamo fare presto prima che il destino infame venga a romperci di nuovo le ovaie nel paniere.
3: Oh, il mazzo, sasso, non sono mai avuto così tanta mente arrapata.
2: L'ho notato. Approfittiamone dunque, presto, laviamoci i vestiti. Ma, che mi prende un colpo turco? Non ho più il cazzo! Oddio, non ho più il cazzo! Oddio! E dove è finito il mio cazzo? Cazzo! Cazzillo! Roberto Cazzo!
3: Aspetta, al mazzo, ma dici questo qua che mi pendola fra le gambe?
2: Oddio! Ma quello è il cazzo mio! E che ci fa attaccato a te?
3: Ah, mi fa ridere! Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
2: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire! Dobbiamo scovarci.
2: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
2: Ma ti ha dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, ma manco morto. Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo, sono un uomo donna per bene.
3: E dai, il mazzo, non fare il difficile. Vieni qui, amore mio, guarda, sei anche tutto gonfiato duramente.
2: Oddio, che impressione, no, mettici qualcosa, quella riete, quel bastone, quella canna da pesca con l'elmo militare in fondo. Stammi lontano, dannazione! Devo scappare prima che questo magari me lo butti pure nel culo, che già è sparato per precedenti disavventure, e ci mancherebbe solo questo. E poi, chi si riprende dal tram? Oddio di nuovo, ex, questa volta ex, amore mio, oddio, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
3: No, il mazzo! Torna in

0: Ma mannaggia, padre turco! Ma come cazzo si fa a pisciare da piedi? E dove le devo tenere le mani? Hey! 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Benissimo, il caso di oggi vede come imputato un uomo che non ha bisogno di prescrizioni. Stiamo proprio parlando di lui, il Pablo Picasso delle mutande sgommate, l'Elon Musk dei disoccupati, il Chuck Norris con una palla in più. Tutti gli uomini lo invidiano, tutte le donne lo inseguono gridando aiuto al ladro, la mia borsetta al ladro. Stiamo ovviamente parlando di lui, l'unico e incomparabile, il super bellissimissimissimo... il signor Infausto! Applausi, dai, tutti in piedi! Olè, olè, olè, olè! Uè,
3: uè. Basta, cazzo! Basta! Avvocato, giudice, lei è giudice, sì, giudice.
2: Giudice, sì.
3: Com'è
2: sì.
3: Questa qui che gli ho dato? È buona,
2: buona.
4: State
2: buona.
4: Già parlando di droga?
3: L'ho rubata agli sbirri.
2: Faccia la battuta, signor Infausto, che proseguiamo con questa barzelletta, con questo coglione che tra poco perderà miseramente.
3: Grazie, vostro onore, la trovo ringiovanito. Per caso ha fatto un leasing alla faccia?
2: Ma no, non parlare, porca.
4: Ma siamo a l'una del pomeriggio.
2: Appunto, siamo su Rete 4. Stia zitto, per favore.
4: Guarda che siamo su Canale 5 da 5 anni.
2: Sa tutto lui adesso, lui.
3: Hanno cambiato. Quindi.
2: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
3: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
4: Aspetta un attimo, che è una scritta molto piccola. Mi faccio.
2: Hai visto?
3: Bellissima.
4: Faccio. In televisione con una maglia bianca con scritto mi faccio.
2: E allora?
3: Me ne regala una, signor Giulio.
2: Il bianco rappresenta la polvere, la scritta spiega cosa serve.
4: Ma lei dovrebbe avere una tunica.
2: Altrimenti le sparo in faccia. Io glielo dico, c'ho un'arma sotto la scrivania. E le sparo.
4: Come i film americani, dei texani.
2: Signor Infausto, io non spreco certo i soldi della bamba per queste cazzate. È la sua lucente presenza che mi riempie il cuore e il volto di gioia. Venga qui, si faccia dare un bel bacio su quelle guanciotte tutte rachitiche.
4: Obiezione.
3: Ma che vuoi?
4: Si fa le cose sessuali con l'imputato.
2: Stai zitto, per favore. Dimenticavo la presenza del querelante, l'essere la cui sola presenza rende la Terra il pianeta più inospitale per l'intera galassia, l'uomo il cui odore ha fatto passare per sempre la voglia di scopare ai panda. Sto ovviamente parlando di quello stronzo di Facocero, il fricassea, conosciuto col nome del signor Erconato Anale di una vecchia scrofa. Sputate tutti insieme, sputate! Incomitatelo!
4: C'è anche una pandemia!
3: Che schifo!
2: Piuttosto ci dica, signore il culone, qual è il motivo che l'ha spinta a trascinare in tribunale questo santuomo del signor Infausto? Prego.
4: Allora, il fatto che la TV... Vuoi
3: comprare una vocale?
4: Scemo, non mi fare il verso. Ho sorpreso più e più volte l'imputato con il pene infilato nella maniglia alla portiera della mia auto. E in molte altre occasioni mi sono ritrovato con la maniglia tutta, diciamo, intrisa di succo seminale.
2: Usi i termini tecnici, per favore.
4: Non credo che sia un termine tecnico, no. Credo che sia un termine vulgo, quindi volgare.
2: Vulgo, sì, arrivato.
4: Insomma, l'imputato si fa l'amore con la mia portiera della mia auto stessa.
2: Questa è un'accusa gravissima,
4: No, è una porcheria che vorrei che ripagassi.
2: È un'accusa molto grave. Come risponde, signor Infausto, mi scusi,
3: È tutto vero, vostro onore. È tutto vero.
4: Condannatelo!
2: Signor Infausto, mi meraviglio di lei, ma voglio darle il beneficio del dubbio. Immagino che ci sia un valido motivo per il quale lei si scopa la maniglia dell'auto del signor Ercoglione,
3: Sì, perché purtroppo la marmitta scotta troppo e se ci infilo la minchia, poi mi vengono le pieghe d'Egitto sulla capocchia.
4: Avete sentito? Il derby ha confessato!
2: No, signor Infausto, quello che le chiedevo è perché si scopa le macchine in generale, lei, scusi.
3: Così puoi andare in camporella anche quando sei solo, capito? Prendi la macchina. Un applauso per me, un applauso.
2: Non ci avevo mai pensato. Lei è sempre un pacco avanti tutti gli altri, un pacco di bamba soprattutto,
4: Ma vado avanti, questo pervertito, voglio giustizia!
2: Taccia, signor Barba di Tarzanelli, altrimenti la sbatto in cella e glielo butto in c***o con la chiave, capito?
4: Ha legato proprio il pene, dice.
2: Sì, esatto. Allora, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi una bella riga di cocaina fresca arrivata dalla Colombia. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tra la lero, tra la là. Ecco.
4: addirittura.
2: Le faccio anche lo le faccio il jingle del, di Canale 5, guardi.
4: Bravissimo, spero che il biscione sia soltanto nei suoi pensieri.
2: Oggi faccio la televendita io, eh. Siete così affiatati che condividete tutto, ma proprio tutto?
4: Non c'è nessuna donna, risponderò io, sì.
2: E sareste pronti a condividere anche i sex toys?
4: Perché no?
2: Bene, perché da oggi arriva Figazzo, la figa col cazzo.
4: Figazzo?
2: Sì, Figazzo è il nuovo sex toy a doppia presa che fa felice tutta la famiglia.
4: Ma è una figata.
2: Sì, è una figata e anche una cazzata. Figazzo, la figa col cazzo. Buona anche per il cane, Figazzo.
4: Questo prodotto non mi ha convinto, signor giudice.
2: Bene, benissimo, benissimo. Una televendita veramente entusiasmante. Molto bravo questo giudice che vende questo prodotto rivoluzionario, il Figazzo, un prodotto che va bene sia per la figa che per il cazzo. Il caso di oggi vedeva quella splendida e perfettissima opera divina conosciuta con il nome di Signora in Fausto, accusata da quella slavina di merda e marciume vaginale del signore al coglione, di avergli ripetutamente scopato la portiera dell'auto. Ascoltate le testimonianze. Questa corte ritiene che il signor Infausto.
4: Cosa?
2: Il signor Infausto.
4: Cosa?
2: È colpevole di tutte le accuse.
4: No! Sì, te lo meriti, figlio di puttana!
3: Ma non è possibile!
4: Dopo tanto tempo, finalmente!
3: E questa è l'Italia, è uno schifo!
4: Ah, come godo, sì!
2: Silenzio in aula!
4: Ah, devo farmi una adesso!
2: Silenzio in aula!
4: Ah,
2: dopo, dopo!
4: Metti la testa qua!
2: Sentiamo la sentenza prima, per favore! Silenzio in aula! Ritenendo il signor Infausto colpevole, questa corte lo condanna alle seguenti pene.
4: Ah,
2: una settimana di detenzione in un resort 5 stelle alle Maldive, tutto pagato con piscina, palestra, sauna, area relax, cocktail gratuiti, ovviamente pranzi e cena pagati, in compagnia delle 12 finaliste di Miss Mondo e del simpatico Strumbo, un elefantino che sa fare le pompe con la proboscide.
4: E vai!
2: Così è deciso. L'udienza è tolta.
4: Guardi, le donne non le guardo proprio, guarda, solo l'elefantino. Guardi.
2: Strumbo?
4: Sì, sì. Ma questo non è una pena, è un premio.
2: Ma taccia, signore Ercagone, ha vinto la causa, che cazzo ha da lamentarsi.
4: Venga. Ma poi l'elefantino Strumbo, mi perdoni.
2: Venga, venga, signor Infausto, che la faccio scopare il Cayenne di mia moglie, prego, venga.
4: Davvero?
2: Sì, certo. Ho cambiato anche l'olio, prego, prego, E lei non è felice, signore Ercoglione. Ha vinto la causa.
4: Non riesco a levarmi dalla testa l'elefantino Strumbo, perdonate.
2: Vuoi scoparsela anche lei?
4: Se ci fosse un giro di valzer lo farei volentieri.
2: È già pronto in macchina che l'aspetta.
1: Radio 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ludo, non devi fare pubblicità alle tue cose in radio!
3: Mo adesso, chi sei tu per sapere queste robe?
4: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
5: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105
3: FM. Ah, raga, come va? Io sono Ludofica Pagani, questa è Radio 105, state ascoltando Casa Ludofica Pagani.
2: Brava Ludo!
3: Come va?
2: Ludo, questo l'hai già detto!
3: Comprate la mia nuova linea di trucchi!
2: Anche questo l'hai già detto, e non si può dire!
3: Vai col disco, Gigi Bottoniere, signor Bottoniere, Gigi!
2: Ce l'hai la playlist? Guarda la playlist, leggi bene il titolo e andiamo!
3: Aspetta, che devo girare. Da questa parte?
2: No, dall'altra!
3: Ah, questa parte di qua? Ah, dove ci sono scritte le parole!
2: Vai, Ludofica, prendi l'intro di questo disco!

0: praticamente di mandarmi i vostri problemi di cuore, così io vi posso aiutare a sistemarli, che sono molto brava.
1: Wow, bella idea, Ludo.
0: Grazie. Allora, mi ha
1: Ludo, attento al microfono, non schiacciare il tasto.
0: Ok, allora, dicevo, mi ha scritto Samuele, che dice... Ciao,
1: Ludo.
0: Gigi, perché ti arrabbi? Che succede?
1: Come che succede? Non te ne accorgi? Schiacci il tasto on off e spegni il microfono come se fosse così, hai capito? Devi stare attento!
0: Gigi, ti sentivo intervalli, un po' sì, un po' no.
1: Quello che ascolta tutta la radio quando sei in onda te.
0: Mi ha scritto Samuele, dicevo, se smetti di interrompere, che dice: ciao Ludofica, sono stato un cretino e ho tradito la mia fidanzata Martina, ma non glielo voglio dire perché è stata una svista. Io l'amo tantissimo, puoi chiamarla e dirle che l'amo più della mia vita? Sarebbe una sorpresa bellissima, grazie. Ti aiuto io, Samuele. Ok, Gigi, chiama Martina.
1: Mi serve il numero
0: 338 40.
1: No, non puoi dare in onda, non puoi.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
3: Pronto?
0: Ciao Martina, sono Ludofica Pagani, come va?
3: Bene, grazie Ludofica, ma che sorpresa.
0: Allora, ti chiamo per conto del tuo fidanzato Samuele. Praticamente vuole che ti dica che ti ama più della sua vita.
3: Oh, ma è dolcissimo.
0: Eh sì, perché praticamente, cara Martina, lui ti ha tradita, ma non voleva dirtelo. E allora mi ha chiesto di far sta roba qua.
1: Ludo, non dovevi dirlo.
3: Ma come?
0: Sì, però ti ama molto, che carino, adoro.
3: Ah, in che senso mi ha tradita?
0: Boh, non so, Martina, sarà andata con un'altra, due, tre, boh.
3: Quel bastardo maledetto traditore.
0: Dai, Martina, saluta Samuele che sicuramente ci sta ascoltando.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: 3300 anni dopo il ratto di Elena, un nuovo rapimento porta scompiglio in terra troiana. Quello di Zuleia e Ilmaz, prelevati in zona Scoparini da un'impertinente navicella spaziale per una serie di misteriosi esperimenti risultanti in un definitivo scambio di sessi fra i due innamorati.
3: Scusa, quello che c'è tu è la mia patata, là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
4: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire, dobbiamo scovarci.
4: Scoparci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
4: Ma ti dai tre volte il cervello, ma sei pazzo, pazzo! Ma manco morto! Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo! Sono un uomo donna per bene!
0: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero Ilmaz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
4: Addio, addio di nuovo, ex, questa volta ex, amor mio, addio, addio, scappo con la mia vagina. Mi levo dal cazzo, anzi, mi levo dalla fregna.
3: No, il mazzo, torna indietro, torna indietro il mazzo.
0: Ma che fine avrà fatto il mazzo?
3: Zan, zan.
0: Dove si sarà nascosto con la sua nuova fica paccioccosa?

0: Campanello, campanello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto bello, sono solo me, sono solo me, sono solo me, tutto cazzo mi tocca.
1: Che bello fuoco, che bello fuoco, non stanno basso. Che bello fuoco che basso, bello fuoco che basso, ma lo chiamassi proprio.
2: Proprio così. Il Mats per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commossi, commossa, commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sul linguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che braccio.
1: Che bella figa,
3: bella figa,
1: bella figa, quel baffo turco.
3: Mamma mia, quanto mi piace.
1: E ci infilerei un arcrete in ricotto.
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è? Con la carriera di danzatrice, non riesco neanche a dire, con la carriera di danzatrice c'è dal ventre, potesse essere così appagante. E che trattamento, guarda un po', che camerino che mi hanno dato. Che meraviglia.
4: Finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Zulia, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti il mazzo, queste sono tutte colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmelo ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Ridammi la mia patatola.
0: Ogni 7 minuti, hai detto? E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzoliglia, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco è il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina. Figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io. Ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore. E un pochino anche la tetta sinistra, ma acconsento. Addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
4: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza del ventre. E in così poco tempo. L'ebbrezza della luce, della ribalta. L'adorazione, il riconoscimento che tanto cercavo. Fiori, lettere d'amore, foto di cazzi, tantissime. Richieste di foto dei piedi,

0: fare il mazzo, Zuleia? L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare. Ora vi narcotizzerò, farò zic zac, e quando vi risveglierete sarà tutto tornato a posto.
1: Mannaggia la c***a turca. Dottore, sembra più paziente lei che medico.
2: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
1: Una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso, io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
0: Non mi servono assistenti. Sono in perfetta forma. Faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni. Forse 2 se mi sbrigo.
1: Peccato che non c'hai i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
2: Zitto, zitto il mazzo, hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza dittatore, ci operi. Andrà tutto bene. Tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia. Il calcio dei coglioni, Mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce l'avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Che cazzo ne fregna? Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: E ammazza, guarda! E io invece ce l'ho tutte e due. 2-0 per me. Sono un ermo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Halloween.

0: c'è stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito la mia tua madre, eh? Quella che si faceva le epidurali prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura di tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è la rapina.
1: Uè, mani in alto di tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai vatussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla vai a tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: Ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Di dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
0: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'ho soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
3: E perché mai tiri il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
3: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io t'ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
3: Non si mangia.
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quello lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questa è un brucazza, possibile.
6: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Ti vuoi andare a Taranto?
3: Grazie maestro.
6: Grazie. Grazie,
3: ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare delle corde per potersi calare dal quarto piano di un hotel per fare fuga dopo aver spacciato.
3: Siete in linea con la corderia Eclenti. Attendete in linea per parlare con un operatore.
4: Corderia Eclenti, buongiorno, sono Deborah.
5: Pronto?
4: Sì?
5: Sì, buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, sono qua con mio cugino Massimino. Che
6: ciao, ciao, ciao.
5: Che siamo in un hotel, volevamo delle informazioni sulle corde. Voi avete delle corde, le vendete?
4: No, io mi occupo del commerciale, la produzione se ne occupa altre.
6: Ma non c'è un esperto di corde lì? Che è una cosa urgente, non possiamo venire personalmente.
4: Andate, potete controllare sul sito e vedete un attimo i tipi di corde che facciamo, ok?
5: Tipi di corde. Sì, te la scervello tutta la bagiana, vero? Con la carta. Va bene, senti, allora facciamo un calcolo, a che ora possiamo venire?
4: Bene, allora buon divertimento per stamattina, grazie.
6: Sta canaglia.
1: Tamarri.
3: Siete in linea.
6: Scemo di merda, la prossima volta che mi metti giù la correzza che la corda la faccio con i tuoi capelli. Hai fatto la messa in piega?
3: Sei furioso? No, dimmi.
6: Minchia, devi vedere quando chiavo.
5: Senti, ci hanno buttato giù il telefono tre volte, adesso magari ci puoi rispondere.
3: Ti chiedo, guarda, abbiamo problemi col telefono, ti chiedo scusa.
6: Ah, meno male, vedi, già che ti scusi sarai la prima che si siede alla tavola del re.
5: Fantastico.
6: Non so che cazzo vuol dire, però siccome è Pippo parla a bambera.
3: Va bene.
6: Allora, senti, sciroccazzo.
3: Sciroccazzo,
6: senti che sei tutta malata mentale. Tu negli anni 70 ti facevi le pastiglie di LSD.
5: Senti,
3: esattamente. Brava. Ma sono un po' passate l'SD, sono per i sessantenni, eh.
6: Gna, allora sembra brincarognita proprio. Senti, personaggio, visto che sei così garbata e non ti devo sparare ai piedi. Noi abbiamo mezzo problema, ci serve una corda lunghissima che va dal quarto piano fino a terra. Siamo in due mezzi obesi che dobbiamo calarci da questa finestra. Casomai, così se ti sparo mezzo pippotto bancario e ci troviamo nella situazione della quadra economica, non è che mi mandi qualcuno con sta corda e queste imbragature che siamo bloccati qua in quarto piano di un albergo?
3: Ma dove sei?
6: All'albergo centrale, in centro.
3: Dove? Certo che te lo mandiamo. Dove l'albergo centrale qual è?
5: È quello sulla piazza vicino ai taxi.
6: È che quando siamo entrati eravamo, diciamo che non eravamo in condizioni di capire dove eravamo.
5: Hai presente quando esci dalla stazione dei treni? Di fronte c'è una...
3: Principe o Brignole?
5: Brignole.
6: Aspetta che guardo sotto il posacenere.
5: Brignole, leggi.
6: Aspetta che guardo sotto il posacenere. Aspetta una...
5: Qual è il?
6: Aspetta, prima mi sono fatto il pippotto che era sotto il posacenere.
5: Ah, leggi.
6: Aspetta un attimo che c'ho la tanga in gola. Un attimo, scusa che sono tutto spaccato.
5: Pulisci bene, togli.
6: Aspetta.
5: Cosa c'è scritto?
6: Brignole.
3: Allora, c'hai dei giardini davanti e la fermata... C'hai dei giardini davanti oppure...
6: Aspetta che guardi se ci sono i giardini.
5: Aspetta. Era sulla finestra questa.
6: C'era il pippotto sotto avanzato. Allora, sì, ci sono... sono i taxi.
3: Ci sono da tutte e due le stazioni.
5: No, ascolta, da una parte c'è il giardino, dall'altra parte c'è la stazione.
3: Sì. Aspetta. Però gli alberghi belli in realtà sono a Principe, non a Brignole.
6: Sì, ma non è che devo fare booking, io ho bisogno di sta corda, capito come funziona? E mi dici...
3: Sì, ma se te la devo portare, dove te la porto? Così a minchia?
5: No, aspetta. Aspetta, non ti gistare, aspetta che mi piaci come donna, che sei tutta atahualpa. Ascoltami un attimo. Allora, io ti ho detto che uscendo dalla stazione c'è l'hotel con i taxi. Ok, siamo dentro Ancona, prima del porto.
3: Ok, allora è Principe.
6: Allora vedi che non è Brignole, dove cazzo l'ha scritta Brignole?
3: No, è Principe, non è Brignole.
6: Ma non ti devi ingazzare.
5: È Principe.
6: Vabbè, allora ci sta.
5: Senti, allora ci porti queste corde. Fai un 16-17 metri di corda.
6: Ma che cazzo ne sei tagli ai metri? Fallo dire a lei che è cordaia.
5: Quando ci porti di corda, cordaia?
3: Allora
6: siamo due persone che si devono calare dal quarto piano senza essere visti mai. Come
3: però non contemporaneamente, spero.
5: No, scendiamo una alla volta. Prima uno, poi l'altro.
6: Scendo prima io che scappo.
3: Allora, se sono 3x4, 12, i nodi. Avete i tensori? Per come ci venite giù dal quarto piano?
6: Non lo so.
5: Ci caliamo
6: okay, di nascosto. Dobbiamo aspettare di sera.
3: Ma c'hai i tensori? Cioè, come fai? Cioè, c'hai i tensori e quindi hai bisogno di una certa misura?
5: No, lo leghiamo. Ascolta, la leghiamo
6: al water
5: forte, la corda, anche il bidet che reggono. Poi andiamo fino alla finestra, tiriamo giù la corda e noi scendiamo piano uno alla volta. con responsabilità, ecco.
3: Sì.
6: Oh, che non si spezzi la corda, che se mi spacco un anche ti vengo a cercare ovunque tu vai a vivere, capito?
3: Ok.
5: Ci serve una corda, sai quelle che si usano al porto per attaccare le navi?
6: La larghezza è tipo un cazzo, ma un cazzo bello, un cazzo bello meridionale, un cazzo pugliese.
5: Un cazzo a puma.
6: Cazzo a puma.
3: Ma guarda, secondo me quando tu prendi un 12 va più che bene. Ma noi siamo vicini, scusa, non te la puoi venire a vedere?
6: No. Come senti parlare di cazzi, come ti sei subito intrippato?
5: Senti, sessantenne invogliata di cazzi cordanti. Senti, allora, pronto?
6: Ma guarda questo. Ma sai che non c'è più i professionisti una volta, non ci sono più.
5: È stata la parola corda che è andata fuori di testa.
6: Sì, è che non c'aveva la misura.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Wonderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
4: Pronto?
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
4: Pronto?
2: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Pronto?
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
5: Vaffanculo a te, padre e mamma!
2: Avete sentito? Mi amano!
3: All right!
6: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
2: Scimmia di merda!
3: All right!
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
4: Pronto?
2: Dormire!
4: Pronto?
2: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
4: Ma il corno ancora non si corciaro.
2: Scimmia!
4: Ancora che il corno lungo te, non te l'hanno corciato.
2: Scimmia di merda!
4: Che male prima di che tu sei grande puttana!
2: Scimmia!
3: All right!
2: Buongiorno, sono Claudio!
7: Claudio Figarotta!
2: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me? Starnuto!
7: Allora!
2: Sbocche!
7: Puttane dal culo! Destramore!
2: Tua madre!
7: Vitalini dal culo! Manovra aggancio.
2: La
7: pompo a secco a te nel culo.
2: Ingoiare. Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
7: Sì, arrivo subito. A che ora?
2: Camminare?
7: Va bene, camminare va bene.
2: Nuotare.
7: A che ora?
2: Sciare?
7: No, sciare non sono capace.
2: Campana?
7: No. Campana no, non sono capace.
2: Baciare?
7: Baciare sì, baciare ti bacio bene, ti lungo tutto.
2: Capelli?
7: Capelli sì. C'è la cresima, devo andare a fare per mio figlio, sì, la cresima. Sì.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sborra?
7: No, non sono capace.
2: Scimmia?
7: Scimmia, gu.
2: La pompa
7: non sono capace.
2: Ok, ingoiare. Ingoiare.
7: No, non mi piace.
2: Maiale.
7: Basta.
2: Maiale.
7: Maiale no, non sono una zoccola.
2: Vecchia bastarda.
7: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
2: Ok.
7: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
2: Ok.
7: Ok, grazie, ciao.
3: All right!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mia cara Olimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sa se la vie che il compagnie je vi appari pur le plaisir de l'amour.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
3: Concessionaria Jaguar Land Rover di
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, prego.
5: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
4: Adesso lo sento.
5: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
4: E per quale marchio, mi scusi?
5: Jaguar.
4: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
5: Però non di servizio questo.
4: Prego.
5: Dico un di servizio questo, dico. No?
4: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama si sa già dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
5: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
4: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
5: Perché io volevo una Jaguar.
4: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
5: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però.
4: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
5: Ma io volevo parlarci adesso.
4: Purtroppo non è possibile.
5: Ma pago in contanti, eh?
4: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
5: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
4: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
5: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? Mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
6: Non darlo.
5: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
4: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
5: Pronto? Pronto?
7: Risponde il circolo del golf.
8: Circolo del golf, buongiorno.
9: Sì, buongiorno, salve, sono il marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
8: Sì?
9: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
8: Ok. capito. Allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
9: Sì, mi passi pure lo zimbello, vabbè, grazie. Sì, signor Angelo?
6: Sì, chi parla?
9: Sì, buongiorno, sale. Sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
6: Sì.
9: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
6: Sì.
9: Sì? Mi sa dire qualcosa?
6: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
9: Noi vogliamo portare delle volpi.
6: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
9: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
6: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
9: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
6: Si può fare, si può fare.
9: Va bene, la Vossia è d'accordo?
6: Sì, sì, come no.
9: Quelle macchinine che avete voi,
6: sì.
9: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
6: sì.
9: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
6: Va bene.
9: D'accordo.
6: A disposizione.
9: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina allora, va bene?
6: D'accordo, benissimo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo.

0: Dacci aiuto!
1: Che vuoi?
2: Sono Rocco Siffredi.
0: Schifo, una merda!
3: I classici di Wender. Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
4: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cosa, Coca-Cola, 693 euro! E allora sei nei guai!
3: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
5: Pronto?
4: Come ti chiami?
5: A te che ti interessa come mi chiami?
4: Vergogna!
5: Chi sei?
4: Vergogna!
5: Vergognati te!
4: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
5: Non ti interessa!
4: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
5: Pronto?
4: Coca-Cosa, Coca-Cola!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
5: Io ho il telefono sotto controllo.
4: Vergogna!
5: Bene?
4: Vergogna! Ho ricevuto ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Pacca!
8: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei 3 cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
5: Pronto?
4: Non ti permettere di avvertire mia madre!
5: Cosa? Chi sei, scusa?
4: Non ti permettere di avvertire mia madre!
5: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
4: Perché? Come?
5: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
4: Come ti chiami?
5: Chi sei almeno?
4: Come ti chiami?
5: Non te ne frega te come mi chiami. Dimmi tu come ti chiami, che chi sei?
4: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
5: Ma Coca-Cola da mamma!
4: Bacca!
8: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperai i coglioni adesso.
4: Vergogna! Ho ricevuto la
7: schiava! Bastardo!
4: Come ti chiami? Non ti permetto!
7: Chi sei?
4: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri! Perché?
7: Perché
4: lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte! Vergogna!
7: Vai a cagare!
4: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Anche lo sceriffo di Nottingham!
7: Ma chi sei, brutto bastardo?
4: Quanti anni hai?
7: Ma porca d'uno, chi sei?
4: E cosa fai?
7: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
4: Vediamo qui, vediamo un po' di là.
7: Ma porca d'uno, ma stai dammi! Ma ti smetto la testa con un melograno, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
4: Marijuana, e allora sei nei guai!
7: Ma vai a cagare, fai morire!
4: Marijuana, e allora
7: ma
4: sei nei guai! Tanto!
7: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
4: Coca-Cosa, Coca-Cola!
7: Ma che merda, che fa? Bastardo!
4: No,
7: lasciare stare!
4: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
7: Stare, bastardo!
4: Vergogna! Vergogna!
7: Vai a cagare!
4: Ambarabacci, cicocò,
7: trecci!
4: Sul pomo che facevo l'amore.
7: Vado dalla pulizia, bastardo!
4: Ecco la lampadina di Archimede, idea brillante!
7: Ti sparo nelle gambe, bastardo!
4: Panico e paura a Lampedusa!
7: Puttana la!

0: Batman!
1: Si lancia dal secondo piano!
0: Vada dove stai chiamando, bastardo!
1: Batta un colpo!
0: Non ti sopporto più! Fare invece una merda!
1: La vostra...
0: Bastardo!
1: Bacca!
0: Ma vuoi lasciare!
1: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica! Ciao!

0: super erotici. Oh, i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Il mio nome è Bruce Trombanner. Ero uno scienziato di talento incaricato dal governo di sviluppare il siero del super sbagliato, una formula segreta in grado di curare per sempre l'eiaculazione precoce. Volevo rendere il sesso migliore per tutta l'umanità, ma qualcosa è andato storto.
3: Dottor Trombanner, i livelli di nerchiolonio sono troppo alti. Il retto nucleare rischia di spanarsi da un momento all'altro. Dobbiamo interrompere l'esperimento.
2: No, no, possiamo ancora farcela. Se riesco ad arrivare in tempo al buco centrale, posso raffreddarlo con la lingua.
3: No, fermo, dottor Trombanner. È troppo pericoloso. Dottor Trombanner!

0: Quella peripatetica della mia assistente aveva ragione. L'esposizione alle radiazioni non mi ha ucciso, ma ha slabbrato per sempre il mio DNA. E adesso, ogni volta che qualcosa mi fa arrapare, mi trasformo in un enorme segaiolo verde con uno spruzzo più potente di 10 testate nucleari. Io sono l'inchiamabile Hulk!
1: Hulk!
2: Ah! Ah! Oh mio Dio, sono
1: il Trombander!
2: Cosa
1: le
2: è successo?
1: Hulk! Io no, piccolo Trombander! Io grande Hulk! Hulk!
2: No, fermo!
1: Hulk vuole culo!
2: Ti prego, non sbuffarmi addosso! Aiuto!
1: Hulk conta fino a tre!
3: Hulk spiritoso anche. Scusa per l'occhio.
0: In pochi attimi il segaiolo verde in cui mi ero trasformato spruzzò più di 300.000 ettolitri di alla velocità di 1.000.000 di gocce al secondo. La mia assistente morì affogata. Da allora vivo come un fuggitivo, nascondendomi nell'ombra, cercando di evitare le situazioni che potrebbero farmi arrapare, scatenando quindi la furia del mostro verde. Ma ora sembra che qualcuno sia venuto a darmi la caccia.
4: Nel frattempo, Iron Pen, Super Comparsa e la donna Pompino sono arrivati al nascondiglio di Trombanner.
5: Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
6: Eh?
7: No, vabbè, ma se vuoi distrarre, scusi.
6: Ero un po' distratto.
7: Ma da cosa? Da cosa? Da cosa?
6: Sto giochino che ho scaricato.
7: Perché c'è giochino?
6: Gioco con le slot machine.
7: Ma deve giocare con le slot machine. Se deve concentrare, stiamo scendendo da una strada. Abbiamo speso 400 milioni di dollari per questa nave, sta baracca del merda.
6: Tal proposito, se avessi un 20 euro da prestarmi.
7: Ma perché lei viene a mendicare? Ma che cazzo vuoi?
6: Mi sono giocato tutto con le slot.
7: Ma non ne frega cazzo se lei è un ludopatico. Dica la sua battuta, se la vi dai coglioni, prego. Via, riprendiamo. Scusa, okay. Iron Pen, se vuoi ridare la bocca, grazie.
8: Okay. Action!
5: Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
6: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso con
7: te. Sta a confessare che è?
6: Cosa?
7: Perché che attitudine è questa? Lei, cioè, è un personaggio dinamico, un po'.
6: Ah, non sono comodo?
7: No, non è comodo, assolutamente no, c'è un personaggio. Perché, scusi, sta su un divano?
6: Ho visto questa poltrona Cersei.
7: Infatti, ho visto. Perché lei, lei è in vestaglia su una poltrona con un cognac? Perché?
6: Vestaglia perché la licra fa freddo.
7: Ma capito, non c'è scritto da nessuna parte che lei deve stare in vestaglia. Dove vede?
6: Posso stare
7: cazzo di copione?
6: Posso stare sulla poltrona?
7: Non può stare sulla poltrona, è un supereroe. State scendendo da un'astronave. Ha mai visto un supereroe che scende dall'astronave sulla poltrona? Scusi. E tolga quella pipa!
6: Mi dà un tono.
7: Ma non è Berzot lei, scusi.
8: Action!
6: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso completamente ricoperto di s***a. Può essere stata solo un'opera dell'inchiavabile Hulk.
5: Ok, donna Pompino, nasconditi. Se Trombanner ti vede potrebbe arraparsi. Dottor Trombanner! Dottor Trombanner! Siamo i super erotici! Sappiamo che è lì! Esca fuori con le mani in alto e niente scherzi!
0: Date via! Date via! Non posso controllare il vostro caimè! Se mi fate arrapare è la fine! Non c'è niente che possiate fare, niente! Non potrò mai più scopare come una persona normale! Allontanatevi per la vostra sicurezza.
6: Porco sei bravo questo.
9: Stop.
0: Porca scusi. Ma a me me le fa uscire proprio dal cuore. Ma mi ha interrotto durante questa incredibile requisitoria, questa prova attoriale nella quale avevo anche modificato la mia voce per fingere quella punta di malinconia nei confronti della mia vita sessuale distrutta.
6: Mamma mia come sei bravo.
0: Lei ha bestemmiato durante una mia prestazione.
6: Ma lei è bravissimo, mi perdoni. Non ho mai visto un attore così bravo.
7: Ma possiamo averci la super comparsa che rompe il cazzo al protagonista. Lei che cazzo vuole? Me lo dica. No, lei mi deve spiegare. Lei che cazzo vuole dalla vita mia?
6: Allora,
7: lei ha bestemmiato. Prego, dia solo la parte finale della battuta, se non le scoccia, quello lo paghiamo.
8: Action!
0: Non potrò mai più scopare come una persona normale. Mai più.
5: Ti sbagli, Trombanner. Noi siamo i super erotici. Noi possiamo fare molto per te. Noi possiamo incularti.
0: Incularmi? No,
1: Non dite questo. Oh, no.
0: Non ditele che io potrei. Potrei.
6: Potrei. Oh merda, l'hai fatto arrapare.
1: Hulk,
5: scappate, scappate!
7: Ma che gli si è strappata la pellicina? Che è sto urlo? Ha fatto pure vomitare Donna Pompino.
6: È il mio urlo di terrore.
7: Com'è? Faccio sentì? Ma lei, scusi, è un fantasma Kabuki. Da dove l'ha preso questo urlo di terrore? Cosa
6: non ci sono allenato tanto.
7: Faccia fuga, faccia rumore di fuga. Okay, va bene? Va bene. Allora, dalle urla di terrore, azione.
8: Action!
7: Sto, che è? Che sta suonando il djembe, che è?
6: Sono i passetti della
7: ma
6: fuga.
7: Ma che cazzo è Tullio d'Episcopi, i passetti? Ma che? Ti deve far rumorista, ma scusi. Mamma mia, ma non è il cartone del Bracco Baldo che mi fa rumorista, scusi. Ma che cazzo mi ha preso?
9: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta?
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dov'è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Salve.
6: Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
8: Calmati che
9: ti
8: metto due dita negli occhi, calma!
9: Vuoi, eiaculatore precoce?
8: Cinese di
9: Leon San! Leon San!
8: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
8: Beh.
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No!
10: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi
10: fare! Vieni qua,
8: Leon San! Non cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, è più buttata!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dalle rovine alle mie spalle avrete intuito che non si parla di fica. Purtroppo sarebbe il sogno della mia carriera fare il ginecologo e annusare ogni giorno della passera. Ma ho studiato antropologia, porco, e devo cacarmi il cazzo parlando di evoluzione umana e di cadaveri risalenti ad ere ancestrali. Beh, dai ruderi di merda alle mie spalle potete capire che non sono innanzi a un sito storico. Grazie al cazzo, direte voi, e fanculo, vi rispondo io. Beh, non sono proprio davanti a ruderi qualsiasi, ma sono in Terra Santa, a Gerusalemme. Un territorio che da millenni è terreno di conflitti religiosi e di appartenenza. Strafrega cazzi, diranno gli atei, ma va fatto per forza un approfondimento delle più grandiose cagate fatte dall'uomo in nome della religione. Perché, ricordiamolo, alla base delle guerre più sanguinarie della storia dell'uomo vi è la religione e la differenza di credo. Che puttanata, cazzo! Beh, guardate questa croce rossa su questa veste indossata da questa comparsa sottopagata raccattata al mercato ortofrutticolo. È la croce dei crociati.
3: I crociati erano i guerrieri partiti per le crociate, appunto, le guerre sante per liberare la terra dove è nato Gesù, che erano occupate dalla gente che ci ha sempre vissuto. Ma siccome la pensavano diversamente, si sono fatti i chilometri a piedi e a cavallo nel deserto per anni per fargli il culo e liberare quattro sassi e un po' di sabbia. Che ignoranti.
2: Avete sentito? Tutto inizia nel 1099, quando Papa Urbano II si sveglia tutto preso male e decide di mandare poveri coglioni a conquistare Gerusalemme, che era occupata dai turchi di religione musulmana. E forse anche per motivi economici e di vie di commercio, ma alla gente con la toga piace più la prima versione da raccontare. Vabbè, dicevo, ma i musulmani dell'anno 1000 chi erano? Erano come pensiamo noi? Dei selvaggi assassini bramosi di conquista? No, i veri ignoranti bramosi di conquista eravamo noi cristiani, che affogavamo nella povertà del Medioevo mentre loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici e amanti del bello, della botanica. Insomma, gli stronzoni eravamo noi occidentali.
3: La cultura araba dell'anno 1000 era al massimo del suo splendore. Mentre noi morivamo di fame e cinculavamo gli asini, loro avevano palazzi meravigliosi ricolmi di bellezza e delle belle fiche che profumavano di fiori di pesco, mentre le donne europee puzzavano di piedi e latrine.
2: Abbiamo fatto ben 8 crociate in Terra Santa. Abbiamo vinto e abbiamo perso moltissime battaglie. Ma alla fine di tutto sto casino del cazzo, Gerusalemme rimane turca. E l'unico risultato, oltre ad esserci fatti chiavare i culi ai prigionieri in ogni spedizione, è che la cultura araba assimilata dalle genti di ritorno da quelle regioni ci ha arricchito ed elevato, creando però un casino del cazzo con i rapporti fra cristiani e musulmani, che perdurano tutt'oggi.
3: Ma i papi non potevano farsi i cazzi loro? Vabbè, ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare e se uno vuole credere a Topolino, che lo faccia. Basta che non venga a spararmi a casa perché non ho un basamento di pietra per adorazione con due orecchie giganti in corridoio.
4: Tisca! Tusca! Topolino!
2: A me piace la fica, ma non vado a casa dei ricchioni a convincerli che è meglio la passera del culo da dove si caga. Alla fine, un forone ogni tanto me lo faccio anch'io quando trovo la sporcacciona viziosa. Solo che sotto non ci sono i campanacci. Fanculo, adesso ho voglia di chiavare. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Io vado a cercare una battona medio orientale.
5: Ma no, cazzo, Alve, non puoi chiudere così.
2: Eccone un altro che non si fa i cazzi suoi. Allora organizza una frociata per farmi cambiare idea sulla fica.
1: Ulisse, il piacere della scopata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Complotti complottosi.
2: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì due cose importanti: che il burro è buono e che se è buono, allora probabilmente è il demonio.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Mangiavi una fetta di salame e ti arrivava una notifica dal destino: stai per morire. Ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando del colesterolo, il mostro, il nemico perfetto, il villain a costo zero. Nessuno sa realmente cosa sia, ma ad un certo punto tutti improvvisamente l'hanno avuto alto.
4: Il colesterolo ha una caratteristica geniale: non fa rumore, non si vede, non puoi litigarci, non puoi mettergli una multa, però puoi passare la vita a parlarne. Per quel che ti resta da vivere, ovviamente.
2: È un nemico invisibile, come la polvere, ma con più sensi di colpa. Ed è proprio il senso di colpa la chiave del più grande complotto mai orchestrato. Perché il colesterolo non è solo una cosa nel sangue. Il colesterolo è un sistema di controllo sociale mascherato da numero.
5: Oggi ti dicono: hai il colesterolo alto. Domani ti dicono: devi cambiare abitudini alimentari. E dopodomani ti trovi a mangiare cracker senza sale e a guardare il salame come se fosse un porno, sbavando e segandotici. È successo solo a me. Ah, vabbè, ritratto. In ogni caso, la tua vita lentamente diventa una merda, per quel che ti resta da vivere.
2: Ma facciamoci una domanda semplice, quella che nessuno oserebbe mai fare. Perché il colesterolo è sempre troppo alto? Non esiste mai un dottore che dice: complimenti signore, colesterolo perfetto, ci vediamo tra 40 anni. No, è sempre: un po' altino, devi starci attento, o devi modificare il tuo stile di vita. Per quel che ti resta da vivere.
6: La frase un po' altino è la più pericolosa della storia, perché ti tiene appeso in un limbo eterno, ti tiene in ansia, ti tiene cliente.
2: Cliente, esatto. Perché il colesterolo non è un numero da misurare, ma un business.
7: Salve, sono un noto economo super laureatissimo. Il colesterolo è un numero che non serve a misurare il sangue, serve a misurare la obedience. Se tu obbedisci, compri prodotti 0%, prodotti senza, prodotti con, e soprattutto prodotti studiati ad hoc.
2: Proprio così, studiati ad hoc. Quella parola magica che ti fa pagare 6 euro una margarina che sa di cartone.
8: Il complotto è semplice: ti creano il problema e ti vendono la soluzione a fette. Prima ti fanno odiare il tuorlo, poi ti vendono l'albume in bottiglia, poi ti fanno odiare il burro, poi ti vendono lo spalmabile light, che è burro, che ha fatto la tesi in marketing. E intanto tu vivi nel terrore di due parole: analisi e sangue.
2: Ma qui arriviamo al nocciolo del complotto. Il colesterolo non è un problema medico, è un problema morale. Se mangi la carbonara, sei un criminale. Se mangi l'insalata, sei una brava persona. Se mangi l'insalata con l'olio, sei un criminale a metà. Se mangi l'insalata senza olio, sei un figlio di puttana.
9: Io ho iniziato a correre per il colesterolo. Adesso corro anche se non ho niente. Corro per sentirmi innocente. Sono diventato un prete, ma senza chiesa e senza bambini.
2: Capito? Il colesterolo è la religione più perfida del mondo. Non ti promette il paradiso, ti promette forse va meglio al prossimo controllo, ma è tutto gestito dai venditori di yogurt. Loro non vogliono che tu muoia, loro vogliono che tu viva, ma con paura. Così compri sempre qualcosa.
10: Buongiorno, io vi dico la mia. Prima ho mangiato sereno per 40 anni, poi un giorno uno mi ha detto colesterolo e mi hanno rotto il cazzo con le etichette. Ridotto, light, senza, con, ricco di povero di... Ma vaffanculo, mangiatevelo voi il vostro yogurt che sa di merda. Ma poi purtroppo sono morto.
2: Esatto, è morto. Perché non ha provato i nuovi yogurt a bassa colesterolo della DinoCool? DinoCool è una bevanda ricca di steroli vegetali, le cui proprietà sono indicate per una dieta il cui obiettivo è ridurre il colesterolo alto. Di no al colesterolo, di sì a DinoCool.
11: DinoCool abbassa il colesterolo.
2: Ma abbiamo un'ultima importante testimonianza che vi farà crollare ogni dubbio.
12: Un Un giorno in palestra un tipo ultra fitness mi si avvicina dicendo: «Ehi baby, devi fare attenzione al colesterolo. Se vuoi, io ho una soluzione». Speravo si trattasse del Dino Cool, il fantastico yogurt da bere, ma invece era anche meglio. Mi porta in spogliatoio, mi fa chiudere gli occhi, aprire la bocca e me la riempie di una deliziosa brodaglia vischiosa. Slurp, slurp.
2: Non so se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza, ma la prossima volta che sentite la parola colesterolo, guardatevi intorno. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
13: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: This
1: is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
6: che ti metto due dita negli occhi, calmati.
11: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: fare!
6: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
6: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
13: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo, un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui, ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
18: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
19: E Miguel, purtroppo Rob mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
18: Miguel, il cazzo! Non è passata nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
19: E la volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero. Sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco il benzinaio claudicante. E poi
18: anche... Ma cazzo, ma sei un troione allora.
19: No, Miguel, non essere volgare.
18: Ma ti fanno tu. Hai visto più uccelli di San Francesco?
19: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
18: Vaffanculo.
20: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi. E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
21: Amore, amore, amore, devo andare in Giappone a convincere i musili clorurina lì a firmare con noi un nuovo accordo. Altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori. Mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotti in pelle di koala estinto.
22: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali. Ricordi di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio, amore.
21: Non posso permettermi il privato. Quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e il sedile di fianco al pilota, sa me che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
22: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oh Dio santo, una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
21: La madonna, dai.
22: Aspetta, aspetta.
21: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
22: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
21: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
22: Amore, non ci posso neanche pensare.
21: Perché i barboni sono radioattivi.
22: Tremo tutta.
20: Terribilmente affranto dall'idea di dover volare a bordo di un tubo di Pringles con le ali, con a bordo esseri umani che fatturano meno di 12 milioni all'anno, lo aveva mandato in sbattimento. Ma per salvare la sua collezione di castelli e isole private, era disposto anche a questo.
23: Signora Alonso, benvenuto in sede di Mandola Auto Group. Lei qui per parlare con grande capo e chiedere di firmare il nuovo contratto?
21: Se mi tolgo la curiosità da spudorato pieno, ma voi avete anche la fica mandorla o... me lo so sempre chiesto, ma...
23: Signora Alonso, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego mi seguire, porto da grande capo.
21: Ha detto grande, figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
23: No, ho detto grande.
21: Sì, grande, come i cazzi.
23: No, grande, grande.
21: Cazzi cazzi, come dicono i teroni.
24: Benvenuto Daniel San a ufficio di Mandala Auto Group, Noi decidiamo insieme tutto destino di concessionale, ti manda,
21: Sì, dai, taglia corto che c'ho l'ansia.
24: Accolto io, giocazzo, Umorismo giapponese, fa ridere,
21: Non ho capito una parola.
24: Tu attento, Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
21: Scusi,
24: Cazzo.
21: È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal e...
24: Vuoi un sake?
21: No, non c'è una bolla, magari non
24: vuoi
21: so.
24: Vuoi un sake frizzante? Umorismo americano, me piace, tu figlio puttana. Piace tanto, io vedo film Samuel Jackson.
21: Bello. Senta, figlio puttana me.
24: Samuel L. Jackson.
21: Diciamo, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
24: Io so, tu tipo molto violento lei, voi.
21: Vabbè,
24: tipo
21: so molto il karate, so muovere le mani addosso.
24: No, hai sentito che voce che qualcuno, tu ha picchiato un bambino a scuola.
21: Ma mica solo uno, non io.
24: Noi sappiamo in Giappone che tu picchia bambini di scuola.
21: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare i due sfigati che sono messi le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio? E poi figa, c'ho il vascello costante, cosa stiamo parlando a fare?
24: Lei è un uomo brutale.
21: Cosa?
24: Lei è un uomo brutale. Questa è una parola difficile per il giapponese, perché noi la diciamo luru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei figlio puttana pericoloso. Noi no buona nostra azienda.
21: Ma
24: fa culo.
21: Sai che c'ho una cintura che costa come casa tua, figa.
24: Palco faccio cintura con tuo padre.
21: Sai che ti metto le mani addosso, sushimi sto cazzo?
24: Fa schifo a me sushi, io mangio solo bistecche.
21: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
24: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
21: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
24: Figurate me che tu vieni qua a casa mia a fare tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sake glasato.
21: Porca
24: A me che tu bestemmi a tue idee, no, frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Tsushimoto.
21: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho. Se non no. mi pesava troppo l'orologio.
24: Tu sei Dio, Hokkaido.
21: Se devi bestemmiare, almeno fare una lingua conosciuta.
24: Perché
21: tu,
24: è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi quando...
21: Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare
24: no,
21: i barboni.
24: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
21: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
24: No, cioè, Dio Hokkaido è Dio Okinawa.
21: Ma che c***o.
24: A lui fa karate, allora, questa è minaccia.
21: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
20: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia.

0: Oh no, si è rotta ancora la lavatrice. Maledetti prodotti provenienti dalla filiera della ricettazione a buon mercato.
1: Ma che cazzo è stato questo rumore? Non dirmi che hai ancora attaccato il mega cazzone con la ventosa allo stipite del bagno? Lo sai, amore, che per quelle cose devi usare la parete. E poi che insaziabile, siamo stati al club scambisti ieri sera. Sotto quel mucchio di cazzi si vedevano solo i tuoi occhi. Sembravi E.T. che si nascondeva fra i pupazzi della sorella di Elliot.
0: Ma quale mega cazzone! Si è rotta la lavatrice che hai comperato dal napoletano di TikTok.
1: Accidenti! Vabbè, in fondo è stato un affarone. Quindi con quello che ho pagato posso prenderne un'altra senza problemi.
0: Ma sei coglione! È la terza lavatrice che compri da quel truffatore in 3 mesi. Che cazzo abbiamo? Un abbonamento?
1: Ciro Cirissimo è ormai un punto fermo dei miei acquisti. Ci sa fare quel partenopeo. Poi consideriamo che magari stiamo acquistando sempre la lavatrice della stessa partita di prodotti. Magari se lo chiamo e gli chiedo, mi procura qualcosa di un'altra spedizione dalla Cina.
0: Tu hai capito che è roba rubata, vero?
1: Ma che dici? Sono grandi affari che Ciro Cirissimo importa in grandi quantitativi dalla Cina. Lui compra all'ingrosso e per questo che ha prezzi pazzeschi.
0: Ma se la penultima lavatrice aveva dentro ancora i panni secchi del proprietario al quale l'avevano fregata? La maglia che indossi era sua.
1: Ma questa maglia non me l'ha regalata mia mamma per i miei 40?
0: Certo che no, sei orfano e ne hai 37.
1: Oggi vado da Ciro e gli chiedo se mi procura un'altra lavatrice, ma che sia di uno stock di alta fascia, e mi faccio sentire a dovere per via delle lavatrici che ho già preso e che si sono rotte. Vedrai che quel grand'uomo mi verrà incontro e mi accontenterà.
0: Secondo me ti pinza nel culo un altro pacco. Non conviene che andiamo a comperarla in un negozio e magari con la garanzia? Alla fine, con quello che abbiamo speso, ne comperavamo una di grande marca e non avevamo sti problemi.
1: Tranquilla donna, il tuo Alfa sa quel che fa.
2: Cose di casa!
0: Basta lamentarti così, brutto coglione. Adesso impari ad andare a rompere i coglioni ai balordi napoletani. Te l'ho detto che Ciro Cirissimo era un delinquente. Ma poi cosa t'è saltato in mente di minacciarlo? Sei proprio un coglione.
2: Cose di casa!
3: Ma Dio santo! Ma i vicini stanno scopando ancora mentre sento il telegiornale?
4: No, il coglione del marito si è fatto pestare dai ricettatori di TikTok.
3: Quindi questi sono versi della sua sofferenza?
4: Eh sì, gli hanno fracassato tutte le ossa a quel coglione. Ne avrà per settimane in un letto. Perché hai spento la TV?
3: Gentilmente, portami l'amplificatore dell'apparecchio acustico e un bicchiere di vino buono. Voglio godermi questo concerto. Questa roba sì che è rilassante. Altro che musica da camera di sto cazzo. Fottiti Tchaikovsky.
4: E vaffanculo anche a Paganini.
3: Ah, sì, sentilo come patisce. Mi si sta quasi rizzando il pisello.
4: Vado a levarmi la dentiera?
3: Perché no? Portami una pastiglietta, che magari ti lancio pure un salame nel corridoio.
2: Cose di casa. Cose di casa. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
3: Ah ah! Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
2: Sentiamo la prima chiamata.
4: Pronto?
3: Pronto, signori carabinieri?
4: No, cercavo i carabinieri.
3: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
4: No, qui è Magni, ha sbagliato.
3: Ma quando mai?
4: E quando mai? Ha sbagliato.
3: Avete ragione voi.
5: Pronto?
3: Pronto, signori Pronto? Carabinieri?
5: Cosa?
3: Pronto, signori carabinieri?
5: Ma va a cagare.
3: Ah, ah.
5: Pronto?
3: Pronto, signori carabinieri?
5: No.
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
3: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
5: Mi sa che vieni a casa te perché voi hai trombato il caputtano e tomare qui della ludio impestava.
3: Vedi a questo! Vedi a questo! Vedi a questo! Vedi a questo!
5: No!
3: Vedi a questo!
5: Vedi come ballando! Vedi come ballando! Dai, bravo! Se non ho tempo, dai! Dai! Ma lo vedi, prego! Ma no! Vai, voglia!
1: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
5: Pronto?
3: Pronto, signori carabinieri?
4: Come?
3: Pronto, signori carabinieri?
4: Noi siamo carabinieri?
3: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta...
1: Il signor Cappella.

0: Ma quando mai?
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
0: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
1: Non so niente di questo, quel casa mia non so niente.
0: Non vedi a questo?
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
0: È un fissiatra.
1: Eh?
0: È un fissiatra.
1: Non ho capito.
0: È un fissiatra.
1: Sono un?
0: È un fissiatra.
1: Senti, parla italiano che non ti capisco.
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì, questa è la seconda volta, qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
0: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
1: Sì, finiscila e vattene.
0: Nel nostro paese.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre!
1: Sì?
0: E neanche gli sbirri!
1: Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
1: Ma fossaccia di me, ma perché tu tutta la sette una tua generazione? Pronto?
0: Ah, ah!
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì?
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo!
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Ah, ah! Avete ragione voi!
1: Stronzo d'uomo!
0: Vergogna!
1: A te tutta la razza della settima generazione!
0: E allora sei nei guai!
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
2: Lo zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene.

0: soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliola sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: No. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da... Oddio,
2: anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Questo episodio è stato registrato qualche giorno prima di Pasqua. Wender e Johnny chiamano Ennio per chiedergli una tonnellata di uova da colorare da destinare a una scuola di Reggio Emilia. Il vecchio li ha fatti impazzire. Hanno dovuto richiamarlo più e più volte, ma alla 15ª, finalmente, ha risposto.
5: Dove abita Ennio?
7: Pronto?
1: Signoregno? La terza volta. Terza volta che la chiamo, le cade la linea. Che cazzo di telefono ha?
7: Ma sta lavorando e non si sente, manca la linea, porco. Ma,
1: perché lei è in mezzo al campo adesso?
7: Sì, meglio stare in mezzo alla merda.
1: Allora stia fermo lì un attimo che le devo chiedere una cosa. Ci servono le uova per Pasqua, 500 uova. Cinque. No, non ho capito cosa ha detto. Ha detto 500
7: sì. Per la Pasqua.
1: Sì, per la Pasqua per i bambini. Dobbiamo venire a prendere 5. Lei le ha 500 uova?
7: E faccio un c***o e vado a prendere non le faccio mica 500.
1: Scusi, quante uova, quante galline ha lei, scusi?
7: Ma se no, una decina, 10, 15 galline.
1: Quante uova ci può dare per i bambini della scuola?
7: Ma io ne prendo 4, 5 la mattina. 40, non di più, 40, non di più.
1: 40 vanno bene allora, ok, 40 vanno
7: ma
1: bene.
7: Ma quale
1: come, scusa, non ho capito.
7: Data 40 di
1: non capisco cosa è wey wey.
7: Le
1: uova? Sì, perché dobbiamo metterci dentro il coniglietto simpatico.
7: Ma che dentro le cinque uova?
1: Sì, esatto, dobbiamo metterci con
7: il coniglietto. Ma se sono già piene.
1: Sì.
7: Ma porca. Mi ascolti un attimo.
1: Allora, noi le uova le svuotiamo e mettiamo dentro il coniglietto magico, che è molto simpatico per i bambini per la Pasqua. Lei lo conosce il coniglietto magico?
7: Ma che porca porco, come fai a svuotare, brutto bastardo?
1: Allora, visto che lei è un ignorante di merda e non lo capisce.
7: Le chiedo scusa.
1: Allora le spiego. Mi ascolti?
7: Misura le parole, brucia merda.
1: Sì, ha ragione, mi scusi. Allora
7: brucio bastardo.
1: Ho capito, però si sono insulta lei.
7: Bastardo.
1: Sì, abbiamo mangiato anche insieme. Allora senta, l'uomo.
7: Ma che abbiamo mangiato insieme? Mi ascolta, non ti non so neanche chi sei, brutto bastardo.
1: Sono il preside della.
7: Ignorate.
1: Sono. Sono il preside della scuola, Rodrigo Fastue. Allora le spiego come funziona.
7: Sì.
1: Donna, ascoltami. Allora l'uovo viene bucato con un calciavite piccolino ed esce tutto. Poi viene colorato dai bambini e dentro ci mettiamo il coniglio magico che glielo passo adesso. Glielo passo, rimanga lì.
7: È il coniglio.
1: Pronto?
8: Sì, ciao Elio, sono il coniglietto magico. Come stai?
7: Ma chi sei?
8: Il coniglietto magico, come stai?
7: Il coniglietto magico?
8: Sì.
7: Ma io non so chi sei del coniglietto magico. Ma non ho mai parlato con un coniglio, bastardo.
8: Aspetta, ti spiego. Praticamente c'è una persona che buca le uova, poi mi ci infilo dentro e faccio sorpresa, buona Pasqua a tutti con le uova.
7: Ma sorpresa, buona Pasqua, e poi che porca la... Ma le uova c'è la porca di mia.
8: Ti spiego perché. Ma aiuta un mio amico. Adesso ti spiega lui come fa. Io sono il coniglietto magico, hai capito?
7: Ma sono piccole! Come faccio a mettere? Come si fa a mettere il buco col chiodo di fare il buco, ma si svuota!
8: No, perché io sono magico, quindi posso rimpicciolirmi per la vita.
7: Ma porca la...
8: Ti passo il mio amico che viene lui a prenderle. Io intanto vado a rimpicciolirmi.
7: Sto lavorando nella merda. Che io nel pensare dalle zingue. Che porco devi fare le buche, le buco col coniglio. Ma di... Non avevi mai parlato col coniglio. Pronto!
1: Pronto! Ti faccio una proposta.
7: la faccio io la pupa.
9: Ascolta,
7: dimenticate questo numero.
9: Io vengo lì, ascoltami, io vengo lì col trattore, prendo le uova e ti lascio due vecchie da burrare. Tu mi porti 40 uova e io te le pago con due vecchie da burra.
7: Ma dimmi che a che ora che le vecchie da burrare? Che le vecchie da burrare? Vieni tu con le vecchie da burrare?
9: Sì, sì, io ti do due vecchie
7: da burrare.
9: Ce le ho in...
7: Quando vieni con le vecchie da burrare, brutta merda?
9: Ce le ho sul trattore con me.
7: Vai da dove vai? Stai la vedendo qua alla Reggio Emilia?
9: Sì. Sì, sì.
7: Dove sei? Dove sei? Dove sei?
9: Vengo tra mezz'ora in stazione a Reggio Emilia.
7: Volevo venire giù con la panna alla stazione. A che ora sei tu con le mani? Con le donne da burrare?
9: Allora, tra mezz'ora sono giù con le vecchie da burrare.
7: Tra mezz'ora porca la mare. Mi devo lavare.
9: Esatto,
7: ma devo andare,
9: okay.
7: Porca la con la goma dell'acqua.
9: Mi raccomando, lavati il cazzo.
7: Ma vai a cagare, lavati dal muro, brutto bastardo, che te lo hanno calcagliata di botte. Passa su le vecchie da burrare, bastardo.
9: Guarda che loro sono tutte profumate.
7: Anch'io profumo. Adesso mi vado a cambiare, mi vado a lavare con la goma. Poi tra un'ora vengo giù con la panna brucia merda.
9: Mi raccomando, giacca e cravatta.
7: Tu porta le vecchie da burrare.
9: E tu porta le uova.
7: Te le metto nel culo, te le metto le bastardo.
9: Cos'è che mi metti nel culo? Pronto.
0: Adesso si lava con la gomma in stazione.
8: Si lava con la gomma.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il giovane Billy Kabue è un tenerissimo secchione. È il classico quattr'occhi ideale per farsi pagare il pranzo. Un giorno come un altro sta andando ad affrontare la scuola. Prima che riesca ad entrare, però, viene bloccato dal solito gruppetto di bulli.
3: Ehi, secchione, che cazzo fai qui?
4: Sto andando in classe.
5: Hai portato i soldi? Mia madre deve comprarsi un vestito di Chanel.
4: Ma io ho solo i soldi per me. Non potete prendere sempre i miei soldi.
3: Non possiamo? Credi di poterci dare ordini, quindi? Stai per ricevere una bella dose di botte.
4: No, no, ti prego, no.
3: Prendi questo stronzo.
2: Il povero Billy Kabue entra in classe e viene deriso dai suoi compagni.
6: Billy è pieno di sangue perché è appena uscito dalla f***a di sua madre.
4: Non è vero.
2: Ma prontamente interviene la maestra.
7: Ragazzi, smettetela di prenderlo in giro. Billy ha i vestiti strappati perché suo padre è un tirchio di merda e non gli compra i vestiti nuovi.
2: Fu un giorno terribile per Billy, come tutti gli altri. Torna a casa ed i suoi genitori stanno parlando con suo fratello maggiore Bobby.
8: Oh, Bobby, e quindi sei diventato capitano della squadra di football? Come sono orgoglioso del mio ometto.
4: Ciao, mamma, sono tornato.
8: Che? Giusto, che abbiamo un altro figlio. Com'è andata la tua giornata, Kevin?
4: Billy.
8: Billy, certo.
4: Ho preso il voto più alto della nazione, portando il mio reattore nucleare costruito in cantina utilizzando una semplice lattina di...
3: Zitto, secchione!
8: Bobby, continua a parlare di football.
2: Il piccolo Billy è distrutto, ma la televisione gli viene in aiuto.
9: Sei un giovane sfigato che odiano tutti?
4: Sì.
9: I prepotenti ti rubano tutti i soldi del pranzo?
4: Sì, sì.
9: Vorresti un aiuto per questo?
4: Assolutamente sì.
9: Allora hai bisogno di noi. Siamo l'unità antibulli. Un piccolo aiuto per chi, come te, ha bisogno di un fratellone apprensivo. Mandaci una mail e noi manderemo la nostra squadra solo per te.
4: Unità antibulli. Fa il caso mio.
2: Il giovane Billy scrisse la mail, ma non ricevette alcuna risposta. L'indomani si avvia a scuola avvilito e conscio di dover affrontare un altro tripudio di bulli da solo.
10: Ehi, sfigato! Tira fuori i soldi del pranzo!
2: Prima che possa finire, un boato irrompe nei cieli. 3 meteoriti piovono a tutta potenza vicino a Billy e non appena le fiamme si dissipano, delle figure si stagliano davanti a loro.
11: Tu sei Billy, giusto?
2: È Shaquille O'Neal.
12: Siamo qui per aiutarti.
2: Dietro di lui si alza un altro gigante. È Big Show, la star del wrestling.
12: Ci hai contattato ed eccoci qui.
2: L'ultimo uomo a mostrarsi è Haftor Julius Vorsnas. Insomma, quello che ha fatto la montagna nel Trono di Spade. Ecco, lui è il terzo.
11: Billy, noi siamo l'unità anti-bully.
2: Si mettono in posa tipo i Power Rangers ed un'esplosione di figate esplode dietro di loro. Prontamente i 3 colossi fracassano di botte i bulletti. La montagna con una spadata apre lo stomaco di uno facendogli uscire le budella. Big Show spezza le gambe di un altro e gli strappa le braccia. E Shaq fa una schiacciata sulla testa di un altro spappolandogli la faccia contro il marciapiede. Una carneficina.
4: Non sarà un po' eccessivo?
11: Andava fatto. E poi abbiamo dato lavoro ai netturbini.
2: Il piccolo Billy va con i suoi nuovi amici in classe. La maestra lo riprende.
7: Billy, i tuoi 3 papà non possono stare qui.
4: Non sono i miei papà.
7: Billy ha i genitori gay.
12: Ragazzi, sbaglio, sono dei bulli questi qui.
9: Hai ragione, la montagna.
2: E subito Shaquille O'Neal spacca la mascella della maestra con un pugno. Big Show prende diversi bambini e li lancia spappolandoli contro il muro e la montagna fa saltare in aria i crani dei bambini come nel Trono di Spade. E lasciano la classe in un tripudio di sangue e carcasse. A casa, la mamma, come al solito, si scorda dell'esistenza di Billy.
7: Ah, Charlie!
4: Billy!
7: Billy, sei tornato? Ed hai degli amici? Io credevo fossi un patetico sfigato.
12: Ehi, Shaq, suona come un bullo.
11: Hai proprio ragione, Big Show. Diamogli una lezione.
2: E immediatamente Shaquille O'Neal sventra la mamma di Billy infilandole il suo braccione nel culo. La montagna strappa il cuore del fratello Bobby e Big Show spezza l'osso del collo al padre. In quel clima di festa, Billy è finalmente felice coi suoi nuovi amici e nel lettone si appoggia sui loro immensi petti pelosi.
4: Vi voglio bene, unitanti bulli. Avete reso la mia vita meravigliosa e tutto questo gratuitamente.
11: Oh, Billy, Billy. Non abbiamo ancora parlato del pagamento.
2: Ed immediatamente i tre armadi viventi si alzano in piedi, tirando fuori le loro immense minchie.
4: Cosa sono qui? Ma non ho mai visto niente del genere!
1: Il perineo della realtà.
13: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu è simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zodi 105.
8: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
9: E questa era Nuove strade di Gaia Ernia, Madame Arcomi e Samurai J, cari amici di Radio Perineo. Allora, che ne pensi, Magnus?
10: Ma guarda, Fra, io sono convinto che quest'ondata di musica trap stia davvero prendendo sempre più piede nel nostro immaginario. Hai sentito del nuovo fenomeno del momento?
9: Ma starai per caso parlando di testa di merda?
10: Esatto. Ascoltiamo il suo nuovo singolo.
9: E vai allora, ed ecco a voi di testa di merda.
11: Se, io, oh. Sì.
10: Che?
11: Siamo pronti, bitch.
10: Che parole?
11: Pronti, baby. Yeah. Sì. Oh, sì.

0: Yo, sì, testa di merda. Oh, passo e chiudo.
1: Anno 2021. La musica trap ha completamente sovrastato le classifiche di tutto il mondo, ma non solo. Dopo elementi come Travis Scott, Sfera e Basta e 6ix9ine, un nuovo trap boy ha letteralmente conquistato il cuore di tutti. Si tratta di Testa di Merda, che con i suoi brani innovativi e intelligenti ha portato la trap nella casa di chiunque. Ormai le persone non parlano più con un linguaggio normale. Si esprimono citando i loro artisti preferiti.
2: Nonno, mi compri il gelato?
3: Swisha un blunt fex su queste bitch, stupida Bibi.
2: Nonno, stai avendo un altro ictus?
1: Ma anche a scuola.
4: Prof, io ho portato l'analisi dell'ultimo verso, quello spirito guerrier che entro mi rugge, di Alla sera del futuro.
5: Oh my god, quanti soldi, studi i versi dell'FSK4L Slime, stupida bebè.
1: Uno scenario devastante, che viene commentato dagli occhi increduli dei pochi che non si sono lasciati soggiogare da questo maleficio.
4: Io non capisco, non riesco proprio a capire cosa dicano questi trapper.
1: Già, ma come cazzo parlano? E di che cosa parlano? Tutto questo è opera di Testa di Merda. Sì, perché Testa di Merda in realtà è un superumano, parte di un progetto governativo per dare agli uomini i superpoteri. Testa di Merda ha il potere di condizionare la mente degli altri attraverso la trap, facendoli parlare come dei trappettoni a loro volta. Il mondo è diventato Trap World.
4: Cosa faremo? Dobbiamo fermare Testa di Merda.
1: Già, ci vorrebbe un miracolo.
6: Da bambino volevo guarire i ciliegi.
4: Cos'è questa musica?
6: Rossi di frutti.
4: Chi è?
6: Ben trovati nel meriggio d'or di questi imbrunire.
7: Fabrizio De André! Sei ancora vivo? Ma com'è possibile?
6: Sono stato mandato qui per evitar che le male lingue battino ancora più forte sul tamburo.
4: Sei qui per fermare Testa di Merda?
6: Esattamente.
7: Yo guys, è uscito il nuovo pezzo di Testa di Merda, venite a sentire!
6: O su allora, fatemi udir questo turpiloquio.
7: Oh, sì! Oh, su, scu, scu, scu, scu! Pom, pom, ta, ta, ta, ta, Star Wars! Miau, miau, Darth Vader, sono tuo padre!
4: È lui! Ma come fa?

0: chiami la tua testa di merda sul braccio?
1: Testa di merda, passo e chiudo.
2: Codesto sonetto è veramente aberrante.
0: Flow, che flow, ragazzi!
2: Devo assolutamente fermare tutta questa turpitudine.
3: Immediatamente, De André strimpella la sua chitarra ed un fascio di luce pervade chiunque.
2: Non ti permetterò d'andare oltre, o tu, pelide cranio di sterco.
4: Maestro, guardi che il suo nome è Testa di Merda.
2: Ammutolitevi per il mio atto finale che porterà al crepuscolo la musica trappola.
3: Un'ultima strimpellata e le anime del mondo vengono risanate dalla trap per far spazio al linguaggio aulico.
5: Dormi sepolto in un campo di grano.
2: Ho stilato il testamento dalla campagna. Cimoro,
6: succo di Gioe Pleonasmo.
2: Sei incredibilmente Ulisse. Intuiarsi. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù nel mezzo del cammin di nostra vita.
0: Ascoltate questi padiglioni.
2: Finché il mar fu sovra noi rinchiuso.
7: Ce l'hai fatta, maestro!
0: Meno male, io non capivo un cazzo di quello che dicevano.
2: La mia incombenza è finita, è altresì vero che ora sarete più cogitabondi. Ricordate che dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori.
3: E De André sparisce in una nube di saggezza.
4: Dai diamanti i fiori? Io non ho capito che cazzo dice De André.
0: Non si capisce un cazzo di quello che dice.
8: Perineo della realtà.
9: Lo Zodi 105.
10: Radio 105. Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Zizzagna me.
13: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
11: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
13: Zizzagna
11: Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
14: Zizzagna Man.
15: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
11: Dei zizzagnate, delle.
15: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
16: Cos'è che hai detto, Kitamur?
17: Nuova avventura. Ah.
15: Via, via, verso una nuova avventura, via!
16: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello italianissimo.
16: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura!
16: Bravo.
15: No, l'avventura quella lì, no?
16: No.
15: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
14: Zizzagna me, me.
11: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
18: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
19: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
18: Non scorreggi.
16: Ma che puzza.
19: Mi schiaccia il 7, per favore.
16: La gente che non si lava le ascelle.
20: Mi schiaccia il 4.
16: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
19: Signora, pazienza un attimo.
20: Questa non respira più.
11: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
20: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
16: Senta un attimo, io devo andare a casa.
20: Ho capito,
19: ma non le vada sui miei piedi.
20: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
16: Se lei non si lava le ascelle.
19: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
20: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
19: Ma chi se ne frega?
20: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
11: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
16: Dai, per favore.
15: Permesso!
20: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
15: Mi fate entrare, no!
16: Ma lei è Zizzagna Man?
15: Sono Zizzagna Man. Piacere!
16: Facciamo entrare!
15: Se ne va! Voi andate via!
11: Vai, eroe, colpisci! volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
15: Ma che puccia!
11: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania!
17: Lei si sente la puccia di
15: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
21: Aia! Vada fuori!
11: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
15: Maledetto vecchio!
22: La moffetta maledetta!
15: Ah, l'avete ammazzato!
17: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
15: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
22: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
15: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
17: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
22: Non guardi me, io non ce l'ho.
17: Stato lei?
15: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
17: Prendiamo quello del cadavere.
15: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
11: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: e benvenuti a una nuova puntatazione della Maremma di Squarto Brothers, che siamo belli. Avete visto che sono calvo? Come ci comportiamo con il conto? Io penso alla Cina, voi alla Volpe. Andiamo soldi alla bestemmia, che oggi ci sono un sacco di cazzi, ma prima di Folgore sentiamola, Sebastiana, con le cose di internet degli Squarto Brothers. Sebastiana! Bella, brava, occhio alla pasti! Ma diamo subito al servizietto, con la coppa magica che siamo due! Pasti, che servizio!
1: È domenica mattina. Il signor Sebastiano Renematto, detto Bubu, per via della sua forte somiglianza con la celebre spalla dell'orso Yogi, sta coltivando la sua passione per i giochi di prestigio. Mentre il signor Renematto sta affinando la sua tecnica di estrazione del coniglio dal cilindro, avverte un forte odore di zolfo provenire dal pianerottolo e si precipita a curiosare.
2: Signore e signori, vedete che dal mio cilindro tiro fuori il coniglio! Ecco coniglio, signori! Clac, clac, clac, clac, clac, l'applauso finto che faccio io con la bocca! Ma che minchia è? Che è questo odore di zolfo? Arriva dal pianerottolo! Vado a vedere!
1: Renematto, detto Bubu, apre la porta di casa con timore e curiosità, ma non vede nulla, e rincuorato torna in casa socchiudendo la porta. Ma al suo ritorno in casa, una tremenda angoscia lo attanaglia come se non fosse solo. Renematto va in bagno e si siede sul water.
2: Chi c'è nel pianerottolo? C'è una fuga di gas? Zitto, coniglio, stai fermo, coniglio, un attimo. No, non c'è niente. Va bene. Ah, che bella scorreggia. Forse devo cacare. Vado a cacare, va. Tieni, coniglio, vai a mangiare la carota.
1: Renematto, detto Bubu, è seduto sulla tazza e sta serenamente sfogliando una rivista di magia, che, come abbiamo detto, è la sua grande passione. Ad un tratto, irrompe nella stanza da bagno il suo aggressore, che senza lasciargli scampo, comincia a spingerlo con una forza sovrumana dentro la tazza del water. Renematto, che ha le gambe addormentate per via del troppo tempo passato seduto a leggere, non può nulla contro quella forza brutale.
2: Che bello.
3: Chi sei? Che minchia vuoi? Che cosa vuoi da me? No,
4: no, lasciami stare la testa! Lasciami stare la testa! Non manvolare nel water, ti prego! No, lasciami stare!
1: L'incredibile violenza con cui l'aggressore spinge Renematto, detto Bubu, spezza le ossa e fa sì che il busto del Renematto si infili inumanamente dentro lo scarico del water, lasciando fuoriuscire solo la testa. Fra dolori lancinanti dovuti alla spezzatura delle ossa, il Renematto vaneggia e il suo aggressore inizia a fare i suoi bisogni nel suo cavo orale.
4: Le ossa della braccia da coppo! Oddio! Mi spunta sulla capa della water! Che fai? Che stai facendo, bastardo?
3: No, ma puma, caga bocca, non ti prego!
1: Con la bocca ricolma di feci, il povero Renematto è praticamente soffocato, ma ciò che lo finirà sarà il fatale annegamento dovuto allo scarico del water, tirato dal suo aggressore dopo la cacazione. Non c'è scampo per detto Bubu. Affoga nel water, con le feci nelle fauci e il corpo incastrato nelle tubature.
3: No, no, no, non so nuotare con la testa!
1: Una fine orribile. Gli inquirenti brancolano nel buio e il coroner si è rifiutato di fare l'autopsia. Il povero Bubu verrà sepolto in una fossa biologica di un condominio di Cernusco sul Naviglio.
0: bene, che figa la serratura, che poi rimango basito. Che diciamo? Insomma, sentiamo l'opinione del nostro Carmelo Abate. Carmelo!
5: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo, Terone! Ma non stiamo per la terraferma, ricordiamoci che tutto funziona come deve andare, che poi divaga e così, mo' dei Gigi e Sebastiana!
6: No, non chiama nessuno!
0: Brava, Formigine, andiamo a casa, che la zingara legge i cazzi! Io sono fiducioso, se dai che poi si impenna la cipolla che poi puzza la caldaia di Rimini, Pisa merda!

0: bene, guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: Mamma, tu sei la bella signora col cullo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
1: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
1: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ah, ho detto che sei nelle mie mani, non che volevo fare di mano, brutto deficiente maniaco del cazzo.
1: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi cazzo sei, Wender?
1: Mi fai sentire l'odore del sedere?
0: Ma basta! Che cazzo sei, un Labrador?
1: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta e mi sono arrapato tantissimo. Non resisto. Quando ti vedo non ho bisogno della pompetta per l'erezione. Mi si rissa tutto, tutto durro, durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dolci e mi aveva definito la più bella di tutte.
1: Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
1: Ma seriamente? Tutto, tutto anche di dietro e i ciuccia ciuccia con la bocca?
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi. Che stai facendo?
1: Levo il costume da pupazzo!
0: Ma, questo è un costume?
1: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo, piccolo e meridionale, ma comunque un uomo. Ma non capisco, perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
1: Perdonami un attimo.
0: Certamente, dimmi.
1: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio, così adesso ciulliamo?
0: Beh, mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti. Chiavami.
1: Ti smonto, bagasciona.
0: Ah, Cristo che tra...

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera buonasera e ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
2: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
1: che aprirà
2: ricchissima
1: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto da prima di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Mica però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone, un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave, tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva, lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone!
2: Che cazzone!
1: Che bello il cazzone! Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Fa freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: Non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare alla fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
7: Faccio
6: una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo.

0: sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
0: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente.
0: Sì.
1: No, cioè, allora non è, lo so, è proprio, sì. Non lo so, è perché vorrei, allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo, perché purtroppo.
0: Certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
0: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
0: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre. Sinceramente non sono particolarmente entusiasta, però
1: vedo
0: che la sua esperienza con Neos non si è conclusa in modo onorevole.
1: No, purtroppo no.
0: Vedo che è stato respinto anche a colloqui con altre compagnie aeree, leggo qua ITA Airways.
1: Sì.
0: Quindi non lo so, il suo obiettivo di fare l'assistente di volo con queste credenziali non mi sembra particolarmente alla sua portata, ecco, cioè, non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
0: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
0: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
0: Lordi o netti? Lordi o netti?
1: Aspetti, erano.
0: Senta, mi scusi, ma.
1: Erano lordi, mi sembra.
0: Le sembra?
1: No, erano 2000, 2002, 2003 lordi, quindi poi sui 2000 mi arrivava di netto.
0: Sì. Vabbè, senta, guarda, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè. Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Richiamalo. Round 2.
1: Tanto è saltata la linea, mi sa.
0: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
1: No, non lo farei mai, assolutamente. No.
0: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
1: No, certo, io non mi permetterei mai.
0: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
1: No, questo no, non lo sapevo sinceramente.
0: Lei
1: no,
0: non sa neanche
1: la mia
0: questo.
1: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque io non so.
0: No, era per avvertirla, che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando, la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
1: Certo, no, ho capito. Sì.
0: Le è chiaro?
1: Sì, è chiaro.
0: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
1: Com'è che si chiama la compagnia?
0: Tycoon Air.
1: Me la può fare lo spelling? Tia?
0: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
1: Tango Alfa, mi dica.
0: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
1: Sì, parlo anche inglese, però comunque
0: anche
1: in aeroporto si usa anche l'alfabeto aeroportuale.
0: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi, lei non conosce la parola Tycoon in inglese?
1: Cioè lei so come si scrive.
0: Come
1: era
0: si
1: per
0: scrive?
1: Avere uno spelling.
0: Mi faccia lei lo spelling della parola Tycoon, visto che parla l'inglese.
1: Ok. Tango Alfa.
0: Come Tango Alfa?
1: Yankee.
0: No, senta, guardi. No, ma io sa che sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come Tango Alfa? Tycoon, TY.
1: Ma scusi, ci dicono queste parole.

0: durante una chiamata di lavoro.
1: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
0: Ma lo sai che la Neos quando mi ha chiamato non si è mai permessa di rispondermi così.
1: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, T-A, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere a un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica sono un perfetto coglione.
0: Grazie, va bene.
1: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
0: Cazzo che grandi, porca
1: Jacopo! È uno scherzo di Mattias.
0: Mamma mia, oh, io lo sapevo, oh, adesso che mi hai detto lo scherzo ho detto sicuro è lui.
1: Eh sì,
0: è lui. Porca di
1: però,
0: quella guarda.
1: Però anche tu, cazzo Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
0: Mamma mia.
1: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo che non si sa mai.
0: Sì, la chiamo, glielo dico.
1: Ciao Jacopo, un bacio.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao anche
0: ciao,
1: a te, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
1: Allora, noi non stiamo girando un film porno.
2: Sì.
3: Senta, regista, io ho usato una crema, mi è cresciuto di 3 cm la minchia, guardi qua.
1: Ma se la rimetta dentro?
2: Hai
1: visto? Sì, magari telefonatevi, fatevi una videochiamata. Stavo dicendo, sì, prima di cominciare. Allora, noi non stiamo girando un film porno, stiamo girando una serie televisiva ambientata nel mondo del porno, che però non è porno, giusto?
4: Mi sono persa, chi è che lo devo succhiare?
3: A me!
1: No, è proprio quello, lei non lo deve succhiare, lei non lo deve tirare fuori e lei non deve inquadrare i buchi del culo.
2: Figa!
1: No, neanche la figa.
3: Scusi, però, scusi se mi...
1: Si può lavare le mani, però, lei, scusi, che gocciola del...
3: Non lo so. Però scusi, lui lo sa perché siamo amici. Ciao, ti ricordi?
2: Ciao, bello, sì. Allora,
1: però ho detto telefonate.
3: Allora, però se io faccio l'inculata senza prima il pomino, quello è secco.
2: Tra l'altro, se posso permettermi, il signore lì è uno dei più bravi inculatori che ho visto nella mia carriera.
1: Io l'ho letto anche sul curriculum, l'ho incorniciato, ma questo a me non
3: perché
1: me ne...
3: Io anche due zebre mi sono inculato.
2: Lui ha la pendenza testicolare che sfrittella sul fighino, che è una roba...
1: Due cose: uno, dopo essersi in c***o le zebbe poteva darsene una lavata perché ancora c'è puzza di savana. Due, stiamo girando una serie ispirata al mondo della pornografia che non è porno.
2: Allora posso fare una sequenza ispirata di buchi del c***o?
1: Sì, se vuole poi andare a fare l'elemosina ispirata alla realtà. Oggi giriamo porno fantasy, film in costume, sì. Ok? Un porno ambientato nel Medioevo, va bene?
2: Capiva, allora, o leviamo la parola porno o mi fa inquadrare le tette.
1: Tette non ci sono le armature.
2: La figa.
1: Ecco, no, la figa c'è l'armatura anche quella.
3: Senta, se vuole fare l'unicorno, io c'ho già il cazzo pronto.
1: Non te lasci dentro il cazzo, partiamo. Allora, ognuno in posizione, prego, vada Armeno.
4: A 90 io?
1: Sì, no, sì. No, lei adoro, cioè, sul cavallo come una mazzola.
5: Action!
2: Dai, che anche sul cazzo del cavallo.
1: Non deve stare sul cazzo del cavallo.
2: Ma che bazooka, figa.
1: Ho capito, ma non deve stare sul cazzo del cavallo. Deve stare, figurati.
3: Sul cazzo mio devi stare.
2: Parto dal cazzo del cavallo, poi tu mi scendi al cazzo di
1: quindi
2: fuori.
1: Quindi quello è il cazzo.
3: Sì.
1: Io pensavo fosse con la lancia in resta, no, che dotazione ha.
2: Allora, io parto dal cazzo del cavallo.
1: No, lei parta dall'uomo sul cavallo.
2: Quindi dal cazzo dell'uomo sul cavallo.
1: No, l'uomo non si vedrà il cazzo perché ha un'armatura. Che lo
2: non lo mette di lato sulla sella.
3: Perché? Ma io ce l'ho troppo grande per stare seduto.
1: E mette nel fodro.
3: Di lato.
1: Costumi, troviamo un fodro per il cazzo di questo signore.
4: Posso tenerlo io in bocca?
1: No, sì. Lei è regina, scusi, non cominciamo.
2: Allora, la signorina mi sta sotto il cavallo?
1: No, la signorina sta sopra il cavallo anch'ella.
2: Sopra?
1: Sopra il cavallo.
2: Ah, non mi chiara la dinamica. Mai visto io una donna sopra
3: il cavallo? Ma allora il cavallo si incula a me, allora?
1: No, non ci sono inculate.
2: Chi si incula il cavallo?
1: Allora, attenzione, non ci saranno inculate. Ci sarà un cavaliere che sovraggiungerà.
2: Allora, ho capito. Allora, la signorina sta sopra il cavallo.
1: E la capra?
2: Sotto il cavallo. Quindi il cavallo si incula la capra?
1: No, chi ha detto? Chi ha parlato di una capra?
2: Mi ha detto della capra.
1: No, è la capra campa.
2: Allora io parto da dietro, dai coglioni del cavallo.
1: Ma perché lei c'ha questa fissazione dei coglioni del cavallo? Perché?
3: Scusi, però io non mi posso incula il cavallo perché prendo le malattie.
2: Ma hai ragione, dai, è una roba disumana.
1: Per favore.
2: Serpente?
1: Non vedo serpente in copione, scusi, mi faccia contare.
3: Eccolo qua il serpente.
1: No, questo è un cazzo, lo rimetta nel fodero, il cazzifero. Allora, da capo, lei arriva, sopraggiunge un cavaliere.
3: Sì.
1: Ser Artù, cavaliere della tovaglia a quadrattone, i suoi ordini, mia regina. E la regina risponde.
4: Sfondami.
1: No, non si risponde, sfondami, la regina è la regina. E dice,
2: sentite, volevo chiedere una cosa.
1: Prego.
2: Ci sono bestemmie?
1: Al momento non sono previste, non credo, si svolge.
5: Motore partito!
1: Ma perché parte il motore adesso che stiamo facendo la lettura copione?
5: Ho fame, andiamo, voglio andare a casa!
1: Ha fame, ecco, fame, allora, dai. Scusate, il povero menomato ha fame.
2: Partiamo,
1: allora,
2: dai!
1: Partiamo, via! Allora, largo,
2: via.
1: Cavallo.
3: Quindi
1: largo.
3: Lo rimetto dentro?
1: Sì, allora. Cavallo largo.
3: Cavallo largo.
5: Action!
3: Ser Artur.
1: Sì, no,
3: scusi,
1: no,
3: senza occhiali, io purtroppo.
1: Ma quelle sono le seghe, però, che la devastano. Ok, allora, Ser Artù.
2: Fategli mettere gli occhiali.
1: Ma quel malevare, scusi.
3: Io quando ho fatto Superman in tutta l'Africa, ce li avevo.
2: Sì, che bello quel film.
1: Beh, telefonatevi come prima. Soltanto che quando si rimetteva gli occhi lì era Clark Kent.
5: Che faccio? Fermo la pellicola.
1: Ma veda un po' lei. La pellicola? Perché sì, abbiamo una pellicola?
2: Vabbè, stiamo girando in pellicola.
1: Ma perché stiamo girando in pellicola? Che è dispendiosissimo.
2: Ma no, non gira più nessuno in pellicola, ce l'ho qui in tale.
1: Ma ho capito, ma giriamo in digitale. Ci sarà un motivo perché nessuno gira più in pellicola, no?
2: Ma beh, chi ha sé farsi una sega tagliando le pellicole?
1: Ma non nessuno si deve segare con questa roba.
2: Ma dillo al montatore.
1: Ma l'unico che si farà una sega è quello che sviluppa la pellicola, che si piace un milione di euro.
2: Quanto costa?
1: Un milione di euro al minuto.
2: Egidio, butta via la pellicola. Butta via il digitale.
1: Bravo Egidio. Allora,
5: motore partito.
1: Bravo l'armeno. Via azione. Un attimo, ho detto azione. Lei deve sopraggiungere. Piti croppi.
6: Action.
3: Ser Artù, cavaliere della tovaglia a quadrettori, ai suoi ordini mia regina.
1: Se poteva far meglio, vabbè, teniamo, sappiamo. Andiamo
3: io
1: alla
3: non sono abituato a parlare, io lo metto.
2: Lo so.
3: Al massimo
1: ma non lo squalleggi lei, un ignorante del merda. Scusi, da che parte sta lei?
2: Allora, troione, mettiti giù.
1: No, il troione, no, la regina.
6: Action!
7: Ed è vero, come si narra, che una volta in prigione le ha infilato un alveare nel culo e le hai dato piacere utilizzando la lingua biforcuta di un serpente asciatico.
3: Negativo, sua grazia. Dopo aver portato la strega nelle prigioni, sono subito corso a salvare la duchessa Capezzonia dall'attacco di un orso.
6: Cut!
1: Accolga il cavaliere come meglio sa fare, prego.
6: Rolling! Action!
7: Apro le gambe?
1: No, le tenga chiuse, che è anche okay. La sottana.
7: Tiro sulla maglia?
1: Non tiri su niente, rimanga vestita.
7: Va bene, dico la battuta.
1: Dica la battuta.
2: Sputa!
6: Action!
7: Puh. Oh, però, da cavaliere, gli schizzi delle sue valorose gesta sono giunti fino ai miei zigomi.
2: Adesso in goia, vai.
7: Oh, è vero, sì, come si narra.
1: Stop. Se lei si sovrappone, me parla sopra. Lei dice in goia, sputa.
2: Deve dare una mano alla ragazza.
1: Ma la ragazza deve dire quattro righe di merda. Un testo
3: Scusi, qui non c'è una scaldacazzi, perché a me mi si ammoscia.
1: Ma
3: però
1: non serve. Lei
2: è venuta prima la Fluffer. Dove l'avete mandata?
7: Ero io, ma lo stavo ciucciando il regista.
1: Ma che c'ha il doppio ruolo questa? Ma chi ha fatto queste convocazioni? Lei è la regina pure succhia i cazzi.
7: No, lei è la mia gemella. Io sono la Fluffer.
2: Figo, con la gemella un cavallo.
1: No, allora forse non ci
3: io
1: sono.
3: Ce la faccio benissimo,
1: Perché lei ha due cazzi?
3: Sì,
1: come c'ha due cazzi?
2: No, nel senso, sono in fila uno all'altro.
3: Se le metti insieme di quelli normali.
2: Allora, ce l'ho io l'idea, regista, mi permetta di darle un contributo.
1: Prego, dica.
2: Allora, la regina ha una gemella segreta che vive nel castello.
1: Sì.
2: Lui arriva a cavallo, la regina chiama la sorella, si fanno incuare dal cavallo e lui si incuare. Le due gemelle e il cavallo.
1: Io ho un'idea migliore.
2: Sì.
1: Pausa! Pausa! Chiamate la polizia, per favore! Giudiziaria, subito!
2: Mi è piaciuta?
1: No.
0: Sti cazzi! Radio 105.

0: mette Bisco sulle ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Ma che piscosi?
1: Mette in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: la metti con. Andiamo avanti.
0: Oh, basta. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
3: In 4 minuti vi rendo di dipendenti. Gioco d'azzardo.
4: Alcol.
5: Quello, una partita a blackjack, quattro puttane, ognuna con un mazzo di carte nella che le sparano sul tavolo così, fradice. Io voglio giocare a blackjack, voglio l'asso di bastoni.
6: Ragazzi, è entrata una rappresentante.
5: Puttana!
7: Oh. Ciao Paolo.
5: Ciao.
2: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
8: Allora, quanti soldi ci servono secondo
5: 50.000.
8: voi?
5: 50.000. Allora, minimo 50.000.
8: Dollari 50.000.
9: Sì, 50.000. No, dollari, perché fai biglietti, gli aerei li fai da lì, spendi meno per voi.
8: Scusa, no.
5: Io non pretenderai che io venga in aereo.
8: Allora,
9: tu non pretenderai che mi siedo dietro con voi.
5: No, ma io non vengo in aereo.
8: Come vieni?
5: Vieni nel barcavela.
8: Allora, dai, 50.000 ci serve villa. Quante stanze? Perché io ho messo 10 persone.
9: Dai, due io.
6: No, io non vicino a Paolo che è russo.
5: Ah, è vero, anch'io.
9: Paolo, io voglio la dependance dove
5: Paolo
9: c'è la piscina.
5: La dependance vicino alla Paolo la dependance panzoni russatori di merda.
9: Secco bastardo arrivato.
2: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. Il grande zoo. Il grande zoo. In diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
8: La base è quella che riusciamo comunque in qualche modo a portarci a casa.
5: A estorcere.
8: Se ci arrivano più soldi, allora facciamo venire anche altri elementi del programma. E man mano aggiungiamo pezzi. Quindi eventualmente mogli, figli e robe varie.
5: No,
8: okay?
5: No. Aggiungiamo puttane, droga, caviale.
8: Ok,
5: me,
8: bravo, era quello che volevo sentirmi dire. Perfetto. Allora presenti.
5: Io?
6: Paolo,
5: allora,
6: tu devi dormire. Dove stanno i rastrelli?
8: Allora, calcola che io già.
9: Ma madre, quella bastarda.
8: Allora, io già non costo un cazzo, nel senso che io sono già automobilizzato, moto d'acquato e vivo a Miami. Quindi già io sono un costo in meno,
5: bravo,
8: e non ho neanche
5: bravo.
8: Il costo dell'aereo. Quindi possiamo.
10: Ma allora, scusa, se c'hai tutti questi soldi, che cazzo te ne fai dei miei amici con i soldi?
6: No, però lui toglie una quota all'investimento.
5: Ma non sai fare la produzione di una roba.
8: Allora, Paolo Noyes.
9: Volo business per
8: zitto. No, Paolo Noyes. Poi
9: macchina Alizei. Decappottabile.
8: Sì, non ho niente.
6: Handicappottabile.
8: Paolo, Alizei, maestro, Pippo. Poi, ovviamente, Paolo più uno. Alizei, tu vieni senza nessuno.
5: Ovviamente.
8: Quindi, puttane. Quindi, più puttane.
5: Puttane asiatiche.
8: Maestro,
5: segnalo,
8: più
5: perché...
8: P. Pippo, più P.
9: Cos'è P?
8: Puttane.
9: Ma va. Ma voi, puttane allora.
2: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
8: Una donna ce la portiamo? Volete Lucilla?
5: No.
8: Cazzo, ci serve per le voci.
5: Ma poi, ti imbarazzi, non puoi andare in giro a fare
8: ma che cazzo me ne frega a me?
9: Ti cago nel
8: Lucilla, Lucilla.
5: Lucilla che la sventriamo.
6: È vero, però.
8: Lucilla più P, metto più puttano.
5: Lucilla più coltello ricurvo per sacrificio.
8: Quindi ci serve una casa per Lucilla uno, due, nappi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone, fai conto.
9: Però almeno 11 stanze.
8: Allora, Lucilla economicissima. Poi Johnny super economicissimo. Pippo.
5: Va bene, economicissimo, mi piace, va bene, sul problema.
8: No, dai. Almeno comoda, Pippo comoda.
5: Comoda. E tu c'hai le gambe corte.
8: Tanto, maestro business.
6: Ragazzi, c'è.
9: Paolo guida.
6: Una volta nella mia vita.
8: Alizei, merda.
5: Sì, a me non interessa. Bagaglio. Io tanto dormo.
8: Paolo guida.
9: Io guido.
6: Ideali.
2: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo. E una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
9: Io due camere perché la privacy mia di mia moglie che non dorme con me.
8: Ma no, due camere e poi andare a fanculo ti arrangi, Paolo.
9: Oh, puttana tua madre!
2: Paolo Noyes, Fabio Alizei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo. Presto, se troviamo i soldi. su Radio 105 in collaborazione con Il Mercato Solidale.
5: Depilata,
8: Lucilla, ti fai la sgrillettata in webcam, bam.
9: Ma va, no, prendiamo la pistola sparacazzi e lei si veste da orso pecorino.
5: No, la macchina quella col coso che va avanti e indietro.
0: Il massaggiatore quello bellissimo, il massaggiatore.
9: No, io salto sulle bottiglie aperte la sera quando sono ubriaco. Faccio la rana col culo di fuori sulle bottiglie.

0: però facci di culo!
1: Mi chiamo Salvatore e vorrei che facesti uno scherzo bastardissimo alla mia compagna, Asia. Due settimane fa siamo entrati nella casa nuova, dopo mesi e mesi di attesa, fra proposta, rogito e cazzi vari. Inutile dirvi che lei è la donna più felice del mondo, ed è proprio per questo che dovete rovinarle la vita con una delle vostre infamate inventandovi, che ne so, che ci sono dei problemi coi documenti o con gli impianti. Vi amo! Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal catasto di Milano. Buongiorno, abbiamo appena ricevuto la pratica relativa all'abitazione in corso Garibaldi. Sì, buongiorno. Mi scusi, volevo semplicemente verificare con lei dei dati riguardanti la scia, perché a quanto pare l'immobile non ha raggiunto la piena abitabilità e quindi è stato, come si dice, è stato acquistato il 7 aprile, leggo qua, senza però che fosse conforme la consegna dei documenti. Volevo sapere se è semplicemente un ritardo o se non avete i documenti mancanti.
2: No, allora, noi abbiamo girato tutti i documenti. Perché comunque l'immobile è stato acquistato, cioè è stato acquistato da privato, ecco, quindi io ho girato tutti i documenti, non so, posso chiederle se riesce a mandarmi l'email così verifico col notaio, gli giro l'email.
3: Ma guardi, il problema non è del notaio, il problema è dell'intermediario. Voi avete utilizzato un intermediario?
2: No.
3: Quindi è stato da venditore ad acquirente.
2: Esatto.
3: Io però qua vedo indicato a margine un appunto di un collega, dice venduta dalla Ibaseca.
2: Sì, ma non è come dire, cioè comunque non è un'agenzia, perché la Ibaseca ha acquistato questi immobili.
3: In pratica lei ha acquistato una casa che non è conforme a quelli che sono i regolamenti del catasto. Il mio sospetto è che il venditore abbia in qualche modo contraffatto i documenti che sono stati consegnati al notaio. Dopodiché, al termine della verifica che noi facciamo come ufficio catastale sulla consegna dei documenti, è emersa un'incongruità. Quindi, per fare in modo di vendere la casa, il venditore ha contraffatto i documenti, modificando l'assetto della casa per poterla vendere, altrimenti non l'avrebbe potuta vendere. Quindi lei si trova in questo momento ad aver acquistato un appartamento che non corrisponde ai criteri di abitabilità secondo...
2: Ma scusi, è uscito anche il perito, è uscito tutto, non capisco come...
3: Molto semplicemente, lei lì non ci può abitare. Avete già provveduto al trasloco?
2: Certo. Ho capito. Facciamo così allora, per risolverla. Se riesce cortesemente a mandarmi un'email, io giro tutto al venditore. Così mi faccio pervenire i documenti che non mi ha chiesto, che non mi, non lo so, non in questo momento non sto capendo più niente. Ma il perito, scusi, cosa ha fatto?
3: Ma cioè, guardi, per esperienza personale, il perito che viene diciamo fornito dall'istituto di credito che poi eroga il mutuo, ok? Non va a verificare la conformità dell'impianto elettrico, guarda solo che a spanne la casa più o meno corrisponda a quella sulla cartina.
2: Ma la casa, scusi, è stata affittata da praticamente, a parte che hanno fatto un rogito a dicembre, qualche mese prima di quando l'ho acquistata io, quindi non penso che l'impianto elettrico.
3: Ma no, ma scusi, ma questo non può essere successo?
2: Perché no? Come no? Tutti i documenti.
3: Ma non può, mi scusi, una casa non si può vendere dopo 4 mesi dal rogito,
2: no,
3: devono trascorrere almeno 5 anni.
2: Ok, no, allora ho sbagliato, non lo so, comunque sto andando in tilt veramente.
3: No, ma guardi, la
2: no,
3: mia
2: chiedo per te.
3: La mia opinione
2: è un mancamento veramente.
3: Beh, si sieda con calma, la risolviamo, sono qua apposta e sono
2: grazie.
3: Nel senso,
2: no,
3: lavoro
2: in panni, ho 27 anni, cioè.
3: No, certo, ma mi rendo conto della cosa. Sono dei truffatori.
2: Le sto dicendo una cosa che non so.
3: Cioè, ha acquistato un appartamento nel quale non può abitare, a meno che non provveda in tempi molto brevi e pagando una penale piuttosto salata a risistemare tutte quelle che sono le incongruenze.
2: A quanto ammonta la penale?
3: Signora, io non faccio l'architetto, però prevedendo un costo attuale intorno ai 650 euro al metro quadro, che è un prezzo base per la sua zona, trattandosi anche di uno stabile di non di prestigio, a occhio glielo faccio, potrebbero essere un 25-28 mila euro più o meno per l'adeguamento, più la penale.
2: Capisco.
3: E la cosa più importante è che voi non avete il beneplacito per risiedere nell'appartamento, quindi fino a che non è conclusa la procedura, che può durare da 6 a 9 mesi, voi non potete stare nell'appartamento.
2: Ora io cosa dovrei fare?
3: Prima di tutto fare un altro trasloco, cioè trovarsi un posto dove stare per 6-9 mesi, questa è la prima cosa che deve fare, perché lì non ci può stare. Dopodiché farsi fare un bel preventivo in base alla mappa che io le manderò via mail, fare i lavori che vanno fatti e poi può tornare ad abitare lì.
2: No, guardi, veramente non ho parole, non so cosa dirle.
3: Io sarei molto molto arrabbiato con chi gli ha venduto l'appartamento, che l'ha palesemente truffata.
2: Senta, va bene, io ora sono a lavoro e è già stata una mazzata abbastanza pesante,
3: so,
2: così.
3: Immagino.
2: Se mi può per favore girare tutto via mail, così sì. Almeno...
3: No, ma guarda, c'è un modo molto più semplice. Se lei alle 2 accende la radio e ascolta lo Zoo di 105, capisce di essere stata presa per il culo.
2: Non ci posso credere, ma veramente, ma fa culo! Ma sta scherzando! Le ha dato il numero al mio compagno, vero?
3: Eh sì, è Salvatore che t'ha fottuto.
2: Ma vaffanculo, va. Stasera senza cena. Non ti lavo neanche la roba della palestra, non ti lavo. Ti butto via tutto.
3: Minchia, ci sei cascata di brutto, Asia.
2: Eh beh, certo.
3: Vabbè, dai, vai tranquilla. Compra pure il divano.
2: Ma mi hai fatto fare cardio, cazzo.
3: Sì, vedi, senza allenarti, una telefonata al giorno così, cazzo, diventi Hulk.
2: Mamma mia. Va bene.
3: Ciao Asia, un bacio.
2: Ciao.
0: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
0: Sì, il ristorante?
1: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve.
1: Sono
0: Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
0: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
0: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
0: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
0: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
0: Lei non può contattarlo?
1: No.
0: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
0: Ho capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
0: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
0: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente regalando una visibilità su Italia 1 in prima serata, ci mancherebbe altro.
1: Comunque se per mezzogiorno può richiamare, 12:30, lì non so se...
0: Guardi, c'ho qua vicino a me a Pio Amedeo, mi stanno dicendo che dovete morire.
1: Prego?
0: Mi stanno facendo cenno che dovete morire malissimo.
1: Perché?
0: Stanno sperando che voi chiudiate.
1: Davvero?
0: No, Amedeo, non dire che sono dei terroni di merda. Non mi sembra una bella cosa quella che stai dicendo. Scusi signora, che sono veramente molto arrabbiati in questo momento loro.
1: Sì, vabbè.
0: Sì. Vabbè, niente, se dovesse per caso, nel senso, andare a fuoco una macchina davanti alla vostra attività, non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
0: Aspetti un attimo, devo tenere a bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo.
1: Arrivederci.
0: Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
0: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo. Niente, ve l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che in meridione qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono, i merda, Vabbè.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
2: Sì, sì, bravo.
0: Sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
2: Sì.
0: Salve.
2: Mi dica.
0: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
2: Sì.
0: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico. Il programma che noi facciamo è tutto finto. In realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Amedeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè tutto... È uno show, diciamo, no?
2: Sì.
0: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro. Così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata e facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
2: Ah, va bene, va d'accordo.
0: Bene? Dai, allora a tra poco, grazie mille.
2: D'accordo,
0: salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve.
2: Pronto?
3: Pronto, Pio Amedeo!
2: Buongiorno!
3: Senti, fanculo, stronza! Ci fai mangiare le cozze che devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio?
2: Ma quando?
3: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro! Anche stanotte che ti scopo! Ti scopo la bocca!
2: Va bene!
3: Aspetta, ti passo anche Pio Amedeo, aspetta. Prende?
2: Sì?
3: Sono Pio Amedeo.
2: Ok, vi aspettiamo.
3: Poi, se hai voglia, andiamo in bagno.
2: Ok.
3: E facciamo le scopate.
0: No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
4: Pronto?
0: Sì, il ristorante?
4: Sì, salve, mi dia.
0: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Amedeo, buongiorno.
4: Mi dica.
0: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Amedeo nel vostro ristorante.
4: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta,
0: certo.
4: Volentieri.
0: Allora,
4: perché io sono... io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente,
0: ecco,
4: quindi ti conosco benissimo.
0: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis, che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Amedeo saprà anche lei che è tutto organizzato. Certo, con delle telefonate appunto che si fanno prima dell'arrivo dei due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Amedeo, le telecamere, la nostra produzione. Se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
4: No, non è un problema.
0: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
4: diventa un po' complicato.
0: Ecco, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante praticamente c'erano questi omosessuali, c'erano un gay grosso e nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio, quindi ce l'aveva sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no? Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi ed è una roba reale, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno con Grazia Siffredi, queste robe qua.
4: Guardi, diciamo, la metto così, sì. Non ci venga la buon costume a fare.
0: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno eventi da anni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza. Quindi,
4: bellissimo.
0: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione, eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
4: Va benissimo. Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata. Ciao. Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti, Gaspare Zuzzurro. Scusate, volevo dire Pio Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea. No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Frank. No, cazzo, niente. Vabbè, sì, due stronzi qua faranno carriera, dai. Ciao, alla prossima!
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la crisi!
5: Ma porca! Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio degli Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Questa volta sono cazzi, ma cazzi grossi, perché si è rotta la porta di cemento del bunker, che nasconde lo zio Peppino, Massimino e Giovannino, dovranno trovare un muratore che lo venga a tirare fuori, perché c'è già puzza di zolfo.
3: Buongiorno, risponde la società di...
4: Pronto?
5: Guarda!
4: Pronto?
5: Già, voce satanica che c'hai. L'imbesaid, le muratori, scasciare tutto.
4: Chi è che parla?
5: Sono Massimo di Quarto. Sei India, commendatore, non sei muratore tu.
4: Ma non ti riconosco, sai?
5: E meno male, è una cosa incredibile. Perché mi devi riconoscere? Mica siamo mai visti in qualche night?
4: No, mai.
5: Non so, frequentavi Williams in Piazzale della Repubblica?
4: Mai frequentato.
5: Sei mai andato a puttane al Williams? Magari
4: mai, mai, mai, mai, mai.
5: Magari ti ho venduto qualche grammo di coca.
4: Ma non penso.
5: Non pippi, no. Allora come facciamo a conoscerci?
4: Non lo so, mi dica lei. Cosa le serve?
5: Mi dica lei, come i carabinieri, fantastico. Senti, ascolta, scusa se mi sono abbastanza veloce, però è una situazione emergenza. Sono qua con mio cugino, che siamo in garage.
4: Sì.
5: Il garage, noi siamo qua a Quarto Giaro. Conosci Quarto Giaro?
4: Sì, sì, so dove.
5: Perfetto. Allora, noi abbiamo un garage dove, come te lo faccio a spiegare, dove nostro zio...
4: Sì.
5: Che è calabrese, no? È venuto a trovarci un po' di anni fa. E lui praticamente vive in un posto del garage. C'è una botola, è un bunker. Che si è bloccata la porta pneumatica. Non è che giusto a giusto mi mandi una squadra per smontare tutto, perché è due giorni che non esce.
4: Mi spiace, ma non possiamo mandare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
6: Cosa vuol dire pertinenza?
4: Non ci occupiamo di porte pneumatiche piuttosto che elettromeccaniche.
6: Ma è fatta tutta, cioè praticamente...
5: Ma io la voglio scasciare.
6: In cemento.
5: Non è che la voglio mettere a posto, tanto fai...
4: Ma comunque non è un lavoro
5: partire,
4: che può
5: mio zio, deve andare in Germania,
4: interessarci in ogni caso. Vi ringrazio.
5: Ma per la richiesta. Ma fanno schifo i soldi, come funziona la situazione?
6: Ma aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
5: Ma tu che sei, Massimo Decimo Meridio tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
6: No.
4: Due.
6: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo, ciao.
5: Uguale. Bellissimo, guarda, fin di No Baffi. Ma va a fare in culo, era rivolta a noi?
6: No, è la battuta del film. Quella versione inglese, in Italia non c'è.
5: No, perché era un attimo che con la lingua ci facevi i lasci delle scarpe.
1: Tamarri.
7: Pronto?
5: Sai che ti saccagno? Ti insacco come i guanti.
7: Non ho capito.
5: Ti saccagno. Io ti saccagno, ti spacco. Come ti sei permesso di mandarmi a fare in culo?
7: Ma chi sei? Scusa.
5: Sai che la prossima volta che mi mandi a fare in culo ti stacco gli occhi, le metto sulle dita e faccio la marionetta con la mano.
7: Ma chi sei?
5: Ammazzo. Tu sei quello di prima che mi ha mandato a fare in culo o sei il suo vassallo, vassore, come si dice?
7: Scusa, no.
5: Cosa hai detto?
7: Ascolta, io non ho parlato con nessuno oggi.
5: Allora tu sei lo schiavo, quello che mi ha risposto prima del capo. Allora ti passo Giovannino, scemo di merda, aspetta.
6: Scemo!
7: Chi sei?
6: Sono Giovannino, scemo. Ascolta.
7: Ma chi è Giovannino?
6: Ma che cazzo te ne frega, ho visto il numero, t'ho chiamato, non mi conosci, scemo.
5: Ma questo è l'operaio di quello di prima che ci ha mandato a fare in culo.
6: Sto scemo, senti un attimo.
7: No,
5: sbagliato. Sta parlando mio cugino che ti tiene una bottigliata di te.
6: Se butti giù, socca, scemo.
5: Ma sai che mi ha fatto il nervoso?
6: Adesso lo spacco.
2: Nella prossima puntata.
5: Ascolta, sono qua.
7: No, sì.
5: Sto parlando io.
6: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
3: Chi è Giovannino?
1: Tamarri. Quando

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
3: Hanno fatto bene.
2: Chi ha fatto?
3: Un orologio di merda.
2: Non ho capito la sua posizione.
3: Lei ha un orologio di merda.
2: Vada.
3: Andare davanti ore. Alla roba c'è il cazzo. Un orologio di plastica.
2: Vabbè, però perché succede questo?
3: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
2: Da cosa?
3: Robos, ritardati.
2: Sì. Non ho capito un cazzo.
3: Il cucù, esce fuori il cucù con due dita nel baffo al culo. Scusa, è un orologio di merda.
2: Mi faccio
3: messo un pazzo. Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un carro armato e ciappo sotto, ti stronzi. Che hanno tutti la mamma uomo.
2: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il carro armato. Vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma. Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
4: Ma dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
2: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
4: È il simbolo della Swatch. Ah no, scusa, Apple,
2: il
4: pensavo,
2: simbolo
4: perdona.
2: Della Apple, si chiama Apple perché è una mela.
4: Sono coglioni, ecco il senso della vita, non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
2: Ma dove li pigliano sti soldi però?
4: Spacciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro
2: gli spacciatori. E perché se comprano l'orologio?
4: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
2: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
4: Perché Dubai Bai semenano.
2: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo, che vuol dire?
4: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
2: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo, ciao andrologo.
4: Ciao.
2: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
5: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
2: Per cosa si devono menare, dimmi?
5: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose devono menare, ma non loro. Devono andare a menare, chi devono andare?
2: Chi bisogna menare, Franco?
5: Netanyahu e Trump, quei due. Bisogna prenderli e attaccare il capo e capo.
2: Ecco, cioè bisogna menare
5: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente. E chi ne paga le conseguenze? Siamo noi pubblici plebei
2: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
5: Questo è una masticoglio, perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere l'orologio a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
2: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai.
5: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbatto. Dovevo consumare 2000 euro, li consumavo a mangiare.
2: Cosa ti mangiavi, Franco?
5: La carne alla braccia, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla braccia.
2: E due troie non le prendevi, Franco, due troie?
5: Vabbè, le troie stanno, quelle senza pagare stanno bruciando, dalle troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però mi vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la trovo quella scopare senza pagare, brucia.
2: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
5: Bravo.
2: Ciao Franco, un abbraccio, ciao Franco,
5: ciao,
2: buon viaggio.
5: Ciao Franco.
2: E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio, grande abbraccio fraterno.
6: Che viene a rompermi i coglioni. Allora, ascolta, ascolta. Sì. Sta fermo un attimo.
2: Ascolta.
6: Io, allora, non voglio. Allora, smettila con questi.
2: Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Di allora? Allora, allora, allora,
6: allora. Non voglio arrabbiarmi.
2: Esatto, giusto, non devi.
6: Ma porco. Uno che ti chiama carotina, non vedi che era di
2: vabbè, ma un pezzeggiativo,
6: sta zitto un attimo,
2: pezzeggiativo,
6: allora,
2: è un omino dolce,
6: di avere una conversazione civile,
2: ma comincia tu, però comincia tu, ma comincia tu, comincia tu, comincia tu,
6: comincio io, ecco. Ma tu sei zitto, cane, ascolta,
2: sì, dai, forza,
6: ma adesso un rotto, un bastardo,
2: due ore,
6: un amaro schifoso, stai zitto un attimo,
2: va bene, ma due ore per arrivare al concetto, hai detto allora 450 volte,
6: non sono allora, se tu stai zitto!
2: Allora,
6: merda!
2: Allora, dai, vai, di quello che devi dire, carotina, dai!
6: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco
2: io!
6: Sei tu!
2: Io!
6: Sei tu, maledetta merda!
2: Io!
6: Sei tu che mi fai venire l'ulcera, no, bastardo!
2: Sei tu che sei pazzo schizofrenico!
6: Io sono la persona più serena e tranquilla del mondo! Sei tu che
2: ma
6: mi fai bollire il sangue!
2: Ma non
6: maledetta merda!
2: Non è vera questa cosa!
6: Infame, maledetto!
2: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora,
6: fragrante gelsomino di montagna!
2: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
6: Fragrante gelsomino di montagna!
2: Esatto,
6: dimmi,
2: esatto! Beh, senti, senti l'affetto,
6: dai,
2: l'affetto che permea le mie parole! Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti,
6: permea
2: l'affetto!
6: Entra dentro le mie parole!
2: Esatto! Oh, bravo! Così, questo è il modo di parlare! Piccolo pasticcino ripieno di crema pasticcera.
6: Piccolo leprotto, piccolo,
2: ecco,
6: leprotto.
2: Allora,
6: dimmi.
2: Fenicotterone, dai, oggi.
6: Fenicotterone, fenicotterone.
2: Vedi, vedi, così.
6: Tenero pasticcino goloso.
2: Brava, carotina, mi piace quando sei così,
6: ecco,
2: tenero. Ok, benissimo.
6: Infame maledetto, invece di rompermi i coglioni, ecco. Ascoltami di perdona.
2: Ma basta, hai rotto il cazzo. Pasticciotto.
6: Ascoltami quando parlo, che quando parlo io mi devi ascoltare.
2: No, no.
6: Tu mi chiami a mio telefono privato e
2: allora,
6: mi devi ascoltare.
2: E sti cazzi. E sti cazzi, pasticciotto.
6: Maledetta merda, cane, te lo giuro. Mi arriverai sotto, bastardo, maledetta cane. Sembrerò vivo, bastardo, merda.
2: Senti,
6: sembrerò vivo, ti farò pezzi. Maledetta merda, ti mangio. Anzi, no. Ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime.
2: Sì.
6: The Dating Game Killer, maledetta merda.
2: Che cazzo?
6: Morirai male. Devi morire.
2: Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere passeranno due anni. Andatevela a far culo, ciao.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
9: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo' chiamo.
10: Spike, buongiorno.
9: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
10: Sì, sì.
9: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo. No? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo. Abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico. Sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione. E siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia, questa realtà la stiamo espandendo. Capisce? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia. Sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una, ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica.
10: È interessante.
9: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
10: Un attimo solo. Mimmo.
9: Allora in Puglia questa realtà la stiamo espandendo, capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia. Sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo

0: Ringrazio, gentilissimo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
1: Sì.
0: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti le giochi per gli alberghi.
1: Sì.
0: No? Divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
1: Abbiamo una piscina a resi.
0: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
1: Ah, ok.
0: Capisci? Si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente. Mm-hmm. Però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
1: Sì.
0: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo.
1: Sì.
0: Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
1: Allora guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi un'email, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
0: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
1: Ancora @ angelo@carotica.com.
0: La ringrazio, molto gentile.
1: Sicuri.
0: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
2: Sì.
0: Sono Rizzo Savino, della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
2: Noi non facciamo pubblicità.
0: No, non è per quello. No. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema, con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero, diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
2: Noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
0: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè è una roba divertente.
2: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
0: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un unuco, un uomo senza il buco. Fate anche la rima, capisci?
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino. Only for you, the zoo. This is the zoo.
4: Nina. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. Nina. This is the zoo.
5: Vai, dai. Complotti complottosi.
6: Era il 21 luglio 1969, quando in tutto il mondo venne mostrata l'immagine di un oggetto volante ben identificato sbarcare su un suolo volante non identificato.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Cazzo sì, stavolta era davvero un'astronave. Una nostra astronave, precisamente, perché stiamo naturalmente parlando dello sbarco lunare. La nuova missione Artemis 2 e la presenza di Umberto Guidoni all'interno dello Zoo di 105 ci ha fatto pensare: ehi, ma se lo sbarco sulla Luna fosse tutto un complotto?
8: A scuola ci hanno sempre insegnato che il primo uomo sulla Luna fu Louis Armstrong. E invece no, mio papà mi ha detto che Armstrong era un bravo trombettista e non è mai andato realmente sulla Luna. È stato creato un set cinematografico da Stanley Kubrick. Sì, proprio lo stesso del cubo.
6: Avete capito bene. Il famoso regista Stanley Kubrick, lo stesso che ha inventato il cubo, fu coinvolto in questa operazione di camuffamento. Ma perché? Tutto naturalmente parte dalla Guerra Fredda, in cui la corsa allo spazio ha segnato una svolta, spostando il confronto dal piano militare a quello scientifico.
9: Durante Guerra Fredda, quel succhiapalle americani volevano a tutti i costi batterci sulla corsa allo spazio. Prima noi mandato nello spazio Sputnik, poi cane laico, poi Yuri Gagarin. Noi in vantaggio, ma allora zio Sam, incapace di mandare razzi sulla Luna, inventato set cinematografico solo perché no riuscito a essere bravi come noi di Unione Sovietica.
10: Unione Sovietica? Ma non si era sciolta?
9: Questo è quello che ho voluto farvi credere. Beviamoci sopra adesso, passami la vodka.

0: Un set cinematografico, esatto. E a capo del progetto c'era proprio Stanley Kubrick, già noto per la sua bravura nell'incasinare i film.
1: Nel 1968, il governo degli Stati Uniti si rese conto che il programma spaziale era tecnicamente allo sbando e che le loro tecnologie non potevano competere con l'Unione Sovietica. La soluzione? Se non puoi arrivarci davvero, devi farlo sembrare vero. Per questo chiamarono Stanley Kubrick, che aveva appena finito 2001, Odissea nello spazio.
0: Dopo 2001, Odissea nello spazio, il presidente Kennedy voleva a tutti i costi fare propaganda attraverso questo finto allunaggio. Abbiamo in esclusiva l'inquietante telefonata fra l'allora presidente e il regista Stanley Kubrick. Attenzione, le parole sono molto forti.
2: Guess Kelly what fagella? Hey, signor Ubriachi! I am President Kennedy! And why can't fuck you, baby stuff, motherfucker? Puoi fare finito sbarco sulla luna?
3: Sì.
0: Sentito? Davvero inquietante e sconvolgente. Siamo andati a fondo della questione e abbiamo trovato un tecnico Luci che lavorò proprio con Kubrick in quell'immenso progetto della missione Apollo.
4: Diciamo che Kubrick era un perfezionista! Era maniaco di merda. Accettò la regia della missione a una condizione tecnica folle, da paura. Voleva girare in esterni, ma non sulla terra. Per mimare lo sbarco sulla luna, doveva sbarcare sulla luna. Così fece costruire i veri razzi, astronavi, le robe, cose volanti. E una manciata di ore andarono sulla luna a girare il finto allunaggio. Oh, se guardi bene, ma bene bene le foto di Louis Armstrong, quello della tomba, si vede che è una controfigura, è bianco!
0: Esatto, Kubrick andò sulla Luna per fingere di andare sulla Luna, il che significa che l'America non ci arrivò mai davvero, ma l'Unione Sovietica non venne mai a saperlo. Questo colpo andò a colpire l'orgoglio del comunismo, che andò in bancarotta cercando di finanziare altre esplorazioni spaziali. Abbiamo qui lo spot propagandistico che l'America fece circolare per celebrare la vittoria.
5: L'America è molto meglio dell'Unione Sovietica.
2: Hasker Wegas, so Wegasers, Papa Pero, Khrushchev, succhiacci i cazzi, anzi, i razzi. American!
0: Davvero pazzesco. Ma abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave che vi toglierà tutti i dubbi.
6: Eravamo tutte ubriache ad un break di primavera, ti ricordi? E quando si avvicina a questo tipo grullo molto bello e molto muscoloso, eravamo già bagnate solo a guardarle e lui ci fa:
7: ehi bambole, volete vedere il mio oggetto volante non identificato? Noi non capivamo cosa intendesse e ci siamo dette:
8: e se fosse un'astronave?
6: Invece no,
8: era il suo cazzo.
6: E ce l'ha spaccato dappertutto.
0: È sempre vero che due indizi fanno una prova. Noi siamo a 1969 prove di luglio e tre quarti. E vi lasciamo con un'ultima chicca. Avete mai notato che NASA è un acronimo? E sapete di cosa? Non abbiamo saputo allunare. Più ovvio di così. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao! Ciao Orsetto 22.
7: Oggi
10: oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
11: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Dai. Oh cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca putta, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
9: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
11: Sì, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
3: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica!
11: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film!
11: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao stronzoni, c'è questo mio amico che si chiama Stefano di Brescia, che sono 2 anni che cerca di farsi restituire la macchina sotto sequestro. Ci sta perdendo veramente la testa. Fatelo soffrire, è un coglione garantito. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Mannaggia. Pronto? Mi scusi, carabinieri di Carpenedolo?
1: Sì.
2: Senta, mi perdoni se la disturbo. Io ho una vettura da desequestrare.
1: Sì.
2: Non le è arrivato ancora nulla? È arrivato qualcosa? Una raccomandata?
1: No, non mi è arrivato proprio nulla.
2: Ecco, infatti, immaginavo.
1: Ho la patente e tutto, ma sto aspettando.
2: Sì, sì, no, infatti la chiamo perché, come lei sa, forse non l'ha saputo che abbiamo avuto un problema con un piccolo incendio in centrale.
1: No, non ero conoscente.
2: Va bene, comunque sono bruciato il CERD e praticamente abbiamo soltanto dei dati sommari risalenti alla sua pratica. Incredibilmente ci manca addirittura il cognome dell'intestatario del veicolo. Ci risulta soltanto uno Stefano, che dovrebbe essere lei.
1: Stefano
2: Cotter. Eccolo qua, infatti era un nome straniero.
1: Il veicolo intestato, no, il veicolo intestato a me.
2: C'è la miseria. La vettura è una Mercedes Benz?
1: No, è una Punto.
2: Minchia, Ed, che cazzo è sta macchina? Un attimo solo, scusa, mi può attendere in linea un secondo?
1: Sì.
2: Di Giovanni?
3: Sì.
2: Allora, la vettura di quello che Stefano, che adesso ho scoperto, cerca la pratica si chiama? Perché dobbiamo cercare tutto a mano, mi scusi, abbiamo gli archivi.
3: Maresciallo, io qua c'ho Romina Stoiler.
2: Tu spiegami, che cazzo c'entra adesso? Romina Stoiler con Stefano Cutter, non si assomiglia neanche il nome.
3: Lo so, ma io i dati, quelli è andato bruciato, io questi c'ho. Io ho una
2: lei ha una la macchina per caso è intestata una certa Romina?
3: Stoiler.
2: Romina Stoiler?
1: No.
3: Ma è una Mercedes?
2: Non è una Mercedes, è una Punto.
4: Allora aspetta, io c'ho una Punto.
2: Aspetta un attimo, te la passo a te così io mi spiego altre cose.
4: Va bene,
2: Allora le passo un collega, così almeno posso risolvere un attimo questa questione. Va bene, signor Stefano?
1: Sì.
2: Sì, attende lì.
4: Round 2. Pronto?
1: Sì.
4: Attilio Fizzonati. Io qui ho una Punto 1003 XP255RF.
1: Sì, un attimo.
4: Può venire lei?
1: Sì, piuttosto meglio di persona a sto punto.
4: Infatti, è un casino.
5: Riusciamo ad avere il numero di targa dell'autovettura, così facciamo una verifica sui fascicoli che abbiamo cartacei ancora rimasti.
2: Ho capito, puntato, però se non abbiamo la persona fisica con i documenti di riconoscimento non possiamo rilasciare il documento.
4: Facciamo tutto quando viene, va.
2: Chiedi i documenti, allora, carta d'identità, codice fiscale.
4: Ok, allora, signor Fizzonati, prendiamo...
1: Sono per Stefano io.
4: No, lei è Attilio Fizzonati.
1: No, sono Hunter Stefano.
3: Gliel'ha passata l'altro puntato del... Non è... Io ho Romina Stower, ma...
2: No, me ne frega un cazzo Romina Stower! Ragazzi, Stefano!
4: Lei è Romina Power. Felicità. Stower, come cazzo si chiama?
3: No, io ho Stower.
4: Stower, allora, lei è Romina Stower.
1: Se vuole vengo in caserma.
4: Sì, ma se non mi dice chi cavolo è lei, come faccio a fissare?
1: Stefano Cutter.
4: Un attimo che scrivo.
2: Devi venire alle 5.
4: Stefano Cutter. Può recarsi alla caserma oggi alle 17? Minchia, le 17 è un quarto d'ora. Ah, ce la fa? Stefano andrà alle 17. Benissimo, deve portare un documento di identità ancora in corso di validità.
2: Patente, anche la patente.
4: La patente, il libretto della macchina, se ne ha una copia. Ha una copia del libretto della macchina?
1: Adesso guardo, ritarderò 5-10 minuti perché sono a piedi.
4: Guardi, tanto qua c'è una confusione, non si capisce niente.
2: No, devi venire in macchina.
4: Ma scusi, non può venire in macchina, giustamente mi fa notare il collega.
1: Se ho il dissequestro del veicolo, verrei anche in macchina.
2: È stato sequestrato!
4: Ma il veicolo è sequestrato!
1: Sì.
2: E per quale motivo è stato sequestrato? Che ancora non gliel'ho chiesto.
4: Allora è quello della rapina, lei. È quello della rapina, quello che hanno usato la macchina su...
1: Round 3. Pronto?
5: Sì, salve, mi scusi, la chiamo dal comando dei carabinieri di Bergamo. So che c'è stata un po' di confusione. Stiamo cercando di risalire alla sua autovettura per lo sblocco. Lei riesce a venire più o meno, insomma, tra 10 minuti, un quarto d'ora poi, una volta che mi dà il numero di targa?
1: Sì, provo. Di K.
5: Di come Domodossola?
1: Sì, K di... non lo so.
5: È un appunto della Fiat, giusto?
1: Sì.
5: Allora, ok, perfetto. Adesso, noi purtroppo la pratica non ce l'abbiamo, però dall'ufficio di amministrazione mi dicono che lei deve, per sbloccare l'auto deve versare 28.000 euro.
1: Non credo proprio.
5: Vuole fare con la carta di credito o preferisce magari, non so, con un assegno? Può fare anche un bonifico bancario, se preferisce. La sento...
1: Perché dovrei pagare 28.000 euro?
5: La multa è più le spese del processo e tutta un'altra serie di conti che le farò vedere appena lei arriva qua. Oppure, se vuole pagare un po' meno, lei deve gridare, io ascolto lo Zoo di 105.
1: Ma è quello stronzo di Mazzoli? You win. Cazzo, non avete niente da fare proprio.
4: Grande Romina Power.
1: Ma che cazzo di coglioni.
5: Gridalo, grida che ascolti lo Zoo di 105, vai, vai.
1: Sì, ascolto lo Zoo di 105.
5: Ah, bravo, ciao, ciao Stefano.
1: Ciao,
5: un bacio, ciao.
1: Ciao.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo. Sì, sì, sì.
1: La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lui viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Posso di merda?
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.

0: Bastardi, vi passo un babbo di minchia che è un capolavoro. Dunque, lui si chiama Alfredo, è uno schifo di uomo taccagno come pochi. I suoi genitori novantenni hanno un mini market nel mio paese e lui sta tutto il giorno alla cassa a scaccolarsi e a puzzare di tavernello. Fategli uno scherzo bastardissimo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Alfredo? Salve, sono della Miao Food. La chiamavo perché ci è tornato
1: in...
2: Miao Food, sono cibi per gatti. Il food per i, per i gatti.
1: Ma non ho bisogno.
2: No, in realtà qua ci è tornato indietro un ordine che ha fatto lei col mini market.
1: Con chi?
2: Allora, a noi risulta...
1: Ho fatto neanche un ordine io. So neanche cos'è la Miao Food.
2: Scusi, ma lei è completamente ubriaco, è la mia sensazione?
1: No, se c'è che sei fuori di testa.
2: No, io la chiamo perché
1: io ho
2: un contenzioso.
1: Come si permette di dirmi che sono ubriaco?
2: Perché io ho un contenzioso con il suo mini market per un ordine di 2 tonnellate di cibo per gatti che è stato mandato. È
1: 2 tonnellate?
2: Lei l'ha ordinato, mi perdoni, anche noi sembrava un po' strano come quantitativo. Comunque la sua voce...
3: Stupendo.
4: È bellissimo. Round 2.
1: Pronto?
5: Sì, pronto, signor...
1: Chi è?
5: Allora, senta, la chiamo ovviamente, avrà parlato poco fa con uno dei rappresentanti...
1: Sì, adesso basta, 2 tonnellate, ma quanto mai ho fatto a sognare Salemata?
5: Ehi, porco, ti metto le mani addosso! Round 3.
1: Pronto?
5: La sto chiamando dallo studio legale, forse non ha capito, signor... Qui parte la denuncia, Glielo dico
1: che
5: proprio.
1: Che denuncia di cosa? Non ho fatto niente io.
5: Allora, intanto lei porti rispetto, mi scusi, sono un avvocato laureatissimo, la chiamo cortesemente, gentilmente per cercare di risolvere un problema suo.
1: Allora lei.
5: Io cosa, mi scusi? Cosa?
1: Porti rispetto.
5: Cosa?
1: Quello là di prima mi ha detto che ero ubriaco e non è vero.
5: Allora, mi scusi, signor, io non è che rispondo di ciò che dicono i miei clienti. Il mio cliente ha detto, guardi, lo chiamo prima io per cercare in via bonaria di risolvere un problema. Non è colpa né mia né del mio cliente, del mio assistito, se lei ordina cibo per gatti a quantità industriali e poi...
1: Non ho ordinato niente.
5: Allora, stia calmo intanto perché non c'è da sbraitare.
1: Ecco, Nathan.
5: Allora, signor... Lei a Grezzago ha un mini market? Ha fatto un acquisto per cibo per gatti?
1: No. Non è un mini market, è un negozio normale.
5: Va bene, comunque i suoi genitori magari l'hanno fatto, può verificare?
1: No, non l'ho fatto perché sono qua solo io. E poi devo fare 2 quintali. Ma
5: mi scusi, ma si
1: è
5: mette
1: una barzelletta?
5: Ma sarà anche una barzelletta per lei, ma mi scusi, io ho un cliente che viene qua e mi dice, guardi, ho un problema, ho questo... Tra l'altro il camionista è ancora per strada con un camion carico di cibo per gatti, puoi immaginare la situazione. Cioè, siamo alla follia, signor...
1: Scusi. Chi l'ha ordinato? Niente,
5: lei!
1: Nessuno. No!
5: Lei l'ha ordinato? È una roba, ha ragione poi a infuriarsi il mio cliente, il signor Sottile.
1: No, io ho ragione di infuriarmi, perché no, è una bufala quella roba qua. Io devo ordinare due quintali di robe per i gatti, ma sta scherzando?
5: Ma che ne so io di quello che fa lei, ma mi scusi, ma se lei va a comprarsi 8 kg di prosciutto o che ne so io, si compra 7 scatole di preservativi, io non è che posso controllare, io ho un cliente che è infuriato perché c'ha un camion carico di cibo per gatti da consegnare al suo negozio e lei l'ha rifiutato, mi scusi.
1: Per forza non l'ho mai ordinato.
5: Io sono qui, ascolto, le ripasso al cliente, mettetevi d'accordo, troviamo una soluzione bonaria, altrimenti vi porto in tribunale e poi lì sono spese. Va bene?
1: Ma mancava questo. Round 4. Pronto?
2: Allora, signor...
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma mi perdoni, ma io qua ho un ordine fatto da lei?
1: No, io non ho mai fatto quell'ordine lì.
2: Ma scusi un attimo. Tra parentesi, io ho ancora il telefono. Il camionista che è arrivato alla consegna ha detto che lei l'ha anche trattato in malo modo, l'ha rimandato indietro.
1: Oltretutto, per forza non ho fatto niente.
2: Oltretutto, è un food che ha una data di scadenza a breve termine perché è fresco, va refrigerato.
1: Io non ho ordinato niente.
2: Ma vi perdoni, okay, ma non mi faccia l'automa. Se lei ha deciso poi
1: ma
2: di
1: che automa, ma
2: rivolgersi a un'altra azienda che produce un prodotto similare, tipo la Miao Bello o la Kit e Frank.
1: Sonia Salerno è il Miao Bello, né?
2: Cosa ha detto? Mi perdoni?
1: Non so neanche cos'è il Miao Bello.
2: Perché mi ha insultato, scusi?
1: Ho detto che non so neanche cos'è il Miao Bello, ho detto. E io come fa? Due quintali di cose per i gatti.
2: No, non sono cose, sono cibi freschi. Comunque, senta, allora senta,
1: non gli ho mai ordinato in vita mia, non so niente.
2: Vedi, avvocato, che è completamente ubriaco.
5: Signor, mi scusi. Un attimo.
1: Lo denuncio io quello lì adesso.
5: Per favore, stiamo calmi. Allora.
2: Lo sente che è completamente ubriaco il signore? Non riesce a.
1: No, ubriaco è suo cliente.
5: Allora, signor parli un secondo con il camionista, perché il camionista sostiene che lei gli ha messo anche le mani addosso e che aveva in mano.
1: Non ho fatto niente, io non gli ho messo le mani addosso.
2: Il signore lì gli ha messo le mani addosso e non ho ordinato. Era completamente ubriaco quando gli ha messo le mani addosso.
1: Se io sono ubriaco, te sei fatto.
5: Lei per caso, quando è arrivato il camion, aveva in mano una bottiglia di Lambrusco?
1: Io non ho fatto niente.
3: Pronto, ubriacone di merda?
1: Pronto,
3: sono Duovan, il camionista. Dove metto tuo cibo di merda alcolizzato del cazzo? Pronto.
4: Che escalation di ignoranza.

0: Amore, ma che cazzo è quel mega pacco che c'è in sala? Non dirmi che hai ordinato ancora gomitoli di lana per fare scorta in caso di guerra.
1: No, no, ne ho già un magazzino pieno. Così, in caso di mondo post-apocalittico, scambieremo come risorsa in cambio di approvvigionamenti. Dei bellissimi e caldi maglioni per ripararsi dall'inverno nucleare.
0: Sarai la Benetton dei ghoul zombie, brava! Ma allora che cazzo c'è dentro a quel pacco anonimo?
1: Cazzi miei!
0: Figa, ma che stronza! Perché tutti sti segreti?
1: Ma non hai capito, non volevo risponderti in maniera scostante, sono veramente cazzi miei. Nel senso che è una scatola di sex toys che ho ordinato su Alibaba.
0: Quindi hai comperato uno scatolone di cazzi? E che cosa ci devi fare questa volta? Lanciarli agli zombie radioattivi dritti nel culo?
1: Ma no, brutto coglione, sono per noi, per rendere il nostro sesso più piccante. Dopo tanti anni è normale che non ci sia più la stessa passione, non credi? Magari con qualche toys possono cambiare le cose.
0: Scusami, ma in che modo riempire i tuoi buchi con cazzi che non sono il mio dovrebbe accendere il desiderio? A me basterebbe solo che ti lavassi prima di indossare il pigiama che puzza di fritto prima di venire a letto, coi capelli simili ad una che è precipitata dal 20° piano su camion dell'immondizia. Credo che già questo aiuterebbe notevolmente la mia libido.
1: Ma come ti permetti, brutto coglione? Va che anche tu non è che mi giri per casa come Brad Pitt. Vieni a letto che hai l'alito di un poltergeist e le palle che puzzano di negoziazione al mercato del pesce in Marocco.
0: Sta a vedere che adesso l'unico problema perché scopiamo poco sia che siamo due sciatti di merda.
1: Cosa mi devi dimostrare con sto tono sarcastico? Adesso il problema sarei io.
0: Beh, amore, ti ho conosciuta che ballavi sul cubo in discoteca con le autoreggenti e il perizoma, profumavi di fiori e spendevi un botto dall'estetista. Mi hai dato il culo prima di portarti in pizzeria la stessa sera in cui ti ho invitata fuori. Dopo un mese abbiamo fatto sesso a tre con tua sorella e tua madre che filmava. Diciamo che le aspettative della vita sessuale di coppia erano ben diverse da scoparsi una lordona che sembra fatta di fentanyl all'angolo di un marciapiede di Detroit.
1: Ma sai che essere insultata mi ha arrapato di brutto.
0: Davvero? Meno male. E io che pensavo di doverti spegnere con una bottigliata mentre cercavi di pugnalarmi con un cazzone di gomma.
1: Dai, andiamo a fottere, brutto coglione, impotente.
0: Va bene, sgualdrina che non sei altro, cagna bastarda, schifosa.
1: Ah sì, così, insultami che mi piace.
0: Va bene, brutta figlia di Troia. Tuo padre è un nano cornuto di merda e la tua famiglia sembra una di quelle dell'Alabama dove ci sono le deformità dovute al fatto che si scopano fra fratelli da generazioni. Sei arrapata?
1: Adesso hai esagerato. Vado a prendere un mega cazzone di gomma per pestarti, brutta testa di merda.
2: Cose di casa.
3: In apertura del nostro notiziario ci...
4: Amore, i vicini stanno traslocando. C'è un casino di là.
5: No, si vede che stanno provando lo scatolone di cazzi di gomma che gli è arrivato stamattina e che ho aperto in un angolo per spiare cosa c'era dentro.
4: Ma che fai lo zabaione con la centrifuga ad immersione?
5: Ma figurati, sto solo pulendo la punta del cazzone di gomma che mi sono fregata dalla scatola.
2: Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
9: This is a zoo only for you.
10: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che...
11: Marco,
10: apri, ma hai sentito?
11: E si tira giù le finestre qua.
10: Madonna, mi sembra la trombetta col
11: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
10: Marco, ma sento la puzza.
11: Hai cambiato culo.
10: Porca puttana.
11: Questo è un bianco.
10: Dai.
11: Vai.
10: Vado. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
11: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
10: Perché non lo fai, non fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
11: Non so perché. Tortelli?
10: Boh. Madonna.
11: Comunque belle però, obiettivamente.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
12: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus. Cultura paura. Conduce in studio Mimmo Angela, il nipote ribelle di Piero Angela e figlio di Alberto, che nonostante la terza media vuole portare avanti la tradizione di famiglia. Cultura paura.
3: Buongiorno dal vostro Mimmo Angela e benvenuti alla prima puntata di Cultura paura. Oggi ci troviamo all'interno del centro di ricerca di Ginevra. Potrei fare come faceva mio nonno Piero Angela o come faceva mio padre Alberto Angela e parlarvi di come in questo grande laboratorio si facciano ricerche e sperimentazioni. Ma Mimmo Angela non è un fallito come loro. Quindi esco da questo posto di merda e una volta all'aria aperta mi viene in mente che le ricerche possono essere tante. Ad esempio, le donne. Nell'arco della loro intera vita, quanto cazzo prendono? Su Google non esiste una risposta. Così, se me lo permettete, adesso me ne occupo io personalmente. Per capire quanto cazzo prende una donna durante tutta la sua intera vita, è fondamentale avvalerci della matematica. Iniziamo con lo stabilire che la lunghezza media mondiale del pene è di 13 cm. Poi dobbiamo individuare altri fattori importanti. Il periodo di attività sessuale di una donna, che va dai 15 ai 65 anni e che mediamente scopa due volte a settimana. Un altro fattore di calcolo importante è senza dubbio la durata media dei rapporti, che nonostante le chiacchiere dei più bugiardi è di 6 minuti. A questo punto mi serve il valore più importante, quello della velocità dei colpi durante il rapporto. Scusatemi un attimo, faccio una telefonata.
4: Sì?
3: Ciao, donna.
4: Ah, ciao Mimmo, dimmi.
3: Senti una cosa, tu quando scopi, con che intensità lo fai?
4: Che cazzo ne so, non so come faccio a spiegartelo, scusa.
3: Fammi sentire tipo con un applauso.
4: Ah, ok, tipo così.
3: Ok, grazie donna.
4: Va bene, ciao Mimmo, ciao.
3: I colpi al minuto sono quindi 66, che in un rapporto di 6 minuti fanno in totale 396 colpi. 396 colpi che vanno moltiplicati per i 13 centimetri del pene, totalizzando 5.148 centimetri. A questo punto si tratta solamente di moltiplicare questo valore per i periodi di nostro interesse, scoprendo che la donna prende 494.208 centimetri di cazzo all'anno. Non ci resta quindi che fare un ultimo calcolo e moltiplicare i metri cazzali annui per i 50 anni di attività sessuale di una donna, scoprendo così che una donna, nell'arco della vita, prende esattamente 24.710.400 centimetri di pisello. 24.710.400 centimetri di pisello. Grazie dal vostro Mimmo Angela. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Cultura Paura. Buona serata e vaffanculo a mio nonno.

0: E rieccoci carissimi amici, sempre col vostro Max per sentire questa grande storia un po' romanzata dello zoo. Diciamo dal Vangelo secondo Pezzali. Pavia anno 2000 e qualcosa. Marco ha deciso di fare l'isola, ma viene bloccato dall'insorgere di Warco, un impostore caino che ha cercato di infangare il suo buon nome. Fermato sto merda, riprende la sua normale messa in onda per chiarire il tutto e forse finalmente si può partire per questa maledetta isola. Così, insieme a Fabio e Paolo, va nel 7000° piano della Torre Radio, nell'ufficio dell'illustrissimo amministratore delegato.
1: Illustrissimo, carissimo, bellissimo, rieccoci qua, merda succhia pelè.
2: Inca, siamo riusciti a dare una lezione a quel merda che si spacciava per Marco. Inca, bastardo.
3: Belini, gli è andata bene che non avevo le chiavi, altrimenti l'avrei squartato come un besugo.
4: Ragazzi, molto bene, anzi, molto benissimo. Quindi direi tutto a posto, possiamo continuare con le nostre vite, anzi, vitissime.
1: Beh, in realtà siamo qui per riparlare di quella faccenda che avevamo in sospeso, glande troia grifone.
4: Ah, di quale faccenda? Da parli, anzi parlissimo.
1: Lo sai, su, che io e Fabio dobbiamo fare l'isola, minchia mangia ictus.
3: Beh, lì ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
4: Ah, Marco, non prende bene qui, sono in galleria, non a tetto, a tetto, a tica, a to.
1: Ah, illustrissimo, sono qui davanti a te.
4: Ah, volevo vedere se eri attento. Sei forte, hai superato il test. Ora potete tornare in studio a registrare le scenette. Anzi, scenettissime.
1: Ma dobbiamo parlare dell'isola, porca di quella...
4: Oh, e va bene. Stavo cercando di temporeggiare, anzi, temporaggissimo. Ecco, non sono molto convinto di volervi mandare.
1: Cosa? E perché?
4: È sempre la solita questione, Marco, anzi, Marchissimo. Siete troppo volgari. Che figura ci facciamo, anzi, facciammissimo?
1: Siamo volgari, sì, ma mica così esagerati, dai, palude scannafiche.
4: Marco, sentiamo un estratto della diretta andata in onda proprio oggi.
1: Paolo, ma tu hai mai sbagliato dentro un cazzo?
2: Inga, cosa significa sbagliare dentro un cazzo?
1: Nel senso che tu sbagli dentro un altro cazzo e quando quest'altro cazzo sbarra la sbaglia dell'altro.
3: Belin, una sbaglia inception.
1: Sì.
4: Mi sembra che ci sia un po' troppa sbaglia.
1: Beh, ma noi siamo così, parliamo di pancia. E sicuramente troveremo un modo per farci amare da un pubblico diverso, il grande pubblico. Proprio per il nostro essere genuini. E poi cosa avete contro la sbaglia? È sempre misfrattata, poverina, ma guardala. Con il suo colore bianco perlato, la sua consistenza liquido albuminosa. Per non parlare del suo compito, la fecondazione. Noi non ci riflettiamo mai. Ma la sbaglia è la culla della vita.
2: Inga, Fabio, ma sta davvero facendo un discorso filosofico sulla sbaglia?
3: Mi sa che si è bevuto il cervello.
4: Marco, mi hai convinto, anzi convintissimo. Vi mando all'isola.
1: Vai, grande, culo spanato dai grissini.
0: E tricche tracche, Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno a conoscere il direttore artistico dell'isola, il leggendario Bear Grylls.
5: Sono Bear Grylls ed oggi sono qui in veste di direttore artistico per conoscere i nuovi volti che comporranno la prossima edizione dell'isola.
1: Salve signor Grylls, sono Marco Mazzoli, cazzo merdaculo.
5: Eccolo qui, è un Marco Mazzoli. È molto selvaggio e come potete vedere ha le gambe molto corte, simbolo che l'evoluzione non ha avuto clemenza con lui.
1: Ma con chi sta parlando?
3: E soprattutto perché c'è sempre una voce in sottofondo?
5: Io sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Ma questo stecco bastardo chi è?
3: Beh, lì sono Fabio Alisenji.
5: Esatto, un Fabio Alisenji. Si nutre solo di sigarette ed il suo habitat naturale è la forfora. Ora cercherò di cavalcarlo.
3: Ma cosa stracazzo fai?
5: Ah, com'è impetuoso l'Alisenji. Ma non mi arrenderò.
3: Beh, lì in questo qua è completamente spostato di cervello.
5: In ogni caso, hanno superato il provino e quindi questi sono due dei nuovi concorrenti che faranno l'isola. Non vedo l'ora di conoscere gli altri.
3: Marco, io non so se voglio stare a stretto contatto con questo ritardato. Quasi quasi passo la palla a Paolo.
1: Ma no, dai, andiamo io e te, mio migliorissimo amico Fabio. Paolo non è invitato, stronzo guru guru.
3: Sara? Vabbè, dai, Belini, in effetti sennò dovrei farmi 2 mesi a dirigere la fattoria e non so mica se ne sono in grado.
1: Appunto, dai, il prossimo passo è scegliere chi ci sostituirà. Dobbiamo fare dei casting. Hola hola, gnu gnu gnu.
0: E qui ne avremo di cose da raccontare e le racconteremo sempre e solo con Gnagno 4, Proud to Cliffhanger. Gnagno 4 è sempre da fare.
6: Radio 105.
7: Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
10: Conosci l'amore della tua vita.
9: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
12: Per fare cosa?
11: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
12: Addirittura?
11: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
12: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
11: È interessato alla chat giochini e birichini?
12: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
11: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
12: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
11: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
13: E dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi.
9: Sei in collegamento con Facebook Italia.
14: Pronto?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
14: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
11: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
14: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
11: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
14: E tua madre.
11: Grazie.
14: Vaffanculo, va.

0: sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Dove, ma togliete tutto, tutte queste foto, di Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, mitici amici, a Mi Casa, col vostro Max. No, non Brigante, Pezzali. Ovviamente qui per raccontare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa e Marco e Paolo hanno preso quell'elicottero che li porterà a Caios Cocinos, un gruppo insulare sulla costa settentrionale di Pavia. Lì si svolgerà l'isola e sono accompagnati dal direttore artistico del programma, l'impetuoso Bear Grylls.
2: Buongiorno a tutti, sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Stiamo sorvolando l'isola in compagnia dell'impetuoso Marco Mazzoli e l'impetuoso Paolo Noyes, che ha sostituito l'impetuoso Fabio Alisenci.
3: Buongiorno a tutti, cazzo minchia stronzo.
4: Bella a tutti.
2: Ora li butterò a tradimento in questo punto del mare pieno di squali e piragna e fin da subito comincerà la loro mirabolante avventura. Vai Paolo!
4: Ma tu sei tutto scemo?
2: Ed uno è andato. Guardate. Guardate com'è impetuoso.
3: Va bene, Bear, facciamolo. Ma prima vorrei dedicare questo tuffo al leone di Lernia.
2: Dai, non ce ne frega un cazzo, porco di... Vai!
3: Merda puttana carogna!
2: Guardate come si dimenano. Mi viene in mente solo una parola. Impetuoso. Ed ora, linea allo studio.
1: E chi c'è dall'altra parte? In collegamento dagli studi di Pavia abbiamo la diva del piccolo schermo, la bellissima Ilary Blasi.
5: Buonasera Bear e buonasera a tutti! Sono felice di questa nuova stagione dell'isola perché dopo aver raccontato al mondo dei mille cornoni che mi ha piantato Totti, averci fatto una serie Netflix e poi aver fatto un'altra serie Netflix che parla dell'altra serie Netflix, avevo proprio bisogno di tornare qui in mezzo a voi. Applausi! Ma adesso linea all'isola. Bear, ci sei?
2: Ciao Ilary, sì, sono qui. Confermo che Marco e Paolo sono approdati sull'isola in maniera impetuosa e quindi sono ufficialmente arrivati tutti quanti.
5: Bene, bene, bene. Allora sicuramente ci farò un'altra serie Netflix. Applausi!
1: Proprio così, i nostri due eroi sono arrivati sulla spiaggia e così possono finalmente conoscere i loro compagni d'avventura.
3: Porca merda, minchia, quelli erano davvero squali, mannaggia alla mannaggia.
4: Gasi, meno male che vado pazzo per i crudi e me li sono tutti tartarati in casa, sciminga.
3: Cazzo, sì, non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Paolo. Comunque, non mi aspettavo fosse così tosta. Ero convinto che l'isola fosse una grande finta come la box. Invece è tutto vero come il wrestling, faccio troia zozzo.
4: Dai Marco, facciamo amicizia con gli altri.
3: Ah, giusto. Tipo quel mammut che si sta inculando un ragazzino sulla spiaggia, troia bastarda al formaggio.
6: Salve, amici.
4: Nga, c'è Chipone, la macchina del tempo in Carete 4.
3: Ma scusa, ma non avevi già fatto l'isola?
6: Sì, questa è la 19ª volta che la rifaccio. Un po' per dimagrire, un po' per portarmi dietro un ragazzo diverso, per scoparmelo.
7: Salve, sono il giovane Toy Boy di Cecchi Paone, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ma è molto giovane o sbaglio? Trullallero, trullallà.
6: Sì, fino ai 26 anni va bene, poi lo cambio. Sono come Leonardo DiCaprio, però ricchio.
4: Minchia, bella vita i froci. A vederlo scopare con quella furia cingaresca mi è venuta voglia di scoparmi qualcosa. Minchia, e faccio un riccio di mare.
3: Paolo, non so se ti conviene. Ormai lo stai già facendo.
4: Minchia, riccio. Minchia.
8: Mi scusi, ma cosa sta facendo quello lì?
3: Si sta scopando un riccio di mare. Lui va proprio pazzo per le crudità. Merda glande.
8: Oh signore, sono un misto tra lo sconvolto e la santificata.
3: Ok. E chi sei tu, scaloppina bu?
8: Sono Suor Cristina. E voi invece?
3: Io sono Marco Mazzoli.
4: E io sono Paolo Noyes. Sconsacrami tutto, bastarda.
8: Tu sei maligno.
4: Gasi.
8: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
1: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79ª volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
9: Belina, buongiorno a tutti. Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
10: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, e sulle mani.
11: Lambrusco, lambrusco, starare, starare.
10: Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
9: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
10: Ma cioè, quindi in sostanza, zio, cos'è? Com'è? Sulle mani!
9: Beh, lì in sostanza, se loro vogliono andarsene, noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
12: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac, mi sono messo a raccogliere le merde di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
13: Inca, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Inca, sto tutto pazzo.
1: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta finalmente Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to bignagno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Sei pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Animale, vagabondo, scendimi, siedi in divano.
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parte al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In via regola tu e tutta la razza vostra indignamente una fauna di all'Italia e poi Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché che bello che sei ben caloscio?
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate.
5: Paglia.
4: Nella villa del signor Rottermaier.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaier.
5: Mario. Rottermaier.
6: Farcetta.

0: Marien.
1: Rotter Marien.
0: Rotter Mayer.
1: Oh, Rotter Marien.
0: Mayer.
1: Mayer sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rotter Mayer.
1: Del signor Rotter Mayer. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
4: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
4: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
1: Voglio... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
7: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Terapeu. Terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Terapeutici.
6: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace!
8: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
6: Oh, no! No! No! No!
8: No! No! No! No!
6: No!
8: No! No!
6: No! No!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
4: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
6: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
6: Allora.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
11: Giusto,
10: ce l'ha fatto.
11: Ho sbagliato?
10: No, giusto,
11: giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
6: Sì!

0: supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore?
4: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
5: Sì. Non ho mai scopato così bene.
3: Ancora.
6: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
7: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
4: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
6: Simon.
7: No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
4: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo! Porca puttana! Si è distrutta! È tutta colpa tua, super comparsa!
7: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare quest'anno, abbiamo detto che lo pensioniamo.
8: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
4: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio conte Iacula.
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
6: Allora lo spengo?
7: No, allora se io avessi bisogno di un suono di gong gong gong, ce lo metto un po' a produzione, non lo fa lei con la voce, capisce? Lei deve solo...
9: Non parla con te, non ti preoccupare amico mio.
7: Con chi sta parlando?
6: Col mio computer di super comparsa.
7: Quella è una macchina da scrivere degli anni 60.
6: Lo strumento della mia tuta nuova che ho fatto.
7: A lei si è fatta la tuta?
6: Sì, perché ho capito che... Allora, Iron Man è forte perché ha la tuta di metallo col cazzo.
7: Sì, ma lei c'ha la tuta dell'arena, in triacetato.
6: Esatto, con un computer scocciato sul petto. Però è il magico, incredibile computer che con un tasto cancella tutti.
7: Sì, vuole vedere un altro tasto che cancella tutti, compresi lei e sua moglie che mi avete rotto il cazzo? È questo tasto qua. È il tasto invia telefonata a chi paga questo film.
4: Black Passera, l'uomo coi capezzoli di s***a. Nympho Woman, i pirati dei castrati. L'uomo Orgia, Capitan Mestruo. L'enigminchia, la donna con l'imene a soffietto. Filetto infuocato man. Lacrime di Piscia Woman. La donna con l'hangar nel culo. Aids lunga. Sbatman, il tonno nostro omosessuale. Chinotto volante. Scooby Durex. Kaiser Sorca, la donna con la piovra nella fica. Vaselina Gomez e il magnaccia Gandhi.
6: E Raffaella Serrazzi.
7: Chi è? Ma chi sa ancora Sara Serrazzi? Ma chi è?
6: Volevo mettere un supereroe.
7: Ma non c'è il gioco delle parole.
6: Nella normalità.
7: Ma non c'è, no? Che cosa fa questa Serrazzi?
4: Ma lo lasci fare. Presto, in viaggio supererotici.

0: A me me la fa stracchino e rucola.
1: Che cosa?
0: Il piadinale romagnolo che avete preso.
1: Sì, no, effettivamente avevo detto rumeno, non romagnolo. Lei ha fatto rumegnolo.
2: Mi fa sentire un attimo romagnolo.
1: Cioè, non deve essere romagnolo, ma guarda che coglioni c'è sta. Deve essere rumeno. Rumeno è una lingua neolatina, parla un po' così.
2: Sbo, sbo, siete sì, sbo, sempre più sbo.
3: Era meglio quello di prima.
1: Sì, questa è la...
4: Giù le zanne da quei coglioni, Conte Iacula. Ora te la dovrai vedere con i super erotici.
2: Nessuno può contrastare il potere dei Conte Iacula.
1: È diventato del Suriname, dov'è questo qua, dello Zimbabwe? Ma perché parla come un nero della propaganda fascista, no?
2: Io avevo messo nel curriculum che sapevo imitare romeno, ma non è vero.
1: Sì, questo l'abbiamo capito tutti, anche senza leggere il curriculum.
2: Ragazzi,
1: mi faccio una cosa vagamente slava, un po' russa, un po' sovietico, così.
2: Ok.
1: Quanto ce ne pensa? Ordino la cena?
2: Stanislaschi, scusami.
1: Illusi! Nessuno può contrastare! Ma che cazzo sei ingoiato? Un pacco di castagne! Illusi! Nessuno può contrastare il potere!
2: Illusi!
1: È il gabibbo! È venire!
5: Mera!
1: Senta, lo faccio normale!
6: Scusate, non è che ci ho messo troppo peperoncino nella pasta? Forse non
1: la pasta con peperoncino?
6: Ecco, era il piadinaro che stava fuori.
1: Ma questo non è il piadinaro!
6: Sì, è con degli acqua, l'avete preso lo stesso.
1: Ma come abbiamo preso il piadinaro?
2: Io nasco con una grande passione per le piadine. Poi a Rimini non sono riuscito a lavorare molto perché
1: c'è. Ma sento bene l'attore di Hollywood, io. Questo è il villain, il cattivo.
2: Illusi, nessuno può contrastare il potere del Conte Iacula. Forza, fatevi sotto.
7: Mi ha preso i coglioni! Mi ha preso i coglioni, super comparsa! Succhia, succhia, succhia, succhia! Come si fa col veleno dei serpenti?
1: Accidenti, dovrai morire, che peccato, Iron Man!
7: No!
1: Sì, sto male, guarda!
7: Succhiami i coglioni!
1: Mi spiace che muoio!
7: Ciuccia il veleno dalle palle!
1: Come mori male, mi spiace!
7: No, succhia, succhia!
1: Non riesco a guardare!
7: Allora tua moglie, succhia, succhiami i coglioni!
1: Purtroppo è impegnata con la piadina, io vado, vado!
7: Ho le palle ridotte a un colabrodo! È davvero troppo forte! E poi... per noi è finita perché avremo bisogno di rinforzi.
6: Ehi, guardate!
7: Chi è? Chi è?
6: È Robottana!
1: È Robottana, ci salverà essa!
8: Servire, proteggere, succhiare.
2: No, ferma! Che fai? Lasciami! Lasciami!
7: Grande! Gli sta succhiando tutto lo sbo rubato! Senza di quello il Conte Iacula non può sopravvivere!
1: Ma che era sta roba? Scusi, deve dire.
2: C'è scritto versi atroci.
1: Sì, ma un po' meno atroci.
3: Beh, mi è piaciuto molto.
1: E a lui è piaciuto.
3: Grazie,
1: guarda,
3: molto, molto bravo, molto bravo.
1: Ormai.
7: Bravissima Robottana, ci hai salvato le palle.
8: Non c'è di che, Iron Pen.
0: Fai la sera.
3: È tua moglie?
6: Amo, te la faccio dopo.
0: Ah, cazzo, sei bravissima, amore, ti giuro, pensavo fosse...
6: Grazie, qualcuno ne vuole una?
1: Allora, la fila per dita al culo a sinistra.
3: Sì.
2: So che io nasco piadinaro, ma qualcuno vuol fare un panino con la signorina?
0: Beh, che balbuzzette.
9: Baciamelo piano. I super erotici.
10: Lo Zoo di 105.
11: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
12: Siamo nel minchiolato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno raccontando storie di altri tempi.
13: E quindi, nonno, tu hai fatto la guerra?
14: Che certo che ho fatto la guerra! Ero contro quegli svitati dello sbarco in Normandia del 44. Sparavo come un calabrese quando gli guardi troppo la sorella.
15: E com'era stare sulla nave?
14: Quale nave?
12: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
16: Sua Maestà Lord Giolitti!
12: Ciò che sto per dirvi vi farà ribollire il sangue nelle vene, per quanto ne abbiate poco. I nerd!
14: Che cazzo vuol dire?
12: Ed è proprio questo il punto. I nerd sono dei secchioni brufoloni che invece che stare all'aria aperta preferiscono trastullarsi con le statuettine, i videogiochi e i fumetti. E fra questi c'è Carletto Butterellato. Andate, vabbè, lo sapete.
15: Forza, stracci, andiamo.
5: pieni di diavoli in capa. I Turbo Boomer vanno in un posto marcio con l'aria miasmotica di un odore di cibo istantaneo giapponese misto a scella non lavata. Una fumetteria.
17: Allora, avventurieri, direi che possiamo cominciare con la nostra sessione di Dungeons and Dragons.
18: Sì, signor Master, sì.
17: Forza, allora, adesso state entrando nel castello del regno di Niflheim. Ma improvvisamente appare il Nidhogg, il drago serpente mostruoso e sanguinario della mitologia norrena, che rode le radici dell'albero del mondo Yggdrasil.
18: Posso tirare il dado per provare a colpirlo con un'altra palla di fuoco, vostra maestà?
17: Sì, certo, ma è molto forte. Devi fare almeno 17 per crittare.
15: Fermi tutti qui.
17: Sono i potenti.
13: Siamo qui per risolvere la situazione, brufoloni scorreggioni.
17: Per risolvere la situazione? Dovete totalizzare almeno un 17 per sconfiggere il Nidhogg.
14: Ma in che minchia di lingua parli?
13: Già, e soprattutto lavati i denti, che è l'apparecchio pieno di tartaro.
17: Il tartaro, eh? Il regno dei morti, la profonda voragine al di sotto dell'Ade, che funge da prigione per gli esseri divini e luogo di eterno tormento per i mortali empi.
14: Mi hai proprio svitato le palle con i tuoi discorsi stramboidi.
13: Già, ma uscire a giocare all'aria aperta non vi piace?
14: Ma infatti, magari con la lippa. Gandalf, diglielo anche tu. Gandalf, che cosa stai guardando?
15: Stavo solo dando un'occhiata a questa statuetta in scala 1-1 dell'elmo di Sauron.
14: Non dirmi che ti piacciono queste cazzate da...
15: No, però, voglio dire, non dimentichiamoci che io vengo da un mondo fantasy.
17: E mi lasci dire, signor Gandalf, che il suo cosplay è veramente ultra realistico.
15: Cosplay? Ma quale cosplay? Io sono il vero Gandalf.
17: Sì, certo. E allora io, come direbbe Robert Downey Jr., io sono Iron Man.
15: Questi brufoloni merdosi mi stanno proprio facendo incazzare.
14: Già, e poi chi stracazzo è Iron Man?
17: Sono il personaggio Marvel più stratomitico della storia. Ha sconfitto Thanos prelevando le gemme dell'infinito e schioccando le dita. Ah, quelli sì che sono veramente dei bei supereroi.
14: Supereroi? Baggianate! Ai miei tempi c'era un solo supereroe che ha bonificato le paludi, creato le pensioni e faceva arrivare i treni in orario. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
13: Io ce l'ho ciucciato anche a lui.
17: Oh, ha fatto una battuta parlando di S-E-S-S-O. Mi scusi, signora Mandalir. A nome di tutta la mia compagnia cavalleresca, le chiedo: vorrebbe ciucciarcelo anche a noi?
13: Io all'interno di questa scenetta sostanzialmente non faccio altro, ma voi bruttoni nerdoni non lo ciuccerei manco con la bocca di un'altra.
17: Già, è quello che si dicono anche tutte le altre ragazze. Oh beh, mi metterò a cercare qualche hentai e mi farò una grossa sega quando ne arriverò la mia.
13: Oh beh,
14: prendo la cinghia.
5: E con una raffica di cinghiate antisfigato, i Turbo Boomer trasformano Carletto il nerd antifica in Carletto il super bomber della situa pieno di candida.
19: Bella raga, anche a zio! Se non ci sarebbe stata la cinghia a quest'ora non avevo neanche visto la figa, porco Deagle! Ora invece sul mio vecchio mappamondo che tenevo acceso la notte per dormire perché avevo paura del buio, ci attacco le bandierine per segnarmi tutta la figa del mondo! Porco Deagle! Mo vado che c'è un massaggio cinese, così scopro se ce l'hanno davvero gialla come dicono. Ciao, porco Deagle!
13: Sì, ora è proprio il mio tipo. Aspetta ad andare, che te lo ciuccio.
14: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pezzo di insalata arriva e dice: ehi, son Gino, mandarino, che mortadella! E intanto l'uva passa e dice: no, ma lo sa, l'ame è l'insalata russa, perché il fico è secco. E poi arriva un pezzo di formaggio che dice: sono Jack lo squacquerone, oh no, e Tamer, e Mental. E poi finita in formaggi, mamma mia caramella, se solo potessi rivederti ancora io ti ammazzerei, porco
10: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
4: Sì.
3: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
4: Del tipo?
3: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
4: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
3: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
4: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
3: Allora, di dov'è lei?
4: Bari.
3: Eh?
4: Bari.
3: Ah, di Bari?
4: Sì, sono di Bari,
3: perfetto. Una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, ce l'ha presente i video poker, quelli dove mettono le monete, giocano e fanno le scommesse, gli ubriaconi, quella roba lì? Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce video poker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al video poker, quindi lei dovrebbe stare dentro al video poker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
4: Senti, ma il suo tono di voce non mi piace.
3: Non l'ho capito.
4: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
3: Ma guarda, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro. Se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
4: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace, non mi interessa.
3: Devo cambiare il tono. Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda! Sei scappato?
5: Una sorpresa su cinque.
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Dica.
3: Buongiorno, la disturbo?
4: No.
3: Ascolti una cosa, questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
4: Sì, conosco.
3: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
4: Sì.
3: Hanno organizzato, giusto per, anche visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti. Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
4: Ho capito.
3: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
4: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
3: No, non è così, praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
4: Ho capito.
3: Se sei tradizionale puoi andare a fare la gara con i cavalli, lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
4: Sì.
3: Vedi tu, nel senso adesso hai due opportunità di lavoro, cioè se vuoi lavorare io ti sto offrendo a lavorare, se non vuoi lavorare me lo dici, non perdo tempo, faccio lavorare chi c'ha voglia.
4: Sì.
3: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine e poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a Malattie Interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco.
4: Va bene, ma dove si trova?
3: La cosa? L'elefantodromo?
4: No, lei dove si trova?
3: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che
4: a Roma.
3: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti.
6: Buongiorno signor Gigi Valli.
3: Presidente, sono al telefono con il ragazzo dell'elefantodromo.
6: Ma chi è quello terrone di merda?
4: Pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
3: Facciamo così, tra un minuto ti faccio la finestra e mi vedi.
4: Dove ci vediamo?
3: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme? Due chiacchiere? Sei froce? Vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capi, dimmi tu, cosa vuoi fare?
4: Ma
3: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo? Ah, stai imparando il marocchino, che stai parlando? Non parlare in africano che non si capisce. Sai che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo? Da quant'è che non scopi, merda? Da quant'è che non scopi, merda?
4: Tu sei un figlio da bacchina, sei un carrente e sei un ricchione.
3: Da quant'è che non scopi, merda?
4: Tu sei un ricchione, sei un figlio di puttana, hai capito?
3: Eh?
4: Tu sei proprio una sega.
3: Sì, ma fammi capire, fammi capire. L'hai già detto. Oh, pezzo di merda, l'hai già detto! Ma guarda, sto pelandrone di merda che non vuole lavorare, oh! Vedi perché non lavori, che sei al telefono a fare il buffone! Infame!
4: Sega di uomo!
3: Pronto? Ma guarda, sto pelandrone di merda, va! Tutto ingazzato!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 910078. Vito, barbiere di Palo del Colle che ti rasa anche i kit Stramurt.
3: Pronto?
4: Upa!
5: Upaccio mem!
3: Ma c'è domanda? Ma fangula chi te muore?
5: Chi te bi? Fangula!
3: A me va fangula. Va bene, va bene. Vuoi per un appuntamento presso il barbiere?
5: Voilà!
3: Vuoi tagliare i peli dell'uccello? Ehi,
6: la chi te stramuor.
3: Uccio cu cazzo.
5: Uccio uno di merda, cazzo, con la mangiata.
3: E se vuoi? Voilà!
5: Ehi, faccio ciura!
3: Tu sei un guagnone della settimana passata. Allora, senti, io ti offro un taglio.
5: Beh.
3: A te e alla puttana di mamma.
5: E so?
3: No, sta qua mia sorella, sta qua mia sorella.
5: È facile, perché non lungo me.
3: Perché stava chiamando a me da mamma te sorta, se la chiamano la pagianga.
5: E canet, la facile, trovano a King Kong.
3: No! Apri la bocca. Fangula che ne muerte.
5: Ma tue mamme. Cazzo, non c'è cazzo di cane.
3: Allora, che faccio? Prenoto per oggi?
5: Ti sei accattato un Mercedes?
3: Sì, come da mamma, Tint.
5: E cane, double cleaner.
3: Gula chi te muerte.
5: Oh, faccio lo cazzo di che è.
3: Ma fangula chi te mo che ci vengo da tre te. Ti spago culo.
5: Vuoi tutta la razza tua morte. Vive.
3: Vieni qua, io ti aspetto.
5: Gula, mamma.
3: Però non ti dimenticare, da porta a sorte, che da rotta anche io.
5: Mamma, che la bruccina.
2: Soggetto numero 579022. Trimone multigusto sulla punta del fallimento.
7: Pronto?
5: Upa!
7: Ehi!
5: Upa, c'è una domanda?
7: Chi sei, io?
8: Lala?
7: Lala?
8: Lala, trin sorte della bastard!
7: Oh, basta, io!
5: Cite?
7: Cite murt!
5: Stramurt è vivo!
7: Oh, basta, ehi!
5: Trova! Ehi!
7: Asciolti che me ma tu non vai a take!
5: Ma!
7: Ma sei come un bastardo, ma ti ha dato il numero?
5: Mok?
7: Mok?
5: Mok a me.
7: Mok a me, amato.
5: Mok?
7: Assurdo.
5: Mok?
7: A fret.
5: Mok?
7: Mok?
5: Mok a canette.
7: Bravo, paura.
5: Tu e tu? Tu e tu?
7: Ma no.
5: Tu e tu te la razza tua morte viva.
7: Ma è tu pingalto, fret, tutta la famiglia tua, amato. Tu kind safe.
5: Guro.
7: Fatti ve tu pimmac kind me.
5: E mamma.
2: Soggetto numero 134688. Iper pugliese spara kit e murt.
4: Pronto?
5: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
4: La morte della madre, sapevi, la morte del cazzo, che merda che sul cazzo. Guarda che l'altro giorno mi hai fatto prendere una lettera di richiamo, brutto figlio di troia, c'è fa un cacciato, bastardo.
5: Ucciù.
4: Se tu schiappo ti distruggo, guarda che te lo giuro, tu Ucciù. Stai giocando col fuoco.
5: Ucciù.
4: Se ti schiappo ti rovino, stai zitto figlio di troia, che sta fatto. A te figli del nervo, bastardo. Ucciù. Se fa un cacciato, mangi tu vedi, un cranio ti ha mangiato, per me.
5: Ucciù.
4: Tu me la ricercato, mi devi dire chi sei.
5: Ucciù.
4: Ti giuro che non ti faccio niente. Dimmi che cazzo sei.
5: Ucciù, no, domani.
4: Morta la muore, staccia da mamma, c'è sul figlio della trina top. Mamma mia, mamma mia. Guarda che io te lo giuro, io se ti prendo ti distruggo.
8: Don Peppino!
4: Tu si mettesi lì?
8: Lo fece un pochino?
4: Morta la muore da mamma, da figlio da troia, sei un codardo senza palle. Chiamami col numero, bastardo figlio di troia. Tu ringrazia Cristo che non mi posso muore dal lavoro. Che di porco ti ammazzo.
8: Upa.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: lo Zoo di 105.
1: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Legale nella maggior parte dei paesi occidentali, la pornografia genera ogni anno oltre 1,5 miliardi di dollari di utile dichiarato e almeno altrettanti grazie ai mercati adesso collegati. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
2: Ciao, sono una ragazza facile che ha vissuto tutta la sua adolescenza drogandosi e
3: scoppiando petardi
2: con tutti i compagni del liceo e anche in gruppo. Oggi sono al capolinea della mia vita perché partecipo a una ripresa porno in un appartamento che puzza di piedi in cambio di 100 euro che mi servono per l'affitto perché i miei genitori non mi vogliono più vedere e convivo con uno che tutte le sere mi vuole
3: scardinare
2: il
3: cuoricino.
2: Infatti mi siedo a fatica.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Io sono un lipitinoso che ti dà 100 euro per
5: cincischiare
4: il buco della
5: fisarmonica
4: nel mio appartamento che puzza di piedi perché non mi lavo tantissimo.
2: Ora io mi sento molto depressa e mi bevo un po' di alcolici per lasciarmi andare.
4: Tieni, bevi un po' di alcolici nello squallore del bicchiere della crema alla nocciola da collezione anni 80 che ho lavato e conservato per ricordo di mia mamma che non c'è più.
2: Ora ho solo voglia di piangere, ma vedo che hai già il
3: casco di Lord Fenner
2: e sento comunque un istinto irrefrenabile di prenderlo in bocca perché fondamentalmente sono schiava della mia ninfomania, forse dovuta ai traumi adolescenziali.
4: Tieni, mangiami il
5: caramello abbate
4: mentre scorreggio.
2: Che schifo, hai scorreggiato mentre stavo mettendo la mia bocca sul tuo uccello.
4: Sì, sono un lipitinoso e anche coprofagico, mi mangio la cacca.
2: Questo non era stato messo in chiaro al momento della trattativa.
4: Dai, girati, che ora ti riempio il buco del
5: quarterback
4: con il mio enorme bazzucco.
2: Ah, ah.

0: Cupertino.
1: Ah, sì, spaccami il
0: Cupertino.
2: Ah, sto per
0: sbriciolare il mio record.
1: Ah, ah, ora
0: sbriga la pratica.
1: Entro il
0: comune.
2: Ah! Ah! Ah! Che
3: sbranata di pane e salame.
2: Adesso poso la telecamerina anni 90 che ho usato per riprendermi mentre ti
0: incutevo timore con la mia maschera di Halloween.
2: E poi vado ad asciugarmi il
0: caprice de Dio.
1: Io invece ho voglia di fumare una canna e parlarti della mia vita e dei miei problemi, perché ho fatto sesso con te non solo per i soldi, ma per la ricerca di un contatto umano dovuto alle carenze affettive e dei traumi infantili.
2: Invece io ho aperto la porta di casa e ti sto già mandando a fanculo perché mi stai asciugando i coglioni, maledetta pazza psicopatica e tossicomane.
1: Ok, vado.
2: Meno male, prima che ti mollo pure uno schiaffo. E poi ho fame e vado a cercare una cacca di cane. C'ho voglia di un tronchi.
4: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah. Sì. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente, altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburg Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburg Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburg e Terabitia, e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
9: Allora... Pimpripetepampi.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
9: Allora, oh.
11: No,
9: no. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pimpripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
9: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
9: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetepam.
9: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
10: Non è Ravensburg Teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, Teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori prima che diventi bucato.
1: Tamarri.
3: Pronto, Sandokan?
4: No, ha sbagliato.
3: Le riparazioni lavatrici?
4: Le riparo, sì.
3: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito? Praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blò, non si apre.
4: Gli faccio fare un bel lavaggio.
3: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
1: Tamarri.
4: Pronto, come di f***?
5: Oh, calmati che sono già agitato di piccazzi miei. Assistenza di...
4: Pronto?
5: Ah, non urlare!
4: Chi parla?
5: L'assistenza delle lavatrici?
4: Ah, sì, chi parla?
5: Ah, sono Massimo di quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blò della lavatrice.
4: Addirittura.
5: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
4: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
5: No, l'ho comprata su.
4: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di... Ciao, stati bene.
5: Scema di merda. Cosa fai la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
3: Cosa hai detto?
5: Cosa?
6: Pronto?
5: Stavi scopando che sento la voce tutta affannata.
6: Non ho capito.
5: L'ho capito, capite che non hai capito, c'è la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
6: Quindi?
5: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
3: Mangiali l'anima.
5: Sono pazzo!
6: Pronto?
5: Sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio pezzo, proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità, praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blò che ho staccato la spina? Prima che ti scanno.
6: Ma hai sbagliato numero, secondo
5: me. No, il numero è giustissimo, tu ripari le lavatrici, scemo. Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
6: No.
5: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
6: Anche.
5: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino,
6: no,
5: veramente?
6: No.
5: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
6: Perfetto.
5: Vedo che sei un po'... Hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace
6: sì,
5: per te.
6: Sì, vedo che tu sei molto accelerato.
5: C'è qualcuno... scemo di merda! Sai che ti tiro così tanti capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
6: Perfetto, bravo.
5: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
6: Ma c'hai ragione, guarda.
5: C'è la gente di fianco che fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
6: Sì.
3: Fantastico.
6: Ma dove stai tu?
3: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè si è messo una lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta ma lui è dentro. Non c'è l'acqua, respira, sta bene. Lo puoi sentire, Pino?
7: Vuole uscire, dai, caccia!
3: Vuole uscire!
6: Chi sta dentro?
3: È Pino, mio amico!
6: Non lo so, lo devi forzare, non lo so.
3: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
6: Sì?
3: Aspetta che provo a sforzare la porta, Vediamo se riesco. Non si apre. Mi devi dare un altro consiglio. Cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
6: No, non posso venire che non sta bene. C'ho il Covid e non posso venire.
3: Ma che cazzo me ne frega il Covid, dai. C'ho la mascherina io.
6: Prendo un cacciavite grosso e lo apre. Prendo un cacciavite grosso e lo apre.
3: Un? Oh, ma come cazzo parli? Non capisco. Ma ti devi spiegare bene.
6: Eh? Ma ti do un telefono di un'altra persona.
3: Vai, dammelo subito.
6: Sì, aspetta un attimo.
3: Vai,
6: aspettando.
3: Vai, vai. Dammi il numero.
6: ABC.
3: Vabbè, Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
7: Voglio pippare.
3: Dai, aspetta, Pino.
6: Dai, segna.
3: Vai, vai. Ti ringrazio. Oh, sei stato gentile. Coglione.
1: Tamarri.
3: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Ma ha dato un numero falso, sto coglione.
7: Richiama il tipo di prima.
6: Pronto?
3: Oh, coglione di merda! Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno.
6: Qual è il numero di quello signore?
3: Ma no? Che cazzo, il numero quello lì è finto, che non mi risponde, mi fa neanche tu il telefono.
6: Oh. Prova.
3: Ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono che c'ho Pino dentro la lavatrice? Che gli manca l'aria, oh. Ma che cazzo!
6: Il numero quello c'ho.
3: Ma no, dammene un altro, non ce n'hai uno?
6: Solo questo conosco io.
3: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire.
6: Ehi, tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro.
3: Ah, aspetta che la apro. Aspetta. Ti entra un po' d'aria, Pino?
7: Sì.
3: Sta entrando l'aria, grazie.
6: Ma tu quello per aprire prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
3: Ma non è che rompo poi così la lavatrice.
7: Dammi una sigaretta.
6: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso.
3: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, to. Tieni. Prodo! Mi ha detto l'aria, si è ripigliato, dammi la sigaretta. Quello è peggio.

0: 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
1: Tamarri.
3: Pronto, panetteria?
4: Ciao! È la panetteria?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'è un problema.
3: Sì?
4: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro anche sì? Per mio cugino che viviamo insieme.
3: Però, sì?
4: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
3: Sì?
4: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
3: Aspetti solo un secondo.
4: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
3: No, sì, ma faccia pure con me, io.
4: Cioè, nel senso che la roba che...
3: Ho le spalle abbastanza larghe.
4: Ah, ma non è la signora di prima?
3: Ma perché? È venuto prima qua?
4: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche a mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando.
3: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
4: È per forza, è mezza mongola. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo. Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
3: Ah, ok. Va bene. E cosa posso fare io?
4: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
3: Ho capito. Va bene. Ma allora facciamo una cosa. Allora, siccome a lei gli è venuto il diabete o al suo cugino. No, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
4: A me non è
3: allora,
4: venuto.
3: Innanzitutto, a me.
4: Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
3: No, non è che perché sei parlare, piace litigare, dai, su.
4: Non sto litigando, cogliona. Allora ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
3: è tutto lei. Ma era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
4: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
3: Ok, me lo passi.
4: Mi raccomando,
3: così
4: signora.
3: Gli abbasso un po' la glicemia.
4: No, gli dia qualche consiglio, glielo passo. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
3: Pronta? La panettaia. Questa è mia nuova.
5: Pronta? Pronta? Scusi, se gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
3: Ma porca venga qua che io gli abbasso la glicemia, non c'è problema.
5: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
3: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
5: A posto, signora, niente. Allora, io le faccio i complimenti per l'attività. Perché veramente è tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
3: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
5: buono.
3: Non
5: è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
3: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche, no,
5: ci stai provando.
3: Il mio culo poi dopo, no.
5: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè non è che volevo provarci, però se
3: c'è... No, ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
5: Io capisco che lei è un po' la circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica. Allora praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
3: perché poi
5: che sta
3: questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché poi c'è un diabete che sta nella
5: carcere. Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza. Persona splendida.
3: Prego, ci mancherebbe. Sempre disponibile.
4: E dire alla signora se
5: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare. Perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
3: Ma ti faccio solo riconoscere, perché io non riesco a riconoscere.
5: No, ma mi vede, perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre, si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente, capito? Adesso è un po' solo.
3: Ma davvero?
5: Io Pippo,
3: capita
5: io Pippo, lei?
3: No, no, no, no, io non dico.
5: Ah, allora
3: no,
5: niente, no. Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai, sì. Precipita nella follia. Sto cadendo, sì. Senti il suono. Follia. Ah, sono pazzo.
3: Finito?
5: No.
3: Ok, aspetta.
5: Ciao.
3: A posto?
0: Minchia paura. Panico, papà. Panico, panico, paura. Oh, come on. Paura.
6: Radio 105.
7: Yeah. Yo.

0: Avanti, bitch!
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Pen!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Velocità, 300 cazzimosci al secondo. Altitudine, 8000 righe di culo, sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
5: Perfetto, guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
7: Cazzo sono?
6: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
8: Oh my god, helping you, dammi una mano.
5: Ma stai zitta, faccia di col culo.
6: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
5: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Che c***ata.
5: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
9: Non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tuo bel pazzo di ferro.
5: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torre! Te tengo d'occhio, a torre!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torre! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro, te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante!
3: Loro gli umani! Consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
1: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, supererotici!

0: Super erotici, non fatete nulla contro il potente Thanos.
1: Sono ferito, sono ferito.
2: Resisti, Thor, non mollare. Resisti, frocione in costume.
3: Tranquillo, capo, o guardo io a Thor, non ti preoccupare, o sto a guardare. Tranquillo, capo, o guardo io a Thor, non ti preoccupare, o sto a guardare.
2: Dannazione, bocchino.

0: cazzo in cu!
1: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
3: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
4: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
5: Lo so io! È l'osservatore romano!
3: Ma vattela a piangere il culo, Frocio!
5: Che battuta di merda che ho fatto!
1: Aia!
5: Tu contenta?

0: Carolina, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Ma diciamo in gruppo li fate, sì, anche.
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente, sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci han detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so, comunque se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, no, certo, ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni, poi la lascio.
0: Sì, ma lei è già
1: lavorare.
0: Nostra cliente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok, ok.
1: Sì. Le chiedo solo una cosa, siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso, magari si trovano ordigni inesplosi agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: no, ovviamente non glielo posso garantire, ma non mi occupo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già detto, anche perché noi la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che insomma il botto poi, capito, lo faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi sciopa al quartiere spagnolo.
0: Bene, io la ringrazio. Sì. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
1: Va bene, grazie. Senta, l'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli? Non è che mi trovo i diti per terra ancora?
0: Ma mi sto prendendo in giro.
1: No,
0: i
1: scusi.
0: Diti per terra?
1: Sì.
0: Sì, probabilmente, non lo so.
1: Spazzeranno bene, anche se sono dei taro. Sti Napoli che non so ben se puliscono. Io non...
0: Va bene?
1: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti, se li trovo meno bene, ecco.
0: Potremmo trovare, non lo so.
1: Magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
0: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
1: La ringrazio tanto, buona giornata.
0: Grazie a lei.
1: Cerea.
0: Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
2: Sì, ne chi è?
3: Siamo i poliziottelli.
2: Poliziottelli? E chi valita?
3: Un certo Lipez, e tu?
2: No, è andata a Messicale per le ferie.
3: Apa!
2: No, ne sono nudo.
3: Dai, apa, che sei tu che si capisce che sei anticapopolo. Ce l'hanno detto che eri mongolocco. Apa!
2: Che problema c'è, signore Sbirrarelli?
3: Sì tu, Lipez, allora, infamotto, che non aprivi!
2: Sì, ma sai come sono ste cosette? Ci avevo paurella!
3: E che paurella avevi? Sei delinquone, tu! Hai rubiato!
2: No, non rubio io!
3: Allora state zittarello, che prima che ti resto, senti che ti devo dire!
2: Va bene, scusa, agenda!
3: Abbiamo una denuncella di un vecchiarello che dice che lo mini e che ci fai male!
2: Io? No!
3: Sine, è un signore che abita qui vicina!
2: Non sarà mica Faustino!
3: Ah, ma allora li conoscetto! Allora vedi che ci fai dispetti!
2: No, io no!
3: Abbiamo i filmatini di camerelle che ti vedono che lo mini forte e che ci fai male!
2: Non è vero!
3: Guardarella!
4: Allora metto la prima, eh?
2: Fine!
4: Spingi!
2: Spingo!
4: Vai, ora!
3: Sei tu questo mongolocco che ci mina il vecchiarello!
2: No!
3: Sì che sei tu! Non fa lo scemo cocco che si vede! Sei solo tu con sta capa grossa tutta ticappata nel paesello! Ti conoscano tutta!
2: Basta che mi fendo!
3: Non ti devi fendere! Se si mostrarello è colpa di mamma cowboy che si vede che ha preso radiazioni!
2: Uè, Sbirrarelle! Non insistere con mamma, che poi...
3: E poi cosa? Che fai, minaccino polizio cocco?
2: No.
3: Bene, allora questa è la mandatella di comparsa in tribunella. E questo è lo foglio che devi stare almeno a tanta distanza dal signor Faustino.
2: E chi se ne frega, mica faccio apposta, è lui che è sempre dove sono io.
3: Uè, non fa lo scemo che poi ti resto.
2: No, non mi restare.
3: Ciao, mongolocco.
2: E basta.
1: Picco Frock.
2: Ma vedi sto bastardello di vecchiarello, ma denunciate, mica è colpa mia. È lui che sempre fa i cazzi. Ma lo chiamo e magari ci chiariamo, che sta cosa il tribunaletto mi urtarella. E risponde il vecchiarello, si vede che sta dirimendo. Io insisto un pochino, magari si sveglia.
5: Ah, io vorrei sapere adesso chi mi rompe i coglioni mentre sono sulla scala che cambio la lampadina. Porca miseria.
2: Ma vedi che mi risponde sto vecchiarello e io insisto.
5: Ma basta! Arrivo, dai! Ma chi è che rompe i coglioni?
2: Niente, mi risponde, magari provo dopo. Ah, ma sto cazzo da zozzo pesante, sto vecchierello di Frosty, ma magari che provi scemo, quanto dorme sto stronzarello.
1: Gnagna Franz, la serie che costa poco.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mauricio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell.
3: No!
2: Questo è Top Gun Mavericchia.
4: Mavericchia.
2: Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Beh sì, non ci sono dubbi, eterissimo.
5: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Mavericchia.
6: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
5: Eh no, cara, tu puoi anche andare, sei espulsa.
6: Espulsa? Ma perché?
5: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
7: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
5: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone tutto serio e turgido?
7: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
5: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale del colonnello Sanders?
7: Negativo, signore. Forse le ricorda mio padre, signore. Sono il figlio di Goose, il suo vecchio copilota che è morto in missione per colpa sua, signore.
5: Cazzo, che mi si tappi il culo! Il figlio di Goose? Figliolo, se hai solo la metà del cazzo che aveva tuo padre, farai molta, molta strada con me.
7: Signore, con il massimo rispetto, posso rivolgerle una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
5: Sta scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
6: Quanto è etero?
7: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
8: Scusi, comandante.
5: Chi è?
8: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
5: Mi scusi, ma...
8: Quindi io opterò per i comandi a terra. Quindi...
5: Lei come si chiama?
8: Super comparsa.
5: Stop, stop.
9: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, una produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
8: Sono stato assunto dalla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo.
9: Ma non è una fiction sulla scuola, che c'entra il banco?
8: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
9: Ma non c'era, io non ce l'ho a copione, ce l'hai di a copione, Benny?
6: No. Amore, ti ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
8: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
9: Ma perché?
6: Buongiorno.
9: Al cazzo.
5: Vabbè, andiamo avanti.
8: Sto al banchino qui.
5: Ma lontano?
8: Sì,
5: sì. Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
7: Questo aereo ha un solo posto, signore.
5: Non c'è problema. Io mi metto in braccio a te. Ecco. Decolliamo?

0: visto un decollo tanto etero?
1: Oh, si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
2: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
1: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
2: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Scusate, c'è un uccello.
1: Non so pilotare! Non so pilotare un cazzo!
2: Stop, stop, stop! Super comparsa! Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
3: È un simulatore di volo, è finto!
1: Porca troia, sei realistico!
4: Qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
5: Si usa la radio?
2: No, no, no, no, no, super compact, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali per fare l'effetto radio, no! Te prego!
5: Sono sull'altro caccia, io!
2: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex!
5: È per fingere l'effetto del casco.
2: Ma non devi fingere l'effetto del casco. Se c'ho bisogno di uno col casco, gli metto il casco.
5: Faccio parte della flotta.
2: No.
1: Posso fare una domanda? Ma quello è culatone?
3: No, falatore.
2: Mazza che occhio.
1: Cioè, non ho niente al contrario, però.
6: Top Gun Mavericchia, prossimamente nello Zoo di 105.
7: Amore, però fa attenzione, non sali su sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se ti fai male, poi che famo?
8: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
1: Che paragone! Che paragone! Sei tre e mezzo, l'Imola! Era bara con le ruote così!
3: Era grosso!
1: Sei notorio così! Con le ruote grosse come un mouse!
6: Questo è. Top Gun Mavericchia.
9: Mavericchia. Mavericchia.
10: Ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
11: Non si muove per niente.

0: La più grande agenzia d'Italia. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, salve. Io chiamo per un'informazione.
1: Sì.
2: Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, sì. Cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia, chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, devo sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Sì,
1: e
2: cioè, ma le spiace se le faccio solo un paio di domande così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una, intanto, se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni, cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere, devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Esatto, allora perfetto. Quindi a me mi interesserebbe, lo dico adesso voce al volo, poi dopo glielo scrivo,
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo anche, diciamo, cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV, belli sporchi, capito?
1: Io se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono. Ovviamente poi step by step vediamo tutto, insomma.
2: Certo,
1: intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del genere.
2: Per dire, andare a sparare agli indiani, no? Quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction, che si vede che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del west.
1: Okay,
2: allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta, mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca, io ho detto secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongolo, vero?
1: Ma guardi, non lo so, in che senso sono tutti mongoli, mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoli. Ma io
1: non lo so,
2: nella fiction non li ho visti mongoli.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo facevo da sola, non è che chiedo a lei che viaggia.
1: No, certo, viaggio, però mi sta chiedendo una cosa specifica, mi sta facendo delle domande molto, diverse, molto insolite.
2: Sì, ma perché è una cosa che ha detto la mia amica Gianfranca, io le ho detto che secondo me era una piccia, che non era vero, però chiedevo conferma, ma se non mi sa dire non importa.
1: No, non le so rispondere.
2: Vedremo,
1: a questa domanda.
2: Faremo una ricerca su Google.
1: Sì, esatto.
2: Va bene. D'accordo, allora ci risentiamo per i cowboy.
1: Va bene. Okay, grazie. Salve.
3: Radio 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando, praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio, la indossa un milanese e si, cioè, la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Sì, ho capito.
1: Capito? Benestante, cose così. C'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangio orecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangio orecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino Ciuccio. Ti piace Asino Ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche no. Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente,
1: uguale.
0: L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi le lo ripeto.
1: Quanto fai al mese?
0: Eh?
1: Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io le devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sto passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passa a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Ciao, salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai.
2: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato la macchina qua.
1: Come sabotato? Non funziona. Porca puttana. Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
4: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no?
0: Sì.
1: Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non è, questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome. Perché
1: no, ho capito, praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Ma non c'è, cioè, una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, no? Così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate la mano con i pennelli.
2: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi. C'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo. Sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo pelandrone bastardo, mangio cicorie e senza la puleggia. Pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
4: Bastardona.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
1: Sala colazioni?
0: Certo.
1: Ma è piccola?
0: Sì.
1: Mm. E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la bottineria.
1: Ma tipo se facciamo un intervento murario che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande, poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
1: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazioni che sarà di 5 metri per 10.
1: 5 metri per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
1: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente un sacco di spazio.
0: No, assolutamente non è qui.
1: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, la mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
0: d'accordo.
1: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai.
5: Mimmo, stampa gli terrone del cazzo questo qua, vai.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
7: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
8: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago?
8: Nell'arcipelago?
9: Dell'Oceano Indiano.
8: Dell'Oceano Indiano. I was crying
6: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
7: Piacere, Lindsay.
8: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
8: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
9: La cioccolatas.
10: Ciao, io sono Ryan Cohen.
8: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
7: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
8: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
8: Una business relationship.
9: Una business relationship. Che la station way, di nuovo.
8: Recession. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
8: Una business relationship fra di noi.
11: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
8: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
10: Ancora
9: Lisen, no.
8: Lisen.
9: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Non è l'insane. Lindsay.
8: Lindsay.
10: Lindsay.
8: Lindsay.
10: Prova a dire Lindsay.
8: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora.
9: Perché Lindsay?
8: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
10: Cervellarmi.
8: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
10: No.
8: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
7: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
10: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
10: Ma no, non pensare che
7: Ma
10: sei...
7: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: No, perché?
7: Ancora?
8: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
7: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
8: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
7: Parla, idiota, dai che devo studiare.
8: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
8: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
8: No, col PSD.
9: No,
10: PSP. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
8: Che ne dice?
10: Che dici? No.
8: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
9: Ci pisciamo addosso.
8: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
8: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
9: Che Theft. Theft.
8: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
10: Liberty Island.
11: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
12: Ma in Puglia?
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
9: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
8: Vov.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
5: coglioni. Scusa, una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
9: Vover Vorgen, che è
8: cos'è quello? Una Range
9: Rover?
8: Rover
9: Vogue.
8: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
9: Borgen,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Che perlizia.
0: Vai, dai!

0: merda.
1: Allora ragazzi, mi raccomando, un attimo solo perché devo fare una telefonata. Tu Caterina, ti sei lavata la vagina? Perdonami, perché qua dentro c'è un lezzo importante. Allora, io sono vestito, il cameraman è vestito, il ragazzo dell'audio è vestito. Mi sembra che l'unica persona nuda sei tu. Qua dentro sembra di essere in pescheria. Perdonami, diamoci una sciacquata alla vagina. Per piacere, prima di venire su un set. Dai, non ti far riprendere così, è anche imbarazzante. Faccio una telefonata e vatti a dare una sciacquata, dai. Tutto in rima, ho detto. Oggi stamattina sono leopardi, cazzo. Sono leopardi del cazzo. Figa, sono anche simpatico. Fammi fare questa telefonata.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, signorina, salve.
2: Sì, magari una volta, signorina.
1: Sì, magari.
2: Mi dica.
1: Nel campo in cui lavoro non c'è età per una donna. Una donna è sempre splendida. Io lavoro nel campo dell'Ard, sono Remo Giramella, a fondare la cappella.
2: Okay.
1: Senta, signorina, come le stavo dicendo, allora, io avrei l'esigenza di avere un certo numero di ratti, perché devo girare questo movie, Ard Movie, si chiama Topi di Fregna. Dove
2: sì, vabbè, non mi interessa quello
1: sì,
2: che deve girare.
1: Infatti, immaginavo, sì. No, guarda che la sinossi è anche interessante, nel senso che sbarca nel mondo del film futurista, perché cioè in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non ce la fanno più, non c'è più tecnologia. Okay. Cioè, molto divertente la trama, certo, capisco. Senta,
2: okay,
1: no, ma
2: okay.
1: Prescindere.
2: Quindi devo girare questo film hard.
1: Esatto, Topi di Fregna. E quindi mi servirebbero moltissimi topi per la scenografia. Uh-huh. Però io sono disposto ad affittarli con, non so come si chiama l'allevatore, il pifferaio. Che viene.
2: Sì, il pifferaio magico?
1: Sì, no, io lo chiamo il pifferaio, mi fa ridere perché so che c'è questa favola del pifferaio. Non è che volevo fare dell'ilarità spicciola.
2: Ok.
1: Insomma, mi serviranno questa, non so, decina di ratti molto grossi, delle grosse zoccole napoletane. Non so come si chiama.
2: Ah, io sono napoletana, guardi caso.
1: Ecco, si chiamano mica nel suo dialetto zoccole.
2: Zoccola.
1: Sì, diciamo che nella mia professione la zoccola è una professionista.
2: No, non sono la professionista.
1: No, mi consento, ho fatto la battuta
2: ilare. C'è una cliente, arrivo.
1: Sì, guardi, intanto sono sul set anch'io, un secondo solo.
2: Ok, grazie.
1: Rispondo alla cliente. Giusy, stoppami un attimo, stoppami. Allora, siccome io sono al telefono, fammi un favore. Allora, Giusy, datti una sciacquata alla fica mentre mi fai un favore tu, Gaetano. Mi tieni l'erezione per almeno un quarto d'ora che finisco, poi glielo tronchiamo in culo, va bene? Perfetto, attendimi un attimo lì, pronti ragazzi, Pronto?
2: Sì, mi può chiamare tra 5 minuti? Sono attimo con una cliente?
1: Guardi, io non le voglio rubare troppo tempo. Se lei ha il numero di un allevatore, faccio io direttamente, insomma.
2: No, allora, se lei mi può chiamare oggi pomeriggio, parla col titolare che lui sicuramente ce l'ha. Io non ne ho.
1: Ah, lei non ha i numeri per le zoccole,
2: no,
1: insomma.
2: No,
1: va bene,
2: no.
1: Allora la ringrazio, chiamo nel pomeriggio, dico che ho parlato con la signorina Gentile del mattino per le zoccole, insomma.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Grazie, gentilissima.
2: Grazie,
1: signorina.
2: Salve.
1: Remo Giramella, che
3: fa andare la cappella. Pronto?
1: Bravo così. Pronto, signorina, salve, negozio di animali, corretto?
3: Sì.
1: Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, sono un regista.
3: Mm-hmm.
1: Siccome devo girare una serie di film dove ci sono le presenze degli animali,
3: sì,
1: però non li devo comprarli, devo soltanto noleggiare da voi che li portate sul set, faccio le riprese che devo fare, ve le riportate in negozio, io pago il noleggio.
3: Mm-hmm.
1: Allora, nella fattispecie avevo l'esigenza di questo numero di ratti importanti per questo film che si chiama Topi di Fregna. E quindi ho l'esigenza sul set di avere un po' di topi, quelli grossi. Ha presente le zoccole napoletane?
3: Sì, esatto. Sì, qualcuno ce l'abbiamo.
1: Fantastico, facciamo un minimo di brainstorming. Nel senso, allora le spiego un attimo la sinossi del. Un attimo solo che sono sul set. Stop, Carmelo, per piacere. Ti ho detto di leccare una figa, mica cosa stai, cos'è? Una busta delle lettere, dai. Azione. Allora, no, praticamente il film in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non hanno Netflix, non hanno quella roba lì. Io non so questi topi quanto sono grandi. Quanto sono grandi queste zoccole?
3: Quanto sono grossi poi topi quelli che ci avevamo, per intenderci quelli di fogna? All'incirca quanto faranno? Fanno quattretti? No, dimmi quanto.
1: Cioè,
3: peso.
1: Praticamente, signorina, io devo ricreare una scena mentre mi chiavano gli attori che sembra che sono nelle fogne, quindi non so quanti ne serviranno.
3: Vabbè, comunque almeno una ventina ne servono, perché sennò non si vedono proprio.
1: No. Basta che. Ma mordono, no? Perché
3: no, il ratto è l'unico topo che non morde.
1: Perché c'ho gli attori ovviamente nudi con le vagine, i peni di fuori, ma non vorrei che si fanno male, poi le assicurazioni mi divorano.
3: Un attimo solo,
1: Sì, prego. Intanto io vado avanti un attimo che sono scusato, mi perdoni. Allora, Carmen, adesso buttaglielo nel culo, così a sonda. Te ti sdrai, pancia sotto, l'umilla, pancia sotto. Sono a pancia sotto, l'umilla, non riesco a illuminare il viso. Perfetto, così a candela, brava. Pronto?
3: Sì, ecco, fanno 4,20 l'uno, quindi insomma.
1: Ok, quanti ne ha dentro?
3: Le posso dare il numero direttamente del titolare, così parla direttamente con lui?
1: Va bene, intanto quando ho finito nel pomeriggio faccio un giro nel negozio e li vedo. Il numero del titolare, se me lo dà, lo chiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Voi avete anche i cani, immagino, sì.
3: No, no, noi più che altro animali esotici, quindi comunque esotici. Serpenti, ragni, scorpioni.
1: No, perché siccome c'ho anche un'altra mezza sceneggiatura con Torna in culo Lessi, io stavo cercando un Lessi, non so che razza sia.
3: Quello è un colli, quello
1: un colli. Quindi al limite si può procurare in qualche modo?
3: No, quello non lo so, quello
1: vabbè, poi al limite parlo col titolare, sì, anche perché ci sta la perversione.
3: Se lo chiama tra 10 minuti le risponde, che stanno
1: gentilissima signorina, sale, torno sul serio, grazie. Ragazzi, ho trovato i topi per top. Stop, basta. E basta, sto parlando, cazzo. Sono lì col cazzo con la tega dura. Figa, sto parlando. Scemo. Un po' di rispetto per il regista. Ho detto che ho trovato i topi per topi di fregno. Quindi ci si prepara, chiamo la toccatrice. Dai, adesso azione, via le cure.

0: Ciao facce di merda! Fate uno scherzo alla mia ragazza che sta per laurearsi. Fra meno di un mese deve partire per Bruxelles per fare un tirocinio che le serve per la tesi. Deve stare via 4 mesi, quindi ha disdetto la casa a Bologna dove abita e ha già impacchettato la sua roba. Peccato che però ci sia un problema insormontabile, vero? Fatela piangere! Round 1.
1: Sì?
2: Buongiorno, la chiamo da Sender Meta, buongiorno.
1: Buongiorno, mi dica.
2: Mi scusi, noi ci stiamo occupando della logistica del suo trasferimento a Bruxelles.
1: Sì?
2: Lei deve effettuare un tirocinio per la tesi di laurea presso l'Università di Bruxelles.
1: Esatto.
2: Ok, allora.
1: È un centro di ricerca vicino Bruxelles, però sì.
2: Allora, noi ci occupiamo della logistica del suo trasferimento e della sua sistemazione.
1: Guardi, io non ne sono sincera, non ne sapevo nulla a riguardo, anche perché tra le pratiche a me non risulta ancora attivato il tirocinio.
2: A noi è arrivata 2 giorni fa la conferma del suo tirocinio, quindi probabilmente è arrivata anche a lei, ma a volte finisce nello spam.
1: Probabilmente non mi è arrivata ancora la notifica, sono sincera, ma, adesso ci guarderò. Ecco.
2: Ma ha controllato di recente?
1: Sì, tra ieri e oggi, più ieri che stamattina, quindi se è arrivata stamattina non ho ancora avuto modo di guardarci.
2: Ma lei quando dovrebbe partire, scusi?
1: Io dovrei partire, io l'attivazione del tirocinio l'ho data per i primi di marzo, di aprile scusi, quindi io sono in partenza adesso, ma a Bruxelles mi hanno chiesto di arrivare un po' prima di aprile.
2: Ho capito, però io qua invece come data di attivazione ho il 14 settembre, lunedì 14 settembre 2026. Come data di arrivo?
1: No, non so neanche chi l'ha inserita, sono sincera.
2: È il documento che ho io ed è il documento sul quale noi peraltro stiamo lavorando con Bruxelles.
1: Ma
2: lei è, è sicura di aver comunicato l'arrivo ad aprile?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: No, non è possibile, non è possibile.
1: Io l'ultimo contatto che ho avuto con il centro di ricerca e i referenti è stato il 27 gennaio, quindi le confermo data 27 gennaio che loro mi hanno detto di aprire.
2: No, no, no, ma a parte il 27 gennaio oramai è una data abbastanza distante. No, non è possibile. O c'è stato un problema telematico, però noi adesso in questo momento non possiamo modificare i dati che ci sono pervenuti. Cioè io no, in pratica non la posso mandare ad aprile.
1: Ma io sto partendo adesso, cioè mi sono accordata con il centro di ricerca, sto lasciando l'appartamento.
2: Non è possibile.
1: A livello logistico mi sta mettendo un po' in difficoltà.
2: Ma noi non abbiamo né la sistemazione.
1: No, la sistemazione non è un problema perché io ho detto fin dall'inizio che io ho un appoggio a Bruxelles.
2: Qua però non è segnato questo, cioè qua c'è scritto che lei viene ospitata negli alloggi universitari. Cioè,
1: ma dove la posso? Non saprei.
2: Non lo so, cioè, io non conosco i suoi indirizzi. Non so, se lei ha una posta certificata sarà nella posta certificata.
1: No, cioè, sono sincera, non. Tutto quello che mi sta dicendo è cosa nuova.
2: Però adesso, lo so, però c'è la struttura ospitante, adesso è stata messa a disposizione. Un posto è stato comunque pagato dall'Università di Bologna e un'altra persona che aveva diritto all'accesso al posto non ce l'ha più perché il posto è occupato da lei.
1: Facciamo così come dice lei, annulliamola questa procedura.
2: Ma lei comunque non parte ad aprile se annulliamo la procedura e non parte neanche a settembre.
1: È la prima data utile che posso svolgere questo tirocinio perché io l'obiettivo è laurearmi a settembre, con le tempistiche era laurearmi a settembre.
2: No, questo è escluso.
1: Di questo centro di ricerca.
2: È lei che contava di laurearsi a settembre e questa cosa, glielo dico tranquillamente, non accadrà.
1: Sì, le
2: opzioni sono due. Se annulliamo, 99 su 100 passa un anno per tornare a Bruxelles. Se non annulliamo, lei parte il 14 settembre.
1: Posso, non saprei neanche come dirle.
2: Guardi, allora,
1: lasciarle contatto, una mail per.
2: No, io i suoi contatti ce li ho. Le do un consiglio: secondo me la soluzione migliore è partire il 14 settembre, cioè arrivare di fatto il 14 settembre.
1: allora facciamo così, lasci la procedura, in qualche modo io vorrei ricevere queste mail, tutte queste pratiche qua, però
2: questo è un problema che devi discutere con un IBO, perché è un problema telematico loro.
1: Sì. Ma io posso ricontattare questo numero per eventuali domande?
2: Sì, ma io adesso se mi dà un indirizzo email, mi scusi, che funziona perfettamente, io le giro tutta la documentazione in modo tale che lei non deve stare ad aspettare la riattivazione.
1: Perché mi dispiace anche aver alzato la voce nei suoi confronti, però tutto quello che mi ha detto è proprio mi ha trovato impreparata,
2: capita, guardi abbiamo a che fare tutti i giorni con dei maleducati, non si preoccupi.
1: No, mi dispiace, no, davvero mi dispiace, no. non volevo essere
2: anche in questi casi siamo proprio abituati a essere presi a pesci in faccia da gente che siccome ha un titolo di studio pensa di
1: più che altro appunto, perché io sto lasciando tutta una serie di cose, mi sono organizzata di conseguenza e purtroppo. Mi sta dicendo che viene tutto annullato,
2: no va tutto a monte,
1: non è bellissima la cosa,
2: lo so.
1: E allora le lascio la mia mail privata a questo punto. Storcia Sorsha @gmail.com, semplice.
2: Okay. Le mando tutto a questa mail, va bene?
1: Perfetto.
2: A questa mail posso mandare eventualmente anche qualche foto del cazzo? A lei piacciono le dick pics? Sorsha, sei nello zoo di 105.
1: Porca puttana! No, non dirmi che è lo scherzo del moroso.
2: Eh sì, è lo scherzo di Erion, come cazzo si chiama?
1: Ma fa culo che mi ascoltiamo.
2: Ma ci sei cascata come un tacchino.
1: Ma sì, ma porca puttana, siete stati bravissimi. Ecco perché la gente si casca come degli scemi.
2: Ma le foto del cazzo te le posso mandare lo stesso o no?
1: No, fanculo a voi, al moroso, no, adesso lo chiamo e lo smonto. No, vabbè, andate a fanculo.
2: Mi tocca cancellare la foto, l'avevo appena fatta, vabbè.
1: Ma andatevene a fare in culo, vai.
2: Lui, noi la scherza l'abbiamo fatta, è lui che se ne deve andare a fanculo.
1: No, adesso lo chiamo e lo smonto malissimo, no, io farò un pianto isterico adesso.
2: Dai, buona fortuna per tutto, un abbraccio.
1: Grazie mille a voi.
2: Baci. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa e la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque l'ho letto su articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese c'è sempre puzza di questo cazzo dei Kerry nella fattuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza dei Kerry, però c'è puzza dei Kerry di quello che si mangiano. E io voglio sentirvi su questo. È giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
3: Ah, vaffanculo, vai.
2: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
3: Ma lei come parla?
2: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
3: Tempo da perdere, va.
2: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda. Secondo lei i rumeni puzzano?
3: Vai a lavorare.
2: Sto lavorando, questo è il mio lavoro. Io faccio la radio.
3: Bel lavoro di merda che fai.
2: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te, il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
3: Ce la scoppiamo. Cazzo, andiamo.
2: Non ho capito, scusi.
3: Ce la scoppiamo.
2: Chi?
3: Ma almeno andare a capo loro rumeni, capito?
2: Ci scoppiamo chi?
3: La rumena.
2: Non è rumena la ragazza, idiota del cazzo! La ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
4: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
2: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti?
4: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
3: Sono con lanciafiamme, le diciamo. A casa loro che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
2: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
4: Ma il barbecue a casa.
2: Ma da da da do!
4: Bruciamo tutti quanti, che da morto!
2: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito. Dica, parli.
3: Li voglio bruciare con lanciafiamme. Puzzano, fanno cagare a casa loro.
2: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
4: Sì.
2: Di cosa puzzano?
4: Di merda.
2: I rumeni... Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete, un organismo simbiotico? Uno alla volta. Quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
4: Le bruciamo vivi a quelle merde.
2: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
4: Stanno sui coglioni.
2: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
3: Ma io le scopo le rumene.
2: Lei si scopa le rumene?
3: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
2: No, ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammi un altro. Sentiamo un albanese.
5: Pronto?
2: Sì, lei è albanese?
5: No.
2: No, di dov'è?
5: Cipria.
2: Cos'è Cipria?
5: Che cazzo lo so io.
2: Di dove cazzo è lei, scusi?
5: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
2: È una domanda lecita. Di da dove cazzo viene?
5: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
2: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
5: Albanese sono.
2: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana.
5: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
2: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
5: ma
2: va bene?
5: Se non c'ha tempo da perdere.
2: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
5: Il cazzo puzza
2: suo che non se lo lava, maledetto.

0: Lupomene, bentornato Lupomene. Allora, i rumeni puzzano, Lupomene.
1: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
0: Sì.
1: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quello si l'ha conti la vittura, signorina, vaffanculo, vai. Che mo veramente stiamo esagerando. La cosa importante, sai cos'è?
0: Cos'è?
1: Però la colpa, io lo sai a chi lo do, non tanto alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
0: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
1: Ah, proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza. Ma non per offendere con me.
0: No, per carità.
1: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
0: Sì.
1: Perché secondo me quella è la classica signorina.
0: Sì.
1: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
0: Come?
1: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è. Perché se puzza si scarica le damigiane in culo di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è
0: la predica,
1: il ragionamento,
0: diciamo. Certo,
1: che
0: certo.
1: Non è un ragionamento, diciamo.
0: È un ragionamento del cazzo, diciamo.
1: Proprio del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami? Che manco lo so.
0: Michela.
1: Prima di dire certe stronzate, vatti a lavare il buco del culo, va bene?
0: Secondo te, quindi a questa signorina puzza il culo?
1: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me. Infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
0: Sì?
1: Io spesso mangio la carne della braceria.
0: E la carne fa puzzare il buco del culo?
1: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
0: Immagino.
1: E mia moglie mi rimprovera sempre.
0: C'è della poesia in casa tua, Lupomene? Cioè, argomenti alti?
1: C'è una puzza di merda.
0: C'è puzza
1: di merda. La poesia poi diciamo che viene da sé, però in primis c'è una puzza di merda.
0: Va bene.
1: Mia moglie mi sopporta.
0: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
1: Quando vuoi, bello.
0: Un abbraccione.
1: Sei sempre a disposizione.
0: Ricordiamo lo slogan, dai, lo slogan, dai.
1: Sempre, tiro filo, tiro spreg, tiro un cazzo, cate frec.
0: Ciao Lupomene, vatti a lavare il culo,
1: ciao.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
1: Merda!
2: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: denti. Un saluto a tutti gli amici all'abbiocco sulle pericolosissime strade italiane e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità.
1: Isoradio, devo rifare il tetto di casa, vendo il culo. Mandatemi un SMS per avere informazioni precise al numero in sovraimpressione.
0: Traffico completamente bloccato sulla A17 fra Mezza Cappella e Castel di Guano, dove una Fiesta Tristezza, con a bordo due oriundi toscani, è rimasta orrendamente spiaccicata sotto il peso di un ascensore zeppo così di mignotte a tre gambe. L'ascensore, che a causa di un guasto era stato sparato via dal tetto di un vicino motel per scambisti e prendinculo della domenica, e poi rimbalzato stile Super Mario su decine di altri mezzi in transito, per esplodere poi come una balena spiaggiata nei pressi di un distributore di benzina, dando fuoco a 700 ettari di bosco circostante. Ah, queste belle notizie ci danno proprio la voglia di ballare. Allora, via con la musica su Isoradio. Sono

0: quanti ricordi anch'io quando ero giovane e giravo col mio cinquantino, appena vedevo una coppia di anziani sul ciglio della strada, allungavo la gamba e pam nella schiena. Bene, andiamo avanti. Buone notizie, finita in tragedia la stracchiattona di Rovigo, la mezza maratona per obesi che ogni anno ci regala decine e decine di morti naturali. Quest'anno però si è arricchita di un piacevole sorpresone supplementare, quando la moto della RAI, incaricata delle riprese, è scivolata su una pozza di lardo liquido perso dagli affannati concorrenti, andando a travolgere il gruppetto di testa. Cinque atleti keniani di 3 quintali ciascuno, ammazzandoli tutti sul colpo, prima di decapitare anche una dozzina di fortunati spettatori. La gara poi è stata vinta dal marocchino Jebrisi Grassi con il tempo record di 18 ore e 50 minuti. E noi festeggiamo questo primato scatenandoci in pista al ritmo di Mosseca.
1: Quando sono uscito di casa

0: 15 morti, sono una miseria, ma è quello che passa il convento. E precisamente il convento dei frati Ciabattini di Monte Cristaccio. I religiosi che viaggiavano su un pulmino guidato dal frate priore sono finiti fuori strada quando, passando accanto a un tabernacolo raffigurante San Guido, lo stesso priore ha mollato il volante per farsi il segno della croce, lasciando che il mezzo tirasse dritto in una scarpata di 500 metri, dove al termine della quale i frati hanno trovato la loro meritata fine. Pum pum pum! Che Dio li abbia in gloria! Le cose belle si lasciano ovviamente alla fine ed è per questo che ci colleghiamo con il nostro simpaticissimo e molto religioso inviato Alfio Scomunicato per un ultimo aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea!
1: Traffico e funerali.
2: Mi chiedo, non te vedi che te in giro che c'è gente che ha fretta di andare a casa, che ha fretta di andare a caricare, che ha fretta di andare a farsi spiaccicare nel culo, e dite che andate a fare sport in mezzo a tutto sto delirio de desperai, dite che andate a fare sport? Ma che cazzo di mestiere de lusso fatto pa non capire un cazzo a sti livelli biblici, perché qua siamo a livelli biblici. Uno dice, sì, come si dice, te ha poca pazienza. No, non è che posso schivargene uno, mille, ma prima o poi ne centro uno, che ho centri, perché porco se tu fa i fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono, cane. Questa gente non è del mestiere. Voto fare il ciclista, voto essere figo, diverso, sportivo, ok, va a farlo nei campi minati in Vietnam, almeno ti sia utile.

0: Bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sordo, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E strana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti do
5: la denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada quel paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo, c'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre in tui.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: quando... ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato
7: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un guerino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio famosissimo canale Twitch. Sì, anche oggi andiamo alla scoperta. Scusate, mangiate le cicerchi ieri sera. Scappate. Scusate. Uff. Anche oggi. Uff. Fammi aprire la finestra un momento, va. Chiedo scusa, va. Anche oggi andiamo alla scoperta di un grande gioco. Vediamo quale. Sì. Eccoci. Allora, per celebrare il 25esimo anniversario della prima uscita, la Capcom ha rilasciato il nuovo titolo della saga. Non so se ce l'avete presente, quel coi mostri, zombie tutti mutanti, e quella bella fig di Ilva Jovic lì, come cazzo si chiama, che le deve ammazzare tutti. Stiamo parlando chiaramente di Resident Evil 5. Resident Evil. Evil. Ma pare che manca una L, ma pare. Resident Evil era. Evil come Big Bubble. E qua sta scritto Ivo come Ivo Zanicchi. Sarà un gioco di parole. Lanciamolo, va. Siamo dentro, sì! Allora, amici, come per ogni altro capitolo della saga, si parte dal laboratorio segreto della Umbrella Corporation, dove fanno questi virus, no? Che poi distruggono tutta l'umanità. Sono scenari apocalittici, vediamo dove ci troviamo. Un residence di merda sul lungomare di Pescara. Ma che pescare è scenario apocalittico? Boh, che pochezza, che delusione. Vabbè, vediamo il personaggio. Perfetto! Entriamo nel laboratorio segreto e scopriamo il nostro avatar, il personaggio con cui giochiamo, che di solito è un guerriero, cioè un esperto di arti marziali che spadroneggia le armi da fuoco, le armi da taglio. Vediamo com'è! Sì! Insomma... Così a Spano mi sembra un cinquantenne pelato con la panzetta, tutte le macchie brutte di vecchiaia sulla pelle, la barba lunga. Forse sarà che ha già preso il virus, sta per diventare zombo, non lo so. Vabbè, vediamolo in movimento. Beh, caracol. C'è cazzo, ubriaco. Che delusione. Che a livello basso. Dai, vediamo il nostro personaggio che cosa ci dice. Attiviamo la finestra di dialogo e scopriamo la nostra missione.
2: Ben arrivato, sono Ivo. Dai, seguimi in terrazza che ti faccio vedere come si accende la brace per gli arrosticini, dai.
3: Come gli arrosticini? Come? Ma che cazzo ha detto? Non ho capito. Ho selezionato una lingua sbagliata, che è libanese questo. Riproviamo.
2: Allora sei cornuto, sei, oh. Ma metti a cuocere questi arrosticini su una canaletta, dai, che mi hai fatto già perdere 10.000 euro.
3: Meh, ho capito. E questo è quello di Match Capaton, di Ivo Avid. Ivo, chi è? Ivo, Resident Evil. Che ingulette, che delusione, voglio morire. Voglio diventare vegetariano.
1: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata giocheremo a Ping Pony. Vediamo la clip. Eccolo qua, c'è un piccolo cavallo che deve essere il pony. E ovviamente qua c'è la racchetta, no? Per giocare a ping pong con i pony. Mancano solo le palline. Proviamo con il quadrato.
4: Me, ci sta schiaffeggiando le palle al pony. Fa vedere. E quello gioca a ping pong con i coglioni del pony. Me, senti come urla, povera best. Guarda. Racchettate nei coglioni ai pony. Ma che gioco è? Ma chi l'ha inventato? Un assassino. Ma però è rilassante però, eh? È bello però, dai, 15-0, dai, oh, ragazzi, è la droga, cioè martellare i coglioni al pony è bellissimo, ci vediamo alla prossima, pony, oh, bellissime,

0: Un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona de tomare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso. E rincuorati da una così lieta notizia, noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Isoradio.

0: Isoradio, con i soldi del canone, noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco. Si torna in pista su Isoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Enzo Radio, noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi, a Isoradio avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì!
3: Dai!
6: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai.
6: Oh,
3: dai,
6: oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. This buration is in the fic.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
10: Che cazzo?
9: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
10: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
9: Ah, non hai denti marci?
10: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
11: ce
10: pulito.
11: Ce i porcini a te sotto, Leo. C'hai
10: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
11: Ma i pulcini, i porcini.
10: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
9: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
10: Tu sei svasato.
9: Io
10: non connetti più tu ormai.
9: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
10: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
9: Vedi che non si capisce un cazzo?
10: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
9: Madonna mia.
10: L'alito tuo che è bene.
9: No, l'alito mio è sano.
10: Sì, come il culo tuo è sano.
9: Madonna.
10: Tu sei sconnesso.
9: Non dici, non fai una battuta che sia una.
10: Poi me la tagli sempre tu uno.
9: Beh,
10: mi fai
9: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
11: C'ha ragione Leo.
10: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
11: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagare la orma.
10: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
9: Certo.
10: Che
9: certo.
10: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
9: Che schifo che fai.
10: Ma stai
9: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
10: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
9: È proprio sfigato.
10: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzone.
9: Bravo.
10: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
9: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
10: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
9: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
10: Ne faccio
9: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
10: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
9: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
10: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
9: Belli, cazzo.
10: Quello che viene, viene.
9: Ah, sì, così, a caso.
10: A casa,
9: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
10: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
9: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
10: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
9: Ma figo.
10: L'ho lanciato.

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta, oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ok, certo.
2: Grazie, arrivederci, buona giornata, salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, questo al mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore forse di sistema, però sì, risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma non sono state fatte la carta, diciamo, la fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, è lei.
3: Ecco, purtroppo, allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi.
1: Ma
3: di prodotti
1: di tipo? Non ho capito.
3: Vengono
1: di
3: passati
1: tipo
3: dei prodotti con risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero, come le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema.
1: Sì,
3: che
1: può
3: purtroppo
1: essere un errore, nel senso
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché.
1: Non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, quindi, no, per l'amor del cielo,
1: certo, le vostre politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì, è che la buona fede,
1: la vita,
3: mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su 1, 2, 3 errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso averlo sbagliato io, posso aver sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente, ma metto anche la parola su mia moglie. Posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma nel senso, sovrapensiero, si può sbagliare.
3: Sicuramente.
1: Se ho sbagliato, mi quantifica il danno,
3: ci
1: mancherebbe.
3: Ovviamente, certo.
1: Ci mancherebbe.
3: Però vabbè, senta, mi scusi se le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in modo che io possa semplicemente stringergli la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci. Round
2: 3. Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Senta, io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Stato chiarissimo.
2: Sì. Allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono, a nostro giudizio, delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, ma nel senso, io come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, ero al telefono, ero sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe,
2: sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor, capito? Io non sono un inquirente, io non sono
1: un
2: poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso l'S lunga, ma capita anche in altri punti vendita, e si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei. La cosa importante è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ma ci
2: sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S lunga perché era stata bloccata la spesa automatica, sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente.
2: Guardi, io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dicevo: oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra, secondo me è un truffatore. Però io non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io, non sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, va bene,
2: d'accordo, allora l'aspetto questa sera alle 19:30.
1: ok, è grande, dove ci troviamo?
2: Alla cassa, lei chiede. Arriva alla cassa, al punto info della cassa, chiede, dice: ho un appuntamento con Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105. Minchia, se sei un truffa, oh. Minchia, se sei un ladro.
1: Ma le ciliegie sono buone, eh.
2: Minchia, avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
1: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
2: Ah, minchia, gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
4: Che schifo fai!
2: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, oh?
1: È così che mi pago le ferie.
2: Va bene, ciao ladrone.
1: Ciao, ciao,
2: ciao,
1: ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi dentro Molo Provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri. Vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo, è un interesse scientifico mio, divulgativo, anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio quando ci siamo messi insieme era una velina, mo è diventato il gabibbo. Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona. Proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: È sempre quello l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, senti, assistente vocale, devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
2: Lascia perdere. Non hai speranza.
1: E come lascia perdere? Devo fare il video, me lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistente vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa. Che ne dici?
2: Oh, che brutta.
1: È brutta. È un selfie.
2: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
1: Mostro merda. Diciamo che non sono proprio George Clooney, però. Metto un'altra foto. Che dici? Ecco, questa.
2: Faccio di cazzo questa.
1: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio coso album di foot, dai.
2: Ok.
1: Questo è il mio cane Pippo, scusa.
2: Cane a tira fica.
1: Cane a tira fica. Va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati. Allora, nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come? Mi piace la fica.
2: Sicuro?
1: Certo, sicuro. Mi piace la fica. No, non voglio altri incontri. Dai.
2: Vabbè.
1: E come vabbè? Vabbè. Se ti dico, è il mio TurboTupa, non lo so. Che delusione. Che tristezza. Che fatica ogni volta. Ecco. Allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
2: Bluta.
1: È brutto, sì, è proprio un gesto di merda. Non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
2: Ciao.
1: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito. Andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta per un gesto. Andiamo avanti. Alessandro, Alessandro è una bella fica. Proviamo, tanto, mo lo provo, proviamo. Match, vai. Ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
2: Che boomer.
1: Che boomer, che cazzo ti devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo. Fai tu.
2: Ok. Dai culo.
1: Come dai culo? È subito così, a freddo.
2: Siamo 2026, veloce. Fidati.
1: Fidati. Vabbè, proviamo, vai. Lancia il messaggio, dai culo.
2: Risposta.
1: È arrivata la risposta. Che dice?
2: Fanculo te e tua madre.
1: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là. Stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su TurboTupa.
2: Match.
1: Apri, chi è?
2: Renatone.
1: Renatone, no, no, non mi interessa Renatone.
2: Bello Renatone.
1: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
2: Bel fisico.
1: Niente, Renatone, non match.
2: Vabbè.
1: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
2: Match.
1: Match con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
2: Messaggio da Besunda,
1: leggi messaggio.
2: 500 euro.
1: Ma che cazzo, porca puttana. E 500 euro che cosa vuol dire?
2: Tu paga lei da fica culo e bocca.
1: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. Andare a Troia non capaccio anch'io, che delusione.
2: Ok, faccio bonifico.
1: No, non far bonifico, non stanno neanche 500 euro sul conto. No, fermo tutto. Togli carta credito.
2: Troppo tardi.
1: E come troppo tardi? Vabbè, ormai cosa spesso, fammi vedere ben Besunda.
2: Bel uccellone.
1: In che senso, c'ha lo struzzo in casa?
2: Un serpente.
1: Serpente c'ha?
2: Dalle gambe.
1: No. Ma hai mandato col travestone?
2: 26 centimetri.
1: A 26 centimetri non ci stanno neanche nel culo mio, che delusione! Bene ragazzi, in conclusione abbiamo provato questa app TurboTupa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
2: Match.
1: Match, aspetta che magari vengo smentito nel finale. Chi è?
2: Renatone.
1: Ma ci va a fanculo Renatone. Fammi apri un po' la chat con Renatone.
2: Chat aperta.
1: Chat aperta. Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
2: Risposta di Renatone.
1: Che dice?
2: Dimmi quando che vengo lì.
1: Renatone è veramente un culattone. E senti, assistente vocale.
2: Messaggio del Renatone.
1: Un altro ancora, di, leggi.
2: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
1: Assistente vocale, consigliami abbigliamento. Comodo, eh? Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce e viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, oh, alla fine mi chiaffo pure Besunda.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Tamarri.
6: Oggi quei due coglioni sono tutti fezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai che son tutto fatto. Se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
7: Buongiorno.
8: Già, che voce da zocco. Pronto?
7: Sì?
8: Ciao, senti, sono Giovannino.
7: Chi parla, scusi?
8: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
7: E chi è Giovannino?
8: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista che c'ho. Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto minga, faccio anch'io il dondo yondo.
7: Vabbè, senta.
8: Coglione.
7: Vabbè.
9: Oh, t'ha fatto mani nella faccia comunque.
8: Inga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
10: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
8: Ciao Faival, come stai?
10: Chi parla?
8: Sono Giovannino, t'ha a posto? Sì, in amicizia, adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
9: Diglielo che te l'ho levato io.
8: Me l'ha levato mia amica così perché...

0: praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
1: Adesso male però.
0: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
1: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino. No.
2: Sorrisoste, buonasera.
0: Sì, come si chiama il personaggio?
2: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
0: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia...
3: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
2: Dottor Rigosti, buonasera.
0: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
1: Mica se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
0: Ma sta personaggio, mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
1: Sì, sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
0: Ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia.
3: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: Only a 105. Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Se anche voi, come me, la prima sega ve la siete fatta guardando crepare la madre di Dumbo, forse apprezzerete l'episodio di oggi. Parleremo infatti degli elefanti, giganteschi maiali con le orecchie a sventola e il nasone, che se ne vanno a zonzo per la savana come se fosse casa loro. Contrariamente a quanto propinatoci da certa frocissima propaganda animalista, gli elefanti non sono affatto creature sagge e pacifiche, che sarebbero misteriosamente in sintonia con il grande spirito che governa la natura intera, ma piuttosto dei grandissimi figli di mignotta, alcolizzati, assetati di vendetta, necrofili e in alcuni casi veri e propri serial killer da manicomio.
2: Gli elefanti sono realmente degli stronzi?
1: Vi ricordo che tutte le informazioni riportate nel seguente servizio sono vere e verificate. E se non ci credete, beh, allora potete anche andare a farvi fottere. Vai col servizio!
2: Siamo nella savana, un luogo chiamato foresta anche se fra un albero e l'altro ci sono come minimo 2 chilometri. Le barcollanti vibrazioni che sentite annunciano l'arrivo di Valvo e Vulvo, una coppia di elefanti adulti in migrazione verso la valle di Kurfurdunegrugne, dove sperano di accoppiarsi con qualche chiattona dalla pelle grinzosa e la fica tutta infangata. Eccoli, li vediamo ondeggiare, barcollare, fermarsi a sboccare l'anima dietro i cespugli. Tutto questo perché sono ubriachi marci.
3: Oh, oh, ma che cazzo mi hai dato da bere? Oh. Oh. Scusa, che sono tutto stonato.
4: Ma che cazzo hai portato, eh?
3: Ma guarda, queste...
4: se ci fermano gli elefanti sbirri, eh?
3: Vabbè, ci fingiamo nicchi.
4: E che cambia?
3: I cazzi sono uguali.
2: Ma come fanno gli elefanti ad ubriacarsi se non hanno tasche dove tenere i soldi? Semplice, grazie al loro ridicolo naso. Gli

0: Elefanti infatti aspirano frutta in gran quantità e la trattengono all'interno della proboscide anche per intere settimane, finché questa non fermenta, rilasciando i fumi dell'alcol.
1: Lo vuoi una bistecca?
2: De che?
1: Di cavallo.
2: Ma noi siamo erbivori.
1: Ah sì? Ecco perché non la digerisco.
0: Ma l'alcolismo è l'ultimo dei loro problemi. La natura ha infatti pensato a uno scherzetto davvero maligno per questi mammut nudisti. Fra pochi istanti scatterà la stagione degli amori.
1: Devo chiamare!
2: E to, fammi il culo, va!
1: No, io voglio chiamare una elefantessa.
2: Ma è uguale, la fi...
1: Ma è uguale, sotto c'è un cazzo!
2: E sta a guardare, a proposito di cane, a proposito di là, e tanto il buco in buco, eh?
1: Ma da quando si ricchiune tu?
2: Ricchiune.
1: No, si ricchiune.
2: Che parole grosse.
1: Perché sono grosso, sono elefante.
0: Il fatto che abbiano degli enormi cazzi sulla faccia e le orecchie che sembrano due belle palle mosce spesso li porta inconsciamente ad essere attratti anche fra maschi.
2: Fatti schiaffare, proboscide in tuo culo.
1: Ma ficcatela in culo, tu la... lo dico io.
2: In culo, ma...
1: Spostati che ci sta la femma.
2: Ah, che schifo.
1: Come che schifo?
2: Se bagni tutte.
1: Ma senti, ma fa come te, poi ci estinguiamo. Un figlio lo devi fare alla tua età.
2: Ma...
1: Almeno uno, poi ti fai tutti i culi della savana. Ancora questa proboscide. Guarda che ti è venuto duro, lo vedo,
0: Gli elefanti sono ricchioni?
1: Finché la barca va!
2: Non ce l'abbiamo la barca!
1: Ma c'è ta nera!
2: Non si canta ste cose!
1: Bella ciao, bella!
2: Manco quelle!
1: Ma mo che cazzo devo cantare?
2: Sei ubriache?
1: Un pochino!
2: E buttamela al culo!
1: Oh! T'ho detto che ci stinghiamo!
3: Ma a rendere queste mastodontiche schifezze ancora più odiose è il loro crudele spirito vendicativo. Qualche anno fa, in India, si è registrato il caso di un elefante che, dopo aver ucciso una donna, si è presentato al suo funerale per calpestarne il corpo. Cercate pure su Google.
2: Basta, deciso! Ammazzi, voglio diventare donna tutta la fatta. Mi taglio la proboscide.
0: Questi enormi idioti, spesso in preda ai fumi dell'alcol e agli ormoni, arrapati come alisei, decidono di compiere atti davvero insulsi, come quello di evirarsi la proboscide per diventare femmine.
1: Guarda che forse tu hai un casino mentale. Ti mangi troppo di quelle piante secche che dico io. La proboscide...
2: Mi sente donne?
1: Sì, la proboscide la devi tenere lo stesso.
2: Ma no, è che proprio è forma fallaca.
1: Minchia, sei proprio... Ma proprio...
3: Bene, spero proprio che questo episodio vi abbia fatto cambiare idea sugli elefanti. Io ora imbraccio un bazooka e vado a farmi un bel safari per ammazzarne quanti più possibile. Viva l'avorio, viva la fica e ovviamente fanculo agli elefanti. Alla prossima puntata, faccette di merda.
0: Nella prossima puntata di Quark ci occuperemo di una specie che sta letteralmente distruggendo il mondo, le zecche rosse, esseri molto piccoli specialmente di cervello. Questi minuscoli demoni hanno la pretesa di trasformare il mondo in un posto dove solo poche zecche rosse mangiano e vivono nella lussuria, mentre tutti gli altri muoiono di fame e vivono nella miseria. Le zecche rosse, anche conosciute come i Pellecchia e gli Alisei, nella prossima puntata di Quark. Only for you. No, no, no. This is

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.

0: Sei una merda! Sei una merda! Fai schifo, ti odio!
1: Ciao, sono Silvano.
0: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh. No, sai fare scorreggio tu?
1: No.
0: Fai ridere col tubo, giri il tubo?
1: No.
0: Non fai ridere neanche col tubo!
1: Posso permettere, scusa.
2: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda. Via, vai.
1: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio, io, chirurgo di neonati, è proprio la specializzazione che ho fatto.
0: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo
1: fatemi,
0: una cazzata?
1: Fatemi finire.
0: Senti il tubo?
1: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria.
0: Ce l'hai Facebook?
1: Che, ovvio, per pubblicare le foto.
0: Vabbè,
1: mentre
0: certo.
1: Io salvo le vite di queste.
0: Mm-hmm. Ma allora ti banno.
1: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda. Ma l'abbiamo scoperto
0: solo. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino.
1: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
2: Un attimo che mi è arrivato un SMS da una puttana. Ah, stasera si fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
1: Silvano? Si chiama Silvia, è la prostituta a cui ho donato l'altro rene. Infatti questo macchinario che avete di fianco
0: serve a fare la dialisi costante. Ti interrompo con il tubo, senti il tubo, senti il tubo.
1: In dialisi costante,
0: senti il tubo.
2: Dai, perdi giorno, dai, cosa ci canterai oggi? Dai, facci ridere, dai.
0: Aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza. Che chi piange? Chi piangi tu? Allora piango io. È una storia orribile, è una storia orribile. Va bene, dai, scanda la tua merda, dai.
1: Eseguirò al pianoforte una cover di Non Stop Me Now dei Queen.
3: Mai sentiti nominare?
1: Figa, Queen.
2: Dai, vai.

0: favore, smetti!
1: Orribile!
2: Una merda!
1: Orribile!
2: Schifo! Madonna, che schifo! Vergognati, basta! Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo! Ah, che schifo! Fischiamolo, fischiamolo, mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia, mi fai cacare al cazzo, spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita, merda.
1: Faceva così schifo.
3: Vergine di Norimberga! Portate la vergine, si può uccidere in diretta con gli aghi!
1: Ma scusate!
3: Pundura velenosa!
2: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza!
4: Ciao a tutti!
3: Ma ecco, ci ha visto sull'Olimpo a te! Tu sei un dio!
4: Ciao.
3: Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu!
4: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che mi non scorreggia svengo.
3: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato.
4: Bravo.
2: Ah, ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
4: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
2: No, questa è la nota per te.
0: Applausi.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si ingazzina con il copione, è una cosa bellissima.
4: Ci avete scritto voi qua, vero?
3: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
0: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
4: Di Andrea Bocelli la canzone.
5: Ma scusate, lui è un copione.
3: Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
0: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, è la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
4: Posso tenere gli occhi aperti, c'ho paura del buio.
0: Sì, fissami forte.
4: Oh lele, oh la la, facciale, facciale, facciale, facciale, oh lele, con le mani, oh, la, facciela vedere, facciela tocca con le mani di Silvano.
0: Mamma, che bravo!
3: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
2: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
0: Bravo, bravo.
5: Ma sembra che state un po' impazziti.
0: Perché sì. Non taci?
2: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti. Mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei campione del mondo!
0: Evviva!
2: Campione del mondo! Vai a tutte le finali! Andrai a tutte le puntate!

0: cioè,
1: posso fare un figlio con tua madre?
0: Sì, sì. Non è all'altezza neanche di salire sul tram.
2: Invidioso
3: ancora.
0: Ho cantato il qui.
4: Sei verde.
0: Cosa?
4: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente della dialisi, scusate.
4: Hai questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
4: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
4: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
4: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al pan della puttana.
2: Aspetta, io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: che
2: una...
0: fai?
2: Niente, staccato, è staccato.
4: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio. No, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
3: Ciao Gian Gianni!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao!
4: Ci vediamo nel mio camerino, Gian Gianni!
2: Va bene!
3: Pompino, Pompino! This is me!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma qua quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire il mondo.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: È permesso?
0: Idem per Fernando, che però era rimasto stravolto dalla puzza che si era portata con sé la giovane sfortunella, causata dalla sua scarsa igiene intima.
4: Per dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: Credo di essermi innamorata di Fernando, ma se scopre che la puzza arrivava dalla mia figlia e dalle mie ascelle muschiate, sicuramente si allontanerà. Devo trovare una soluzione. Devo andare dal dottore di paese e vedere se c'è una soluzione.
5: Su sia de vida para adorarla, y no me alcanzará.
0: Ma una volta arrivata nella sala d'attesa dello studio del medico...
6: Porca troia, che puzza! Qualcuno deve aver aperto le porte all'obitorio.
2: Mi scusi, vorrei vedere il medico.
6: Ma ha scorreggiato?
2: No, perché?
6: Ah, adesso sì però.
2: No, credo sia dovuto alla mia parodontite. Purtroppo siamo poveri, abbiamo un solo spazzolino da denti in casa e siamo 14.
6: Allora facciamo così, non parli, si esprima a gesti. Perché il suo alito mi ricorda l'odore di un cesso chimico del concerto di Vasco. No, se mi alzi le braccia, dalle tue ascelle esce l'odore di Walking Dead. Lascia perdere, la porto al dottore, dai.
7: Di avanti.
4: Rodrigo, che cos'è questo odore di retroscopia che arriva di corritoio?
6: Dottor Nasone, mi perdoni la paziente.
4: E mi perdoni un paio di cartofili? Cazzo, sembra di essere dentro il culo di una balena con la cacarella. Oh, prego, entri, signorita, petica. Uff.
2: Buongiorno, dottore.
4: Buongiorno, un cazzo!
2: Sì, mi perdoni per l'odore, sa, ma la mia famiglia è molto povera. Pensi che a Natale, per evitare di farci regali, mio padre esce di casa, spara un colpo in aria e dice che Babbo Natale è stato ucciso.

0: si maturita, signorina, perché lei so spinge puzze verso mio nasone. Ecco, qui comunque non si tratta di povertà. Lei ha un serio problema di bromitrosi.
1: Oddio, ma non mi spaventi, la prego, è grave.
0: E io spero così tu muori. Comunque lei puzza, puzza tanto, tantissimo. E questo dipende da molti fattori. Io elenco. Allora, merta, più merta molle, più tartufo, più cane rognoso e bagnato, più cazzo sporco, più pannolino neonato, più decomposizione palena, più ritrovamento eccizio.
1: Oddio, è grave, quindi?
0: Lei non si lava da così tanto tempo che ha un rave di pitocchi sulla testa. Dobbiamo despuzzizzarla.
1: Despuzzizzarmi? Lo sapevo che era grave. Fernando non mi vorrà più vedere se non mi despuzzizzo.
2: Amor, amor, amor.
0: Per despuzzizzare lei, signorina, dovremmo fare diversi interventi chirurgici. Come? Io faccio elenco. È del secondo, eh? Scrostare di piattole, bruciare le piattole, scalpellare le mutande, picconare il calcare tra un dente e l'altro, per non parlare della deratizzazione della sua pernarta. Prima mettiamo piccola trappola.
1: Ma io sono così affezionata a quei dolci animaletti, tutti pelosini.
0: Sì, io questo capisce, però questi puzzano di merda, eh? Allora io faccio preventivo occhio, siamo almeno per rimetterla a posto sui 35.000 pesos.
1: Dottore, ma io non possiedo tutti quei soldi. Non c'è un altro tipo di pagamento?
0: Io vorrei chiederle di farmi un pompino, ma io penso che lei mi scioglie il cazzo. Quindi, direi che nel suo caso sarebbe meglio pagare con i soldi, eh?
3: Rosalinda era disperata e la brutta notizia l'aveva agitata, causando ulteriore puzza e sudore. Come poteva fare per despuzzizzarsi?

0: Nel frattempo, decide di chiedere consiglio al suo unico amico Gonzalo, con cui parla solo via telefono, per via della sua puzza infame.
1: Gonzago, il medico mi ha detto che per despuzzizzarmi devo dargli 35.000 pesos e io non li ho.
2: Mi puzza il culo!
1: Si sente così tanto?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
0: Riuscirà a despuzzizzarsi e a incontrare il suo amato Fernando? Troverà qualche pazzo disposto a chiavarsela per 35.000 pesos? Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
3: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì?
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata,
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci sento un po' un tempo, mi ho mozzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Adamo e Zebra.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: "Modò il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi. E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a zio: "Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare." "Ok," disse zio, "ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra." E zio fece apparire una zebra. "Ecco, puoi scoparti questa," disse zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e Zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: "Adamo, Zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono." Ma, un giorno che Zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: "Guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni, facciamo quella cosa che zio ci ha detto che non si può fare." "Ok, ci sto," rispose Adamo, che non contraddiceva mai Zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: "Porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce." Zebra urlò: "Porco zio, sono una cavalla a strisce." Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione: Ah, vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto." Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di zio. Porco zio. Fii. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
3: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
4: Dormire!
2: Arriva!
4: Arriva! Salutare!
2: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
5: Pronto?
3: Buongiorno, sono Claudio.
5: Claudio chi?
3: Cazzo te ne frega.
4: All right!
3: Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda!
6: La vuoi smettere o no?
3: Gioca Jouer!
4: Alright!
3: Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca Jouer!
5: Pronto!
3: Dormire!
5: Dim!
3: Salutare!
5: Sto bene, sì.
3: Ok.
5: Oh.
3: Sono Claudio.
5: Claudio?
3: Ok.
5: Sì, sì.
3: Claxon. Sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
5: Vabbè.
3: Autostop.
5: Dimmi.
3: Starnuto.
5: Oh.
3: Scimmia.
5: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo.
3: Mongoide.
5: Come?
3: Mongoide.
5: Mongolose.
3: Ok.
4: Alright.
3: Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali. E oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio. Mongo.
7: Sei
3: Bifolco.
7: Che sei?
3: Sono Claudio Cassetto.
7: Claudio Cassetto.
3: Cazzo te ne frega.
7: Ma porca la. Che. Ma chi sta cercando?
3: Canta con me.
7: Ehi, ma che.
3: Bastardo.
7: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero. Vai a cagare, bastardo.
4: Alright!
3: Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale. Lo striterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca. Fatelo bene! Gioca Jouer!
7: Chi sei? Pronto!
3: Pimpi per Epette Nusa.
7: Ma porca.
3: Pimpi per Epette Nusa.
7: Ma guarda il telefono, con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
3: Ennio.
7: Ehi, devi!
3: Mongo.
7: Vai a cagare, bastardo!
3: Ignorante.
7: Puttana, vai, ma...
3: Ricordatevi che si parte sempre da dormire.
7: Ehi!
3: Dormire!
7: Ma vai a cagare, io...
3: Claxon.
7: Puttana, la ma...
3: Autostop.
7: Cade, ma che cosa vuoi? Cade!
3: Tinculo una vacca!
7: Vai che pepe, ma vai a cagare!
3: Bastardo!
7: Vai a cagare! Ma non ti conosco!
3: Bastardo!
7: Ma dove stai chiamando, bastardo?
3: Sono Claudio Cassetto!
7: Chiodo il cerchietto! Che pennello il carrantetto! Bastardo! Ma che cosa vuoi?
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
7: Chiodo qui! Ma io non ne conosco Claudio Cassetto! Claudio Cassetto non ne conosco!
3: Sono Claudio Cassetto!
7: Ma che Claudio Cassetto! Non ne conosco Claudio Cassetto!
3: Camminare!
7: Ma vai a cagare, bastardo!
3: Nuotare!
7: Puttana la...
3: Ennio!
7: Ehi, deve!
3: Bastardo!
7: puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei!
3: Cazzo te ne frega!
7: Bastardo!
3: Scimmia!
7: Ma puttana la...
3: Scimmia di merda!
7: Bastardo tuo, ma sentite, porco non... Bastardo attraverso il mondo! Bastardo!
3: Ok!
7: Ma è tua madre!
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
7: Tua madre, bastardo!
3: Superman!
7: Ma non mi devi chiamare più, puttana!
3: Ennio, Pimpi per Epetenusa!
7: Ma vai le pepele, pepele, pepele! Vai a cagare, porco!
3: Ricordatevi che si parte sempre...
4: Alright!
0: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: Vi odio. Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo. Mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.
3: Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. C'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma fa, faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici, com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ma presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo quello altissimo, il grattacielo alto. Ma presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema. Non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
4: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo. Sì. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora. Giovanni.
3: Sì?
4: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL. Più alt, più canci.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato. È un,
4: no, che
3: è
4: sono
3: un
4: fatto...
3: dentistico.
4: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
5: Oh, Giovanni, mi è venuto l'infarto. Fa male il braccio.
4: No, amica, aspetta, no, stai stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
5: Abbiamo esagerato.
4: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
4: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito, siamo tutti fatti pesantissimi.
3: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
4: Sì, sì, sì. 335.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega, così mi rilasso.
3: Bene, la faccio contattare dalla dottoressa
4: Capo.
3: La dottoressa Ciao, la contatterà per l'appuntamento.
4: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
3: L'hotel si trova?
4: Come?
3: Il suo hotel.
4: L'hotel è quello alto il grattacielo, non so come
3: mi
4: si
3: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un nome.
4: Aspetti un
3: nome.
4: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
3: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Vuoi che chiamo la reception?
4: Chiama la reception.
6: Sono io.
5: Oh! Che albergo è?
3: La saluto.
4: No, oh! Aspetta. Oh! Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, la sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un debito commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vai a fanculo, faccia di culo!
5: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
10: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello!
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vatta cacca, va!
5: Ah!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Ancora, che vuoi?
5: Tu su chi cazzi?
10: Eh?
5: Tu su chi cazzi?
10: Ma vai a fanculo, va.
5: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto, ti farò un culo così! Ah!
10: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente! Ehi!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Porca madre!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Prata!
5: Tu su chi cazzi?
10: Ma porca, ma da là chi sei?
5: Ah! Io sono il
10: sergente.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il camionista veneto.
13: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
14: Pronto?
5: Come ti
14: Pronto?
5: Chiami, faccia di merda?
14: Sto preso come chiamami? Aiobi, oisdoco. Chi ti, come ti chiamo? Aiobi.
5: Tu su chi cazzi?
14: No, tuo mare che puttana su chi cazzi di Marco.
5: Io sono.
14: E tuo padre si fa una sega di Marco di la guarda.
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
14: E mi sono Tony Spada, Marco in quel mortorio della paura. Aiobi.
5: Ah!
14: Puttana.
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
14: Col cazzo puoi? Non so quale domanda le fai, mi io vedi, c'è due risposte, e l'acqua, sei un figlio di puttana, io vedi.
5: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
14: No, poi non so, io sono un cazzo, e l'acqua.
5: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
14: Ma vieni già a casa a scoparmi che puttana è tuo mare, d'acqua. Se mi presenti a tua sorella, mi scopo anche quella.
5: Strangolati da solo!
14: Figa tuo mare!
5: Tu su chi cazzi?
14: No, che puttana è tuo mare, su chi è tropico!
5: Ah!
14: Ma vai strafiga, non sopporto voi!
5: Chi è quello?
14: Voi moga tropico, vai!
5: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve, ti piace questo nome?
14: Poi, se te sa quanta neve che mi fai, ma qui...
5: Chi è quell'urido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
14: Guarda, amici, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista, denaro, poi dottro.
5: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
14: No, poi dottro, mio è sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco.
5: Ah!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
14: Pronto?
5: Tu su chi cazzi?
14: No, porco, mi succhio la bamba, dai, mi succhio la bamba, dai, dai, pronto, pronto, mi succhio la bamba, porco, anche quando corro, troppo,
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
15: Però,
3: però, però,
15: però,
3: però,
15: però,
3: però,

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipallacutri.
1: Però. This is the zoo.

0: Ciao bastardoni, ho bisogno del vostro aiuto per vendicarmi di questo tizio. Praticamente mi ha venduto una moto Honda su subito.it, dicendomi che era in perfette condizioni. Invece era un catorcio e solo per metterla in moto ho dovuto spendere 1000 euro di meccanico. In più non risponde ai messaggi. Aiutatemi! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, mi scusi.
1: Mi dica, chi parla?
2: Salve, sono dell'amministrazione di subito.it.
1: Conosci? Mi dica.
2: So che lei ha utilizzato i nostri servizi di recente per vendere vari oggetti, tra cui un motociclo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, salve, senta, io la chiamo per un contenzioso, perché le devo passare il nostro ufficio legale. Ha un secondo di tempo per
1: Ma per quale motivo, scusi?
2: Guardi, io sono soltanto dell'amministrazione, le devo passare il legale, che credo che le fornirà tutti i dettagli. Un attimo, okay. Solo, mi attende lì,
1: sì.
2: Un attimo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato Paganetto. Buongiorno, signor F***i.
1: Mi dica.
3: Buongiorno, senta, la disturbo perché subito.it è stato diciamo coinvolto in una procedura legale per la compravendita di una moto Honda CB Café Racer.
1: Sì.
3: Esatto. Allora, sì, il sì. Signor da che è l'acquirente, leggo.
1: Sì,
3: ha denunciato mi ha assistito, che è il portale subito.it, per un valore di 29.000 euro per un danno subito, in quanto il veicolo non era nell'ottimo stato.
1: E no, 2.900 euro
3: è il prezzo in cui l'ha venduto.
1: Sì,
3: esattamente. Però la causa che è stata intentata a subito.it è per un valore di rimborso di 29.000 euro.
1: Sì.
3: In quanto il signor ha dovuto sostenere circa 1000 euro di riparazioni, più tutte le spese legali, eccetera.
1: E vabbè, ok. Scusi.
3: Scusi. Semplicemente io la volevo contattare, poi le arriverà ovviamente la lettera, sì. Insomma, la raccomandata dallo studio legale, sì. La volevo avvisare che, come avrà letto nel disclaimer,
1: allora,
3: quando si è...
1: Sto parlando. Sì, mi scusi, sì.
3: Allora la lascio parlare anche a lei. Come sì. Avrà letto nel disclaimer di subito.it, quando si è iscritto come venditore e come acquirente, noi, in quanto subito.it, ci costituiremo parte civile nel processo di rimborso e chiederemo a lei altri 10.000 euro come danno d'immagine, quindi la causa a suo carico attualmente è di 39.000 euro. Prego, mi dica.
1: Allora, la moto è stata consegnata funzionante, anche perché la moto è stata fatta la revisione 3 giorni prima della vendita. È per quello che mi sono messo a ridere, perché il signor dopo 2 giorni, il giorno dopo, mi chiama, che ha preso la sua moto, la mia moto, è andato a casa, mi chiama e mi dice: guarda che qua non funzionano le frecce, neanche la sera, il giorno dopo.
3: Abbia pazienza, allora io non sono il giudice, capisce? Io sono l'avvocato.
1: Sì, sì.
3: Ecco, allora, di solito queste cause qua non si vincono mai, lei in quanto parte venditrice. Te lo dico così, un pochino fuori dai denti, è un po' nei guai, ecco.
1: Scusi, ma se io ho dato
3: un
1: prodotto perfetto, lei sta parlando, ma devo parlare anch'io. Se lei mi ha dato un prodotto, io le ho dato un prodotto a posto. Perché questa persona lì qui si gira il mattino, si sveglia e dice: no, lui non me l'ha dato, lei mi deve chiedere subito i soldi di mancato immagine. Scusi,
3: Abbia pazienza, io faccio gli interessi del portale. Sto parlando.
1: Lei fa gli interessi del portale, sta parlando, ma io sto parlando.
3: Guardi, signor. Signor, abbia pazienza, io non sono certo qui a perdere tempo, insomma.
1: Ma neanch'io,
3: ecco,
1: io
3: allora...
1: cosa qua. Guarda che io la denuncio per questa cosa qua, perché lei mi dà del venditore truffaldino. Io la denuncio,
3: Senta, guardi, lei può

0: date due soldini che...
1: Perfetto.
0: Va okay. bene?
1: Va bene, ma sì, ok, va bene, perfetto.
0: La ringrazio, vale. Salve. Sto parlando, sto parlando io.
1: Sto parlando, il giorno della perizia, però la moto ce l'ha lui, mica ce l'ho io.
0: Sì, sì, ma deve essere presente anche lei, vi dovete incontrare, lei, signor... o il perito per verificare le condizioni di questo veicolo, capisce? Della sola che lei ha tirato al signor
1: ecco. Signor ma nel frattempo ha tirato due calci alla moto e l'ha spaccata.
0: Questo lo vedrà il perito, se c'è segno di calci il perito vedrà segno di calci, se schiaccia il pulsante le frecce non vanno come sospettiamo tutti quanti, perché è chiaro che lei è il solito truffatore che si arrampica sui vetri, poi vediamo. In ogni caso subito.it i soldi li vuole, o da lei o dal signor per tutto questo enorme,
1: ecco, appunto,
0: lo dico fuori dai denti,
1: detto,
0: per tutto questo enorme
1: che li deve prendere da me i soldi.
0: Ma sì, abbia pazienza, signor io ho già ribadito che io non sono il giudice. Alla luce di questo, lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma lei parli bene, io non l'ho insultata.
0: Ma io non
1: lei
0: sto insultando,
1: bene,
0: ma lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma che sta parlare di
0: chi io sono
1: che
0: un avvocato,
1: vuole?
0: Però Belin mi fa girare i coglioni. Lei da me che cosa cazzo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regia?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me.
3: No, terzo piano, stai zitto, terzo
1: io
3: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni e questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.

0: non mi innamoro mai io. Non ti quando sento. Non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah della quarta C non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto un'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero. Un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella traia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manca la traia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici l'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuno esta. Un attimo,
2: vai, fortissimo.
1: No, ho esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della Terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
3: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
4: Ma sei stronzo!
1: Cosa?
4: Dico.
3: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco. 12 chimici provenienti da tutta Italia si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
5: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella coach, dai.
6: Sì, Pablo, eccomi.
5: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai.
6: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
5: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Aspetta, guarda come l'hai impiattata. Metti il naso qua sopra. Com'è il piatto?
6: Non è impiattato bene, scusami.
5: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
6: È un po' tiepido.
5: È tiepido, come deve essere il piatto?
6: Caldo
5: deve essere, caldo. Boia.
6: Caldo.
5: Dai, falla scaldare.
6: Microonde?
5: No, microonde. Metti la testa qua sul piatto.
6: Aia.
5: Come si scalda?
6: Aia.
5: Come si scalda il piatto?
6: Sul fornello,
5: vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda.
6: Allora,
5: che scheda hai preso?
6: Purtroppo quelle, le cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
5: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale! Perché si usa il codice fiscale?
6: Perché non hai numeri a sbalzo.
5: Perché non hai numeri a sbalzo, cazzo! Metti la testa qua sopra, Metti la testa qua sopra!
6: Aia.
5: Cosa devi fare adesso?
6: La riga più grande.
5: No, un attack!
6: Cosa?
5: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
6: Ho seguito la ricetta tradizionale, fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, cherosene, e ho lasciato tutto macerare.
5: Figa, dammi le orecchie!
6: Aia!
5: L'ammoniaco, ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione!
6: Scusa Pablo, scusami, non capisco come sia potuto succedere.
5: Ah, questa non è cocaina, questa è merda, dai, facciamola sparire, dai, butta via, dai, aspetta, la faccio sparire io, vai.
7: Minchia, quanto fa schifo! Ma veramente cagare!
5: Scusa, mi presti un dito per la scarpetta?
0: Oh. 105. Da oltre 40 anni. La radio più ascoltata. Da quelli che la ascoltano.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di... toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Pronto?
7: Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
6: Dottore, però lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto, sì. Gli hai fatto l'anestesia a Michele?
6: Michele, lei è anestetizzato?
8: No.
6: No, dottore.
5: Scusate, voi per caso avete notizie di Maremma Non Mi Garba?
6: Ma è quella che ci aveva il cazzo finto?
5: No.
6: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
6: Col cazzo finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
5: Scusate se vi interrompo, ma non potreste continuare a operare invece di telefonare a Chi l'ha svisto?
6: Lei è anestetizzato?
8: No.
6: Prenda questo, tiè!
5: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene,
6: sì.
7: Antonio.
6: Sì.
7: Allora, se il paziente non si addormenta...
6: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
6: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
8: Vogliate scusarmi?
5: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
5: Ma voi avete telefonato?
6: Noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
5: Sì, ma tra l'altro
7: senza anestesia, signora.
5: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la cibalgina? Vedi che sta funzionando.
6: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora, dagli 3 cibalgine.
6: Sì?
7: E 2 prostatol.
6: Ok, ma scusi, il prostatol come glielo metto?
5: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di bon ton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora, o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità. Ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail Vedi Livorno e poi sbocchi @chilasvisto.it.
2: Senta signora!
5: Sì, dica!
2: Volevo chiederle una cosa,
5: sì,
2: prima di chiudere la...
5: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
2: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
5: Alla prossima puntata!

0: quanto cazzo di schifo fa.
1: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
4: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che dobbiamo preservare la razza bianca.
3: Stiamo pieni dei negri.
4: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì. Più negri che bianchi, portarci loro.
3: Sì, lei non li frequenta però.
4: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
3: È pieno di negri a Varese.
4: E che cazzo,
3: cioè... Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
4: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
3: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
4: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
3: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
4: Ah, c'era.
3: Chi la spacciava la droga? Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
4: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
3: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
4: No, io si fumo e basta di sigarette.
3: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
4: Ah, che cazzo.
3: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
4: A Varese. Uno spruzzetto non lo so di Varese. Come fanno gli altri? Dica, qua da poco.
3: Si sente dalla voce. Lei è uno con una dentatura precaria.
4: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
3: Sì.
4: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
3: Invece gli italiani lavorano tutti.
4: Eh no, perché no. Appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
3: Sì, per colpa dei negri.
4: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari allora, anche se, lei no,
3: mi spieghi,
4: negri,
3: no, mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
4: Ah no, non è per colpa dei negri.
3: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
4: Ma che cazzo sta a dire lei?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
4: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
3: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e di tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
4: siamo
3: paga?
4: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è stata tutta l'Italia.
3: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli, lei deve essere il 16° più o meno. Vada a fanculo.
4: Vada
3: a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai, dammi un altro.
5: Rallenta un po' parlando.
3: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
5: Cosa?
3: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
5: No, ma sei, no!
3: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
5: Ma che cazzo dice parolacce?
3: No, io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
5: No,
3: Dagobah, lei è Dagobarva. A bersi le birre.
5: Cosa c'è?
3: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
5: Sto lavorando.
3: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
5: Perché deve vendere mobili a me?
3: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
5: Ma che vuole a quest'ora? Insomma.
3: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
6: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
3: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
6: No, sono marocchini e stronzi,
3: marocchini...
6: tutte e due.
3: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
6: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
3: Lei che lavoro fa?
6: Sono corriere.
3: Consegna i pacchi?
6: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
3: Pericoloso tipo? Dica.
6: Roba di lavanderia, industriali.
3: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
6: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
3: I fanghi tossici, e quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro.
6: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
3: Ma perché secondo lei glieli danno?
6: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
3: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, no? Questi che devono mangiare, scusa.
6: Ho capito, però allora... questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
3: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
6: Questo è anche un altro ragionamento.
3: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
6: Lo so, però è un mondo infame.
3: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro? Sì. Okay. Chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
6: No, è un lavoro di sicuro difficile, a livello fatica.
3: Sì, però
6: non è un lavoro che devi essere informato.
3: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
6: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
3: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
6: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
3: I simboli di pericolo? I simboli di pericolo sono in italiano?
6: I simboli di pericolo sono...
3: Simboli.
6: Non sono scritti. Sono simboli, sono disegnati, scusi.
3: Allora, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
6: No, un marocchino può farlo, però...
3: Allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
6: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
3: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
6: Esatto, ma alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
3: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
6: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
3: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
6: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
3: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
6: Anche io.
3: Buona giornata, buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Naftalina Cavour, nata a Pavia il 12 agosto del 1883, manca da casa da ormai 12 giorni, ma le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora del tutto spente. I vicini la descrivono come una dolce vecchietta spaventosamente massiccia, con il mento volitivo, braccia villose, pacco importante e mani da muratore. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Ciao, ciao, noi siamo gli Sborrolotti!
8: Sì, siamo gli Sborrolotti!
6: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
7: No, noi siamo del bosco qua vicino.
8: Sì.
7: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborrolotti.
6: Sì, ma cosa volete da Chi l'ha svisto?
7: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
6: Sì.
7: E allora noi siamo gli Sborrolotti, no?
6: Sì.
8: E senza le coppie non riusciamo a sborrolottare.
7: Quindi, volevamo fare un appello, venite pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborrolottiamo.
8: Sborrolottiamo noi.
6: Sì.
7: Vuoi vedere come sborrolottiamo?
6: No, grazie,
7: dai,
6: penso...
7: Dai, sborrolottiamo!
6: No,
8: penso...
7: come sta sborrolottando, sborrolotto!
8: Oh, che sborrolottata!
7: Oh, sborrolottami in faccia!
8: Sì, tieni!
7: In bocca, dai, dai!
6: Bene. Chissà se gli Sborrolotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque, forse è proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
9: Pronto?
6: Sì, pronto.
9: Sono Merdamella, sono il nemico degli Sborrolotti.
6: No, guardi.
9: Sono la Nemesi. Sono il villain del cartone animato.
6: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
9: Volevo anch'io fare l'appello. Venite a fare l'amore nel bosco, così gli Sborrolotti escono allo scoperto. Io, che sono Merdamella, riuscirò a prenderli tutti.
6: E cosa fa poi agli Sborrolotti?
9: Ci faccio una marmellata di merda. Questa è la mia gatta. Vai.
7: Miau.
9: È handicappata.
6: Ecco, benissimo.
9: Mi ha fatto una tenerezza.
6: Sì, immagino, gli animaletti.
9: Ecco, senti, poverina, proprio. Vada a farla sopprimere.
6: Va bene, allora ci risentiamo, magari. Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
10: 5 metri, torre di controllo.
6: No, guardi... Allora, è già successa questa cosa.
10: Siamo in dirittura su Linate.
6: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
10: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
11: Sì.
6: No, come si?
11: Mi ricevo benissimo.
6: Ma scusate, ci sono io in linea, avete chiamato me?
10: Torre di controllo, sento un'interferenza.
11: Sì, anche a me, è tratta una signora che parla.
10: Sì.
11: Allora, noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
10: Sì, allora
11: il
10: noi
11: carrello.
10: Ma che torre, mi fa parlare torre di controllo?
11: Prego.
10: Tirate giù i carrelli.
11: Sì, quanti sono?
10: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
11: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
10: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
6: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato Chi l'ha svisto?
10: Sento una voce.
6: È un programma televisivo.
11: Oh, dia il messaggio alla...
10: Cosa?
11: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
10: La sento.
11: Ha sentito?
10: Sentite adesso.
6: Sì, sono io.
10: Ancora?
6: Scusate.
11: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
6: Sì, sarà meglio.
10: E devo atterrare io. Pronto? Pronto?
6: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani Provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni e in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata.
7: Sì, siamo ancora gli Sparalotti.
10: Sì, siamo noi, siamo.
6: Sì, sì, vi ho riconosciuti.
7: Ci hai riconosciuto da cosa?
6: Dalla voce.
7: Ah, allora senti, facciamo ancora l'appello, venite nel bosco, ma state attenti a Merdamella.
6: Sì.
7: E venite a fare lavoro nel bosco, così noi possiamo sborolottare.
6: Sì, guardi che ci sono dei cani Provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
7: Li abbiamo già sborolati.
10: Già sborolati i cani, sì.
6: I
10: sì,
6: cani?
10: Sì, sì,
7: noi
10: sì.
7: Sboroliamo tutto.
10: Appena vediamo sboroliamo. Allora diamo un identikit di questo sboramella, come si chiama? Smerda merda.
7: No, si chiama... Marameo, non mi ricordo neanche più.
10: Maramella.
6: Si chiama Merdamella.
7: Merdamella, Merdamella. Allora, perché noi sboroliamo tanto, allora la memoria...
6: Mi dimenticate le cose,
10: sì. Certo. Ogni sboratina...
6: Sborrolatina.
10: Ogni sborrolatina.
7: Vedi, non riesci neanche più a parlare sborrolese.
10: Perché ci va via anche le forze di sborrolottare.
6: Certo.
7: Sì, sì, non c'è, c'è più neanche la casa. Sì. La roba devastante.
10: Però siamo belli da vedere. Allora, se lei passa nel bosco, a posto
6: non credo.
10: Che, siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
6: Ma non verrò nel bosco.
7: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
10: Sì.
6: Sì. Va bene.
10: Allora, la descrizione di questo signore, lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.
6: Di Merdamella.
10: È vestito di nero.
6: Sì.
10: Ha una testa. Quante ne ha?
7: Ha una testa che sembra una testa.
6: Ok.
10: Con il naso un po' pronunciato.
6: Sì.
7: E puzza di merda la bocca.
10: Puzza di merda. È la un bocca. Gatto, è un gatto
7: L'ha
10: ligappato.
7: Fatto sopprimere.
10: Ah, non c'ha più?
7: No.
10: Ah, è simpatico.
6: Sì, non stava molto bene.
7: Sto sborolando!
10: Anch'io!
7: Vabbè. Sparalo in faccia!
10: Che bella cappella che hai! Oh,
6: ma scusate.
7: Co.
6: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sì a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di Naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
0: Pronto?
6: Sì?
0: Salve!
6: Salve!
0: Sono un guardiacaccia?
6: Sì, ha notizie su Naftalina Cavour?
0: Noi stavamo cercando appunto la signora.
6: Sì.
0: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardiacaccia, anche lui.
10: Sì. Salve signora!
6: Salve!
0: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta... siamo stati bersagliati
6: da...
10: Sì, da questi esseri del bosco?
6: Ah.
0: Sì, ci hanno...
10: buttato una roba addosso a piccicosa.
0: Sì. Praticamente...
6: rugiada?
0: No, c'ho proprio sbagliato addosso.
10: Sì. Ma tantissimo, eh!
0: È una cosa... Infatti per quello vorremmo interrompere le ricerche.
6: Va bene, di questo dovrete parlare con i vostri superiori.
10: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
6: sì,
10: di non venire nel bosco, perché è appiccicoso.
0: Cioè, sì. Addosso, appena entrati.
6: Va bene.
10: Cioè, non è più un bosco, ma è un sborbosco.
0: È una sborrabosco.
6: Va bene, grazie per la segnalazione.
10: Prego!
0: Si figuri!
10: Non parla? Chiudiamo il telefono?
6: Sì, certo.
10: Ah, chiudi!
7: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro! No, cazzo! No, no, no! Basta, adesso!
6: Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata.
3: Radio 105. Yeah.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te. Vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se senti Dando Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dando Alighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai?
9: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
2: banane
8: alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
3: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
4: Ma certo!
2: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
3: Ma l'avevo invitata io!
5: Troppo tardi, fratello!
2: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
3: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari!
4: Oh, sono vegetariana.
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
3: Ma...
4: Troppo tardi, fratello!
2: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
3: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone.
4: Oh, non la uso. Ho appena comprato una macchina nuova.
3: Ma non hai nemmeno la patente.
4: Sì, l'ho fatta.
3: Ma quando?
4: Oggi! Troppo tardi, fratello!
2: Ma vedendo comunque tutta la benevolenza di Nino, la Ginetta accetta un suo appuntamento.
3: Questa volta ci siamo!
2: Si pettina, si lava, si profuma e si fa perfino un bidet. Classico gesto di chi aspetta un pompinello di cortesia. Va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
3: Ciao Ginetta! Ma cosa?
2: Stava limonando con un altro tipo.
6: Uè, ciao bello!
3: Ma Ginetta! Avevamo appuntamento insieme!
4: Mi dispiace, ma sono fidanzata!
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
6: Troppo tardi, fratello!
2: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
3: Ginetta, io la odio, brutta
2: e allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero e deciso va a casa della Ginetta, super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua:
7: ciao Ginetta!
2: E si affaccia la nonna in lacrime.
8: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
3: Ma cosa? Quando?
8: Oggi!
3: No, ma io l'amavo! E volevo ucciderla!
8: Troppo tardi, fratello!
2: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta, al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
3: Io non ce la posso fare.
2: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
3: Ciao Ginetta.
7: Cosa?
2: La bara è vuota.
7: Che cazzo succede ancora?
2: Si avvicina alla nonna.
9: Ciao ragazzo! Guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
3: Ma io ero qui per portarle i fiori.
9: Troppo tardi, fratello.
7: Arca!
1: Il perineo della realtà.
10: Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Avevano abbracciato con estrema onestà il ben noto sillogismo. Era una capra in matematica, era una capra in storia, quindi la terra è piatta. Purtroppo il 25 febbraio scorso sono spariti misteriosamente nel nulla, senza alcun apparente motivo. Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli erano i soci fondatori e unici membri dell'ACC, l'Associazione Complottisti Consapevoli. Tre cretini fatti e finiti che però sapevano di esserlo. Troppo stupidi e pigri per affrontare con spirito critico l'enorme tesoro di conoscenza accumulato dall'umanità nel corso dei millenni. Come ogni buon complottista, lo avevano invece rigettato in toto, così da potersi sentire alla pari con chi quello sforzo lo aveva compiuto ed era in grado di distinguere le stronzate dai ragionamenti sensati, i cosiddetti intelligenti. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Clu clu clu clu clu clu clu clu. Sono Sandrino, il mago del tacchino. Clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu clu. Sandrino, il mago del tacchino.
15: Sì, buongiorno, lei ha informazioni?
16: A me che tacchi fried chicken? Me lo suca.
17: Bravo, bravo, bravo.
16: Sono Sandrino, il mago del tacchino.
15: Scusi, ma lei si parte dietro il pubblico?
16: No, il tacchino.
15: Ah.
17: Bravo, bravo.
16: Se no che cazzo di mago sarei?
15: No, pensavo fosse glu glu tacchino.
16: Adesso mi fa sparire, vai. E via, è sparito il tacchino,
15: sì.
16: Guardate, aspetta, adesso lo faccio riparire dentro il forno. Senti il tacchino come soffre, senti. Sono Sandrino, il mago del tacchino, glu glu glu glu glu glu. E deve vedere come me lo inculo.
15: Ecco, benissimo. Diciamo, a differenza degli altri complottisti, Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli non facevano mistero del profondo senso di inferiorità che animava le loro assurde credenze. Anzi, lo sbandieravano a ogni occasione. E questo aveva procurato loro non pochi nemici nel mondo dei complottisti. La Terra è piatta, il Medioevo è durato solo un weekend, la vera Luna è fra le chiappe di Paul McCartney, Avril Lavigne e Renzo Arbore sono la stessa persona. Non c'era strampalata teoria del complotto che i membri dell'ACC non avessero abbracciato con falso entusiasmo ed estrema ironia. Un'altra telefonata, pronto?
18: Scusato.
15: Sì, no, scusato.
18: Scusato.
15: È scusato, lei dica.
18: Grazie. Noi stiamo guardando Sanremo, volevo sapere, è già uscito Da Vinci?
15: Guardi, allora, questo era i tre.
18: Saldavinci vince.
15: Sì.
18: Vince Saldavinci, secondo noi. Abbiamo scommesso tutta la casa, tutte cose su Saldavinci.
19: Allora, abbiamo detto che abbiamo 8 telefoni.
18: Lei è Carlo Conti?
15: No, esatto, non sono Carlo Conti. Questo era i tre e tra l'altro Sanremo...
18: la Pausini, la Pausini, Pausini, la Pausini.
15: Non
18: Pausini,
15: sono la Pausini, ma Sanremo è terminato e Saldavinci ha già vinto. Quindi fare le scommesse ora...
18: No.
15: Sì, è un po'...
18: No, sennò sarebbe Saldavinto.
15: Sì.
18: Se fosse finito. Invece sa Da Vinci, ancora Da Vinci.
15: Sì, no, è
19: termina... la furba questa, eh.
18: È la Pausini, è furba, è forte, è forte.
15: È terminato sabato Sanremo.
18: Ma come no? Stiamo guardando ancora la prima puntata. Spoilerato.
15: Siete su Rai Play forse?
19: Sì, sul computer.
15: Forse allora avete messo indietro.
18: No, la... questo è il pezzotto che funziona. Guarda.
19: Ma spoilerato.
18: Hai spoilerato. Sì. Bastarda Pausina.
15: Tutti i nodi vennero al pettine il 25 febbraio scorso, in occasione del Festival della Complotteria di Toronto, il più grande raduno annuale di complottisti al mondo. Qui Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli avevano presentato la loro ultima audace teoria. Tutte le teorie del complotto sono in realtà solo ipotesi di complotto, perché una teoria ha bisogno di una dimostrazione. Accidentalmente dunque i tre avevano proposto un ragionamento quasi sensato e questo fece rischiare loro il linciaggio da parte degli altri partecipanti, costringendoli a fuggire a gambe levate dal congresso. Purtroppo Mario Murio, Maria Morì e Miriam Ninetto Davoli da Toronto non hanno più fatto ritorno, spariti nel nulla come in uno dei complotti a cui loro stessi non credevano realmente. Ma dove sono finiti, dunque? Abbiamo un'ulteriore telefonata, speriamo ci siano notizie.
20: Scusa collega, ti interrompo per dare l'aggiornamento di Rai Sport.
15: Sì.
20: Sui mondiali di scacchi.
15: Sì.
20: A Odessa.
15: A Odessa sono i mondiali di scacchi, collega?
20: A Odessa. Mm. E adesso è il turno del campione bielorusso Kolarov.
15: Scusi, ma questo non dovrebbe andare su Rai Sport, collega?
20: Un momento molto importante.
15: Sì, molto
20: perché
15: importante.
20: Perché l'avversario, sì, l'A0 Malanescu.
15: Si sente il pathos del momento.
20: Ha fatto l'arrocco corto.
15: Sì, quindi ma adesso... però no, siamo su Rai 3, non Rai Sport.
20: Mi stai interrompendo il pathos.
15: Sì, ma lei sta interrompendo me, collega.
20: Pathos. Vabbè. Adesso vediamo la mossa di Kolarov, sì, che ha esattamente 29 minuti per effettuare la propria scelta.
15: Ci possiamo ridarle il collegamento, collega, quando...
20: Cioè, no, bisogna commentare la mossa.
15: Commentare la mossa, sì.
20: Però ci sembra che sia intenzionato a muovere il cavallo,
15: sì,
20: in H4.
15: Sì. Ci riaggiorniamo.
20: Un attimo.
15: Sì.
20: Perché ha spostato il focus sull'alfiere in A3, col quale potrebbe andare a colpire... in F7.
15: Beh, una certa suspense.
20: Una
15: sì,
20: mossa,
15: no.
20: Molto azzardata.
15: Molto azzardata.
20: Anche perché. Franco!
15: Quindi?
20: Adesso attendiamo perché no. Malanescu ha sì. 30 Franco! Minuti. Porco. Sto facendo la cronaca, porca.
12: Porco. Ci ho fatto no, le
20: porco. Di come è Malanescu che deve muovere, porca.
12: Fregati!
20: Niente, no.
12: Tutta la notte così, che dorme questo che parla! Tutta la notte così.
20: Allora, quando andava a puttane non andava bene, adesso che sei qui.
12: Ma no, vai a puttane, meglio, così dormo, Cristo.
20: Allora chiudiamo il collegamento da Odessa, sì. Vado a Troie.
15: Grazie. Chiunque abbia una teoria, o meglio un'ipotesi, che possa spiegare la loro sparizione, è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail Gesù aveva il 33 di piede, @chilasvisto.it.
16: Glu, sono Sedrino, maledetta Chino!
12: Ah, brucia!
16: È quasi pronto, vuole la fetta.
15: No, guardi, io non credo sia un tacchino, credo sia un uomo che lei sta malmenando.
16: Oh, porca. Ecco perché non c'è voi il becco.
15: Ecco. Alla prossima puntata.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Revis Granocchia Cazzi Rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pacca su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno. Rano Rio!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi. Tanto la tua vita è una merda. Meglio non vederla, no? Sono di merda, figlio di troia. Si sente che ti odio, bastardo cane.
2: Ehi! Ricordati che Lucalva ti ha pisciato in bocca.
0: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato. C'è tatuaggio anche.
1: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato, guarda che Ron se n'è andato. Stai parlando da solo.
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno. Come farò? Come farò? Oh, misero me. Oh, misero me.
3: Harry Potter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rorario!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Ora io!
4: Silenzio! Harry Succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari. Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Marco Diaz! E la furiosa Ferrari... Marco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio?
5: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca...
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Ho fatto apparire le lenti a cerbiatto! Che bello! Ci vedo benissimo! Urrà! Urrà! Ah! Però bruciano! Ah! Dolore! Dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi, no, no, no! Orrore, orrore, che dolore, che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Eh sì. Li vuoi levagli qui? L'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
6: Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei piwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.

0: avevo precisamente una sessantina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac, mia moglie diceva: è il legno che lavora. Ma io, che ne so molto di più, mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
2: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
1: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
3: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato: basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
1: Secondo la versione ufficiale, sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
4: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi? E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tu vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
1: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte. Soprattutto se sei fatto.
5: Scravis Fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffe sei teso, ma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa, invincibile, indistruttibile Luftwaffe.
6: No!
5: Troppo?
6: Sì.
5: Arretrato.
1: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
7: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
1: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo. Mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Tradimento digitale. La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante. Praticamente un pensionato si era iscritto a un sito di incontri e il semplice fatto di essere iscritto a questo sito, secondo la Corte di Cassazione, costituisce un reato di adulterio. E quindi da oggi pensare a un'altra donna, provarci con un'altra donna online, è come scoparsela in un motel. Almeno questo dice la Corte di Cassazione. A me sembra veramente una

0: puttanata di proporzioni galattiche, perché che cosa facciamo? Il processo alle intenzioni. Però pare che invece la gente sia contenta di questa sentenza, ed è questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee, vai. Tradimento digitale. Sentiamo Marcello Napoli. Marcello, sul tradimento.
1: Ma penso che la Cassazione tiene ragione, perché comunque, cioè, voglio dire, le persone qua fanno il cazzo che gli pare ormai.
0: Sì.
1: Secondo me ci vuole qualche legge in più per decidere un po' come funzionano le cose.
0: Sì, capisco, però secondo lei, diciamo, il tradimento, no, consumato con dei messaggi di testo è la stessa cosa che consumarlo con un rapporto sessuale?
1: Dipende, dipende. Se a pagamento come quando vado io, no.
0: Quindi lei è un puttaniere? Lei è un puttaniere?
1: Ogni tanto.
0: Sì,
1: ogni
0: ma
1: tanto.
0: È sposato? È sposato?
1: No, non ancora.
0: Secondo lei andare con delle prostitute è tradimento oppure no?
1: No, perché è a pagamento. Quando non si paga è tradimento, se si paga non è tradimento.
0: Le faccio un esempio: se io adesso le dessi 10 euro, potrei dirle che lei è un coglione di merda.
1: Ma perché? volendo sì. Perché io se le dessi 100 euro, potrei dirle che lei è un bastardo.
0: Esatto. Allora, se io adesso le do 1000 euro, le dico che lei è un cornuto, stronzo, figlio di puttana, bastardo, mangia merda.
1: Se io le do 10 milioni di euro, le posso dire che c'ha la mamma puttana.
0: Esatto,
1: volendo,
0: ma siccome,
1: no?
0: Lei è un morto di fame, siccome lei è un morto di fame, 10 milioni di euro non ce l'ha, lei me lo succhia.
1: Questo lo dice lei.
0: Me lo puppa gratis.
1: Bastardo, no?
0: Lei me lo puppa gratis, me lo puppa gratis.
1: Ma non penso proprio.
0: Va bene,
1: è lei che io so, mi è stato detto che lei va a fare pompini sulla provinciale. Questa
0: va bene, dai, per
1: detto.
0: 5 euro puoi mangiarmi il buco del culo. Ciao, buon appetito. Ciao. Fatta anche lo sconto. Sentiamo Paolo, dalla provincia di Alessandria. Pronto, Paolo?
2: Credo che il tradimento sia una questione più ideologica che carnale. Alla fine, se tu ti scrivi un sito di incontri, perché vuoi andare a scopare con le zoccolette?
0: Esatto, ma quindi, se magari trovi eccitante il fatto di essere iscritto a un sito di incontri mentre ti masturbi, no? Cioè, tu non contatterai mai nessuna di queste ragazze, ma sfogli tutte le foto nel frattempo ti masturbi. Questo è tradimento?
2: No, allora, in teoria no.
0: Ok,
2: però,
0: allora
2: vabbè,
0: mettiamo che io immagino 22 volte di inculare tua sorella.
2: Ok,
0: ho tradito mia moglie?
2: No, immaginando no.
0: Perché tua sorella non è stata inculata.
2: Esattamente. Cioè, non da te magari, però da altre persone sicuramente.
0: Sì, quello sicuramente se l'è fatta tutto il quartiere, lo sappiamo tutti che tua sorella è un ricettacolo di herpes e altre malattie tipo la candida. Ma devi applicarlo a tutto. Ad esempio, tu avrai immaginato 1 milione di volte di essere ricco, invece sei un miserabile. Ma non hai pagato le tasse sui soldi che hai immaginato di avere.
2: Le
0: pagate su quei 4 pezzenti euro che guadagni all'anno, che ti servono per mangiare delle proteine una volta alla settimana, giusto?
2: Esattamente. Va
0: benissimo.
2: No, una volta a settimana è già tanto.
0: Benissimo, allora ti mando un va. Perché sei troppo povero per un intero vaffanculo. Non va. Ciao Paolo. Ciao,
2: un abbraccio. Ciao.
0: Sentiamo Walter Catania. Walter.
3: Scusa, ma lei non l'ha mai tradita sua moglie con le puttane? Non l'ho capito.
0: Io non sono sposato, quindi non ho mai tradita.
3: Ah, non è sposata perché è un mosso di merda.
0: No, non sono sposato perché mi piace scopare in giro e non mi voglio legare a nessuno, non voglio mettermi un anello al
3: cazzo. Ma lei si è vista allo specchio?
0: Sì, ma io sono di una bellezza lancinante, sono uno dei 7 uomini più belli del mondo.
3: Ma lei non è quello che parla alla radio, quello che sembra una merda proprio.
0: Esattamente. E invece lei come mai va a puttane, è sposato con 3 figli e va a puttane?
3: Perché mi piace il pacchio.
0: Le piace il pacchio, quindi lei è un traditore fedifrago, sua moglie è una cornuta,
3: Mi piace il pacchio.
0: Le piace il pacchio nel senso della fica? Scusi,
3: La fica è il pacchio in siciliano.
0: Esatto, sì, questo l'avevo evinto, l'avevo capito, ma non si sente un po' merda a fare le corna a sua moglie?
3: Siamo maschi, che cosa ci possiamo fare?
0: Ah, quindi lei giustifica il fatto di tradire sua moglie col fatto che lei è maschio?
3: Non è una giustificazione, però mi piace il pacchio.
0: Ma vale, anche al contrario, nel senso che a sua moglie sicuramente piacerà il cazzo. Quindi lei è favorevole al fatto che sua moglie prenda carrelli della spesa di cazzi?
3: Ma lei che ce l'ha detto? Lo conosce lei, mia moglie?
0: Beh, insomma, a giudicare dal suo grado culturale.
3: Fatela mettere in dovolo, carabinieri.
0: No, quello lo fa sua moglie, credo.
3: È un carabiniere, ciao.
0: Sì,
3: fammi
0: che
3: lavorare.
0: Carabiniere non è un insulto, è una medaglia.
3: Senti.
0: È una medaglia, carabiniere è un mestiere nobilissimo.
3: Ma lei che ce l'ha detto che mia moglie piglia cazzi?
0: Ma si sente dal tono della sua voce che sua moglie, come lei esce di casa, sua moglie prende imbuti di cazzo.
3: Ma a mia moglie piace quello mio, non ti preoccupare.
0: Non credo proprio. I suoi figli che cosa ne pensano? Lo sanno?
3: I miei figli sono piccolini, lasciali stare i figli perché ti taglio la testa.
0: Minacce, Robespierre,
3: sì,
0: Robespierre.
3: Ti taglio la testa.
0: Un domani che dovessero venire a sapere che il padre è puttaniere, secondo lei che cosa ne penseranno di lei?
3: Ma non è che per i miei figli sicuramente ci piacerà il pacchio anche allora e poi seguiranno il mio esempio.
0: Quindi altri soldi in puttane. Quindi andrà a puttane con i suoi figli lei?
3: Vabbè, ma non è che ci sono solo le puttane a pagamento, ci sono anche le puttane quelle che stanno in giro, no?
0: Sì, sua madre, sua sorella e sua nonna, arrivederci.
4: Ma cosa sta dicendo? Lei ha sbagliato persona, guardi.
0: Allora, cerchi di capire la domanda. Lei sa che cos'è il tradimento, sì?
4: Ma mi dico cosa è successo e ci rispondo. Lei mi conosce a me?
0: Ma no, non me ne frega neanche un cazzo, cioè lei sembra veramente l'ultimo degli orsi appena uscito dal letargo, non lo so, lei è parzialmente grizzly?
4: No, si sta sbagliando proprio di grosso. Guardi.
0: Lei non va a ghiotto di miele, si gratta la schiena contro i tronchi degli alberi, no?
4: No.
0: No, non si alza sulle zampe posteriori con gli unghioni minacciante, è sicuro di non essere orso, sì?
4: No.
0: No, perché mi sembra veramente che sta dentro Yogi e Bubu. Allora, il tradimento...
4: No, si sta sbagliando, non sa anche il mio nome come si chiama.
0: Lei è Angelo, giusto?
4: Io non ho fatto niente di male a nessuno.
0: No, ci credo, era nella tana e aspettava di consumare tutto il grasso che aveva messo da parte per il letargo, questo lo capisco, ma adesso si risvegli, torna alla natura, ci sono le primule, è quasi primavera, stanno tornando le rondini.
4: Non lo so io, lei vi sta dicendo una cosa per un'altra, guardi.
0: Ce l'ha Facebook lei?
4: No, non ce l'ho.
0: E figuriamoci poi. Con quegli unghioni, come fa lei ad andare su internet? Non ce la fa con gli unghioni?
4: No, io sono nato io.
0: Lei è fonato, non ho capito, che ha detto?
4: Sono peffonato.
0: È peffonato! Non conosco questo.
4: Bravo.
0: Ma non parlo l'orsesco io. Che cosa vuol dire peffonato? Può tradurlo in una lingua indoeuropea?
4: Pensioni, sono in pensione.
0: Lei è pensionato! Scusa. Prima che arrivi Riccioli d'Oro. Lei.
4: Non ho capito.
0: No, prima che arrivi Riccioli d'Oro a mangiarsi la zuppa sua, dico. Come vanno le cose lì a Yellowstone? Tutto bene?
4: Sì.
0: Ecco, vabbè, senta, mi saluti Bracovalda Svicolone, eh?
4: Che cazzo ne so io?
0: Vabbè, lo stretto indispensabile, te basta un po', che briciole. Ciao, Balù!
4: Io sapere chi sei.
0: No, lo stesso, non ti preoccupare. Non è successo niente, vatti a mangiare le formiche, dai, ciao.
4: Mi fai ridere, bello.
0: Lo so, sì. Dai, vai a vedere se ci stanno i cestini della merenda, vai. Che forte che sei. Ma sai che veramente io ti invidio perché te capisci in cazzo, proprio.
4: Ciao.
0: No, vabbè, ma dai, ma cosa è successo? Ma con chi abbiamo parlato? Ma capisci te che io sto a parlare, questi fanno il tradimento digitale, e questo non usa nemmeno la biancheria, cioè va in giro caracollando. Ma che cosa sono venuto a fare oggi in radio? Ciao, vaffanculo, ciao.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: This.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare i boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo, e dai cazzo, super compa,
2: action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No, no, punto esclamativo, no!
1: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Porca troia, che c'è?
4: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
2: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcia, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che caga dall'elicottero, sono andato a fisarmonica, è una cosa facile da fare, e all'istruttore, l'animale, insegnagli pure a suonare, dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più, dai.
6: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo, è un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
7: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
8: È super comparsa!
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassate le mutande e mettete la 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: Ma no...
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì, sì, ma, sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo. Cioè, io faccio la, sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni,
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, sì, sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
9: Si rilassi, signor Pazienti. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone! Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
10: Dottor Manone!
4: Adesso ho colto il colpo di scena!
11: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
12: Lo zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
13: Amore, io esco!
4: Vai via!
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
15: Sì.
4: Ah!
15: Sì.
4: Dai!
15: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Oh! Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana capuzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
10: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì.
4: Sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me.
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
4: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. Only for you. No. This is Zoo.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergi Cristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto, molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Non l'ho visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa più cieca da vela, ovvero. Aspetta, ovvero. Ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette, 684 euro. Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, l'ordine è pronto, sta arrivando nello studio, d'accordo?
3: Ma in quale studio?
4: Il nome è Alessandro. Mi ha chiesto ordine, c'ho spaghetti di riso con gamberi, spaghetti noodles con verdura, labiolo, babole.
3: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
4: Involtino primavera, bao di pollo, bao di maiale.
3: Ma è uno scherzo.
4: No, scherzo. Che scherzo? Sta arrivando l'ordine.
3: Ma quale ordine?
4: Ordine del ristorante, Dragone Doliente, ti ho chiamato prima.
3: No, guarda che io non ho ordinato nulla.
4: Sì, io ho questo numero che ho chiamato, ho questo indirizzo via la 49.
3: Vabbè, allora mi stai prendendo in giro, ti dico che io non ho ordinato niente.
4: Nome c'è Alessandro qua, magari ho ordinato Alessandro, no? Perché io ho numero, indirizzo.
3: Io non lo so, ma io non ho ordinato niente.
4: Vabbè, allora tu chiedi Alessandro se ha ordinato.
3: Alessandro sono io.
4: Tu sei Alessandro, tu sei una femmina, non sei Alessandro, non mi prendere in giro.
3: Il mio cognome è Alessandro, ma mi sto un po' agitando, okay, io non ho ordinato niente.
4: Allora, tu non ti agita, poca troia, d'accordo? Allora, Alessandro chi è? Pronto? Italiana, figlia di puttana.
3: Pronto?
4: Sì, allora, mio rider è fuori, tu devi dargli i soldi, lui prende, tu prendi cibo.
3: Sì, certo, contaci che arrivo di sicuro. Ma allora, ti ho detto che non ho chiamato nessuno, ma
4: allora, già mi prendi in giro che ti chiami Alessandro, sei femmina, si senta che sei femmina, non sei Alessandro.
3: Ma sono una femmina, non Alessandro è il mio cognome, adesso basta.
4: Ma chi è Alessandro?
3: Allora, non ti rispondo più, mi stai prendendo in giro?
4: Senti,
3: ciao.
4: Se la fredda fuori il cibo, prendilo. Non mi fa buttare via ordine, Alessandro? Alessandro? Alessandro, tu maschio, femmina, sempre figlia di puttana sei.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
5: Buongiorno, sono di Lederabe, sono Cristina, come posso aiutarla?
4: Sì, pronto, ciao Cristina, io ho un ordine del ristorante che sta arrivando e l'Aider è vicino, so che non c'era la bioli bapole gamberi, c'era la bioli bapole baldula, bene uguale?
5: Allora, vedo un attimino se sono disponibile, signora. La metto in attesa,
4: sì,
5: non chiuda.
4: Sì, sono qua, ciao.

0: Pazzola,
1: il pameleggio è trapazzola. Scusa, ciao, scusa, c'è la canzone mia preferita italiana. Dimmi.
0: Allora, se vedi il responsabile, adesso non ha fatto lui l'ordine.
1: Qualcuno ha fatto l'ordine. Io questo numero, Bia Clespi 19. Questo numero, sì, qualcuno ha fatto l'ordine. L'ordine sta arrivando, l'hai delle quasi fuori. Sì.
0: Ok, perché penso che non l'ha fatto il mio responsabile, quindi non so chi la possa avere.
1: Vabbè, un'altra persona dentro lì dove sei tu. Sì. Era maschio.
0: Ok, non saprei dirlo.
1: Allora, tu esci, paga, sono 23 euro, puoi fare 22.
0: L'ordine non l'abbiamo fatto noi, quindi ha sbagliato numero.
1: Non è possibile, questo è numero, questo è indirizzo, tutto giusto. Sì, è arrivato.
0: Non l'ha fatto lui l'ordine,
1: sì, l'ha fatto qualcuno. E mi ha lasciato il nome, Palotelli, come giocatore della calcio, Palotelli.
0: Ok. Diceva che non l'ha fatto lui, quindi non saprei dirle.
1: Sì, qualcuno ha fatto questo ordine. Tu ora esci con lui c'ha pure il post per pagare. Tu vai, esci, paga, prendi tutto. C'è anche 4 biscotti fattone in regalo per voi.
0: Ok, signora, okay. Però guardi, non l'abbiamo fatto noi l'ordine.
1: Sì, prendi uguale, non mi importa. Prendi uguale, non mi importa. Non mi importa. Io cucino, tu mangia, no? Cristina.
0: Vabbè, no, sì, come dicevo, non l'abbiamo fatto noi, quindi possiamo prendere un ordine non nostro.
1: Prendilo, a me non importa chi lo mangia, l'importante è che paghi l'Aider.
0: No, non l'abbiamo ordinato noi, quindi non lo possiamo prendere.
1: Questo è il numero, questo è indirizzo, non può non essere tu. Allora, non mi fare gli scherzi, già l'altra volta me l'avete fatto. Allora, basta.
0: Sì, non l'abbiamo fatto noi l'ordine, faccio un attimo una verifica, lo faccio
1: allora,
0: vedere.
1: Allora, va bene, resta in attesa.
0: No, no, signora, chiedo ripetere io perché ho una chiamata sotto, però lo informo io.
1: No, io resto in attesa, tu metti un'altra canzone sotto che mi piace. Quella di prima la bella, ma non vale un'altra.
0: Io però ho una chiamata sotto, mi lasci il numero, signora?
1: No, tu mi lasci in attesa, dai, chiama, parla con il responsabile un attimo.
0: Allora, signora, io non la posso lasciare in attesa, io ho un'altra chiamata
1: allora
0: sotto.
1: Allora io canto, Azzurro e pomeriggio.
0: Va bene, se lei continua a cantare, io ho un'altra chiamata di sotto. Una buona giornata.
1: Devi pagare, italiana figlia di puttana.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.

0: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta? Come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
1: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
0: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la Befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica. Evoluzione. Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti. Secrezioni umane. È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma. X-Files. Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve. Tecnologia. Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone. Tempo libero. Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media. Salute. Grazie. Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fila. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
1: Sarà una bella avventura.
0: Prossimamente su National Prostatic Channel.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
4: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
3: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
5: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026. Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, su un Milanes.
3: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
5: Razzisti di merda, vi odio!
4: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
5: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia?
4: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
3: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
5: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
4: Dimmi curiosità, Vittorio, è vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
5: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
4: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi, finalmente, un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo, vista la faccia tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
3: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
6: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
5: Parla come un robot della Jig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
3: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
4: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despar.
6: Grazie Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un "te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?"
3: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando "ho più soldi io, gnè gnè gnè", l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
6: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
4: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
6: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per Trump. Io ho costruito un macchinario che trasforma la merda dei congolesi in acqua potabile.
4: Aspetta, scusa, quindi tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile?
3: Esatto, Joe, e non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: fate largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Waila, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Tacci è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda. Fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato quattro seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
2: In onore del signor Bill Gates vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
1: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca. Ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianich adesso assaggia bicchiere di acqua chiara e chiara, Sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
4: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
5: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
3: No, Vittorio, no, non berla!

0: Benvenuti su Radio Fame, io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Va benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo, pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco!
0: È incredibile, potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 fine 3.
0: Esatto, fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao,
2: ciao Maria.
0: Ciao Maria
2: Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il volume.
3: Bene. E cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore. Noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica, sì,
0: dove ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei? Ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrai indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
0: Bravissima Maria Concetta! Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta a aprire le buste, così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io.
0: Maria Concetta, vai, vediamo.
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2.
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: Ma è bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, hai visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, rimani lì.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci.
3: Ciao,
2: qua
3: bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale. E pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i vasi d'argilla. Infatti insieme arrivano anche 12 sacchi di argilla in polvere da 40 kg l'uno. E puoi decidere se farli arrivare in una volta sola oppure uno al mese per un anno, in maniera che tu possa fare i tuoi vasi. Sei contenta? È molto bello. Sì, è un regalo veramente bellissimo.
3: Anche sono... perché mi piace fare cose artistiche.
2: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio, ci sarà un piccolo contrassegno da pagare al corriere.
3: Perché... artistiche.
2: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio,

0: caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità.
1: Ora chiudete e andate. Vada, non vi voglio
0: Maria Concetta, calmati per cortesia.
1: No.
0: Dai, domani arriva il tornio, sarai contentissima.
1: Veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
0: Ma Maria Concetta?
1: No, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
0: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
1: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
0: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
2: Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Pronto?
4: Sì, se sbandiera le bandiere?
3: Sì. Allora, guarda, scusa, facciamo così. Mi mandi una richiesta via mail?
4: No, no. Io ti faccio adesso la richiesta e poi mi presento lì con i soldi, quello che serve. Io non ho internet mai.
5: I tamarri stanno cercando di comprare delle bandiere per riempire Quarto Giaro per l'arrivo dello zio Galera.
3: Abbiamo delle procedure.
6: Senti,
3: da seguire.
6: Sciacquacoglioni, ci hai rotto un po' il cazzo. Adesso ci devi fare le bandiere subito. 3000 subito con lo stampo. Cosa ci mettiamo sopra, Massimino?
4: Naso.
6: Naso, un solo un naso. Hai capito? Ho scritto sotto Quarto Giaro, c'è.
7: Per continuare con l'italiano, premere 1.
8: To continue with English, press 2.
4: Bastardo!
0: Tamarri!
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, sai che sono entrato nel telefono che ero bambino, sono adolescente adesso, con tutte le attese, i numeri che ho dovuto comporre per riuscire a parlare con un operatore. Fate qualcosa per snellire sto servizio informazioni. voi fate le bandiere, giusto?
9: Sì, sì, talvolta sì.
4: Sono qua con mio cugino Giovannino, no? Sono Massimino di Quarto, piacere, non so chi cazzo sei.
6: Chiedili, come ti chiami?
9: Io?
4: No, quello che ci sta ascoltando al Ministero degli Interni.
9: Matteo.
4: Mi sei simpatico che sei uno che la mattina è preso bene. Vuol dire che un paio di bandiere nella vita le hai vendute. E a noi ci hanno scarcerato uno zio molto influente, diciamo, nell'ambiente. E dobbiamo organizzare questa parata nel quartiere in cui dobbiamo tempestare di bandiere a minaccia. Anche chi non la vuole mettere la deve mettere.
6: 2000 e 3000 siamo, come
4: vabbè,
6: numero.
4: Vabbè, questo è un numero sparato a casa. Adesso vediamo quanti appartamenti la mettono. Dobbiamo mettere fuori standard, bandiere, sbandieratori, fucilatori, colpi di cannone per quando arriva nel quartiere il personaggio con questa auto blindata. E
9: siete al posto giusto.
6: Panico, panico, panico, paura. Fantastico.
4: Mi piace. Bravo, tu hai già lavorato con la malavita?
9: Quasi sempre.
4: Fantastico. Sei proprio un golluso, mi fa piacere. Quindi ci avrai 6 telefoni sotto controllo. Meravigliosa sta cosa.
9: Assolutamente sì.
4: Minchia, fantastico. Allora non parliamo di coca e puttane, parliamo solo di bandiere. Senti, quanto costa formulare una situazione di una bandiera? Cioè ti forniamo noi il disegno? Perché mio cugino c'ha delle idee entusiasmanti sulla
6: bandiera. Sì, stavo pensando di fare una bandiera con sopra un naso con scritto Quarto Giaro c'è. Ti piace?
9: Perfetto, bellissima, bellissima. Possiamo anche pubblicarla sul sito, magari qualcuno la compra.
6: Bello,
4: ma
6: dai.
4: Amiche, è tutto lui, si sente Bramieri, hai capito? Sì. Stamattina si è fatto un pezzo di qualcosa.
9: Hai visto
4: di
9: che ispirazione che mi
6: posso
9: è venuta?
6: Chiamarti Proietti?
4: Anzi, posso chiamarti Proiettile? Perché ti faccio un buco in fronte, se non la smetti di fare simpatico? Capisci, scemo di merda? Va bene.
9: Va bene.
4: Senti, allora facciamo così. Io vengo in quel pidocchioso cesso di merda di azienda che hai. Veniamo, facciamo il disegno della roba che ci serve. Mi dici più o meno quant'è il budget, perché non te lo voglio fare a rapina, perché sei uno che lavora, è un momento Covid, non è il caso. Vengo, ti do quello che serve. Dove non arrivo con i soldi ti posso lasciare della coca e ci accordiamo. Come stai messo?
9: Quando volete.
4: Mi piace.
6: Fantastico. Cioè, se veniamo alla sera, dopo le 10.
9: Dopo le 10, assolutamente, perché prima c'è troppa gente in giro.
4: Va bene, dai, allora vediamo. Bamba puttana, ci mettiamo a posto per queste bandiere del cazzo.
9: Perfetto, vi aspetto.
4: Basta che non fai lo scemo di merda, che arriverà ci sono quelli con i colori sulle maniche delle giacche.
9: Ma no, ma scherzi, ma mai, no, tranquillo.
4: Va bene, sei già revolverato.
6: Senti, come ti riconosciamo quando entriamo con la macchina sfondando la vetrina?
4: Hai finito di ridere.
9: C'ho una bandiera in mano. Mi riconosci?
4: Ma tu pensi che è arrivato il circo in città? Ma fammi capire che stai ridendo e facendo il paglio. Guarda, perché sta parlando seriamente lui.
9: Ma perché io no?
4: Allora, sei proprio così. Sai che
9: faccio bandiera,
4: saresti uno che nella cosca saresti veramente un personaggio. Tu saresti quello che mi siedi di fianco mentre faccio le riunioni pesanti e ride.
6: Pagliacci, non pagliacci.
9: E vedi, sono troppo.
4: Stai lì con le schede a montare Mondarozzi di coca e intanto ride. C'avevo un amico così, è morto di infarto.
6: Chissà dopo una pippata come ridi, te proprio,
4: Sei uno fornaro, proprio.
9: Dovremmo provare.
6: Portiamo un bel vassoio, dai.
4: Va bene, sacco di cazzi. Ci vediamo presto. Va bene?
9: Ok, grazie ragazzi.
4: Va bene, va bene.
9: Bravi. Ciao,
4: scemo. Ciao,
9: buona giornata.
4: Ciao, scemo. Personaggio. Pensavo che gli sbandierati erano così presi bene. Posso

0: Compagno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo. Ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora, Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Auz, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flashback, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve alieno, sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: Eh no, il mio terribile potere è... storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Storpi le canzoni. Storpi le canzoni. Outs, se si mangia. Se si mangiate. Outs, se si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano e molto sindma. Hai visto? Ti è piaciuto? Sono bravo.
5: Bene, riportatelo nella sua stanza e portatemi il prossimo soggetto.
3: Cosa? Ma l'infermiere, m'avevi promesso, bastard!
1: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
3: Vedi, mazzol, poi sono scappato. Mi sono nascosto e ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
2: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
3: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard.
2: Non glielo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
3: Out, ma non sarebbe meglio in macchina?
2: No.
1: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
2: Dai, Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
3: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
5: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
2: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
3: Vai, mazzò, vai incontro. Non fermarti. Pedala.
2: Oddio.
3: Ok, ci penso io, va.
2: Ma... Leo! Stiamo volando!
1: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
2: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, troia mangiaminchia.
3: Sì, lì Sam, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre, e pure il padre.
6: Umpa. Le ultramo, la la.
2: Ma quelli sono alieni.
6: Un paccio romano. La la prende sol.
3: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
2: Quindi questo è un addio?
3: Out mazzò. E mo, che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi. Ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso Davide, quel bastardo, Davide. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante, perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardo. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola, ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme, e qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria, e la fattoria è proprio come Leone, non morirà mai. Ciao mazzò, adesso vado. E ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Outs.
1: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merda culo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta

0: rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello?
2: Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo un'altra parte, che c'ho i minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau,
3: che schifo. Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Uè, uè. Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, eh? Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua, io.
3: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau bau bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, eh. Non nella scenetta, proprio nella realtà.
4: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
3: Ciao Peter.
1: Minchia
4: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
4: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
3: Davvero?
4: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico!
3: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio!
1: E adesso spocco! Te l'avevo detto, lascia perdere, bau!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso!
0: Madonna mia! Ma cos'è, oh? Merda?
3: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Beh certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
4: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
4: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Stai zitto, vai in carrozzella, infame.
1: Bravo, porco del cazzo.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però. This is the zoo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato, ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Pronto signora, sono Fanzo Fazzagni, lei fonfeggia, sbombeggia o simboleggia?
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash?
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani!
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti come sempre in piazza San Marco a Pavia per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sizi partout, partout! La dentro dos

0: Buongiorno a te, Marco. Ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di nero.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora. In culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi, anche se il primo di gennaio noi lavoriamo e montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti, sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche, inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia minchia, 1, 2, 3.
7: Buongiorno, caro Marco. Sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età, occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok. Querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto molto.
3: Cazzo cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Oh, oh, oh, oh, oh. Voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi, grande puttana diarrea.
4: Beh, lì, Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa? Ah, e va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione. E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno.
9: Gnagno qua.
10: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo.
11: Nina, nina, nina.
10: This is a zoo.
11: Peterlizia.
10: Vai, dai!
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
15: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là!
9: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
16: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista. Poi fai come cazzo vuoi. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu sei non eri con me, a conoscenza.
16: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
9: Sei venuto.
16: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
9: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
16: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
9: no,
16: a fare
9: no,
16: il
9: culo? No, no, no, ti ho messo.
16: Che ti facevi schiacciare?
9: No, no, capito.
17: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
17: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Primo febbraio 2021 parte oggi ufficialmente su tutto il territorio nazionale la lotteria degli scontrini per scongiurare il nero fatto nelle attività commerciali. Ora fa veramente ridere che parta adesso questa roba qua, prima di tutto perché siamo in piena crisi, nessuno spende più un cazzo, e poi diciamocelo seriamente, il vero nero viene fatto dalle grandi imprese, non certo dai commercianti che vendono quattro pere e tre matite. Però potrebbe essere un buon modo, insomma, per far arrivare qualche soldino in tasca ai consumatori virtuosi dandogli dei bei premi mensili, insomma. Magra consolazione, un po' come se tu sei a letto con Malena e non puoi leccare la figa, ecco, una cosa di questo genere. Parliamo comunque di lotteria degli scontrini, voglio sentirvi su questo. Operazione geniale o truffa, via, apriamo le linee. Apriamo con Raffaele da Varese, gradito ritorno, ciao Raffaele. Lotteria degli scontrini.
3: È una cagata pazzesca.
2: Perché? Perché?
3: Cioè, a parte che uno deve già spendere per aggiornare il software, va benissimo, poi è un periodo che chi ha un'attività soldi che ne ha da vendere.
2: Sì, spende volentieri in questo periodo.
3: Poi la cosa peggiore che succederà, sì, che se arrivano in 10, sì, ordinano 10 bevande, lo stesso ordina 10 bevande, sì, e poi vuole 10 scontrini a rompermi il cazzo col codice, perché visto che in Italia sono poco ludopatici, sì, faranno la lotteria e tu vinci una grammata di bamba. Ogni volta che tu fai uno scontrino andiamo su un altro vizio degli italiani.
2: Quindi ti danno lo scontrino direttamente arrotolato per pippare il premio.
3: Sì, il secondo premio è la grammata. Sì. Ma è possibile che nessuno ha pensato alle aperture scaglionate? È come una figa che apre le gambe, ne prende 100 e poi dopo, il giorno dopo, chiude, poi riapre e ne prende 100.
2: Quindi tu dici, apriamo prima la bocca, poi la figa, poi il culo.
3: Eh sì, prima i ristoranti, poi i bar.
2: Però adesso arriva Draghi e risolve tutto.
3: Sì, poi arriva Draghi, poi arriva Re Artù che combatte contro i draghi, poi arriva Rapunzel, le tira giù la corda, i capelli.
2: Ma l'ariete finisce sempre nel nostro buco del culo.
3: Eh sì, sì, beh, per forza. Ti una amo. Bella catapulta nel culo. Ciao fratello.
2: Ti amo, ciao Raffaele, ciao, ti amo, ti voglio bene, ciao.
3: Ciao.
2: Enzo di Napoli.
4: Ma forse è una buona idea.
2: Forse è una buona idea, perché forse?
4: Perché potrebbe dare qualche risvolta alla situazione.
2: Qualche risvolta?
4: Sì,
2: cos'è una risvolta?
4: Ma nel senso, stando comunque in un clima di un po' di crisi, così per dire, no?
2: Sì.
4: Potrebbe aiutare.
2: Come? Potrebbe aiutare come? In che modo?
4: Ma semplicemente potrebbe appunto dare un attimino una visione diversa della situazione.
2: Sì. Sa che lei mi sta facendo crescere i licheni sui coglioni. È una persona di una lentezza disarmante.
4: La ringrazio.
2: Ci mancherebbe altro. Benvenuta una stalattite di noia al buco del culo. Glielo giuro.
4: Beh, che vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo, no?
2: Sì, quello di rompermi i coglioni. Arrivederci, Sandro.
4: Esatto.
2: Che palle, dai, che palle. Su, ma fate la striscia di coca prima della telefonata. Andiamo da Andrea, che ha una teoria sui bitcoin. Andrea,
5: ciò che avviene in borsa, ciò che avviene con i wallet di cripto e quant'altro rappresentano il futuro del black. Poi che uno questa cosa qua non la voglia analizzare è un altro paio di maniche, ma se qualcuno è convinto che il nero lo faccia ancora il commerciante, che non batte lo scontrino con magari classe IVA 4, ragazzi, non è meglio.
2: Beh, comunque ce n'è tanto nero che viene dai commercianti, insomma, ogni anno.
5: Beh, tanto
2: insomma,
5: nero con i commercianti, ragazzi, non scherziamo. Probabilmente io conosco solo gente particolarmente.
2: Sì, ma scusa, tu dove abiti?
5: Io abito in provincia di Milano.
2: Ma cazzo! Sei un mitele europeo, su, scendi un attimo sotto il Rubicone, dai, Ale Aiata S, Giulio Cesare, fatti un giro in Calabria, vendono le case in nero in Calabria, dai. Vendono le case e gli appartamenti in nero, dai, vattene a fanculo. E adesso andiamo in Veneto, dal mio amico Alessandro, buongiorno, lotteria degli scontrini, buongiorno.
6: Cruciani, smetti di rompermi i coglioni.
2: Dai, su.
6: Sto vinto tra te e Bonolis e tua madre puttana che continuate a chiamarmi.
2: Bonolis.
6: Smettetela.
2: Ma chi cazzo è Bonolis? Ma che cazzo vuoi?
6: Intanto quando mi chiami deve mandarli in onda le chiamate.
2: Sì.
6: Non far finta di niente e non mandarle.
2: Ma
6: perché
2: tu
6: io ti ascolto, brutta merda, bastarda. E quando mi chiami devi mandarli in onda le telefonate.
2: Ma va bene, allora.
6: Hai capito?
2: D'accordo.
6: Hai capito, brutto pezzo di merda?
2: Sì.
6: Hai capito?
2: Sì, ho capito.
6: Cane, quando sono venuto giù in via Santa Rosa, non sei venuto giù.
2: Ma
6: mi mandi le guardie, mi mandi, bastardo.
2: Ma secondo te?
6: Con la testa io.
2: Ma secondo te?
6: Maledetto, rompi i coglioni.
2: Ma secondo
6: vieni
2: te?
6: Vieni qua a Padova che ti insegniamo un po' di educazione, maledetto.
2: Ma non
6: bastardo.
2: Esiste. Padova non esiste.
6: Cane, che ti fa? Stai zitto!
2: Padova non esiste.
6: Stai zitto!
2: Ma vai, è una scorreggetta.
6: Basta, stai zitto!
2: Padova è una scorreggetta. Dove sei venuto tu? Oh! Ma secondo te io vengo a perdere del tempo con un minchia secca come te?
6: Devi stare zitto, brutto finocchio, maledetto, bastardo, maledetto. Sulla malattia ti porta via, ti bastardo, cale.
2: Anche omofobo.
6: Bastardo sei, un bastardo.
2: Anche omofobo.
6: Parenzo e tutta la tua cricca, maledetti.
2: Ma perché sei così arrabbiato?
6: Siete dei maledetti, cane, maledetti.
2: Tu hai la sindrome...
6: Bastardi, dovete morire. Dovete morire, bastardi. E prima o dopo vi arrivo sotto.
2: Sì,
6: vi arrivo sotto, maledetto.
2: Tu hai la sindrome.
6: Non proteggerti dalle guardie, bastardo.
2: Hai la sindrome.
6: Ti spacco la testa. Qua a Padova tiriamo il collo alle galline, maledetto.
2: Non esiste Padova,
6: maledetto,
2: dai.
6: Maledetto bastardo,
2: ma
6: unto
2: su. Ma che cos'è Padova?
6: Unto, figlio di puttana.
2: Ma dai, su.
6: Di quella troia maledetta.
2: Sei solo chiacchiere,
6: bastardo,
2: di
6: bastardo, merda,
2: sei solo chiacchiere per ara.
6: Devi stare zitto.
2: Chiacchiere Sant'Antonio.
6: Devi stare zitto, brutta merda.
2: Vatti, vatti
6: devi
2: a bere
6: stare
2: uno
6: zitto, brutta
2: sei,
6: merda.
2: Sei ubriaco. Sei già ubriaco.
6: Sì, Bonolis e tutti quelli che mi chiama.
2: Ma cosa c***o guarda Bonolis?
6: Da Mediaset dovevi cancellare il menù, ma la cane.
2: Ma che cazzo me ne frega a me di Mediaset? Io sono
6: ma vattene a fare. Cane, dov'è che vai a giovedì sera?
2: Ma cosa,
6: bastardo,
2: sei invidioso?
6: Detto,
2: sei invidioso?
6: Te vedo ad urso, canata.
2: Sei invidioso, sei invidioso.
6: Da che porco del debito di porco. Ma
2: sei invidioso. Sei invidioso, invidioso, invidioso del mio successo.
6: Ma cosa mai detto, morica?
2: Invidioso del mio successo.
6: Ancora il sito.
2: Hai la sindrome della fidanzata respinta.
6: Sei brutto bastardo.
2: E cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai?
6: Ti tira il collo, brutto bastardo, mai detto.
2: Sei giovane. Sei già ubriaco.
6: Ma figa brutto coglio mai detto. Mori bastardo. Mori anche sai te vieni un cancro. Donna.
2: Non le vinci.
6: Bastardo,
2: non la vinci.
6: Bastardo mai detto. Ma vattene a fanculo.
2: Non la vinci la lotteria degli scontrini. Non vinci. Non vincerai mai la lotteria degli scontrini. Non la vinci. Allora no scusate lo devo fare. Allora Giuseppe Cruciani quello vero. Io te lo sto scaldando. Poi se te viene a menare su tutti i cazzi tuoi io te lo dico Giuseppe, occhi aperti perché questo sei incazzato, penso davvero che sei tu. Ciao, ti mando un bacione Giuseppe, ciao, saluto anche Parenzo, ciao.

0: Sono decenni che parlo di questi luoghi e delle persone che li abitano. E come sempre avviene verso fine vita, avendo io quasi 80 anni, posso serenamente giungere ad una constatazione ponderata che riassumerei con le seguenti parole. La montagna è una merda.
1: Allora, sarò chiaro una volta per tutte.
2: In cosa, nonno?
1: Da oggi mangio solo io il formaggio e voi vi arrangiate.
2: In che senso?
1: Ne ho i coglioni pieni di vedervi ingozzare con il frutto della mia fatica, d***o bastardo.
2: Ma smettila di lamentarti, che non fai un cazzo.
1: Ma come ti permetti, Nana?
2: Il formaggio lo inculi di notte dal casaro.
1: Non è vero.
2: Piantala di continuare a menarla che lo fai tu. Lo sappiamo da sempre che non sei capace a fare un cazzo.
1: Ringrazia che sei una bambina, altrimenti ti avrei massacrato di pugni, piccola merda ingrata.
2: Ognuno di noi qui ha un compito, e il tuo è quello di fottere il formaggio al casaro. Quindi non lamentarti e fai il tuo lavoro.
1: Ho detto che mi sono rotto i coglioni, non vi do più un cazzo.
2: Tira fuori quel formaggio di merda e smettila.
1: Ti ho detto di no.
3: Sei, state parlando di formaggio?
2: Esattamente.
3: Dai nonno, spara una fetta, che ho lo sbrano chimico da dopo serata.
1: Fottiti mongo.
3: Ma come?
1: Da oggi niente più formaggio.
4: Mamma mia, che fame! Nonno, mi offriresti del formaggio?
1: Porca...
4: Ehi, ma che succede?
1: Allora, adesso che siete tutti qui, ve lo dico una volta per tutte. Io non ve lo do più il formaggio. È il prossimo che apre la bocca, anche solo per pronunciare la parola formaggio, gli stacco tutti i denti con un pugno. Sono stato chiaro?
2: Vabbè! Oggi gli gira così al vecchio straccione. Vedrete che domani, quando gli passa la sbornia, si dimentica tutto. Andiamo a mangiarci qualcosa dalla pattumiera della locanda in paese, va?
5: Ehi, sentivo che parlavate dalla cucina. Vuol dire che c'è del formaggio fresco? Spero di sì, perché ho proprio tanta famona. Nonno, mi daresti del formaggio?
3: Minchia che lecca!
1: Vi avevo avvisati.
0: La montagna è proprio una merda.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao Ama!
4: Buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
2: Prego, accomodatevi ragazzi.
3: Grazie Ama.
2: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
4: Minchia che ansia, Ama.
2: Siete pronti?
4: Dai.
2: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
4: Lo sappiamo.
2: Attenzione Paolo, inizio 3.
3: Sì, dai,
2: 2,
3: taglia, cazzo.
2: 1, via la gara.
3: Cosa
4: usi?
3: Caldo.
4: Per?
3: Pipare.
4: Cocaina.
5: Piatto.
2: Piatto, sì.
3: Sì, così.
2: Una parola, 52 secondi.
4: Dove?
3: Trova.
4: Capelli.
3: Mazzoli.
4: Mattino.
5: Lavandino.
2: Bravissimi.
3: Sì, allora lì.
2: E andiamo avanti.
3: Con?
4: Cosa?
3: Scassa.
4: Cazzo.
3: Linus.
4: Passo.
2: L'avevi capito? No. No. Maratona. Maratona.
3: Ma no, dai.
2: Attenzione. Errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
3: Cosa?
4: Versi.
3: Dopo.
4: Busta.
3: Equitalia.
6: Lacrime.
2: Molto bene.
3: Dai.
2: 3 parole, 42 secondi. Ottima partenza.
4: Cosa?
3: Togli.
4: Naso.
3: Incolli.
4: Sotto.
3: Sedile.
4: Banco.
3: Plurale.
2: 1 2.
6: Passo.
2: Capperi. Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Quando
4: vai
3: a
4: zoccole?
3: Station.
4: Bagel.
3: Statale.
2: Vuoi dire qualcosa?
6: Notte.
2: Bravo, notte, giusto, giusto. E le parole diventano 6. 33 secondi.
4: Cosa
3: sembra
4: minchia
3: con
4: spine?
6: Cactus.
2: Cactus, esatto.
3: Che grande.
2: Mamma mia, 7. 13 secondi.
3: Cosa
4: spacchi
3: per
4: rissa?
3: Discoteca.
4: Manate.
6: Bottiglia.
2: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto.
3: Dai.
2: Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
3: Come
4: piace?
3: Buco.
4: Culo.
3: Rocco.
4: Siffredi.
6: Stretto.
2: No. Peloso era la parola.
3: Eh no!
6: Ma dai!
2: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
3: Cosa
4: sniffano
3: bambini?
4: Favelas.
3: Baby gang.
6: Colla.
2: Perfetto, e andate a 9.
3: Così, dai.
2: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Dove
4: fai
3: prima
4: sega,
3: limonare,
4: buio,
3: adolescenti,
6: cinema.
2: Cinema, esatto, e vanno a 11.
3: E allora?
2: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
3: A.
4: Cosa
3: fa
4: bene?
3: Sperma.
4: Facial.
3: Fidati.
4: Cara.
5: Pelle.
2: Certo, pelle. Bravissimi. Grazie per essere stati con noi, TG1!
1: Lo Zoo di 105.

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così, capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bello orologino di Cartier in Montenapo. Sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì. Dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sbarra. E allora, è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici, scappa, parti!
3: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
2: Vero!
0: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire sb***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Zerbino su ruote per porta girevole, 13 euro. Asso nel pantalone per bari mutilati, 19 euro. Pokémon, bustina con mostri ciattoli pippabili, 45 euro. Pokémon. Reattore nucleare da jogging, 98 milioni di dollari. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8 euro al pacco.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Obiettivo sfiga, merda antipestaggio, 6 euro al chilo. Speciale carnevale, body shaming per martedì grasso, 87 euro. Gemelli da polso, nel senso di coppia di fratelli omosessuali dediti al fisting, 250 euro l'ora più stanza in motel. Niki Lauda, no. Niki Lauda, piastra per capelli di inaudita potenza, 75 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Utilissimo bengala antifumo, 7 euro. Grandi opere, funivia wireless, 1 milione di euro. Pub House, chat vocale a base di rutti e bestemmie guardando il calcio, gratis. Ecologico, olio d'oliva senza olio di palma, 12 euro al litro. Pic Embolo, set di siringhe con piccolo difetto di fabbricazione, 8 euro al pacco in sconto.
1: Arredamento interni.
2: Ladro anti-antifurto, 80 euro al giorno. Macchina da cucire più macchina già cucita, 112 euro. Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Stock di cavalli senza testa. Stock. Aspetta, perché se parto qua è finita. È bellissima, cazzo. Stock di cavalli senza testa. Avanzati. Stock di cavalli senza testa, avanzati da colossale minaccia mafiosa, 25 euro al chilo. Pizza anticoncezionale, 9,90 euro. Aghi di pino, collezione appartenuta a famoso tossicomane linciato dall'Ero, 5 euro in visita guidata, 4 per le scolaresche.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
7: Chiudi, che vuoi dire?
6: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
7: Cioè?
6: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io fa 31 anni già che sono qua.
7: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
6: So che deve succedere qualche cosa, però...
7: Anche lo zoo?
6: Ma dicono, ma dove?
7: E dimmi cosa?
6: Che devono cambiare, però...
7: Cioè?
6: Che ne so, adesso vai alla profondità.
7: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
6: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
7: A chi?
6: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
7: c'è la certezza.
6: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico
7: Guardala, è andata in onda.
6: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non vai in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
7: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
6: Vogliono levare un po' di cose.
7: Un po' di persone.
6: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
7: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
6: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
6: Però voilà, sempre queste cose.
8: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
6: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
9: Lo Zoo di 105.
10: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
9: Nella puntata precedente
11: sono le 6, andiamo?
12: A pippare!
11: Ah, allora, sono le 6, andiamo a pizzare!
12: A pippare!
11: A pizzare!
12: Pippare come Pippo Baudo!
11: Pizzare!
12: Pippare con due P, pippare!
11: Pizzare!
12: Pippare con la P di po...
11: Pizzare!
12: Pippare, non sa dire pippare! Come fa a non sa dire pippare, signora?
11: Pippare, pittare, ligare.
12: Ma no, signora, no, ma lei non sa dire, non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
11: Pittare.
13: No. Pippare.
11: Pittare.
12: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare!
11: Pippare.
12: No!
11: Ah, no!
12: Sì, pippare!
11: Rubare!
12: No,
11: rubare.
12: Non rubare! Pippare!
11: Pisce!
12: No! No, pisce! Pip! Pippare!
11: Pif!
12: No, piccare. Pif! Che c'entra, pif! Pip!
11: Pippare! Pivare!
12: Non pivare! Pippare, ecco. Bastarda!
11: Pif!
12: No, piccare. Pif! Che c'entra, pif? Pip!
11: Pip?
12: Pare!
11: Pivare.

0: A spendere e spandere nei centri commerciali, online, sui siti di Chanel, Louis Vuitton. Io la voglio riempire di denaro, signora. Sono qui con il rappresentante di un ufficio nuovo a base terra che abbiamo istituito, l'ufficio truffe, dove il signor Truffazzi, per di più con un cognome bizzarro, insomma.
1: Ed salve, signora!
0: Eccolo qua. Che vorrebbe ma riempirla di soldi per diventare
1: finti
0: di plastica, di gomma, per riempirla di denaro per fare da testimonial a questa azienda che ormai lei conosce molto bene, che è la Fumagazzi Orologi, se la ricorda, no? Mi faccio una bella risata. Vuole una bella battuta, signora? Vuole una barzelletta? C'è un pomodoro che passa da sinistra a destra, poi da destra a sinistra, e lo spot è la passata di pomodoro.
1: Allora, bastarda.
0: Allora, signora,
1: ho sentito che lei in un momentaccio, mi spiace un sacco, signora. Io comunque, se posso farla felice, sappia che avevo intenzione di fare un tour con dei miei nipoti, con il mio SUV della Bentley, per vedere il disagio umano. Quindi, se lei mi farà la gentilezza di dirmi dove dimorerà, in quale campo lei tenderà la sua tenda, io verrò a trovarla volentieri, lanciandole del pane secco. Le fa
0: che
1: piacere?
0: Bello, che bello.
2: Sì, ma viene pure.
1: Oh, che bello. Senti, stronza. Allora, noi a San Valentino è il 14 febbraio. La prestigiosa azienda www.fumagazzi.it.
3: Orologi Fumagazzi.
1: Allora, mi farà il scoppiettante festival dei fuochi d'artificio umani di Fumagazzi, che
0: bellissimo,
1: si terrà il 14 San Valentino.
0: Bellissimo.
1: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di persone, di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. Quindi ci sarà lo spettacolo, infatti verrà ripetuto due volte, una volta per lui e una volta per lei, perché era chinata a succhiare il cazzo, perché sarà il pompino sincronizzato da record della storia. Sono 200 donne che succhiano i cazzi.
0: Ha presente, signora, nel Texas che ci sono quegli affari che pompano il petrolio? Ha presente che vanno su e giù?
1: Ecco, esatto.
0: Sarà tutto sincronizzato così, con queste testine di vecchi di merda
1: che ciucciano
0: cazzi a vecchi,
1: esatto,
0: con le palle molli.
1: Però la sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano.
2: No.
1: Lei è in grado, per caso è allergica alla polvere da sparo?
2: Beh, no.
1: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4
0: Figata.
1: Di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena, dalla quale farà fuoriuscire tutti gli elettrodi che serviranno poi al macchinista elettronico per farla irrompere nel cielo da questa fiammata che le spunterà dall'ano, che le darà questa propulsione fino all'altezza di circa.
4: Ci sono diversi colori.
1: Abbiamo qua l'esperto pirotecnico, signora, glielo passo, perché con lui potrà decidere la gamma cromatica nella quale si frammenterà nell'esplosione.
5: Scusate, sono quello dell'audio. Avrei bisogno della signora, se è possibile, che mi simula l'urlo mentre sta decollando verso il cielo prima di esplodere.
1: Sì.
5: E dovrebbe, signora, farmi una prova, se può gridare buon San Valentino forte.
2: Buon San Valentino
6: Vuoi sapere come va a finire?
7: Vuoi sapere come va a finire?
6: Rimani nello zoo di 105.

I paesini di montagna vivono isolati per molti mesi all'anno per via delle intemperie o delle condizioni climatiche. Ora si sta affacciando la primavera e il comprensorio brulica di attività di intrattenimento organizzate dai sindaci per risvegliare l'allegria nei cuori degli abitanti. Una delle manifestazioni più attese è senza dubbio la sagra della puttana spennata, una fagiana molto

0: tenuto prelibata, che porta con sé anche il famoso circo Merdano e tutta la sua magia fatta di animali sfruttati, persone deformi messe alla berlina e furti in baita senza un domani.
1: Maddio cane, ma guarda quanta cazzo di gente! Odio stare in mezzo a tutta sta marmaglia!
2: Madonna, nonno! Ma ti lamenti sempre! Possibile che non capisci che queste fiere sono il pretesto ideale per inscenare un incidente e farci dare soldi dagli ambulanti per evitare di essere arrestati? Metà di sti stronzi è privo di licenza e non vorrebbe mai avere a che fare con gli sbirri.
1: Ma non potevamo farci un paio di furti in baita, così davano la colpa ai circensi sinti?
2: E te l'ho detto che c'è da fare più soldi così. Nelle baite c'è solo puzza e formaggio ammuffito. Qui invece girano scellini e talleri senza un domani.
1: Ok, guarda, c'è un venditore di puttana spennata. Guarda che fila che ha. Avrà già il cassetto pieno di monete.
2: Ok, atteniamoci al piano. Tu sollevi dalla sedia la strongoloide e la tieni in piedi come se fosse una come noi. Poi la lascerai andare per farla cadere sul bancone dell'ambulante. E io fingerò di essere una testimone che ha visto tutto. Clara fingerà di essere rimasta storpiolotta per colpa del banchetto che non è a norma. A quel punto l'imbecille ci offrirà soldi per il silenzio e per portare via Clara. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro. Ma mi raccomando, nonno, non farmi cadere male. Potrei veramente avere dei danni. Io non mi reggo in piedi da sola e potrei battere il capo.
1: Come cazzo ti permetti di dirmi cosa devo fare e come farlo? Brutta nana di merda.
3: Ma come nana? Sono alta 1,70 m, ben sopra la media della mia età.
1: Ma se mi arrivi a malapena all'uccello?
3: Ma che c'entra? Sono seduta sulla sedia.
1: Tutte cazzate.
3: Scherzi, vero?
2: Ma basta litigare! Forza, iniziamo la truffata!
1: Ok, tieniti a me, cretina. Quando sarà il momento ti lancerò sul bancone della puttana spennata.
4: Forza, signori! Assaggiate la migliore puttana spennata di tutta l'Austria!
1: Ok, Clara, è il momento.
3: Sì, nonno, ma mi raccomando, una leggerissima spintarella ed io fingerò il resto, ok?
1: Hop, porca c***o, vola!
4: Oh, Cristo!
2: Ok, dottore, ora tocca a te e poi spartirai il bottino con noi. Vai!
5: Fermi tutti, fatevi da parte, sono un medico.
4: Dottore, che dice? Sta bene la ragazzina?
5: Purtroppo no. Come può vedere, rimarrà storpiolotta per sempre, costretta su una sedina che cigola, piena di piaghe e priva degli stimoli della cacca, quindi perennemente puzzolente di feci.
4: Povera giovine!
5: Già!
4: Nessuno deve vivere in questo modo!
5: Ha ragione.
4: Si sposti, dottore!
5: Che fa?
4: Solo quel che è giusto. Solamente quel che è giusto. Dio capirà il gesto di misericordia!
2: Ditemi che non è successo veramente!
0: E invece sì, Heidi, a volte si fanno proprio i conti senza l'oste. In questo caso nel vero senso della parola. Mi sa che il colpaccio sarà per la prossima fiera. Arrivederci, brutti stronzi. Ma a proposito, che cazzo sarebbe la puttana spennata?

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario.
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina, assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina, assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla? La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi per allontanare i piccioni? Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali?
0: Non sono io! Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni! Non credo che riuscirò a perdonarti! Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi! Devo stare da solo!
1: Ma dai, non fare così! Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai!
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. Eppure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio!

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cellofan la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di lattice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incomprensioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: siamo nel desolato e disonorato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri improbabili eroi si stanno gustando un brodino.
1: Devi proprio fare sto casino?
2: Quale casino?
1: Quel casino, fa proprio schifo sentirti ciucciare.
3: Già, quello devo farlo io.
2: Non capisco proprio a cosa vi riferiate.
4: Attenzione, Turbo Boomer!
5: Sua Maestà Lord Giolitti!
4: Un nostro caro amico ha bisogno di voi. Sto parlando di Andrea Baccan.
2: E chi stracazzo è?
4: Lo conosciamo tutti con il suo nome d'arte: Pucci.
1: Porca troia, Pucci!
2: Minchia, sì! Grande lui!
3: Oh, quante volte ce l'ho ciucciato a Pucci, anche se il suo nome è una marca di water.
4: Doveva partecipare a Sanremo, ma le critiche sui social gli han fatto fare marcia indietro. Andate a dare una svegliata a questo cagasotto. Turbo
0: Boomer! E pronti via, i Turbo Boomer vanno a casa del mistico comico cabarettante Pucci, che stava frignando guardando i social.
6: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità per vecchi ritardati e lancia messaggi sbagliati senza contare che è un omofobo e permaloso del cazzo. Ma vedi te sto coglione, permaloso io, omofobo pure, ma quando mai? Al massimo sei tu che sei un faccio di merda. Blocca e segnala.
1: Ehi Pucci.
6: Porca troia, i potenti... Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Pucci Pucci. Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
6: Siete qui per dare una cinghiata come solo voi sapete fare a tutti sti cazzo di haters che mi stanno intasando le notifiche?
2: Gli haters? E che cazzo sono gli haters?
6: Quelli che mi spaccano il cazzo sui social.
1: No, no, siamo qui per dare una svegliata a te.
6: A me? E che cazzo ho fatto io?
3: Perché non vai a Sanremo?
6: E tu perché non vai a fanculo? Mi avete tritato le palle con sta storia, l'ho già spiegato, il mio lavoro è quello di far ridere la gente. Ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali di uomini e donne, e tutto sempre in massima leggerezza.
2: Porca troia sì, e mi hai sempre fatto sprutazzare merda dalle risate.
3: No, no, tu sprutazzi merda anche senza ridere.
1: Silenzio ragazzi, vai avanti Pucci.
6: In tutto questo tempo non ho mai odiato nessuno, ma sono arrivati insulti, minacce e quant'altro ancora a me e alla mia famiglia, e sono incomprensibili e inaccettabili.
2: Sei un cagasotto.
6: Cagasotto io? Ma vaffanculo, vecchio di merda.
1: Decisamente cagasotto.
6: Ma leggete i commenti allora.
3: Sa, vediamo un po' questi insulti e commenti. Dunque, con Pucci a Sanremo si prospetta l'edizione meno vista di sempre. E poi ancora, Pucci, bullo becero, vai a fanculo.
2: Caspita, che cattivi!
3: Pucci a Sanremo dimostra ancora una volta che non serve talento per andare su quel palco. E poi ancora, artista banale, spero che lo levino subito.
6: Ecco, appunto, gli ho tolto il pensiero e mi sono tolto da solo.
1: Ma dove sarebbero le minacce?
6: Beh, è un'ondata mediatica negativa. Altera il patto fondamentale che c'è tra me e il pubblico.
2: Bla bla bla bla, la verità è che sei solo un cagasotto.
1: Già. Che fine ha fatto il Pucci coi coglioni?
3: Il vero Pucci, sempre pieno di polemiche e controversie, ma che rispondeva alzando il dito medio.
1: Già, che se la prendeva con tutti fottendosene del sistema, anche se continuamente accusato di misoginia, omofobia, razzismo e antimeridionalismo.
2: Sì, il cazzo, vogliamo quel Pucci, quello che si è messo a cagare sulla Gioconda.
6: Non ho mai cagato sulla Gioconda.
1: Sì, insomma, piantala di fare il finocchio cagasotto e andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro.
6: Ma non parlarmi il napoletano che mi monta il Cristo subito, eh? E comunque non rompetemi i coglioni e levatevi dal cazzo, su, su.
3: Ah, niente. Questo piscialletto ha bisogno solo di una cura. Nonno.
2: Prendo la cinghia.
0: E con un'ineluttabile raffica di cinghiate, i Turbo Boomer fanno rinsavire quel piangina cagasotto di Pucci che, detto fatto, si ritrova per magia in prima serata sul palco dell'Ariston.
6: Buonasera a tutti! Grazie ai Turbo Boomer mi sono ripreso ed ho smesso di essere un pusillanime vigliacco e sono qui con dei pezzi super nuovi. Pronti?
7: Sì!
6: I frocci! I n***i! Mia suocera!
1: Questo è il nostro Pucci.
2: E sull'onda comica del Pucci anch'io, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta e la faccio in pieno stile Pucci. I froci sono froci. veloci, capita, forte. E poi i neri sono neri, fate spasso, ma voi non ridete. Beh, allora ancora un altro, mia suocera, una bastarda puttana e muore, porco...

0: This is a zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi faresti una delle tue mitiche serenate alla mia ragazza? Si chiama Gaia, fa la ballerina e ha tanta voglia di cazzo. Ma il culo proprio non me lo vuole dare, sono disperato. Davide.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Gaia?
2: Sì, sono io.
3: Ciao Gaia, sono Umbriake dello Zoo di 105.
2: Ah,
3: ascolta, ti chiamavo perché Davide ci ha mandato un'email e ti vuole dedicare una serenata. La vuoi sentire?
2: Sì, grazie.
3: Dai, te la suono subito. Andiamo!
2: Grazie mille.
0: Gaia, Gaia, Davide ti sdraia con la minchia di granito.

0: Ci sei, Gaia?
1: Sì, non ci credo.
0: Eh no, ci devi credere. Senti, vuoi dire qualcosa a Davide?
1: Lo so che ci sta provando in tutti i modi, però non...
0: piano piano, un po' di... insomma, concedi, dai. Un po' di... quei lubrificatori che vendono adesso. Un po' di saliva, un po' di cose, un po' di relax, un massaggino, insomma, vedi tu.
1: No, non prometto niente, però.
0: Non prometti niente, sei
1: no,
0: traumatizzato.
1: Però lo amo tanto.
0: Beh, è già una cosa, almeno qua è un punto di partenza, poi... se la deve giocare bene lui, diciamo, eh?
1: Esatto, esattamente. Grazie mille.
0: Grazie a te, un bacione.
1: Un bacio, buona serata, grazie.
0: Ciao ciao.
1: Altrettanto, ciao ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
1: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
2: Mio nipote avrebbe già finito.
3: Io quel coso lì non so mica usarlo, eh.
1: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
4: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
1: Che carattere!
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua maestà, Lord Giolitti!
5: Ah, le femmine! Questo mondo strano.
1: Eh sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
5: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
2: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci. Turbo
0: Boomer! E veloci veloci, più o meno, i Turbo Boomer a bordo del loro deambulatore atomico arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro, che si sta preparando per andare a lavoro.
7: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
2: Ferma lì, maledetta delinquente.
7: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: E quale situazione? Che ho fatto di male?
1: Dove stai andando?
7: A lavoro, normale amministrazione.
2: Che non dimentichi nulla?
7: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, non ho dimenticato nulla.
3: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
7: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
2: Non gli occhiali, il trucco.
1: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
7: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
2: Beh, oddio, bella.
7: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
3: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
2: Un accenno di baffo.
1: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni. Le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
2: E allora rimarrai zitella per tutta la vita.
7: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
3: No? E cosa ciucci allora?
7: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
2: Hai finito?
7: Sì.
2: Bene.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i Turbo Boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo Boomer!
7: Grazie, Turbo Boomer! Veramente mi piacevo prima! Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o, che ero tutta acida, perché non chiavavo!
3: Eh sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 con il resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, brutto ometto allupato! Smetti di farti le pugnette e ascoltami! Lo sai che Sculacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
2: Ah, non lo so!
1: Esatto! Non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze! Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zinne, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno prof. Scusi, stavo guardando le tette.
3: No. Allora siete... Allora dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi,
4: qua su.
3: Dovete guardare qua su.
4: Meloni.
3: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh?
4: Che bella collana.
1: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
4: Creavage. Che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
3: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
4: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, in certo sino.
3: Ecco,
4: mi piace, in certo
3: sino. Appunto, sporcaccio.
4: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
3: Allora. Ah, sporcaccioni, guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
5: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
4: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
5: Ma sei la merda!
1: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco che ce l'ha fatta!
6: Eh sì, sono veramente felice! Non risulto più un maiale con le ragazze! Devo ringraziare la professoressa Bucaiola che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento! Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette!
7: Ehi, ciao Gianmarco!
6: Ma ciao Paola! Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette! Cazzo, che belle orecchie però! Ciucciare tutte! Ciucciare il lobo! Un lobo! Ciucciare il lobo!
1: Dai, accidenti! Iscriviti subito! Sculacchia Academy! Impara tutte cose!
8: It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.
9: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
10: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
11: Pronto?
12: Upa!
11: Pronto?
12: Upa, c'ho da mamma.
11: Pronto, amore mio?
12: Vula mamma della soccola, arricchio?
11: Ah, pangolo puttana da mamma.
12: No. Nicola!
11: Nicola, prendi la ciola.
12: È sorda.
11: Annaggia, chi te è morto?
12: Chi te vive tu? Tutta la razza tua.
11: Dimmi tutto, amore mio. Vuoi un appuntamento?
12: Afa.
11: Eh?
12: Afa mok.
11: A mok a sorda.
12: A mamma, a sorda.
11: Che d'androcchia.
2: Lofre,
11: sei bellissimo, sei bellissimo. Vieni qua, amico, che ti aspetto, amore mio.
2: La freccia la tremona King Kong.
11: Sì, te la manà mai. Vieni, vieni, amore mio. Stai arrivando?
2: Una mamma di classe con la mangia la cazzo.
11: Sì, come assurdo.
2: E mamma.
11: Chi ha mamma?
2: E sì, e te.
11: Chi è da baldracca.
2: E canetta da mangia la cazzo di canetta.
11: Ciao, bro.
2: Mamma, sa ghiottona. Ula.
13: I Puglieni.
10: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
14: Pronto?
2: Uppa.
14: Ecco, sapevi. Allora, dai, oggi mi trovo abbastanza tranquillo. Proviamo ad avere un argomento adeguato e corretto. Dimmi cosa vuoi.
2: Uppa, ci sono domande, cazzo.
14: Ecco, sapevo. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Tieni a mente quello che ti dico, te lo dico solo una volta.
2: E so.
14: Io chiudo. Non chiamarmi mai più. Te lo giuro, se mi chiami un'altra volta, buongiorno, scoprirai quanto è profondo l'abisso. Non mi si chiamano più, mi si fa avere un limite. Ti presento un terremoto alle Filippine, sarò mille volte peggio. Un cazzo di tsunami. Non chiamarmi mai più, cioè ci mi chiama a rete, casino una guerra.
2: È sordo, la fece lo giochino all'uomo male. Terremoto!
14: E allora, sinucchino da merda, sinubastardo, voglio affittare la macchina adesso, tu giuro che se venga da che t'accito, brutto chino da merda. Mi si rotto, come sta rovinando la vita, basta. Non mi da chiamare più, vado a prendere la macchina.
2: Che scaffa delle mule?
14: C'è ta Wang, non si chiangendo, vado a prendere la macchina, t'accito, brutto bastardo, dimmi dove stai.
15: Eppe?
14: Dimmi dove stai, ma dai, io c'ho do cazzo a te, dimmi dove stai, brutto chino da merda.
15: E beh,
2: terremoto!
14: Le per, quel culo te la da mettere, brutto chino da merda e bastardo. Tanti, a venire a sapere, sì, brutto carnone. Ma tu, ci stiamo, te, la morte da cazzo, dimmi dove cazzo sei, brutto bastardo, dimmi dove sei.
2: A fangula?
14: A fangula da sci, tu che da imbrattata da mamma, che da pela zucchina, Che vi piace un famiglia perché la cazzo, Pure tu sei un bel ricchione, Ti piace sgrasnocchiare i cazzi, brutto ricchione, china da merda. Ti apri come una costa.
2: Eh sì!
14: Quando è vero Cristo ti asquartè, ti apri come un melone, brutto china da merda.
2: Sì!
14: Senza fatto, ci sto dando un rumada, stai zitto, brutto bastardo.
2: Sì, dire, come sta? Terremoto!
14: Brutta figlia da puttana, ancora, ma come cazzo parla? Se potete sapere come cazzo parla, brutto ricchio. Tu sei soldando in un sovuso da merda, Non mi dà neanche fastidio l'offesa, è proprio che ti non ha parlato tu cazzo! Ma non sei buono manca a parlare! Sì, proprio non di cazzo, sì, ma non di cazzo! Io sono ignoro da te.
2: Culo,
14: te lo dico, se culo, ti prendo sotto, culo, tu culo. Mi stai a far svegliare la bestia dentro. Se culo. Ti prendo sotto, non si chiangendo, perché più chiange, più te ne ha demo, tu dico.
2: Gula, mamma, terremoto!
14: Un gula mamma che da troi, mamma, pure la cactus si mette in gula, che non sente più nutta. Ti appare mock. A me non me ne frega un gà, vamma a denunciare, io ti sparo in bocca, figlio di puttana. Ci capì? Tu mi sta a fare agitare, va, tu non ti rendi conto che cazzo di persona stai facendo agitare. Tu non te ne rendi conto. Il sta Wang ti mette sotto con la macchina, ci serve anche retromarcia. Ci capì? Sei un coglione fetente, insovuso, senza palla. Ica, ito poche vedere innanzi, sti cosmo la da dici un bacio, china da merda e bastardo.
2: Basta, ma. Le fesce
14: ma c'è tino un gatto mock ci topi che un culo mentre parla ci sta a fare
2: le fesce le tramona King Kong
14: le tramona le fesce con il ricchione di dattante
2: terremoto
14: mocca le muerte di mamma do te lo giuro ti giuro che ci sta guanta a cic c'è da Wang da Cic, brutto chino da merda. Tu da sciaffa in culo, tu che da troia da mamma, te che da china da zaffin della sorte, brutto bastardo. Tu di non tu dica più, aglio, non tu dica più. C'è da Wang, ti apri come un cocomero, brutto figlio da basti bacchini.
12: Faccio la casa, di tondo.
14: Tu sei soltanto un'ucchina da merda.
12: E abbi di tondo, caldo fa?
13: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
15: Radio 105.
16: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
17: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta.
3: Fa una festa, sir! Fa un gol!
2: Iper Puglia, Iper Puglia.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Sì, sono Domenico. Sono.
4: Come?
5: Quante ore sono al giorno? Perché.
4: Non ti capisco. Fatti capire, ci sono io con il telefono.
5: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al giorno?
4: Che cosa?
5: Quando si prende all'ora al giorno?
4: Io?
5: Sì.
4: Perché cosa?
5: Dove sta? Vicino alla spiaggia i frutti vendono, perché se no dove la porti?
4: Tu sei uno schifoso d'uomo.
6: Qui scatta l'operazione manovra cappella.
7: Chiama cappella, chiama cappella, bella cappella, chiama cappella.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Comunque avevo messo l'annuncio io per lavoro.
4: Eh?
5: A misurare la spiaggia?
4: Sì, ma una persona per bene, quando telefono, mi dice sì. Sono tizi e cai e mi serve questo e quest'altro. Tu chi sei? Sono figlio di puttana! Sono figlio di troi, sono cornuto!
5: Ma un culo!
4: Sei cornuto di mamma, di sora, di frate!
5: Ma vacci tu con la forchetta a me e fallo fiere! Ma un culo!
4: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
4: Chi sei?
5: Sì, sono Domenico.
4: Eh?
5: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al gioco?
4: Poi tu sei un figlio di sciuota. Quando uno telefona, si dice nome e cognome che vuoi.
5: Sì.
4: Siccome sei una stanza di uomo, un ignorante, vaffanculo a mamma.
5: Ma la festa, sir! Vaffanculo!
4: Pronto? Pronto? Sono figli di puttana!
5: Sì.
4: Mamma ti faceva la zocca e tu sul cornuto che mi dici!
5: Vaffanculo!
8: Stop, basta, fermi. Ho deciso. Lo faccio per tutto lo zoo, per gli ascoltatori. Non si può, cioè. Non può essere vera questa persona. Adesso gli parlo io di persona. Cioè, tolgo via i personaggi e ci parlo io, dai. State tranquilli, vado.
4: Pronto?
8: Cappella!
4: Pronto?
8: Oh!
4: Tu sei un figlio di puttana!
8: Ma dammi il tempo di parlare, no?
4: Ma faccio la zoccola!
8: Ma non mi fai neanche mettere i personaggi!
4: Ma sei tornato che mi chiede!
8: Sì, ma col campionatore non posso essere veloce!
4: E non permetter tu di telefonare a questo numero!
8: E non permetter tu cosa? Cosa vuol dire? Pronto? Hai visto? Avete visto? Cioè non è finto! È vero! Io lo devo richiamare! È più forte di me!
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Sì?
8: Sì, salve, senta, c'è un problema con le linee telefoniche.
9: Ma voi chi siete, scusi?
8: Arnaldo.
9: Ma perché chiami?
8: No, non sto chiamando io, mi è suonato adesso a me il telefono, infatti ho detto pronto. Non ha sentito? A me squilla allora. Il telefono più volte al giorno. E io rispondo, pronto, e c'è un signore, io gli dico, sì, chi è? E lui si arrabbia con me, ma io non gli dico niente a suo signore. Cioè, mi insulta, mi dice delle parolacce assurde. E io non faccio niente, cioè sono qua al telefono, sto anche lavorando.
9: Ma il telefono suona, quindi è qualcuno che chiama. Quello che chiama sei tu.
8: Ma no!
9: Non abbiamo chiamato.
8: Mi chiamate
9: nessuno.
8: E mi insultate.
9: Capisco
8: ogni volta.
9: No.
8: Prima c'è una signora e poi dopo c'è un signore che mi insulta. Capisci?
9: Il numero tuo, da dove rispondi? Qual è?
8: Non so, vi appare?
9: No, qua è un telefono fisso.
8: Ah, quindi non si vede
9: no.
8: Quando uno chiama da lei non vede il numero?
9: No, qua è un telefono fisso.
8: Bene. Ho capito.
6: Wender così ha appena scoperto che il telefono fisso del signor Cappella non mostra i numeri di telefono di chi chiama.
8: Ho capito, adesso devo riuscire a capire. Ma che colore è il vostro telefono?
9: Come?
8: Che colore è il telefono? Sono quelli telecom vecchi?
9: Sì.
8: Con la rotella?
9: No, quello con la tastiera. Ma
8: mi sta facendo uno scherzo lei.
9: Io?
8: Sì,
9: ma cioè noi qui, il telefono qui, cioè è chiuso, e suona.
8: Quindi voglio capire come mai si incastrano queste telefonate. Per quello le ho detto prima, ma mi sta facendo uno scherzo. Perché alle volte sa come c'è gente che se ne approfitta degli anziani e continua a chiamarli al telefono e gli fa gli scherzi.
9: Eh sì, ma questo è successo altre volte pure.
8: pure.
9: Ieri pure la stessa cosa. Io non so proprio che ti devo fare, cioè.
8: Perché ride, scusi?
9: È perché, allora, perché qua in pratica, cioè, il signore che sta qui a casa, è anziano. Cioè, se quello gli suona il telefono e tu dici no, chi sei tu? Cioè, quello che deve, per forza ti deve dire le parole.
8: E allora me lo passi, così ci chiariamo.
9: Non vuole parlare con te.
8: Ma perché deve essere arrabbiato con me, che io non ho mai fatto niente?
9: Ho capito, ma se lui...
8: Non mi permetterei mai io di chiamare un anziano e fargli degli scherzi telefonici, cioè, assolutamente, ma mai.
9: Eh sì, ma se lui suona il telefono, no?
8: Sì, immagino.
9: Oh. Allora, adesso ho risposto io, perché sono riuscito a parlare. E abbiamo capito, ma c'è lui sul telefono.
8: Sì.
9: Più volte durante il giorno. E tu gli, giustamente gli dici chi sei tu. Quello pensa che è una presa per il culo.
8: Infatti te. Voglio che me lo passi, che glielo dico che non è. O glielo dica lei, mi faccia sentire che glielo
9: ma
8: dice.
9: Si dimentica domani.
8: Come si dimentica?
9: Cioè, è punto a capo la questione.
8: Perché?
9: Capito com'è il problema.
8: Ah, ho capito.
9: Va bene.
8: Va bene, mi scusi, Mi spiace. Salve. Mi tocca massacrarli per altri 3-4 anni.
6: Wender, dopo aver chiuso la telefonata, ha aspettato 15 minuti, dopodiché ha richiamato.
4: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
4: Uè, figlio di puttana, invece se sento che chiami tu, chi sei che vuoi?
5: Senta, lei
4: c'è come se non figlio di puttana, cornuto di migliore e cornuto di famiglia.
5: Vale, allora. Pronto? Pronto?
2: Secondo voi chi muore? Scoprilo nel prossimo Wonderland.

0: Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: No. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
4: Scusa, visto?
2: Dai.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.

0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma non detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
0: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: Dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
2: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
8: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
9: Pronto?
10: Apa.
9: Pronto?
10: A parte che si strunz.
9: Pronto, non sento.
10: Upa! Perciò domanda, cazzo?
9: Che c'è, non lo sapevi? Mocca la muerte da giù, da.
10: Afa.
9: Da, concludiamo la mattinata di merda, dai, che c'hai oggi, dai, sentiamo.
10: Afa.
9: Afa
10: un mondo.
9: Non riesci ad avere un ragionamento, un argomento normale, no?
10: Uefa?
9: A parte che parlo come un cazzo, si può sapere cosa vuoi? Ti parlo con tranquillità, non mi voglio innervosire oggi perché veramente siamo al delirio. Ma si può sapere cosa vai cercando da me?
10: Quazzocco domande.
9: Quazzocco domande.
10: Bella,
9: non sapevi. Tua madre invece?
10: Staci buona, buona.
9: Quell'angoia a cappelle di tua madre?
10: Nicola!
9: Oh, che testo che parla è? Non voglio incazzarmi, fammi ragionare.
10: Nicola!
9: Ti giuro che non ti faccio niente.
10: Nicola!
9: Che c'è?
10: Ti piace la ciula? Terremoto!
9: Sì, proprio lucchine da merda, sì! Sto cazzo!
10: Affanculo.
8: Soggetto 12, 51, 89. Vecchio scassato campanaccio raccoglie olive. Contatto.
11: Pronto?
10: Upa.
11: Upa,
10: c'è una domanda.
11: La te capo, il squaglio.
10: La zoccolo di sordo sta?
11: Ma chi si?
10: Afa.
11: Afa,
10: un culo tuo e tutta la razza tua morte vive.
11: Ma vaffanculo tu telefono, voglio!
10: Lo mangio lo cazzo!
11: Chi è Angelo?
10: L'Afa!
11: Mannaggia!
10: L'Afa!
11: Scaggia posizione, non ti capisci tu!
10: L'Afa! C'è una bocchina lungo male!
11: Ma vaffanculo alla morte, vabbè, ci sì!
10: Tu e tutta la razza tua morte vive!
11: Voglio, non ti capisce niente dal telefono!
10: Tu sei ricchione?
11: Ma ci sì, un figlio di do!
10: Ma è un figlio di carne! Conosci a Pep tu?
11: No, ci senti.
10: Gul, a mamma.
11: Ehi, fammi il tuo numero, sai, ti chiamo chi? Non ti capisci?
10: Un paccio di mamma, di glazzocca.

0: soggetto 55 54 13, parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
1: Pronto?
2: Vituccio?
1: Chi sei?
2: Tu parli, io lo ciuccio.
1: Ehi, amico mio, buongiorno.
2: Pulacci te stramert,
1: cazzo. Ah, fa pulacci te muerto, ah, mamma.
2: Ma faccio lo tremone a King Kong, tu?
1: No, è mamma che ha fatto un tremone a me.
2: E papà, ti sta a ricchione.
1: E rifaccio un cazzo.
2: Ride in bacio le cucchiune, ma... Cazzo.
1: Sei un bastardo, sei un bastardo, ma che devi fare? Devi venire a tagliare i capelli oggi?
2: Taglio su sto cazzo.
1: Beh, dai.
2: Pula, ma.
1: Falla venire a sordo, dai, che c'è chi impiede un piccione.
2: Mamma, ti faccio le braccia. Mamma, ti faccio le bocchine.
1: Beh, come così scassato un cazzo? Anche io, dai.
2: Nulo,
1: ehi!
2: Nulla,
1: mamma!
2: Mamma,
1: dalla voglia con la bucchina!
2: Ah, famo!
1: Mamma, per quanto me l'ho messo a mai!
2: Nasci lo piccolo sbarrato, mamma!
0: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Secondo tentativo. Contatto.
3: Pronto?
2: Nicola?
3: Ti ho dato tante possibilità. Ma dalla se perde. Tu sei un figlio da un brattata a zoccola. Tu, ma dalla se perde. Dice ta wang, ti ha sfragané, ti ha denusunis, ti ha cito, bastard. A te è che da fatiglia a chiave che ti ha messo il mondo, che ti ha imbrattato da mamma e ti ha turchionato da tanto. So cosa sapete che cazzo vuoi chiamare a me?
2: E sort. Terremoto!
3: E sort, la smappe, l'ha lanciato qua una sormo, aglio. Che va a fornesce bru, tu giurk. Tu giurk, se ta wang, ti ha fene vneve. Ti ha scatto in guerpo, bastardo!
2: Nicola?
3: Dove stai?
2: Vai in vacanza, Gerignola? Terremoto!
3: Ma dove stai? C'è da un cattivo, bastardo! Sì, ma dove stai?
2: Afa!
3: Che... Cocomera, chi è da merda?
2: Afa!
3: Ci soltanto un villacchio! Ci soltanto un quacquaracqua! Buffon, vamon! Chi è da merda? E c'è da un... Ti comanda una cosa, basta! E si fatta scatenudia! E si fatta scatenudia! C'è ta wang ti ha cito, brutto chino da merda!
2: Sì,
3: dimmi
2: sì.
3: Dove sei, dai, mi calmo, dimmi dove stai! Sono in macchina! Dimmi dove cazzo stai! Non ti parlano, basta, che c'è ta wang ti ha ronè!
2: Osso!
3: Se mi vedi, ma tu come ti ha... Mamma mia, che la muerta della madre di Cristo! Sto figlio da puttana, vedi? Dimmi dove sei, bastardo!
2: L'offre!
3: Le facci è le facci, vuol dire le facci?
2: Le fregge le polpo tu? Terremoto!
3: Le polpo te le dà scaffè in culo, tu che dà la chiave che da sorda, brutto basta!
2: E mamma!
3: Non si sta zitto, tremo!
2: E mamma!
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Pronto?
2: Multiverso.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, mi dica.
5: Dimmi, bastardo.
3: Ma vai a cagare.
2: Multiverso.
3: Pronto?
4: No, ma sei un genio, veramente.
3: Chi sei?
4: Matteo.
3: Ma chi sei che non capisco?
5: Dimmi, bastardo.
3: Chi sei?
4: Matteo.
3: Matteo. Ma che cerchi?
4: Dai, annusa Milano, vai.
3: Che cerchi?
4: Annusa Milano, vai.
3: Hai sbagliato numero.
4: Dai, annusa Milano, vai.
3: E io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
2: Multiverso.
6: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
7: Pronto?
4: Pronto.
7: Ehi, buonasera.
4: Oh.
7: Oh.
4: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Pronto?
5: Dimmi, bastardo.
7: Ma vaffanculo.
4: No.
2: Multiverso.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Chi sei?
4: Matteo.
8: Che c'è, Matteo?
4: Dai, annusa Milano, vai.
8: No, tu chi hai telefonato? Come ti chiami?
4: Cosa?
8: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
4: Matteo.
8: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
4: E dai, l'uso Milano, vai.
8: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
4: Dai, dai, dai, dai.
8: Imbecille, chiudi. Non dica chiudi. Non dica chiudi. Fanculo, va.
2: Multiverso.
6: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
8: Sì?
4: Pronto?
8: Sì?
4: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
8: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo?
2: Multiverso.
6: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più, la vecchia veneta sparaculi, andiamo.
9: Pronto?
4: Pronto?
9: Sì?
4: Oh!
9: Chi parla, scusa?
4: Matteo.
9: Matteo chi?
4: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai!
8: Va a cagare, stronzo!
2: Multiverso.
10: Pronto?
5: Dimmi, bastardo!
10: Chi è?
4: Pronto?
10: Chi è?
4: Matteo.
10: Chi è?
4: Mica bravissimo! No, ma sei un genio, veramente!
10: Ma che dici, bastardo cornuto? Che vuoi? Chi è? Chi sei?
5: È così!
10: Ma chi te stramurte quando porti dentro tutto il tuo bastardo cornuto? Ti vengo sul quarto come pesce un cornuto.
4: Cosa?
6: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
11: Sì?
4: Dai, annusa Milano, vai!
11: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido!
4: Annusa Milano!
11: Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia! Stupido! Vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui! Coglione!
4: Sono d'accordo.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: Gerard.
1: Pronto?
2: Pronto, sono Remo Giramella, sale fan della cappella, sono regista. La chiamavo, voi fate la produzione di divani su misura?
1: Pronto, non la sento più.
2: Mi perdoni perché sono sul set, sono regista cinematografico, stiamo girando in questo momento. La chiamavo perché mi serve un divano molto importante, siamo diciamo sui 7 metri di lunghezza, diciamo con una serie di sedute importanti.
1: Lei riesce a mandarci una mail con le misure e più o meno una fotografia per un preventivo?
2: Guardi, allora, per il discorso della fotografia mi coglie un pelo impreparato, perché non esiste fisicamente.
1: Non esiste,
2: Perché, tenga conto, noi abbiamo delle esigenze un po' particolari, noi giriamo hard, facciamo film erotici, diciamo. Quindi abbiamo bisogno di una seduta molto rigida per quando la donna sta sopra smorza candela, poi abbiamo bisogno del poggiatesta un po' arretrato per i pompini, quelle cose là, capito?
1: Vabbè, è una cosa particolare.
2: Sì, è più uno strumento di... Mi scusi un secondo solo, che sono sul set. Ragazzi, stop, un secondo, per piacere, sono al telefono. La persona fa... Pronto? Cazzo!
3: Ho sbagliato!
2: No, figa, se non te lo dico io, vieni, tu non devi sbagliare!
3: Ho capito, ma lei è brava!
2: Ci credo, è un'attrice, cazzo!
1: Pronto?
2: Pronto, salve, sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, sono un regista di film. Voi fate i divani, mi perdoni, perché io ho l'esigenza di far fare un divano su misura.
1: No, non facciamo divani.
2: Accidenti, fate poltrone forse?
1: Noi facciamo solo roba di cuscini.
2: Soltanto cuscini. Senti, allora le faccio una domanda.
1: Imbottiture di cuscini o queste cose e materassi, basta.
2: Ah, interessante, sentite, per caso voi fate i cuscini per le fluffer, per le ginocchia?
1: Facciamo cuscini per le ginocchia, no.
2: Sono i cuscini da pompino. Praticamente si mettono davanti al divano, la fluffer si inginocchia per succhiare gli uccelli.
1: No, non li facciamo, fate. Noi siamo materassai.
2: Ho capito, va bene.
1: Materassai che fai materassi di lana.
2: Sì, ho capito, no, perché siccome ho anche l'esigenza di questi cuscini di a cazzo. Ragazzi, però, figa.
4: Aspetta!
2: Cosa aspetta cosa? Ma dici aspetta il regista? Guarda che sono mica qua per soddisfare le tue esigenze primarie, pirla. Non me ne frega un cazzo, se no te ne vai fuori dalla parte da cui sei entrato, capito? Io sto lavorando.
3: Ero completamente in tasca.
2: Ma non me ne frega un cazzo, non è mica un locale di scambisti. Questa è una produzione cinematografica, cazzo.
5: Pronto?
2: Salve, sono Remo Giramella, non so se mi conosce, un regista molto famoso. Sono un produttore anche cinematografico, sto cercando un divano molto particolare, cioè, o meglio, con delle caratteristiche particolari, non so se mi può aiutare, perché sono sul set che sto girando e devo fare una scena in cui mi serve una seduta particolare per l'attrice e gli attori. Noi facciamo produzione hard, in questo momento stiamo girando un cortometraggio.
5: Ma il divano mi serve pronto a consegna?
2: Quello che ha a disposizione.
5: No, non c'abbiamo niente pronto a consegna.
2: Beh, che cosa? Ma anche d'esposizione volendo pagandole un affitto?
5: No, il divano noi facciamo solo vendita da catalogo, perché noi prontamente abbiamo cucine esposte.
2: Ho capito. E eventualmente quanto ci vuole per la consegna di un divano?
5: Partiamo dai 40 ai 45 giorni.
2: Accidenti, cazzo.
5: Per il tessuto, il problema è il tessuto. Ma secondo me ne conviene far prima, si chiama tipo Mondo Convenienza, questi qua che ci hanno subito pronto a consegnare qualcosa.
2: Capisco, però siccome è una produzione cinematografica, anche ho un'esigenza di design per quanto riguarda.
5: Ho capito.
2: Stiamo girando questa scena in cui ho l'attrice che viene inculata da 4 predatori. Ho bisogno di qualcosa. Visivamente deve essere un bel divano bianco, perché scuro mi si vede la sbarata, c'è tutta una serie di esigenze, capisci?
5: No, purtroppo mi dispiace, ma non posso accontentare.
2: Accidenti, ma voi avete per caso dei cuscini? Perché mi servono anche cuscini per le fluffer, cuscini da ginocchio.
5: Queste cose qua solo esclusivamente da catalogo, le posso accontare solo con cucine.
2: Solo cucine, ma lei cucine, per caso le cucine ce le ha anche in esposizione già montate?
5: Qualcosa sì.
2: Cazzarola. Ma senta, ma eventualmente in notturna, se io pagassi un affitto per girare una scena in cucina mentre mi viene inculata l'attrice?
5: Purtroppo no, perché devo parlare con il mio titolare, che attualmente è fuori Napoli per una riunione.
2: Facevo questa scena dell'attrice con la testa nella lavastoviglie che veniva inculata a sangue. Scusi un secondo, ragazzi, stop un attimo. Sono al telefono, non sento un cazzo. Tieni, lo duro con un pompino, finiscono la chiamata e ricominciamo. Va bene, allora non è possibile secondo lei contattare il titolare per chiedere se è possibile.
5: In questo momento sei in riunione, al massimo le posso far sapere, ma non ne prometto niente perché è un po' particolare il mio
2: titolare. Allora lascio il mio numero di telefono, gli dica che ha chiamato questo regista di film hard che gli serve un angolo cucina per fare una pecorina dentro una lavastoviglie. Le lascio il numero dell'ufficio.
5: Sì, datemi il numero.
2: Allora, 02
5: 02 89.
2: Tieniglielo più teso con la lingua sotto il cazzo. Vai mi con la lingua sotto il cazzo.
5: 02 89 38 11.
2: In gola, in fondo in gola. Remo Giramella ha chiamato per la pecorina nella lavastoviglie.
5: Remo
2: Giramella, che fa andare la cappella, il nome d'arte.
5: Remo Giramella,
2: tiragli la lingua sui coglioni. Bravo,
5: la ringrazio. Arrivederci.
2: Adesso vai. Salve, grazie. Bravo, così. Bravo. Botta giù tutto, brava.

0: lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 131, 17, 29. Camionista sgozzapapere, fuso di capoccia. Contatto.
3: Upa, c'è una domanda della zoccola?
4: Upa, c'è una domanda!
3: Da troi?
4: Una zumba capocchi di mamma!
3: Siufi?
4: Ma perché mi ero un bucato stamattina?
3: Siu figli di pepe tu!
4: U figli di puttone, no, ma perché non mi ha fatto cao?
3: Mamma, tu angelo cazzo!
4: Ma veramente, oh, tu mi rompo un cazzo a me che si senza fanindo, oh, chi te strami la morte?
3: E tu è tazza, tua morte è viva!
4: Ma la fa mocca a te quella puttana, mamma!
3: Sorda pura!
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
5: Pronto?
3: Upa! Terremoto!
5: Ma vaffamocca che da troia da mamma, dove è moccoloccio, sta quanta cinque. Se hai le palle, chiamami alle 13. Senza palle, se hai i coglioni, chiamami alle 13. Ma non posso parlare, brutto figlio da bocchino. Non si chiamano più che quando vedi chi sta male, brutto bastardo.
3: Da soc da marco? Upa!
2: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 muorta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
6: Pronto?
3: Upa?
6: Pronto?
3: Upa, c'è una mamma che la sa...
6: Muerte di mamma, da di distra, mani mila morto, pizzarrone.
3: Upa!
6: Chi è?
3: Mila morto.
6: Chi che sta parla?
3: Upa, c'è una mamma, grazie!
6: E di chi distra, male muerto, arredo, a te quella puttana di mamma da...
3: È sordo, la mangia a casa di camera.
6: E frauda, quello cornuto. Chi è che sta parlando che sono a lavoro? Chi è che sta parlando?
3: Lefre.
6: Chi sta parlando?
3: Lefre, c'è la polpa tu.
6: Lo piccione di sorda.
3: Grazie.
6: E di mamma da, e di nonna da.
3: Zio,
6: e di la cognata di nonna, dello frati di sorda di nonna da, di mamma da.
3: E tu e tutte mila morte che te.
6: No, tutte le morti di chi destra, almeno.
3: Upa!
6: Pizzarrone. Upa, ci sono di sorda, sì. E di mamma da. Sono al lavoro, mi stai facendo perdere tempo, non hai le palle, la seconda volta che chiami, pezzo di merda.
3: Te pie.
6: Un piccione di sorda, arredo.
3: Te piace la ciulla.
6: Ti piace lo culo di mamma da. Questa spugnata di mamma da. Culo a chi destra muerto arredo. Mannaggia tutti i miei morti di chi destra. Male mila. Muerto, pizzarrone.
3: Tu e mila.
6: Scambio. Coglione, pezzo di merda, palesati. Palesati. Coglione, palesati. Ti scanno. Palesati. Pezzo di merda.
3: Gula
6: chi destra, ma ne mila muerto, credo.
3: Gula
6: sorda, a mamma da e a frauda. E tutti le muerti di chi destra, ma le mila muerte. Mille muerto, arredo. coglione, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda, coglione, faccia di merda. Ma fanculo, chi deve essere morto?
0: Tu,
6: coglione, mamma, sono al lavoro, palesati, perché non hai paura di dirmi chi sei?
0: È mamma.
6: È sorda.
0: È zia.
6: È frauda.
0: È cugina.
6: È lo frate di cugina.
0: È canetta, lo pigli in gomma.
6: Ma fanculo, chi ti è morto? Coglione, pezzo di merda.
0: Cite.
6: Pezzo di merda, coglione.
0: Mila, male mila, morto.
6: No, a te pezzo di merda, un culo a chi destra, male mila morto. Affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda.
0: Affanculo, pezzo di merda.
6: Affanculo, ma affanculo a chi destra, male mila morto, credo.
0: Male mila morto. Upa! Suonissima!
7: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo. Dov'è?
3: Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stone Hour? Questi gin cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, oggi parliamo di bullismo, che è un tema che va molto di moda, affolato, ogni 2-3 mesi viene fuori. L'ultima è la proposta del comune di Cento di multare i genitori dei ragazzi bulli, in quanto non si prenderebbero abbastanza cura di questo problema, non sarebbero abbastanza seri e scrupolosi nell'impedire ai figli di fare i bulli. Io adesso non voglio influenzare il vostro giudizio, ma a me sembra una cazzata, cioè mi sembra una cazzata che i genitori paghino per gli errori dei figli. È vero che se un ragazzo è bullo ci può essere anche una mancanza da parte della famiglia, ma a volte sono famiglie che hanno mancanze non volontarie. I genitori possono essere separati, divorziati, quindi a me sembra una puttanata, l'ennesima puttanata, quella di multare i genitori dei ragazzi bulli fino a 300 euro. Poi però voglio sentire voi. Apriamo le linee, via. Michele Modena, vai Michele, apriamo con te, dai.
3: Diciamo che se un bambino è un po' bullo c'è un motivo, no? Nasce un po', cioè il pesce non puzza la testa, come si dice, no?
2: A un pesce puzza la testa? Quale pesce?
3: Che ne so, quello che ti mangi tu, non lo so, che non mio.
2: Di che cazzo sta parlando, scusi?
3: Ma tu non lavori? Cioè,
2: questo è il mio lavoro, ma lei si faccia i cazzi suoi, io le parlo di bulli e lei mi risponde coi pesci, che senso ha? Chi
3: la
2: cazzo sei?
3: Lavorando,
2: chi cazzo sei?
3: Lavorando,
2: chi cazzo sei? Capitan Findus, chi cazzo sei? Vattene a fanculo, tu i crostacei, i polpi e pure le cerne, un altro. Ernesto Brescia, vai, bulli.
4: Che cazzo c'entrano i genitori? Buttata una bomba ai bulli, non ai genitori.
2: Va buttata una bomba ai bulli? In che senso? Spieghi.
4: Facciamoli saltare per aria, ci sono bambini che piangono tornando a casa, che si vogliono suicidare.
2: Addirittura si vogliono suicidare i bambini per colpa dei bulli.
4: Ma tu hai una virgola di bullo comunque quando chiami?
2: No, ma non è questo il discorso è che non esistono bulli, esistono solo deboli, questo.
4: E allora fai partire, invece di fare la multa ai genitori, no? Sai cosa fai? Chiami i genitori dei ragazzi bullizzati. Con le katane e fai staccare la testa a tutti quanti.
2: Con le katane, ma lei
4: con le katane,
2: dove
4: via,
2: cazzo vive? Dove cazzo vivi? Dove cazzo vivi? Shogun!
4: Fruit Ninja, tu e mamma.
2: Fruit Ninja, giusto, perché mi hai già affettato i marroni. Vattene a fanculo, dai.
4: Tu
2: ciao.
4: E suga mamma.
2: Perché adesso? Perché inveisci?
4: Perché sono un bullo.
2: No, non sei un bullo, tu sei un debole. E inveire al telefono contro un'altra persona.
4: Tomare le homo, ricorda.
2: Sei un debole, sei un debole.
4: Cazzo peloso.
2: Sei un coniglietto. Un coniglietto che sai solo insultare.
4: Mamma da.
2: Se tu fossi una persona dotata di un minimo di coraggio, verresti ad affrontarmi, invece stai lì al telefono a fare il piccolo troll.
4: Ti tiro dai capelli e se ce li leggo sotto i piedi così scivoli ogni volta.
2: Va bene, Aldo Coppola, ci sentiamo un'altra volta.
4: Ciao.
2: Armando Napoli, vai Armando, vai. Cosa ne pensi?
5: Dai, genitori dei bulli, perché non dagli un po' di mazzate ai bulli?
2: In che senso? Non ho capito.
5: Dai, genitori dei bulli, sono tutti da calci nel culo. Perché per ogni figlio coglione c'è, si nasconde dietro un genitore ancora più coglione.
2: Sì, ma quindi qual è la sua proposta? Non ho capito.
5: Prendiamo a calci in culo i genitori dei bulli.
2: Chi li prende a calci in culo i genitori dei bulli? Chi?
5: Non lo so, i genitori del figlio bullizzato.
2: E se i genitori del figlio bullizzato a loro volta vengono bullizzati dai genitori del bullo?
5: Sembra una catena.
2: Chi arriva? Il nonno?
5: Calci nel culo.
2: Quindi il suo concetto di giustizia è la faida.
5: Sì,
2: si comincia bullizzando un bambino di 7 anni e si finisce a spararsi
5: allora,
2: dalle finestre.
5: Io ho insegnato a mia nipote, quando un bambino vuole fare il culo con lei, io reagisci da 2 euro per ogni calcio nel culo che gli restituisce al bimbo.
2: Non si è capito lei che cosa vuol fare. Lei vuole che qualcuno somministri i calci nel culo ai genitori del bulli.
5: Io gliele do a lei i calci nel culo, sì. Se la vedo in giro.
2: Va bene,
5: capito?
2: Sì.
5: No,
2: va bene, lei si sente un supereroe.
5: Figo dietro un telefono. Chi cazzo sei? Chi sei?
2: Mi sta bullizzando. Adesso
5: sta
2: le mando mio padre.
5: Sì, perché è un cretino.
2: Le mando mio padre a piarla calci in culo, ridete.
5: Ma vai a fare in culo, scemo, io ti mando gli nipoti di 7 anni a prenderti a calci nel culo.
2: Non riesce neanche a parlare, conosce la metà delle consonanti, se ne vada a fare culo.
5: Ma fa mucca. Mamma, che la bocchino va.
2: Vado subito, così ci trovo quel travestito di tuo padre. Travestito! Hai rotto il cazzo. E chiudiamo con l'amico mio. Buongiorno, amico del cuore.
6: Ma non ti hanno ancora chiuso.
2: No, non è riuscita la tua squallida, minuscola, inutile petizione. Non serve niente.
6: Mamma mia, è una grandissima merda.
2: La gente conosce questa radio solo per me.
6: Io odio con tutto il cuore, brutta merda.
2: E tu hai fallito.
6: Io odio con tutto il cuore. Sei una merda. Hai trasformato quella gloriosa emittente in una latrina. Sei una grandissima merda.
2: Hai fallito.
6: sbagliare per quello
2: hai
6: che
2: fallito,
6: sei,
2: hai fallito
6: sbagliare.
2: Con la tua miserabile
6: sei
2: ribellione. Hai fallito.
6: Sei tu che sei un fallito.
2: Hai fallito.
6: Sei un fallito come persona.
2: Hai fallito.
6: Tu sei una merda. Io. Sei una grandissima
2: io
6: merda.
2: Io sono un grande fascino. Le donne cadono ai miei piedi perché io fascino. Tu ripeti sempre le stesse tre parole. Un organetto da piazza sei. Onto, lavate, portatore di malattie. Onto, così sei un...
6: Io sono una persona netta.
2: No, tu sei una nullità. Nullità, nullità, nullità, nullità, nullità.
6: Come ti definisci, brutta merda?
2: Io sono Zeus, tu merda.
6: Ma cosa vuoi essere Zeus? Cosa vuoi essere Zeus?
2: Io sono Zeus, tu sei una cacchina.
6: Super cuore, ti però se fai il fulmine, brutto onto. Cosa vuoi essere Zeus?
2: Dai, su.
6: Cosa vuoi essere?
2: Sei qua che aspetti il sudore che cola dalle mie palle. Non vedi l'ora che io ti chiami. Sono l'unico motivo per cui vivi. Sai
6: qual è l'ultima cosa che faccio,
2: guarda. Cosa? Ancora con queste minaccette da 3.000 lire.
6: Coniglio infame.
2: Cacasotto.
6: No, brutto onto maledetto. Sono merda. Chiamami quando sei in diretta.
2: No.
6: Devi affrontarmi.
2: No.
6: Non nascondersi dietro al vivo.
2: Tu ti nascondi. Sempre le stesse cose, amici. Gli italiani vogliono sentire le zoccole. Sei tu che non esisti. Tu fai parte di una...
6: Vergogna di brutta merda. Vergogna di parlare così.
2: Non è vero. Non è vero.
6: Ti userò le pelle come suoi.
2: Non è vero.
6: Quest'estate.
2: Non è vero.
6: Merda.
2: Non ce la fai.
6: Ti scannerò vivo.
2: Non ce la fai. No, perché quello che mi immagino io è che lui è nel traffico con questo cazzo di furgoncino da idraulico, immagino che sia una roba di questo genere, che inveisce al viva voce. Immagina la gente intorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i tamarri chiameranno le taglia unghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
1: Tamarri.
3: Certo, è un sogno.
4: Sì?
5: Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
4: no.
5: Il taglia unghie, queste robe qua?
4: No.
5: E chi ho chiamato?
4: Non lo so.
5: No, ti spiego.
4: Così, perché per ora sto lavorando, la richiamo.
5: No, aspetta,
4: più tardi.
5: Fammi solo sapere se tu fai le unghie, le tagli, quelle robe là.
4: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto, poi mi sto dando del tuo senza sapere chi sono.
5: Allora,
4: un attimino d'educazione riesce.
5: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie e mi devi trattare così di merda? Sciacqua cazzi, che fai? Ma pensate sta cafona di merda.
6: Sta cafona.
5: Minchia, tutto educato a mille, minchia, mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi? Sei un
6: bastarda.
1: Tamarri.
7: Pronto, centro estetico.
6: Sì, ciao, sono Massimi di quarto e volevo un'informazione che devo portare mio nonno. Voi fate i piedi?
7: Sì.
6: Fate i piedi?
7: Sì.
6: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Non so, so cazzi medici, a me che me ne frega. Però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo, gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte. Soltanto che ci siamo resi conto che è praticamente un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace. È una cosa imbarazzante.
7: Le unghie sono spesse?
6: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia. Sai le scaglie proprio della schiena dei T-Rex? Una roba... Secondo me serve una mezza pialla, un flessibile. Non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba.
7: Sì, sì.
6: Proprio le dita sono accartocciate, sono tutte quante. È come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci. È una roba da sbocco proprio. Ve la sentite oppure?
7: Sì, sì, fa niente.
6: Minchia, proprio di stomaco siete.
7: Prenotare.
6: Ok, va bene, non lo so, te lo porto. Lui è anche mezzo deambulante. L'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno, quando magari gli fai male, bestemmia, cioè non è una persona.
7: Ah, okay.
6: Cioè, se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara porca.
5: Digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla.
6: Cioè, lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio.
5: Esatto.
6: Gli tende la gola, lo strangola un po', così si calma un attimo.
5: È tipo un pastore tedesco.
6: Sì, è come se fosse una volpe a guinzaglio, cioè proprio. È un animale mitologico, è metà rapace e metà minchia cane. Capito?
7: Ok.
6: Se ve la sentite, lui arriva col guinzaglio a strozzo, se lo tende forte e gli rampate via.
7: Sì.
6: Ste unghie da pazzo.
7: Preferisce oggi?
6: Non lo so, ce la facciamo oggi.
5: Sì,
6: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata
7: oggi
6: con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
7: Solo il taglio e limatura delle unghie viene 5.
6: Minchia.
7: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
6: Ma no, non hai capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè proprio devastati i piedi.
7: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
6: No, ma mi dispiace che sembra. È troppo. Vabbè, vai, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
5: Ah, sì, diamogli 50 euro.
6: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
5: Dili che c'ha sotto i talloni un callo grosso che sembrano come dei. Perché lui come se avesse i tacchi.
6: Sì, lui sarà alto 1,40 m, ma sotto il piede è 1,50 m di calli e duroni e merda che c'ha sotto quelli.
5: Digli che camminava a scalzo.
6: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente gli amputiamo, tanto non deambula neanche sta merda. Vabbè, dai, te lo porto a chi, verso che ora ti porto lo straccio?
7: Alle 2 va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
6: Vabbè, dai, facciamo così, adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia che lo svegliamo, perché ieri si è ubriacato da merda. Lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle 2 o alle 3. Ti richiamo, insomma.
7: Ok, va bene.
6: Vabbè, voi preparate cesoie e tutto quello che serve. Noi magari, sai cosa fa? Invece con l'aria strozzo, portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa elettrica.
5: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
6: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono, va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato che sei carina?
7: Vanessa.
6: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Ah, forte stretto.
7: Okay,
6: ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto? È l'estetista, pedicure?
3: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ho bisogno, si è tolto le scarpe, sì. Abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo, perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere, sì, se potevamo portarlo nel pomeriggio, così, o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno. Cioè, non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano? Così sono le sue dita dei piedi. È un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargli a casa le unghie, ma non è fattibile, perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, o preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
3: Alle 4 va bene?
5: Sì, alle 4 può andare bene. E senti, però è una cosa, cioè il nonno, mio nonno Fabrizio, lo porto io.
3: Va bene, ok.
5: Te lo porto io, però devo stare lì con lui, perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano.
3: Va bene.
5: È un po' anziano, cioè di solito ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa, così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io, perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
3: Va bene, ok.
5: Senti, quanto mi...
6: Vedi se massaggiano i cazzi.
5: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
3: Una passata della crema, così un due minuti
5: crema,
3: di.
5: Ok, sì. Allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
6: Sì, tanto non gli tira.
5: Tanto non gli tira. Non gli tiro.
3: Ok, ci vediamo alle 4.
5: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Proprio. Dai, quando viene la sega?
3: Ci parliamo dopo, ora sono occupata, va bene?
5: Va bene, ciao, ci vediamo dopo, ciao. Mi raccomando. Ciao, bastarda! Ciao, grande!
8: Ciao! Bastarda!
5: Tu pensa della...
8: Sei una persona che lavora. Uno ti chiede delle cose assurde, poi tu ti saluta. Ciao bastardo. Va bene, a bene, dopo.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano. Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
4: No, lei non...
3: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia.
4: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
3: No.
5: Trattore, anche il trattore,
3: no,
5: che
3: lei può aspettare un secondo.
4: Sì,
3: mio
4: sì.
3: Padre, purtroppo non so a che ora tornerà.
4: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa.
3: No, dai.
4: Qua portiamo via tutto. Insomma, ho capito.
3: Aspetti, per cortesia, aspetti.
4: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terroni sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesor***a.
5: Ranocchia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
4: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
5: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
4: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
3: Marco immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che con un fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco, cioè, ma dice che Estari, parla di Estari, di cose di questo applicati, ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia sul telefono, ma veramente non dice che
4: sta per mandare
3: la camionetta, deve
4: andare
3: a casa. Sta per mandare la camionetta, ma è urgente, muoviti.
4: Pronto, scusi? Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Scusi. Allora, ha preso i documenti?
3: Sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
4: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata. Poi, dai.
3: No, adesso ho chiamato mia madre.
4: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre. Chiami anche sua zia e sua cugina. Che cazzo me ne frega, voi altri terroni. È sempre il momento di festeggiare in casa. E adesso facciamo la c***a con tutti i parenti. Che cazzo me ne frega, devo fare che 4 domande. Che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà. E basta, finimo questa telefonata de merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta. Dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
3: Pronto?
4: Sì, signora, buongiorno.
5: Ecco.
3: Buongiorno.
4: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
3: Lei chi è?
4: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
3: Mi dica, che cosa vuole?
4: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni, fabbricati, agricoli e terreni edificabili.
3: Un attimo, è qui mio marito, glielo passo.
4: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
3: Pronto?
4: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
3: Io non ho niente di agricolo.
4: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
3: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
4: Ma che cazzo me ne frega, cosa me ne frega, che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
3: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
4: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
3: Mi dia il suo numero.
4: Io sono un pubblico ufficiale. Allora.
3: Lo sa, ma io ho uno zio che è generale della finanza.
4: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
3: Mi dia il suo numero.
4: No, provi a alzare la voce con me,
3: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
4: Lei sta registrando.
5: Evasore
4: fiscale. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
5: Richiamalo
6: subito.
5: Richiamalo
6: bravi.
0: Round 2.
6: Fight. Pronto?
5: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
6: Come si permette lei, scusi?
5: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì. E
6: Terone. Venga, l'aspetto.
5: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
6: Venga, l'aspetto, venga.
5: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
0: Final round. Fight.
7: Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
6: Pronto?
4: Oh.
6: Sì?
4: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
6: Ma siete grandissimi.
4: Ciao, sono Furio del Trio Medusa, facciamo un applauso.
6: Siete grandissimi.
4: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
6: Un bacio a tutti quanti. Dai, siete allora, grandi, complimenti per tutto.
4: Domattina.
6: Scherzo riuscitissimo.
4: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
6: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
4: Te lo ascolti registrato, un altro saluto, dai!
7: Grande!
4: Viva Radio DJ, dillo!
6: Ciao a tutti, viva Radio DJ!
4: Grande, ciao Cello, ciao! Perculata nella perculata! Ciao, sono il Trio Medusa!
6: Scherzo riuscitissimo.
4: Domattina mi raccomando, domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
6: Dalle

0: Mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico. 105,
1: 105. Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: In questa puntata i tamarri chiameranno i fruttivendoli per comprare frutta o verdura a forma di cazzo per scopare una milfona del loro palazzo.
4: Pronto,
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì. Frutta e verdura. Ciao, senti, sono veloce che magari stai facendo altro che senti.
4: Come? Non ho capito, sono veloce?
5: No, ti dico veloce che magari sei indaffarato, che stai facendo le cose.
4: Che è successo? Dimmi.
5: No, non è successo niente. No, tranquillo, tutto a posto. È che volevo sapere che mi servono degli ortaggi per questa sera. Tu fino
4: ortaggi?
5: A che ora? Sì, cos'hai di grosso, tipo la zucca, quella lunga, robe cose cilindriche. Cioè,
4: no.
5: I cetrioli?
4: Cetrioli?
5: I cetrioli ce li hai?
4: Qualcuno c'è, sì.
5: Ce l'hai, ma sono grossi o piccoli? Perché mi servono grossi, a misura diciamo 20 centimetri, 25.
4: No, non ce li ho.
5: C'hai quelli piccoli?
4: Sì.
5: Cos'è che hai tipo a forma di cazzo, ecco, a forma di minchia?
4: A forma di cazzo c'ho quello mio.
5: Sì, e quanto costa?
4: Quando vuoi, quello dipende quello che vuoi.
5: Ma mi serve tutto a me.
4: Va bene, non c'è problema.
5: Ma quanto costa tipo a letto?
4: Dipende quello che vuoi fare tu.
5: Ma non devi fare il simpatico, te stai di cazzo, che io ho bisogno di verdure vere, non è che
4: sono mi dici quelle parole, ti rispondo così io.
5: Ma che cosa ti ho detto? Ho detto solo i cetrioli
4: a forma di cazzo.
5: Il cetriolo è a forma di cazzo, a me mi servono dei cetrioli grossi a forma di cazzo.
4: Non ce li ho.
5: Cos'hai a forma? Banane, le banane ce l'hai?
4: Le banane?
5: Sì, che devo.
4: Qualcuna c'è?
5: Perché stasera io mi devo vedere con una signora del palazzo.
4: Sì,
5: una mia amica che l'ho conosciuta e a lei gli piace fare quelle cose con la frutta e verdura.
4: Non ce li ho.
5: È vegetariana e gli piace le banane nel culo.
4: Non ce li ho.
5: Neanche le banane per il culo.
4: Ah, non ce li ho.
5: L'anguria?
4: Non ce l'ho.
5: E non c'è un cazzo, c'hai?
4: No, non c'è un cazzo.
5: Dai, ce l'hai i pomodori quelli lunghi a cilindro?
4: No, non ce li ho.
5: Non c'hai un cazzo?
4: No, non c'è un cazzo.
5: Madonna mia, ma che cazzo di fruttivendolo sei?
4: Fruttivendolo del cazzo.
5: Ho capito. Sai che sei simpatico?
4: Sì, meno male.
5: Minchia, veramente, guarda. Sai che vengo là e ti frullo il cranio proprio. Ci me lo bevo col kefir.
4: Vieni che ti aspetto, vieni.
5: Ma non fare il coglione. Non è che ti devi esaltare perché vendi la frutta e vendura. Non è che vendi le Mercedes, scemo.
4: Vieni.
5: Ma cazzo fai, coglione?
4: Chi sei? Dimmi chi sei.
5: Sono Giovannino. Tu chi sei?
4: Ciao
5: Andrea.
4: Andrea.
5: Minchia, che nome di merda che c'hai. Proprio. Voglio i cetrioli. Madonna che ignora qua. Vai tu al telefono perché veramente li ha tutti proprio.
6: Sai cos'è? È che tu sei troppo gentile con la gente.
5: Troppo gentile. Pensaci te, va.
2: Tamarri.
6: Guarda, fruttivendolo?
7: Sì.
6: Sei fruttivendolo?
7: Sì, sono il fruttivendolo, chi è che parla?
6: Senti, sarò molto veloce che so che magari c'è un sacco di cose da fare. E stasera c'ho una situazione, mi serve della verdura e degli ortaggi, però non mi servono da mangiare. Devono essere belli, fatti a forma, praticamente posso essere un po' schiattanza fra uomini, no?
7: Come no?
6: Allora, mi sto scopando la moglie di uno che abita nel mio palazzo. Questa è fissata
7: con... Vuoi la mano?
6: No, questa vuole tipo i cetrioli nel culo, tutte ste robe qua. Quindi mi servono tipo robe che non si sfasciano, banane un po' mature, tutta roba, ortaggi per i culi mi servono praticamente.
7: Sì, abbiamo tutto, abbiamo anche i culi se vuoi.
6: Non fa lo spiritoso, scemo.
7: No, a me. Perché io sono spiritoso.
6: Perché arrivo la minchia, ti spacco tutta l'uva in faccia.
7: Vieni.
6: Allora, praticamente, se tu c'hai dei bei cetrioloni che sembrano dei bei cazzoni, vengo e te li pago.
7: Abbiamo tutto su misura.
6: Perfetto, ok. Cioè, secondo te...
7: Signore e signorine gay.
6: Ah, minchia, sei un fantasista della battuta proprio, sei un simpaticissimo. Senti, va bene, però quando vengo non mi parlare, dammi solo la frutta in mano, stai in silenzio totale, impallidisci quando mi vedi, ti do i soldi e me ne vado, ok? Che ti mangio proprio, ti mordo tutto l'uva, così.
7: Aspetto.
6: Minchia! Sto arrivando, allora. Oh!
7: Ma muovete, che sono ora che ti aspetto, sono in mutande, vieni.
6: Ah, capito.
7: Sono pronto a tutto.
6: Madonna, ti sei fatta la cicoria nelle vene stamattina, sei tutto spacco. Te ce l'hai pezzato sotto le noci,
7: sì, ho capito. Sono qua tra le vecchie di lavandane, sono gordo come una scimmia.

0: Ah, sei tutto pazzo, capito, capito. Yeah, come sei perché spaccato.
1: Io non lo so che gallina vecchia fa buon brodo.
0: Bello, parlare a caso e dire cose senza senso. Questo. Bellissimo, questa
1: però
0: è la tua
1: non
0: vita.
1: Non sai che quella giovane ti uccidono anche le ossa. Ogni tanto faccio quella giovane anche. Tu gli uccidono anche le ossa.
0: Sai che t'ho chiamato che volevo prima volevo spararti alla vetrata, adesso invece mi fai ridere, sei troppo simpatico.
1: Vieni, vieni,
0: dobbiamo diventare amici, devo venire là. Bau, abbai sto cazzo. Bau, che cazzo fai? Ne stiamo parlando? Sono pazzo! Va bene, vengo là, vengo là, ti mordo il cranio quando arrivo come una mela. Madonna, come mi sei? Ti accarezzo di simpatia e ti bam, vai, pane su sto cazzo. Che bella conversazione, vengo lì, ci urliamo in faccia. Aspetta, urliamoci ancora in faccia. Urla, scimmia. La foresta dei mongoli, sembra.
1: Quello era il nonno di Pierino che urlava.
0: Che bello sei.
1: Perché Pierino dice al nonno, no, la cosa è che non c'è la nonna. No, Pierino non... capito?
0: Vai, urliamo, pazzo! Va bene, scimmia pazza, sto arrivando, vai!
1: Vieni!
0: Che cazzo! Mi hai spaventato! Ti mordo una spalla anche, oltre la faccia. Andiamo, arrivo.

0: Gerard.
1: Pronto?
2: Pronto, sono Remo Giramella, piacere di conoscerla. Lei è falegname, falegnameria?
1: Sì?
2: Sì, salve, mi scusi se la disturbo, io sono un regista di Film Hard. La contatto perché sono in zona e il mio location manager ha individuato una serie di posti per girare alcune scene del film che stiamo andando a girare, la nuova pellicola. Eventualmente, sempre ovviamente conoscendoci anche poi di persona dopo questa telefonata così di conoscenza, ci sarebbe la possibilità di affittare la location per alcune riprese della nuova pellicola?
1: No, mi dispiace.
2: Il budget è importante, perché è una produzione di Los Angeles. È sicuro? Non vuole sentire neanche di cosa si sta parlando? Tenga conto del fatto che noi non blocchiamo la sua attività lavorativa perché giriamo di notte. Cioè, quello che ci serve è uno spazio, diciamo, su tre pareti. Mi perdoni, perché sono sul set che sto girando, c'è un po' di rumore in sottofondo. Un momento solo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, Giampiero. Buttaglielo nel culo e tienimela calda, Diano. Allora, praticamente noi giriamo una pellicola hard dal titolo Il carissimo Finocchio, che è una rivisitazione hard di Pinocchio. Noi ci servono praticamente quattro pareti in senso cinematografico, con un'ambientazione di falegnameria. Giriamo appunto nel comprensorio montano per tutta una serie di riprese, perché siamo giù anche con il remake hard di Heidi, e quindi ci serviva, diciamo, in zona un posto per girare la versione di Finocchio. Capisce?
1: Capisco, no, ma davvero. Grazie.
2: Il suo problema è nei confronti della pellicola hard o proprio per un discorso economico?
1: No, in generale, cioè, non è. No, sull'hard a me non mi interessa, non è un
2: perfetto,
1: problema quello.
2: Perfetto. Meno male che c'è un po' di apertura mentale, nel senso.
1: No, beh, quello. Sì. Cioè, nessun problema. Non so se l'ambiente è adatto, se no, non penso che vada.
2: Tenga conto del fatto che, cioè, la pellicola gira intorno, verte, diciamo, nella parro di hard di Pinocchio, quindi il burattino si chiama Finocchio, si allunga l'uccello invece del naso. Scusate, stop, per piacere, ragazzi, sono al telefono, dai, pigliatemi un attimo di pausa. Fluffer su Giampiero, per piacere. Cinzia, dacci un'asciugata al culo, che sei sconvolgente da come ti vedo. Mi perdoni, che sto girando e i ragazzi si stanno dando un po' troppo da fare. Dicevo, la pellicola verte sulla parodia di Pinocchio, come stavo dicendo, che si chiama Finocchio, e si allunga l'uccello, però a prescindere dal burattino che è stato fatto in animatronic, e c'è tutta una spesa, mi arriva direttamente da Dublino, dove c'è questo studio che me lo realizza, meraviglioso. Mi servono soltanto un'ambientazione di falegnameria, cioè quindi legna tagliata, cioè volendo si può allestire anche, potrei farle un affitto di legna mezza tagliata, che poi lì si viene a ritirare nuovamente, potrei trovare io un capannone atto per girare le riprese. Lei volendo potrebbe fare in una sorta di, tra virgolette, service soltanto del legno?
1: Quello si potrebbe valutare, cosa potrebbe servire.
2: Perfetto, vedo, perché so che lei, poi tra parentesi, è l'azienda più importante che c'è nel comprensorio, quindi mi dispiacerebbe chiamare qualcun altro.
1: Va benissimo.
2: Allora, grazie. Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, quindi la richiamo lunedì, e lei, se può prendere un appunto, la richiamerà, signor Remo Giramella, per la pellicola Finocchio. Pronto? Cazzo! C'avevo il personaggio giusto. Ragazzi, è colpa vostra. Ma ti ho detto di rompergli il culo mentre sono al telefono. La gente si scanda, cazzo.
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.
6: Che è il suo paro?

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolo, non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
6: Ti ho visto.
7: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
6: È
7: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
7: Ciao, sette bur brutto.
6: Ciao.
7: Assorte.
8: Shitto sangrangan. Reader. Save the
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: It's my bro.
9: Sì?
8: Come and rain, should I rain.
9: Lei non è di colore, però.
8: Fatlo cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, ma tu...
9: Cosa? Il genio.
10: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
12: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai.
12: Dai, no, dai, vai dentro.
9: Dai, vieni dentro,
12: dai,
9: Leo.
12: Dai, Leone.
13: No, è troppo.
12: Dai.
13: È una merda.
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivi.
10: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
9: Gaccia d'Avè.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora
9: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
10: No. Muoio io sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando dico, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
9: Sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio davvero.
10: Cagaccio avai. Oh, moro.
9: E fino al
10: cimitero. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio davvero.
9: Gaccio davvero.
10: E la gente dietro che balla con me. Allora,
9: voce e tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
9: Sì. Ti alzi in piedi?
10: Mi alzo in piedi.
9: Sì.
10: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
9: Sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo.
9: Sì.
10: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
9: Sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
12: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
12: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
12: No, è arrivato adesso.
10: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
12: È un batter con le ruote nere.
10: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
12: Tu
10: vai
12: fatti
10: tu
12: dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
12: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
10: No. Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo, benissimo. Silenzio in aula, per favore!
2: Guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ha parlato lei adesso, ha visto?
2: Era una vabbè, ma lei entra urlando un attimino.
1: Shh.
2: Cosa? Cosa? Cosa? La finisca, cosa?
1: Metto le mani addosso adesso, glielo
2: ma
1: giuro.
2: Ma perché? Ma non possiamo iniziare un programma come le persone normali.
1: Lei ha lo stesso suono di mia suocera che ho strozzato e poi abbandonato in un lago, tagliato in
2: pezzi.
1: Lei
2: abbia appena confessato un omicidio, però vorrei capire dalla regia se sia possibile.
1: Sono un giudice e posso fare ciò che voglio.
2: Può confessare omicidi, fatti.
1: Certo, la legge sono io.
2: Certo,
1: il caso di oggi arriva proprio come una manna dal cesso. Abbiamo infatti l'onore e l'odore e il privilegio di avere qui tra noi un uomo con la U maiuscola e la M pezzata. Stiamo parlando del Gesù dei calzini bucati, il Fred Astaire della pioggia dorata, il Pirandello dell'uccello pieno di pustole effervescenti. Immagino abbiate già capito che l'imputato di oggi è niente pupù di meno che il profumatissimo, super innocentissimo signor Odoardo!
3: Grazie, grazie. Il vostro onore e il suo candore è comparabile soltanto a quello delle sue narici imbiancate di bamba.
1: No, non mi faccia emozionare, signor Edoardo.
2: Incitiamo l'uso delle stupefacenti.
3: Posso dire che secondo me lei è invidioso della mia amicizia con il giudice?
2: No, non sono invidioso, questa si chiama corruzione. Lei è amico del rappresentante.
1: Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo incontro in vita mia.
2: La legge, lei rappresenta la legge. Questa... Non può essere amico dell'imputato.
1: Non siamo amici, lei mi ha mai visto prima, signor Edoardo?
2: Sì, siete usciti insieme dalla porta, siete arrivati insieme in macchina, avete scopato la stessa figa del camerino.
3: L'amicizia è una cosa molto bella.
1: Sì.
2: Ah, l'ha messo anche.
1: Nata no, casualmente mentre eravamo in camerino. Cioè, può succedere. Cioè. Che disdetta. Dimenticavo che il buono e il bello spesso si accompagnano con un trippone senza cervello, frutto di un incesto fra suini. Sto ovviamente parlando di quello schiaffo di merda su un culo di vecchia conosciuto con il nome di Erculone. Ci dica, brutta frattaglia di vagine lebrose, qual è il caso che le farò perdere con disonore anche quest'oggi? Prego.
2: Che cazzo mi fa il verso? Signor giudice, signori tutti della corte, volevo informarvi che il qui presente imputato è qualche settimana che ha la cattiva abitudine di, diciamo, lanciare dei gavettoni pieni dei propri escrementi contro la mia casa e contro le finestre della mia casa. Quindi io vorrei giustizia da questo tribunale, che lui smettesse immediatamente di farlo e soprattutto pagasse i danni e quindi l'impresa di pulizia che ho chiamato per rimbiancare e ripulire, perché non so quanta cacca riesce a fare quest'uomo.
1: Allora intanto silenzio in aula, per favore.
2: Sto finendo di parlare.
1: Allora, l'erba voglio nasce solo dal mio pusher.
2: Cosa?
1: Intanto segnaliamo. Comunque, signor Edoardo, mi meraviglio di lei lanciare gavettoni di merda alla sua età, eh? Esigo immediatamente delle spiegazioni a proposito di questo comportamento a dir poco infantile.
3: Semplice, vostro onore. Qualche settimana fa io ho ricevuto una visita inaspettata della polizia. Così ho dovuto buttare nel cesso tutta l'erba e la bamba che volevo regalarle per il suo compleanno. Il risultato è che mi si è otturato il cesso e non so più dove cagare. Così la faccio dentro dei gavettoni.
2: E li lancia.
3: Sempre a ridere.
1: Ma quindi lei stava pensando già al mio compleanno? Ma che cosa commovente.
2: Già, questa non è corruzione.
1: Venga qui che le voglio limonare le orecchie belle piene di cerume, venga.
2: Abbracci pure il giudice durante il suo processo.
3: Le porgo l'orecchio.
2: Lingua nell'orecchio. Gustoso, direi.
1: Lei taccia, brutta focaccia di sperma rigurgitato, per favore. Per quanto mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira, mi faccio un mega rigone e do la linea alla pubblicità. Ehi tu, hai le palle piene e le tasche vuote?
4: Eh sì, purtroppo è un brutto momento, sia a letto che al lavoro.
1: Ma perfetto, abbiamo proprio l'occasione che fa per te. Da oggi arriva il concorso Aspetta e Sperma, il nuovo modo di fare soldi masturbandoti.
4: Davvero? E come?
1: È molto semplice. Sei in coda alle poste? Stai aspettando l'autobus? Sei in fila per prendere l'ostia? Tira fuori il cazzo e il cellulare. Filmati mentre te lo meni e invia il video a aspettaensperma.com.
5: Ogni settimana mettiamo in palio un montepremi di ben 7 euro.
4: Ma è perfetto! Finalmente potrò lasciare il mio lavoro e diventare una masturbatore professionista!
5: E allora, cosa aspetti? Spolvera l'uccello e inviaci il tuo video. Potresti essere proprio tu uno dei vincitori.
4: Lo sto già facendo! Lo sto già facendo!
5: Concorso Aspetta e Sperma. E anche tu potrai dire...
4: Sporro!
5: Bene, il caso di oggi vedeva il diversamente profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Ermoccio di Caprone di tirargli dei gavettoni di merda contro le finestre. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Non è un quiz, non crei pathos.
5: Questa corte...
2: Non serve creare del pathos. Dica che lui è colpevole e mi deve pulire le finestre.
5: Questa corte ritiene colpevole il signor Odoardo. E l'ho detto.
6: Oh, come?
2: Finalmente giustizia è fatta, pezzo di merda! Adesso mi dovrai rifare tutte le finestre di casa!
3: I gavettoni di merda erano così simpatici.
5: Purtroppo, signor Odoardo, allora ecco a lei la sua condanna. Dovrà vivere per i prossimi 15 anni nel letto completamente nudo, nuda anche lei, con Belen Rodriguez.
3: Accetto, va bene.
5: Riceverà una mancia di 27.000 euro a settimana, che le verrà comunque spedita direttamente dal vincitore di questo caso, il signor Ercoglione. Sì.
3: Possiamo fare 29?
2: Ma non li prendo!
5: E poi silenzio per favore, signor Odoardo, io la obbligo a guidare una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini a giorni alterni per tutto il resto della sua vita, comprati e pagati da quel santissimo signor Erculatone.
2: Ma che cazzo state dicendo? Ma non è una condanna!
3: Accetto la condanna, grazie Erculatone!
5: Per lei invece, giustamente, ha vinto la causa. Allora io la obbligo di offrire la propria lingua come carta igienica all'imputato ogni qualvolta questo ne avrà bisogno.
2: Proprio adesso.
5: 3 mesi di detenzione nella bara contenente il cadavere del tenente Colombo. E infine io la premio sottoponendola a un'operazione chirurgica per trasformare il suo uccello in un buffo e simpatico fiore finto da clown da circo.
2: È una roba...
5: Un grande risarcimento, lo dica, un grande risarcimento.
2: Ma vai a fare in culo, verme bastardo, te, quest'altro drogato di merda! Vergognatevi!
5: Signor Edoardo, ha dimenticato il numero di Belen Rodriguez, la sta aspettando nuda!
2: Oh,

0: mamma!
1: Hai capito, Tila? Sono veramente distrutta da tutta questa situazione. Sembra che a palazzo sia divenuto un fenomeno da baraccone. Le persone ridono nei corridoi. Per non parlare di Skelly Bello, che è sparito e non si fa trovare. Credo mi abbia ghostato solo perché ho deciso di fargli profare per primo la mia splendida fica di dietro. Cosa mi consigli di fare?
2: Per prima cosa smetti di fingere accento tedesco mentre parli. Risulta alquanto buffo. Magari anche per questo che la gente ride di te. Stai avendo atteggiamenti strani da quando hai la fica di dietro.
1: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
2: No, e credo sia una minchiata.
1: Mi sento strana. Come se avessi una forte nausea, ma sono in digiuno intermittente. E poi è qualche giorno che faccio sogni strani e mi fanno tremendamente male i capezzoli. Speriamo di non aver preso qualche malattia dai camionisti il mese scorso, quando mi sono concessa per disperazione ad un gruppetto di allegri autotrasportatori veneti.
2: Accidenti, ma sei un pozzo di problemi, Adam. Andando per gradi, pensiamo prima alla questione della salute che credo sia più urgente. Fossi in te andrei dal dottore, perché magari hai preso qualche virus dai cazzi. Se non stai attento potresti impestare tutto il palazzo.
1: Dottore! Ma abbiamo un dottore ad Eternia! Ma da quando? Ma non ci curavamo con un macchinario ipertecnologico che ti scansiona e poi risolve i problemi intervenendo con dei sistemi avveniristici? Santo Dio! Abbiamo macchine volanti e spariamo i laser. E abbiamo un dottore poco top che ci dice di dire 33.
2: Ma il dottore in realtà è sempre mio padre, che è anche capo delle guardie e chef di palazzo, nonché operatore ecologico, archivista e manutentore. Purtroppo il re lo ha sovraccaricato di compiti per sopperire a tutta la gente che ha giustiziato senza alcun motivo logico.
1: Ma anche ginecologo?
2: Credo di sì, insomma. Di certo non mi faccio vedere la bagiana da mio padre, ti pare?
1: Va bene, Tila. Anche se hai un colore di capelli che si usava così tanto tempo fa che si girava a cavallo, voglio ascoltare il tuo consiglio.
2: Ma che cazzo c'entrano i miei capelli?
1: I capelli c'entrano sempre. Ricordalo, giovane Padawan. I capelli sono la forza!
2: Porca troia, che citazione potente. E che crossovering vintage nel vintage.
1: Sì, mi sa che il nocito ieri ci ha dato con la gangia. Ho paura di come finirà l'episodio.
0: Sì, mamma!
3: Accidenti, ma questo è pazzesco!
1: Che succede? Oddio, che cosa hai visto con l'ecografo? Ti prego, mi sto sentendo male dalla paura. Guarda, mi si sta staccando una extension dal nervoso.
3: Non hai capito, Adam. Io non so assolutamente cosa stia facendo. Ho pigiato tasti a caso. E di colpo, appoggiando questa cornetta alla tua pancia, sono comparse ombre strane dentro lo schermo. Quindi sono solo stupito dai colori e dalle macchioline che si muovono nello schermino. Ma come cazzo fanno a capirci qualcosa di sta cazzo di merda?
1: Ma insomma, io vengo qui per un aiuto e tu non sei nemmeno in grado di visitarmi. Ma che razza di ciarlatano sei?
3: Vorrei ricordarti che io non ho alcuna competenza medica e che la decisione di tuo padre di nominarmi medico di corte, dopo che ho fatto giustiziare quello che c'era prima, non fa di me un dottore. Ho già sulla coscienza 3 vittime solo stamattina. Ed erano venute solo per una ricetta per la farmacia.
1: Non capisco veramente la dinamica dei fatti. Ma com'è possibile che siano decedute 3 persone solo in una semplice visita?
3: Ho scambiato il laser chirurgico con la penna per le ricette.
1: Ok, la prima volta, ma poi...
3: Ci ho preso gusto.
1: Tu lo sai che sei un pazzo, vero?
3: Vabbè, fortunatamente ho un elaboratore di analisi che basta pisciarci dentro e ti dice tutto. Prima ti ho fatto pisciare apposta. Vediamo cosa dice l'elaboratore.
1: Ma io veramente pensavo avessimo fatto pissing. Non ho visto nessuna provetta, ma te a bocca aperta in ginocchio.
3: Già, hai ragione. Ma purtroppo non so dove siano le provette. E allora faccio prima a farmi pisciare in bocca e poi sputare nel buco dell'elaboratore. Dopo decine di volte, ti assicuro che funziona. Anzi, lo sapevi che la metà della gente di Eternia gli puzza la pipì di ananas? Curioso, vero?
1: Non so se ridere o vomitare. Comunque, posso anche aggiungere un dato, perché metà dei cazzi di Eternia ha un leggero sottogusto di nocciola. Gnamme, gnamme.
3: Ecco, l'elaboratore ha finito la tua analisi. Vediamo un po'. Bene, sei sano come un pesce, Adam. Sei più sereno.
1: Oddio, meno male. Si è ringraziato il cielo dei gay.
3: Anche la gravidanza sta procedendo benissimo. Sei entrato nella seconda settimana. Quindi cerca di tenerti a riposo, che i primi 3 mesi di gestazione sono sempre delicati.
1: Cosa hai detto, scusa?
3: Sei incinto. Ma Adam, ti sembra il momento di dormire improvvisamente cadendo a terra con gli occhi spalancati? Non ce l'hai una camera con un letto?